0: Piani. L'ascensore principale è stracolmo di gente.
1: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
2: Dai, per favore.
3: Permesso!
2: Ma non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Ma mi fate entrare, no!
4: Ma lei è Zizzania?
3: Sono Zizzania! Piacere!
2: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
2: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzania!
3: Lei si sente la puzza di
2: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia! Aia! Fuori! Aia!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
2: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
2: Grazie.
3: Senti, hai del vino?
2: Vediamo. Allora, ecco qua.
3: Cos'è, un fermo?
2: Sì.
3: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
2: Ok. Ecco.
3: Bene. Fatto. Bene, bene, bene. Così ti scalda un po'. Che ti fa anche bene, un goccettino di vino così, va bene. Allora facciamo okay. Padre nostro.
2: Padre nostro che sei nei cieli,
3: l'equitali,
2: l'indagazione, ma liberaci dal male. Amen. Non mi veniva.
3: Sì, sì, ho sentito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Chi se ne frega, giusto?
2: Allora, oggi dove sei?
3: Sono a Torino.
2: Ah.
3: Sì, sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
2: Sì.
3: Stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi. Ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
2: Sì.
3: Questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di, appunto, di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo e fa così.
2: Sì.
3: Allora, fa così, fa.

0: Bene,
1: ma
0: dimmi,
1: ma
0: chimi,
1: ma
0: chimi, dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò la aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu l'aiuola ce l'hai l'aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli. C'ho la sabbia.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: No, neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Uè, Dio, super serio, coca, cola, coca, cola, coca,
1: cola,
0: coca, cola, cola.

0: Cine. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa impazzire. Con tutti quelli, quelli bollicine.
1: Coca.
0: Ina.
1: Coca. Cola.
2: Ina. No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai.
1: Coca.
0: Ina.
2: E niente, Coca. Gente non mi ascolta proprio.
0: Ina.
2: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
0: Sì.
2: Actarus.
0: Actarus.
2: E tu devi rispondere Daitar 3.
0: Ah, Ad Dai 3.
2: Benissimo, benissimo, benissimo.
0: Ok.
2: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
0: Ah, sì, certo.
2: Va bene.
0: Ci sentiamo in settimana entrante. Buona domenica.
2: Actarus.
0: And Tractus.
2: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, eh?
0: Ciao. Ciao,
2: ciao
0: domenica. Delle cose.
2: Ciao, ciao, anche
0: ciao.
2: A te. Ciao.
0: Grazie.
2: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Il generale Vannacci, o forse dovremmo dire generale sospeso Vannacci, è stato candidato dalla Lega alle prossime elezioni europee e giustamente ha esposto il suo programma, fra i quali spiccano alcuni punti molto interessanti, ad esempio il fatto che gli studenti in manifestazione vanno a cercarsi le manganellate, cioè si mettono in condizione di essere picchiati, che l'aborto non è assolutamente un diritto, ma la frase più interessante è sicuramente quella che le classi miste con i disabili sono sbagliate. I disabili andrebbero messi tutti in una stessa classe, da soli, in modo tale, insomma, da non rompere troppi coglioni agli altri che devono studiare, perché il disabile alla fine rallenta, insomma, il disabile, come facevano gli spartani, insomma, andrebbe un po' eliminato dalla vita di noi normali che siamo eterosessuali, cristiani, bianchi e con tutte le abilità, ovviamente tranne quella cerebrale che non compete al generale Vannacci. Ma voglio sentire voi sulle dichiarazioni di Vannacci. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, vai, dici la tua su Vannacci, vai.
6: Sì, fanculo.
5: Sì, fanculo cosa?
6: Che le handicappate vanno messe insieme alle persone normali, diciamo.
5: Eh sì, questo è così, è stato fino ad oggi. Ma il generale Vannacci dice che questa cosa deve finire. Cosa ne pensa?
6: Motore sotto la sedia a rotelle, 300.
5: Motore?
6: 50 cavalli.
5: Sì.
6: L'acceleri, schiacci la frizione, la molli.
5: Sì.
6: E via fanculo. Ma che cazzo, handicappate con gente normale, ma se... Non esiste gente normale, bambini normali non esistono. Poi
5: sì,
6: comunque stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di anche classe adulte tipo corte serale.
5: Certo, appunto, quindi è una discriminazione secondo lei.
6: Sì, discriminazione. Sì. Io le discrimino tutte, sono intelligente come i vacche. Fancudo.
5: No, questo non ho capito, scusi.
6: Handicappate.
5: Sì, ho capito, ma non ho capito la sua posizione. Cioè, lei è favorevole alle classi miste o sfavorevole?
6: No, io sono favorevole alle classi miste,
5: ecco,
6: perché tanti bambini al giorno d'oggi sono tutti handicappati, quindi
5: adesso...
6: è un po' di traverso, quello anche un po' modificato. Fisicamente,
5: sì.
6: Va bene così,
5: va bene.
6: Tanti sono tutti stronzi handicappati. Sono
5: tutti stronzi handicappati, secondo lei, i bambini di oggi.
6: Ma buono,
5: è
6: sì,
5: una
6: mischia.
5: È una
6: mischia.
5: Mischia, che deve mischiare?
6: Sì, mischia testa handicappate, che cazzo,
5: mischia.
6: Che ne frega mia.
5: Sì.
6: Non bello frullate handicappate. Ma che se le handicappate secondo me sono state fatte da Gesù Cristo, che mancavano pezzi, l'hanno assemblato.
5: No, senta, scusi,
6: cose.
5: No, però scusi, mi risparmi le sue teorie, perché sono veramente atroci e fulminanti.
6: Tutto un frullato di handicappate.
5: Sì, l'ho capito, questa cosa è orribile.
6: No, torniamo seri, comunque Vannacci ha ragione a mischiare tutti questi sì.
5: No, senta, scusi, è il contrario. Vannacci ha detto che non ci vogliono più classi miste. Il contrario ha detto.
6: Quindi vuole modificare tra persone normali e non handicappate, cioè dividerli.
5: Dividerli, certo, questo è il...
6: Ho capito.
5: Finalmente.
6: E allora,
5: cosa?
6: Fossa comune.
5: Come fossa comune?
6: Vannacci fanculo.
5: Fossa comune a Vannacci con chi? Se è comune ci deve essere un'altra persona almeno.
6: E se no la affoghiamo nella piscia. Che cazzo?
5: Lei vorrei...
6: fai il frullato di handicappate in una vasca e ce l'affoghi.
5: Senta, questa cosa è da codice penale, cioè non so veramente.
6: È assurdo.
5: No, lei, quello che sta dicendo lei è da codice penale. Dica che è pazzo, dica sono pazzo.
6: Sì, non sto bene, 104, 91 bis.
5: Esatto, benissimo, anche 93 sbarrata per andarsene a fanculo, arrivederci, salve. Io mi scuso, purtroppo non abbiamo modo di esercitare alcun controllo sulla follia dilagante, sulla bacatura mentale di queste persone. Un altro. E facciamo un passaggio veloce su Mandracone, sempre lucido nelle sue disamine. Vai Mandracone, vai Vannacci, vai.
7: Io allora ti dico già, quando sento quel nome lì mi immagino una figura mitologica.
5: Sì.
7: Ok?
5: Sì.
7: Con le sembianze metà Vanni e metà Pacciani. C'è già il nome, Vannacci. Lo richiamano?
5: Sì, Vanni più Pacciani è una bella combinazione, non male come essere mitologico.
7: Lo richiama. E poi vogliamo dire fuori controllo totalmente.
5: Cioè, spiega.
7: Ma adesso io mi chiedo, ma come fai a dividere così le persone? Allora tu a tuo figlio gli dici, guarda, prendi le persone, le porti in dei campi ricreativi in mezzo al nulla in Polonia e fai quello che hai fatto.
5: Ecco.
7: Sbagliato.
5: Sì, però scusa, Vannacci è una persona di destra, di estrema destra, dice cosa
7: certo,
5: di estrema destra.
7: Adesso puoi dirmi che uno di destra ti fa lavorare di più e ci può anche stare, però non è che mi puoi mettere le persone nei gulag.
5: Fammi il ritratto dell'elettore tipo di Vannacci.
7: Va in giro con l'ape.
5: Sì?
7: Perché quelli lì sono quelli che vanno in giro con l'ape, sì, indicano la gente.
5: Sì, indica.
7: Camicia flanella.
5: Sì,
7: ce l'ho. Con le righine.
5: Sì,
7: okay.
5: La sto indossando anch'io in questo momento.
7: Il baffo.
5: Sì?
7: Il baffo. Il dialetto. Il dialetto alla bocca dell'elettore non manca mai.
5: Certo.
7: Legge un titolo, dice sì, sul giornale, al bar, quella è la politica che si fa. Al
5: quindi,
7: bar,
5: quindi la maggioranza degli italiani, insomma, più o meno.
7: Sì, con la grappa. Alla mattina alle 8, grappino.
5: Sì.
7: Vannacci.
5: Quanti voti prenderà Vannacci? In percentuale? Quanti voti
7: percentuale?
5: Prenderà? Sì.
7: 3%, una schifezza.
5: 3% come la miscela dei motorini.
7: Perfetto.
5: Un abbraccio, ciao, sì, Mandracone, sempre sì, lucido. Sì, ciao Mandracone. Ciao. E chiudiamo come sempre la puntata in gloria con la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School, l'amico mio.
1: L'uomo maledetto, non sa rompermi i coglioni,
5: Leprottino.
1: Non sa rompermi i coglioni.
5: Senti,
1: non sa da rompermi i coglioni, punto.
5: Senti, Leprottino, so che purtroppo...
1: Vai in figa, merda, cane! Leprottino! Vai in figa! Che cazzo vieni a chiamarmi Leprottino, cane!
5: Dolce unicorno!
1: Stai attento, brutta merda, cane!
5: Mio
1: stai
5: militori?
1: Attento, dove metti i piedi?
5: Sì.
1: Bastardo maledetto, cane!
5: Senti,
1: ti insegno, mister sto mondo! Sì. Brutto, infame, cane!
5: Ma perché...
1: Un infame, te sì! Un infame, un luavaro, un onto maledetto, cane!
5: Ti ho chiamato per sincerarmi delle tue condizioni...
1: Ma che cazzo ho avuto sincerarte, ti cane! Non voglio nessuno sinceramento da ti... Porco, brutto onto, va a morire male, porco.
5: Mio piccolo pony, so che le cose non
1: ma
5: ti vanno...
1: Ma stai venendo a me per i coglioni, brutto onto, porco, costa pony, sto leprotino, infame, cane.
5: Perché ti hanno licenziato?
1: Ma che hai... cazzo, perché ti istinto, me lo rompi i coglioni al telefono.
5: Hai fatto una rissa?
1: Stai rovinare la vita, infame, bastardo.
5: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso ad una donna.
1: Ma culo, ma che cazzo, ma porco.
5: Chi cazzo
1: che viene con te le robe, porco?
5: Chi
1: cazzo è l'infame, cane? Farò una fontana col tuo sangue, bastardo, te lo giuro, davanti a casa.
5: Dove è finito il tuo rispetto per le donne, eh? C'è andata di mezzo una ragazza.
1: Stai zitto, cazzo, sta parlando, ti vedo, l'infame, maledetto, cane.
5: Dove è finito il tuo rispetto?
1: La forza migra e tu, il potere a me! Maledetta merda, cane, te lo giuro, ti farò fare la fine che fece San Quentino.
5: Ma chi è?
1: Bastardo maledetto,
5: ma chi è?
1: Andrai a morire male, cane. Soffrirai come maledetta merda, cane. Soffrirai malissimo. Devi morire.
5: Scusate, così, giusto per curiosità mia, ma San Quintino che fine ha fatto? Io so che era un carcere, no? Vabbè, informatemi, mandatemi tutta la agiografia di San Quintino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Andate a fare il culo, ciao.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
4: Così a fare la ricarica.
3: Cioè proprio un assaggino.
4: Che io paghi per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
3: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
4: Giusto.
3: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
4: Dimmi.
3: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
4: Sì, ti sento perché qua è in casino.
3: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
4: No, no, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
3: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
4: Va bene, passamela allora.
3: Però devo uscire.
4: Prendere anche la roba da mangiare.
3: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene,
2: interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise,
3: le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
5: Pronto, signora?
4: Pronto, mi dica.
5: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
4: Sì.
5: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
4: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
5: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
4: Oh, santo Dio.
5: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
4: Dimmi.
5: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
4: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
5: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
4: Più tardi,
5: verso che ora la vedo far tagliare in due?
4: Sì.
5: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
4: Come sufficiente?
5: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
4: Sì.
5: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
4: Domani pomeriggio.
6: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
5: Non vede l'ora di incontrarla.
4: Sì, va bene.
5: Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
4: Io sono sempre a casa domani.
5: Perfetto.
6: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
4: E viene con Marco. No, Matteo Renzi.
5: Sì. Loro faranno da arbitri.
4: Sì, io lo conosco quello.
5: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
4: Ma sì, dai.
5: Ok.
4: Lo fare, sì.
5: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
4: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
5: Arrivederci. A domani, signora.
6: Ti spacco, bastarda.
4: Arrivederci.
5: Arrivederci,
4: ho da fare.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci, grazie.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Quanto rincoglionito.
3: Fa sentire. Pur di aver la casa è disposta a farsi
5: tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta. Cane.

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi tenete i sacchi della spazzatura?
3: Perdona, ti sento malissimo.
2: I sacchi, i sacchetti della spazzatura.
3: Ah, i sacchi.
2: I
3: sì,
2: sacchi.
3: Sì.
2: Sì, perché sì. Cambia solo una lettera effettivamente, sacchi secchi, pacchi sacchi, sì, cioè sì, sì. Sembra un po' una roba
3: ce l'abbiamo,
2: alla parte Zaghi. Senti, è una domanda allora, voi diciamo prima di venderli prevedete delle attività per il loro benessere?
3: In che senso, scusami?
2: Cioè nel senso, siccome fanno poi una fine infame sti sacchi, si sa che vengono riempiti di roba schifosa, okay. Ecco, dico, se prima magari, non lo so, gli fate vedere un bel tramonto, li riempite dei fiori freschi, profumati, cioè gli fate, non so, vive una vita un po' come l'ultimo passo di un condannato a morte, cioè che gli dai un po' quello che vuole lui. Ecco, se prevedete.
3: Sì, non ti sto a capire quello che richiesta mi stai a fare.
2: Dico semplicemente se voi prevedete, ecco, di trattare questi sacchi per un'ultima volta meglio di come verranno trattati una volta venduti.
3: No, non ci abbiamo questa.
2: Non lo prevedete?
3: No.
2: Perché siete diciamo degli assassini, insomma.
3: Mi perdoni, ma qual è la richiesta che mi sta facendo?
2: Io la mia richiesta è quella di liberare questi poveri sacchi, che non c'è bisogno che fanno sta fine, perché la roba può stare pure nei secchi.
3: Quindi,
2: senza sacchi. Quindi le sto chiedendo
3: di
2: srotolare tutti questi rotoli dei sacchi,
3: sì,
2: della
3: signora,
2: spazzatura.
3: Li srotoliamo tutti noi, non si rotoli.
2: Srotolateli nei prati, nei parchi e liberateli.
3: Free
2: sacchi della spazzatura! Bravo! Questo ha capito!
4: I nostri ragazzi sono impegnati.
2: Ma nel senso di...
4: Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
2: No, ma io... Non... Sì, pronto, no, scusi, solo una precisazione. Pure io sono impegnata. Cioè, non è che stavo cercando... Cioè, nel senso, la registrazione dice che siete impegnati.
3: Ma di cosa?
2: La registrazione della telefono... Prima c'era una voce registrata. Che diceva che siete impegnati.
3: Ok.
2: Pure io, quindi non è che stavo a cercare... Così, volevo solo precisarlo.
3: Ok. È impegnata anche lei, quindi...
2: Esatto, quindi niente...
3: Devo...
2: No, solo per dire, perché magari pensavate che chiamavo per, non so, cercare compagnia.
3: No, ma quella è una voce automatica che parte da sola.
2: Ah, vabbè, era giusto per essere, insomma, precisi, non cascare in harassment, cose varie.
3: Va bene.
2: Senta, una cosa, una domanda c'avevo io. Tenete i sacchi della spazzatura voi?
3: No, quelli non ce l'ho.
2: Ah, ho capito. Ma è, diciamo, una scelta etica o così semplicemente marketing?
3: No, è proprio un prodotto che non tratto.
2: Ah, ho capito, ho capito. Mm-hmm. Senta, lei eventualmente sarebbe disposto a firmare una raccolta firme per, diciamo, migliorare il benessere di questi oggetti?
3: Per migliorare?
2: Il benessere di questi oggetti?
3: Boh, guarda, di questo non so che dirle, no.
2: Non è disponibile?
3: No.
2: Però lei, non vendendoli, diciamo, comunque sta dalla loro parte. Cioè, non gli, non gli
3: signora,
2: fa fare...
3: Certamente di questo non so che dirle, non me ne occupo.
2: Ma lei certamente, infatti questo è un bene, diciamo, però lei è già dalla nostra parte, cioè lei già non gli vuole far fare la fine orrenda che fanno loro normalmente.
3: No, ok, no, l'unica cosa, non è un discorso che posso affrontare adesso, mi perdoni che siamo qui con le persone.
2: Però se io vengo e le chiedo di manifestare con noi, lei ci viene il giorno giusto che vuole lei poi.
3: Signora, non lo so, non è il momento di parlare di queste cose.
2: Ah, perché adesso è in incognito, ci stanno delle orecchie indiscrete. Ho capito, va bene.
3: No, signora, ho delle persone davanti,
2: sì,
3: non
2: infatti,
3: è per quello.
2: Infatti.
3: Se vuole basta e dice quello che vuole.
2: Stiamo a parlare in codice. Grazie a te. Frisacchi della spazzatura! Questo era uno dei noi. Hai capito? Stavo a parlare in codice. Adesso non posso, capito? Mo glielo scrivo io lo striscione a questo. Frisacchi della spazzatura, ci vuole uno striscione bello lungo. Glielo faccio, glielo preparo e andiamo insieme a manifestare. Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli Euro 2 e diesel inferiori agli Euro 5. Quindi se c'hai un Euro 2 a benzina e un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano, come sempre, sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee. Andiamo da Alessandro Pavia. Alessandro, vai.
4: Arriveremo anche all'area A. Andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo. Le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria, eh?
3: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
4: No.
3: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro funzionano.
4: Ho capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
3: la parcheggia
4: fa?
3: E va con i mezzi pubblici.
4: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
3: Esatto,
4: sì,
3: perché certo. A Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
4: Immagino, cazzo.
3: Cosa immagina? Lei
4: qui
3: sa
4: quanto costa
3: l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
4: Ma che cazzo ne so.
3: Allora lei non
4: sa con la macchina.
3: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
5: Le tue puttanate.
3: Non si capisce.
5: Tutte le puttanate che dici in televisione. E allora
3: mi pagano profumatamente.
5: Lota.
3: Una persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
6: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
3: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente.
6: Ma la ragione qual è?
3: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
6: Altrimenti tu non lavoreresti, casomai.
3: Dai, va bene. Senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
6: Sì, giustissimo.
3: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
6: Sono dei coglioni, perché?
3: Perché?
6: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
3: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è il DNA delle macchine, c'è il darwinismo dell'auto. Cioè.
6: Spero ci rimetterei tu, Parenzo.
3: No, io ho la Tesla, c'ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
6: Non puoi neanche un dentista.
3: Tu godi che i lavoratori se la piano del culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
6: Assolutamente sì, con te andiamo tranquilli perché tanto
3: ma basta, che cazzo c'entro io?
6: Cosa? Tu c'entri no. Sempre a prescindere. No,
3: sì, anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
7: Penso che si risparmi gasolio e benzina.
3: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
7: Ma non lo so, non sono un chimico, non conosco.
3: non stiamo raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
8: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
3: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
8: No.
3: E perché allora andrà in bicicletta?
8: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
3: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
8: Sì.
3: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
8: Sempre.
3: Si fa camminare in testa.
8: Totalmente
3: passiva.
8: Uh-huh.
3: Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
8: A 5, a 6.
3: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
8: I schiaffoni.
3: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando, ho un arrapamento latente.
8: Beh, questo lo vedremo.
3: Ah, quindi lei non esclude una liaison con me che sono un noto maiale?
8: Non escludo nessuno.
3: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima.
8: Uh-huh.
3: Sento già il profumo della sua patatina, della sua fagianina, eh?
8: Fagianina, sì.
3: Che voglia di cacciagione.
8: Tanto è stagione, no? Quello.
3: Va bene, allora metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, al cane da caccia e arrivo.
8: Vai, così la individuo subito.
3: Benissimo, arrivederci, grazie.
8: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
9: Brutta merda, ponto bastardo, maledetto.
3: Ma perché
9: brutta
3: sei?
9: Merda
3: ma perché?
9: Di un ponto
3: ma,
9: bastardo,
3: ma
9: maledetto.
3: Perché sei sempre così?
9: Scusa, chiamami quando
3: perché,
9: sei in diretta.
3: Perché avevi sei sempre
9: che
3: così?
9: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo.
3: Vabbè,
9: non mi chiamami quando
3: avevo
9: sei
3: cose
9: diretta,
3: più importanti. Avevo cose. Ti spiego.
9: Te lo prometto.
3: Nella mia scaletta io ho una decina di punti e poi ho alla fogna, tu sei sotto la fogna.
9: Brutto maledetto, non devi ancora da dirmi chi che ti ha dato il mio numero.
3: Se proprio,
9: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
9: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
3: adesso,
9: numero.
3: Adesso è anche mio.
9: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì allora, devi scendere e
3: se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
9: Se tu mi affrontassi faresti la fine del... Madonna, fatti vedere.
3: Sempre con queste minacette.
9: Fatti vedere, maledetto.
3: Queste minacette.
9: Unto maledetto che ci sia altro.
3: Ah, questo...
9: un unto maledetto.
3: È una minacetta da parrucchiera.
9: Tu sei la... Tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda. Esatto, tu dovevi essere abortito. Non è questione medievale.
3: Io non sono stato partorito. Io sono stato creato da Dio.
9: Tanto poco.
3: Sono stato creato da Dio.
9: Come cazzo, fatto.
3: Cartoni,
9: te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e ti scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
3: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima. Ciao.
10: Radio 105. Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
14: Chi è? Pronto?
15: Chi sei?
14: Chi cazzo è, scusi?
15: Ma che cazzo è che parla?
14: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
15: c***o? A te te l'ho fatto.
14: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
15: Da Gratosoglio.
14: Ah, ti ho visto.
15: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
14: Sì,
15: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
14: Stai zitto, mangia stai zitto, carte, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
15: Ciao, sette bur brutto.
14: Ciao.
15: A sorte.
16: Shitto sanglangan Riddle Save the rain.
17: Salve, lei chi è, scusi?
16: Armstrong.
17: Armstrong.
16: It's my bro.
17: Sì?
16: Come and rain. Should I rain.
17: Ah, non è di colore però.
16: Fatto lo cazzo.
17: Vado?
18: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
19: Vai, ma tu.
17: Cosa? Che c'è?
18: Ah, per chi ti è morto, gatto Buffy.
20: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
21: Vai tu lì dentro, vai.
20: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
17: vieni dentro, dentro, Leo.
20: Dai, Leone.
21: No, è troppo.
20: Dai.
21: È una merda.
17: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
18: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
17: sì?
18: Appena vede che io muoio,
17: sì?
18: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
17: Gaccia d'Avè.
18: Che è un disco.
17: Sì.
18: E allora
17: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
18: No. Muoio io sul letto.
17: Di colpo?
18: Di colpo, perché io potevo morire sempre la farfallina in bocca.
17: Di chi?
18: Di qualche donna.
17: Di tua moglie?
18: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
17: Okay, okay.
18: Di una bella ragazza.
17: Sì.
18: Guardandoli, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
17: Mm.
18: E lì respiro che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
17: Sì.
18: Mi vestono.
17: Sì.
18: Mi mettono nella cassa da morto.
17: Sì.
18: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
17: Gaccio davvero.
18: Cagaccio avai. Oh, oh, moro.
17: E fino al cimitero.
18: E fino al cimitero.
17: Sì.
18: Ci sarà sempre questa musica qua.
17: Sì.
18: Gaccio davvero.
17: Gaccio davvero.
18: E la gente dietro che balla con me. Allora,
17: tu non puoi ballare, sei morto?
18: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
17: Sì.
18: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
17: Cosa?
18: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
17: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
18: Ti tiro dentro.
17: Sì, ti alzi in piedi.
18: Mi alzo in piedi.
17: Sì.
18: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
17: Sì.
18: Ti facciamo un taglio sul culo.
17: Sì.
18: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
17: Sì.
18: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
17: E morirò con te.
18: E morirai con me.
17: Per i colpi.
18: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
20: Ragazzi,
18: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
20: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
18: Ma non è adesso.
20: No, è arrivato
18: adesso.
20: Sotto.
18: Si comincia ad andare tu, perché no, tu sei già morto.
20: È un water con le ruote nero.
18: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
20: Tu
18: vai
20: tu dentro.
18: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
20: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
18: No! Se, Adam, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Senti, Saverio, allora, ti abbiamo sostituito il computer che avevi chiesto, sei contento?
3: Ma come? Avevo detto tutte le mie cose! No, no, cazzo no, l'applicazione, la presentazione, no!
2: Tranquillo, c'è dentro tutto, abbiamo fatto una copia preventiva!
3: Siete sicuri? C'era quella slide di presentazione importantissima! Devo presentarla stasera, cazzo, dai! No!
2: Vai sereno, è una copia esatta del tuo computer, accendilo!
3: Sì, meglio perché... Aspetta un attimo, è una cosa super importante, segreta, l'ho criptata col titolo di un porno... Cazzo!
2: Ah!
3: Cosa?
2: Mi sa che dalla sede forse alcuni file non aziendali sono stati rasati.
3: No, cazzo! No! Aspetta che controllo! Il file è ancora sul desktop.
2: Ciao, dagli un controllo, così sei sicuro.
3: Sì, adesso lo faccio. Cazzo, che è il telefono? Che palle!
4: Reghetti, salga al terzo piano che la presentazione è stata anticipata adesso perché la delegazione dei manager cinesi sono arrivati prima e vogliono ripartire subito dopo la presentazione.
3: Ma devo...
4: Cosa? Deve cosa? Su, salga che c'è il presidente che è già nervosissimo. È un affare da miliardi.
3: Sì, salgo.
4: Voli!
3: Subito!
4: Cazzo!
2: Ma vai tranquillo che il PC è perfetto.
5: Ehi, infatti...
6: Welcome gentlemen, here is the future of the vertical economy, the trading app millionaire. Sì, dai, ci metta.
3: Che c'è, vai, c'è?
7: Righetti!
3: Me l'ho cambiato il PC, non è colpa mia! Il file aveva lo stesso nome della dottoressa Pompinoni!
7: Siamo rovinati!
6: A nome di mia compagnia, intendiamo accettare finanziamento per sua applicazione, di sua compagnia. Noi non niente assieme per spirito di uomini, che sono giocali con attesa di cliente dimostrando di non avere timore di osare. Consigliere l'affare fatto. Sua mossa molto astuta, complimenti!
7: Ma... è sicuro?
6: Sì, certo. Anzi, presidente Zung ha piccola richiesta prima di partire.
7: Sì, certo, tutto ciò che possiamo.
6: Due puttana prima di partire con volo in Cina. Molto allapato.
7: Certo. Righetti, chiami sua madre e sua moglie.
3: Subito, presidente.
8: È Marco Polo. Muto.
9: Amore, guarda cosa ho comprato in rete!
10: Ancora a buttare soldi, dai, cazzo, amore! C'è il gas alle stelle, le bollette che affamano tutti, butti i soldi alla cazzo!
9: Minchia, ma stai calmo, ho speso solo 20 euro! Appunto per non buttare più soldi dall'estetista, scemo!
10: Vabbè, dai, scusami, sai che sono un po' nervoso per questi aumenti, è il periodo economico che mi ansia. Cos'hai preso?
9: Guarda, siccome a fare la manicure e pedicure spendevo mediamente un 100 euro al mese, ho comprato questo kit fichissimo su un sito cinese che mi faccio tutto da sola.
10: Brava, grande! In culo le estetiste mandorlate, brava!
9: Ecco, vieni, dammi una mano. Questo è il fornetto UV e questi sono gli smalti e questi sono gli attrezzi per le pellicine e le unghie.
10: Figa che roba, ma se c'è un frusaglio saranno, cioè, roba valida? Beh, 20 euro mi sembrano un po' poche.
9: Ma sì, al massimo sbavo un po' lo smalto.
5: Ehi, infatti!
9: Amore, mi metti un altro tarallo in bocca?
10: Sì, amore, tieni.
9: Grazie. Hai già messo tutte le scarpe aperte del mio armadio su Vinted?
10: Sì, certo, amore, stai tranquilla, penso tutto io.
9: Grazie, amore. Adesso mi levi il ciuffo dal viso che mi fa prurito.
10: Sì, certo, amore, ecco fatto. Vedrai, avrai una vita quasi normale, senza le dita all'estremità.
9: Grazie, amore.
8: E vai, a Natale niente guanti di merda in regalo.
7: Figa Alvaro, che figata ste ferie che hai organizzato. Non ero mai stato in Messico. Andiamo anche a visitare le rovine.
11: Sì, sì, chiaro, chiaro. Macchina in affitto e via all'avventura.
7: Beh, non è meglio che usiamo quei tour operator per fare le escursioni? Cioè, sai, ho letto che il Messico non è poi un posto così tranquillo.
11: Ma vai sereno, l'importante è avere un profilo basso e farsi i cazzi propri e non ostentare, insomma, amalgamarsi con la popolazione.
7: Ah, certo, certo, amalgamarsi.
11: Ecco, guarda, c'è un taxi locale. Sono i numeri uno dell'indirizzare sui posti sicuri. E se gli spari anche una bella mancetta, sei protetto come se avessi la scorta di un politico.
7: Wow, ma te sei un cazzo di numero uno!
11: Tazzi? Tazzi?
7: Tazzi?
11: Sì, fingo accento del Centro America.
7: Ah, ma quante cazzo ne sai?
11: Ah, cazzo, cazzo.
7: Ah, giusto, giusto, l'accento.
5: Ehi, fatti!
12: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
7: Smettila di urlare, altrimenti tornano!
12: Perché ci hanno buttato in questo fosso?
7: Cazzo ne so, mi hanno minato come un tamburo prima di portarci via tutto!
12: Ah, beato te!
7: Come beato te, bastardo! È colpa tua se siamo finiti in questa situazione di merda! Tu e le tue teorie del cazzo! Quel tazzista di merda!
12: Almeno te ti hanno solo menato, io ho succhiato tre cazzi!
7: Ti sta bene, spero fossero pure piccanti!
12: Sì, erano anche piccanti!
8: Mistero svelato. Ai messicani ci picca.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta al mio primo milione di visualizzazioni e... Toh, bastarda!
3: Ancora? Uffa, ma la smetti di farmi del mobbing per i risultati del canale?
2: Ma quale mobbing e mobbing? Sto solo godendo come un bastardo alla facciazza tua da quattro occhi. Spara pidocchi. Anche se l'ultimo video l'ho pagato col sangue e le confusioni dopo la leggerissima esplosione che ci ha visto coinvolti. Sono strapieno di felicità e le menomazioni non mi infastidiscono nemmeno più.
3: Wow, ma come fai a pettinarti adesso?
2: Cazzo fai, stronza? Fai la sarcastica. Guarda che con tre dita in meno si vive una vita piena ugualmente. E poi lo sanno tutti che non mi pettino. È roba da finocchi, io sono per il nature.
3: Mi spiace molto, sai che ora sei un po' compromesso nelle tue attività motorie e funzioni primarie, ma io ti avevo detto che costruire un razzo con un tubo e del carburante non era una bella idea.
2: Gna gna gna gna gna. Te l'avevo detto, gna gna gna. Ma vaffanculo, va! Guarda che è andato storto solo perché avevo solo fatto male alcuni leggerissimi calcoli matematici che non sono purtroppo nelle mie preparazioni in merito aerospaziale, ma...
3: Cosa?
2: Ma...
3: Cosa ma...
2: Ma... Oggi voglio sbancare l'internet con il mio nuovo esperimento che recupererà la sonora figura di merda del precedente.
3: No, ti prego, basta roba che scoppia. I vigili del fuoco ti hanno avvisato che la prossima volta ti lasceranno ardere come un arrosticino. Non ne possono più di dover intervenire per colpa tua.
2: Uè, stronzetta, ma tu da che parte stai? E poi, questa volta, nel mio esperimentonissimo, non userò materiale combustibile.
3: Esperimentonissimo?
2: Fico, vero? Il nuovo nome per il mio spazio dedicato alla scienza applicata.
3: Non mi fa impazzire, sai?
2: Non me ne frega sei cazzi, sai?
3: Che cattivo!
2: Su dai, poche ciance e piantami questo cacciavite in una coscia!
3: Ma sei scemo?
2: Taci e fai quello che ti ho detto!
3: Ma perché devo cacciarti un cacciavite in una gamba? Ma che senso ha?
2: Si vede che non sai un cazzo di neuroscienza! Guarda al lato del mio cranio!
3: Ma che cos'è quella cosa piena di mosche e sangue rappreso che ti spunta dal cranio? Che schifo!
2: Ho comprato nel Deep Web per sole 600 euro una versione beta di Neuralink di Elon Musk e come un moderno Frankenstein me lo sono autoimpiantato nel cranio. Anche perché all'ospedale delle sorelle scalze di Via Andrade, dove sono in cura per altre cosucce riguardanti la psiche, non hanno voluto farlo fare ai neurochirurghi.
3: Ma sei deficiente?
2: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastato farlo fare ai neurochirurghi.
3: Ma sei deficiente?
2: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastato.

0: Sto bene, tranquilla.
1: Cosa?
0: Sai che le flozze non mi estlatlo tentlatlo bene.
1: Oh cazzo, parli molto strano. Forza, forza, sali sul motorino che ti porto subito in ospedale.
0: Motorino, ti accendo, fatto, vado.

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
4: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
3: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presente. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
7: non
4: tutti...
7: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai permessi sport? Allora...
4: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
7: Sì,
4: se sono così nauseabondio ripugnando, perché...
7: Nauseabondo!
4: Dov'è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
9: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
9: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
9: Psicoterapeutici.
10: No, petici. Terapeutici.
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
10: Terapeutici.
9: Terapeutici. Terapeutici.
10: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
9: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
11: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
11: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
9: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
11: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
9: Ah, pagliaccio!
10: Provare per credere!
11: Esatto.
9: Sì!
11: Attento, sta venendo!
9: Aia!
11: No! No! Aiaù! Il culo giù!
9: Attento!
11: Il culo giù!
9: Attento!
12: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
9: Non me ne frego un c***o.
4: Ogni soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
8: di sfruttare la mia caparbietà?
13: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
15: Giusto?
14: Ce l'ha fatta?
15: Ho sbagliato?
14: No, giusto.
15: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
4: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 euro l'economy. Ciff e Cioff, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99 euro al grammo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
4: Egregio dottore di medicone di internet. Io mi chiamo Ahmed e so di origine Romania e so nomade. Sono persona onesta che lavora e vive in Italia da anni. Io sto in accampamento e non ho dottore. Tu che sei dottore, può darmi assistenza?
5: Salve signora Ahmed. Comprendo le difficoltà di chi vive da simpatico gitano nel trovare medici e assistenza che non siano macchiati da assurdi preconcetti nei confronti di chi ha fatto una scelta di vita allo stato brado, come i Mustang americani. Mi dichi pure che io sono un dottore prima di essere un uomo e ho un dovere. Faccina che sorride. Però, se gentilmente potrebbe ricaricare questa piccola postepay che l'invio, le sarei grato. Giusto un contributo per coprire le spese, virgola. Sa, noi siamo una realtà di volontari, punto. Faccina coi cuori.
4: Certamente, di quello che vuoi che io pago. Io sto tanto di male, ma non ho carta di credito per fare pagamento. Non ho banco. Se mi fa gentilizio di dire suo indirizzo, io porto lì collanino oro o anello. O se mi dà 2 euro, io porto contanto e moneto, che devo di passare per metropolitano.
5: Ah, ho capito. 3 punti di sospensione. Ho capito il lavoro di cui mi parlava. Vabbè, si segni indirizzo che a questo punto potrei visitarla personalmente. Faccio uno strappo alla regola. Faccio questa eccezione visto che da entrambe le parti non abbiamo a che fare con fiamme divise. Faccina col ditino, faccina occhiolino, punto esclamativo, sospensione.
4: Grazie dottore, grazie! Arrivo!
5: Accidenti, la prima vista dal vivo. Cazzo mene, tanto uno zingaro mica si presenta con gli sbirri. Gli spillo 1000 in oro e tac, weekend in Slovenia alla faccia del pickpocket. Figa, è già qua. Ecco, arrivo un attimo. Eccola, salve.
4: Salve dottore, me. Salve, scoccia se hai portato anche i miei bambini e anche mio moglie?
5: No, però figa, non è che è un po' l'ambulatorio. Aspetti, non entrate tutti, oh.
4: No,
5: aspetti un attimo.
4: Dai, dottore, dai, scesa.
6: Vieni, signora, vieni,
4: bello.
5: Lasciate i bambini, scusi, puoi evitare.
6: Sì, prendi quella penna, prendi le tue.
5: No, non prendere nessuna penna dalla scrivania. Potete stare tranquilli.
6: Ti piace il libro? Prendilo tuo.
5: No, lascia stare il libro.
4: Bello, bello studio, dottore. Bello, sembra il mio magazzino di robe rubato. Bello, anche io ho quella bici lì. E anche quello di motorino.
5: Sì, ma mi dica ai ragazzi di non toccare tutto, per favore. Mi sta dando fastidio la situazione.
6: Ti ho detto di non cagare sui tavoli, smetti.
4: Voglio presto. Siete fatti fare di visita da dottore che io aspetto qui seduto qui.
5: Ah, quindi la signora ha davvero un problema? Mi dica, signora, in fretta perché la situazione mi sta ansiando.
6: Dottore, io male a fica.
5: Ah, madonna, che schiettezza. Scusi, signora, ma siamo mica in una tribù qui, eh. Cerchiamo di mantenere un contegno professionale, sarei grato.
4: Guarda il suo pancio, tanto gonfio da mezzo, e anche male fica.
5: Capito che ha male la fica, però non ho le attrezzature per fare le valutazioni ecografiche. Secondo me dovrebbe rivolgersi all'ospedale. Guardi, andate via, direttamente via fuori. Amen, signora, complimenti. Porca troia, signora, mi ha appena cagato un bambino sul pavimento!
4: Oh, Moro, tu hai fatto un nuovo figlio! Ecco perché malo fica!
6: Sì, adesso raccoglie che torniamo a casa, dai!
4: Scusa, dottore, ha sacchetto per porto figlio nuovo a caso?
5: Che cazzo sono, l'esse lunga? Ma che schifo, ma signora, ma lei non si è resa conto di essere incinta, mi scusi! Ma è tutto il pavimento sporco di liquido amniotico!
4: Grazie, dottore, ecco per il suo disturbo!
5: Vabbè, Vabbè, almeno qualcosa porto a casa. Un orologino. Rolex. Grazie, grazie. Allora pulisco il pavimento volentieri. Bello, salve, arrivederci, via, fuori.
4: Grazie. Salve, dottore, dai, andiamo.
6: Prego. Salve, show.
4: Dai, no, bimbo, lascia bici, andiamo, dai, lascia dottore, brava stare. Persona.
5: Bravo, lasciamo stare la bicicletta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Salvo,
5: ciao.
4: Salvo, dottore, salvo.
5: Basta, via, andate via.
6: Lo chiamiamo Zlatan, quello nuovo.
4: Chiamiamolo Medicone.
5: Grazie, onorato. Salve. Porca troia, che esperienza allucinante. Mi son fatto però un bel Rolex. Nuovo, nuovo. Fa vedere. Azzo, identico a quello che ho già. Pazzesco. È proprio uguale, uguale. Ma c'è anche la cassa... Anche la stessa scatola con la stessa dedica di mio padre di quando mi sono laureato. Porca il mio! No, no, no! Porca troia, mi hanno svaligiato tutti i cassetti! Mi hanno preso tutto! Bastardi! No! No! No! Mi hanno fatto la bamba!
7: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, alle volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
4: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
5: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
6: Sto ascoltando lo zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
7: Ciao Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici viene fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
8: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: ciao bastardi, io mi chiamo Marco, io vivo con 165 euro, sì 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossi un re.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove, sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Oggi andiamo a provare questa tecnologia di cui parlano tutti, che è la AI, l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Ecco qua, ho scaricato per soli 119,90€ questo software che si chiama MyMongo, come il compositore famoso che lavorava con Battisti, Mongol. Il nome è quello. E praticamente come funziona? Tu metti delle indicazioni e questo coso crea una canzone da niente, una cosa innovativa. E poi tu te la salvi, te la pubblichi e ci puoi fare pure i soldi come a Peppino di Capri. Vediamo come funziona, dai! Ecco qua, come potete vedere l'interfaccia operativa è molto semplice, c'è un riquadro, basta scrivere delle indicazioni di massima. Ad esempio, io digito, voglio fare una canzone d'amore per mia moglie Maria, scrivo, fai una canzone d'amore per mia moglie Maria, che anche se è un po' sovrappeso, però è molto bella. Poi scegli il genere, diciamo un folk, e schiaccia invio e lui fa la canzone in qualche secondo. Guarda, via!
2: Maria, ciao, Maria,
3: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, Maria,
3: ciao,
2: Maria.
1: È come la sensazione che questi due li conoschi, eh? Albano e Lomin qua, li mino io, che delusione. Ma vediamo ragazzi, probabilmente non abbiamo inserito proprio nel modo corretto le indicazioni. Allora, ciao, ciao, no. Mettiamo no, non voglio sentire ciao ciao. Voglio sentire una canzone che parla di Maria e Maria e la socia delle cose belle. Allora, fai una canzone su Maria che è bella come le cose belle. Vai!
2: Maria,

Ma Lia come è andata a vaffanculo? Ma come cazzo è possibile? Ma è così bella della vita, fiori, sol, cuore, amore. Che cazzo è, Maria? Porca puttana, un secondo di pesce. Che delusione, che frustrazione. C'ho la sensazione che questo My Mongol non è proprio un baroliere a livello di Battista. Continuiamo a provare, dai. Probabilmente bisogna un po' imbrati i kids, perché è una tecnologia nuova e oltretutto è una tecnologia che imbarda a te, no? Quindi proviamo a dire alla macchina che cosa non deve fare. Allora, la canzone su Maria, mia moglie, non ci deve essere niente da mangiare e soprattutto no China, no cinese. Proviamo, dai, mettiamo genere lirica.

0: Ma che cazzo è sta roba? E questo... Che delusione! Ma anche che insulta la popolazione cinese! La scarpa di plata fatta! E che c'è zicco con Maria? Allora ragazzi, purtroppo, come avete potuto sentire, diciamo, questo software è ancora un po' da perfezionare. Però grazie a qualche tentativo sono riuscito, diciamo, a indirizzare la macchina pensante, maledetta, su una canzone che finalmente un pochino dovrebbe riuscire a parlare di mia moglie Maria e del fatto che è una bella donna, Allora, adesso ho selezionato fai canzone romantica su Maria che è una bella donna ed è io la amo tanto, ok? E la musica sotto ho scelto rock and roll, che così non si sbaglia. Proviamo a fare l'invio prima che spacco tutto con un'accetta. Invio.
1: Maria, tu sei grassa. Maria, tu sei grassa. Maria, sei una cioccolata.
2: Grassa di merda.
1: Maria, lo prendi in culo.
0: Oh!
2: Maria, ce l'ha sfondato.
0: Oh, ma come ti permetti? A quale mia moglie? Che delusione! A che insulto! Ma vaffanculo, my mongol!
1: Tu, mongol!
0: No, tu e tua madre! E niente, ricominci con la lenzuola di mandolino! Ah, fangù! Hey! 105!
3: Hey! Lo Zoo di 105!
4: La sterenata dello Zoo di 105!
5: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male. Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Sì, vai.
2: Andiamo.
3: Già

0: Yeah.
1: Speciale,
0: grande, benissimo.
1: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacerone mio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: a zoo only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Oh!
2: Che... Mirko e Grinta!
3: Lei sbaglia numero!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
3: Ha capito?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
4: No.
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Perché?
2: Mirko e Grinta!
3: No, ha sbagliato numero, guarda!
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
1: Il Grinta!
5: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno!
6: Pronto?
2: Buona giornata!
6: Anche a lei!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Tagliate al culo!
2: Siamo pronti! Tagliate
6: al culo, come hai fatto?
2: Siamo pronti per un weekend!
6: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao!
2: Con la Grinta giusta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Che chiamo la Grinta giusta!
6: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
2: Dire a Nastro!
6: Grazie,
2: dai ragazzi, che è lunedì!
6: Bene.
2: Buongiorno!
6: Sono messaggi registrati che girano.
7: Metti giù!
1: Il Grinta!
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Sulla?
2: Mirko e Grinta!
6: No, chi che ne Grinta che ne Mirko?
2: Dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a Nastro!
1: Il Grinta!
5: Sì?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
5: Chi è, scusi?
2: Mirko e Grinta!
5: Eh?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
5: Ma vaffanculo!
2: Dacci dentro, ragazzi!
1: Il Grinta.
5: Sì.
2: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia la
5: scemo.
2: Con la Grinta incredibile!
5: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo, magari godi anche, cretino!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Egregio medicone del portale medicone.it. Mi chiamo Giada, sono una ragioniera di un noto studio commercialista di Milano. Mi trovo costretta a rivolgermi ad un servizio online in quanto sono in emergenza e non posso recarmi al primo presidio medico a me più consone vicino. Puoi darmi un consulto?
1: Salve signorina Giada, pronto per servirla. Ovviamente, se non le dà disturbo, previa una piccola quota associativa da versare su PostePay che le fornisco a breve.
0: Bene, sono lieta della sua risposta così celere, ma le faccio due domande. È deducibile? Mi dà relativa ricevuta? La quota a quanto ammonta? A cosa serve? Chi è il beneficiario? Un'istituzione no profit? Una società?
1: Allora, madonna, ho già risposto. Quanto ci ho messo a scrivere? Scusi signorina Giada, ma se ha così bisogno urgente di consulto, perdiamo tempo a fare pulci inutili su 20 euro caccate di PostePay. Le sembra normale?
0: Ma in che senso caccate? Ma è matto?
1: Porca miseria, questa qua. Quanto ci ho messo a rispondere? Cazzo, cos'è? Intelligenza artificiale. Ops, mi scusi, era un refuso di tastiera. Sa, curo anche gli anziani. Era una domanda posta a un mio assistito al quale chiedevo se defeca regolarmente. Cacate? Punto interrogativo.
0: Ah, ok, scusi lei allora.
1: Allora, madonna, quanto tempo ci mette a rispondere? Sono sconvolto. Senta, facciamo che offro io. Clicchi sul link. Sono anche curioso di vedere il personaggio.
0: Eccomi, dottore, salve. Sì, mi perdoni, ma sono in smart working, quindi mi collego da casa, un po' come molti dopo il tremendo periodo del Covid, dove credo che lei abbia prestato sicuramente soccorso presso le strutture adeguate, ecco. Allora, le stavo dicendo che di recente...
1: Sì, ok, calma, signorina, calma. Sono le 12, mi sono appena svegliato. Se mi massacra così, perdo i sensi. Madonna, che ansia, ciao, signorina.
0: Ma come appena svegliato, scusi? Alle 12?
1: Sì, turno di notte, cazzi miei, anche tra parentesi, turno di notte.
0: Ah, sì, no, certo, mi scusi, ma dov'è che vedo alle sue spalle tante biciclette appese e c'è anche una vettura parcheggiata?
1: Sì, ho sbagliato lo sfondo di zoom, mi perdoni, non riesco a entrare nell'impostazione, ma su un garage, faccia caso.
0: No, per un attimo ho pensato che operassi in un garage.
1: Già, in un garage. Figuri, sono un medico. Un garage, cosa faccio in un garage? Allora mi dici?
0: Senta, allora io come vede sono un po' palliduccia, niente di che, ma da giorni ho come un fastidio al duodeno. Forse perché mi sto idratando poco, ma nulla di preoccupante. Ma siccome sono ereditaria di alcune patologie, non vorrei mai che possa avere qualcosa di recondito che si nasconde nel mio interno. Ecco, vado più nello specifico. Allora...
1: Sì, calma. Basta, dai. Aspetta, dai, respira. Lei, signorina, scusi, ma lei non respira. Mi faccia capire, lei non ha la capacità di respirare. Com'è possibile che una persona parli così veloce? Lei è un caso da studiare, mi perdoni.
0: Sì, no, scusi, dottore, sa, è deformazione professionale, sono molto agitata nel mio eloquio.
1: Figa, stai annebbiando la vista? Mi stai asfissiando? Calma, Mitra.
0: Ma come Mitra? Ma scusi, ma mi sta offendendo?
1: Dai, tirchiona! Ma hai gonfiato i coglioni! Prima mi chiedi la fattura per 20 euro, poi strapparli con una pippata? Oh, anche meno, dai, figa.
0: Dottore, la informo che lei non sta svolgendo il suo servizio in maniera convenzionale. Devo essere sincera, credo che scriverà una recensione di fuoco nei confronti del portale al quale appartiene e che...
1: Che ti mando a fanculo! E chiudo il collegamento, compressore! Figa, ma vedete? Porca troia, la strega nocciola, mi stava asfissiando. Non sei stata almeno carina, figa, era un uccellino del bosco con gli occhiali, una roba agghiacciante. Manca anche l'aria, c'è bisogno di ossigeno, devo riprendermi, la dura lotta. Dove ho messo l'ossigeno liofilizzato? Ecco, cassetto in basso a destra, sotto la foto del santo padre, così tono su tono si confonde. Ecco qua, ecco, facciamo giusto la respirazione naso-naso, ecco. Aria di montagna!
2: Radio 105.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, a me fa cagare così! Mi piace di più Coirucci e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga? Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata! Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto, è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Fica ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Si è scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In queste settimane ci siamo occupati di tantissimi argomenti, con documentari di altissimo livello, approfondimenti eccezionali realizzati, coi contro coglioni. Qui quindi in Tuculo a Geopop e inchinatevi al dio della divulgazione scientifica. To sucate merde. Ora però basta pavoneggiare e partiamo subito con il sommario della puntata di oggi.
1: Oggi a Passaggio da qualche parte. Evoluzione. Alcuni studi dimostrerebbero che i bambini veneti nascono già blaterando bestemmie al taglio del cordone. Oral e anal, melo meno, chiappetta rosa, orifizio bruno. Questi alcuni dei nomi bizzarri di persone reali che incontreremo personalmente al convegno internazionale Vittime di prese per il culo 2024. Affronteremo le difficoltà e la vita di tutti i giorni di chi ha un nome di merda associato ad un cognome che non lascia scampo agli insulti. Andremo in Namibia a scoprire una deviazione genetica che sta colpendo alcune popolazioni di leoni. Gli esemplari, infatti, forse per colpa dell'eccessiva presenza di turisti, hanno improvvisamente sviluppato l'istinto a produrre virtuosismi durante l'accoppiamento, ma solo se in presenza di telecamere e macchine fotografiche. Vedremo immagini sconvolgenti di felini che fanno bocchini con le zampe nei culi, leonesse in doppia anale e gang bang fra membri dello stesso sesso fino al camshot con lo sguardo in camera.
0: Col cazzo che Geopop c'ha i leoni che fanno bocchini. To moccia su camelo. Ma adesso il documentario principale di oggi. Ci occuperemo di un primate straordinario, molto diffuso dai matrimoni fino ai parti più esclusivi. Il Villanis abuffinis meridionalis. Buona visione.
1: Con la bella stagione iniziano i rituali di sodalizio matrimoniale religioso, quindi i relativi parti, con ampi buffet. È qui che si annida questa specie di primate dalle abitudini avide e goffe.
2: Dai ancora!
1: Eccolo, il Villanis abuffinis meridionalis. Si riconosce dal manto raffazzonato e probabilmente riciclato da qualche parente defunto o da precedente matrimonio. Lo si riconosce dalle maniche oltre le dita e i pantaloni corti sopra la caviglia, che lasciano intravedere un buffo mocassino col tacco a braso dai chilometri e chilometri percorsi in migliaia e migliaia di matrimoni precedenti.
2: Salatini, prosciutto, formaggio.
1: L'avido terrone cerca di occupare malamente tutte le zampe superiori con tutto ciò che riesce goffamente a trattenere. Piatti ricolmi di ogni cosa sia gratis. Ma ad un tratto intravede uscire il vassoio con la sua preda preferita.
2: Salame.
1: La più ambita dal Villanis, il gambero.
2: Gambero! È mio gambero!
1: Ed è subito baruffa con altre specie simili presenti al.
2: Gambero! È mio gambero!
1: Ed è subito baruffa con altre specie simili presenti al.

0: si sposta dove viene somministrato il preziosissimo champagne che il Villanis può bere solo in queste occasioni, quindi ne fa abbondante scorta nella panza.
1: Champagne? Sì! Tre bicchieri di spumante. Secco? Sì! Acqua? No, perché te l'angulo.
0: È tarda sera e il Villanis Abuffinis Meridionalis scarroccia malamente lungo un vialetto in direzione della propria vettura, in cerca di un'ampia dose di pippotti, nel malsano intento di ripigliarsi dagli eccessi alcolici. Li verrà ritrovato al mattino, riverso in una pozza di vomito, coi pantaloni abbassati e il cazzo molle in mano.
2: Che lurido sacco dell'umido umano, il Villanis Abuffinis. Chi non ne ha mai avuto uno ad un avvenimento o una cerimonia? Io personalmente non invito tamarri del cazzo alle mie feste sontuose e ricche, ma voi barboni probabilmente ne avete addirittura fra i parenti. Bene, la puntata finisce qui. Alla prossima settimana. E sempre fanculo Moccia.

0: Lo Zodi 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere stitico?
2: Ma che cazzo ne sapevo io? Mica sono medico!
1: Come può un uomo non sapere di essere tatuato?
3: C'avevo ste macchie nere sulla pelle, mi lavavo, ma non venivano via, nemmeno col ciffo ammoniacale.
1: Come può un uomo non sapere di essere parroco?
4: Tutte le volte che mi chiudevo nel cesso e tiravo la tendina, arrivava sta gente che mi raccontava i cazzi suoi. E pensavo, ma che cazzo volete? Ma chi vi conosce? Invece ero Don Mario, ciò.
1: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai. Non...
1: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene,
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Würstel von Düsseldorf è un impiegato comunale dell'anagrafe di Barletta. Posto fisso, mutua, tredicesima e tutti i cazzi degli statali. Ma qualcosa nel suo atteggiamento non convince pienamente i suoi colleghi.
2: No, quello è un tipo strano. Arriva puntuale, mai una volta in muta, mai che si fa timbrare il cartellino da un altro collega. Non fa nemmeno il doppio lavoro in nero. Boh, mia moglie dice che è autista. Ma io lo vedo che viene in bus.
7: Il suo 1,94 di altezza, i capelli biondissimi, i pantaloni alla zuava con le bretelle e la carnagione troppo chiara per quelle latitudini attirano su Würstel von Düsseldorf i pettegolezzi della gente, preoccupata dal suo strano accento e invidiosa della sua Mercedes.
8: Sono maestro dell'elementare di Würstel e mi ricordo che a scuola per la merenda si portava questa roba un po' pesante, diciamo lo sting di maiale con la birra, e con Magneti allora ci dicevano le cose tipo Beckenbauer, Hitler, queste cose qua che si dicono ai bambini, no? E poi ci tiravano le cozze pelose, ma secondo me non era bullismo, era più goliardia, non come le coltellate della quarta B.
7: Würstel von Düsseldorf infatti non sa di essere tedesco. Una malattia cronica come il favismo è tifare per la Juve, che oggi conta circa 83 milioni di casi nel mondo, tra i quali molti turchi e una cifra di terroni. Un'aberrazione genetica che conduce al desiderio irrefrenabile di girare filmetti porno amatoriali con donne grasse e che rende impossibile saltare le file in posta e parcheggiare in doppia fila.
9: Quando sono stato piccolo tutti mi prendevano di in giro perché parlavo con questo R moscio. Poi verso i 21 anni ho sentito il bisogno di mettere i sandali sopra le calze. A quel punto la fica improvvisamente è sparita di mia vita e allora ho capito di avere un problema.

0: Emarginato dalla società per colpa del suo essere tedesco, Würstel von Düsseldorf decide di andare in pellegrinaggio a Međugorje per chiedere alla Madonna di essere guarito. Ma il destino ha in serbo per lui un piano diverso.
1: Ero l'autogrill di Rizzone e vedo nel Vespasiano accanto al mio questo bietolone tutto biondo coi baffi neri e una tega lunga così. Ho sentito che tra di noi c'erano legami di sangue, oltre che di tega. Senza nemmeno finire di pisciare, gli ho buttato le braccia al collo e gli ho detto: ragazzo mio, io ti ho chiamato la mamma. È stato molto commovente.
0: Quell'uomo con le mani pisciate, infatti, è il Gualtiero Magnani, un tempo bagnino della spiaggia 97 di Riccione che, raccontano le leggende, avrebbe affondato più tedesche di un sottomarino russo nella Seconda Guerra Mondiale. Un vecchio trapano, fertile come un quintale di guano, grazie al quale Würstel von Düsseldorf scopre di essere malato di tedesco soltanto a metà.
2: Dopo aver saputo di avere un papà italiano, la mia vita è cambiata. Riesco perfino ad arrotolare gli spaghetti usando il cucchiaio. E ieri ho anche preso un autobus senza biglietto. È stato molto emozionante. Ce l'ho ancora duro adesso. Anzi, conoscete mica una cicciona da chiaffare?
0: Ancora una volta, il genio italico ha salvato un brutto mostro scherzo della natura dall'emarginazione e dalla morte. Perché sì, ok la Audi e la Bex, ma vuoi mettere una carbonara sul lago di Garda?
1: Forza figliolo, tu davanti, io di dietro, diamoci dentro!
2: Oh, pappa, mica forza!
1: So che bello essere padre!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Dai. Cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
14: Chiudi, Donna.
13: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
14: Cioè?
13: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 31 anni già che sono qua.
14: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
13: So che deve succedere qualche cosa, però...
14: Anche lo zoo?
13: Ma dicono, ma dove?
14: E dimmi cosa?
13: Che devono cambiare, però...
14: Cioè?
13: Che ne so, adesso vai alla profondità.
14: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
13: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
14: A chi?
13: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
14: Vai, c'è la certezza.
13: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. quando andrà in onda, io ti dico.
14: Allora, guardala, è andata in onda.
13: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
14: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
13: Vogliono levare un po' di cose.
14: Un po' di persone.
13: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
14: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
13: Direttore di Rete 4.
15: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
13: Però là, sempre queste cose.
16: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
13: Perché sa Mediaset. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
2: E grete ciò, medicone, del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato da lei di aiutarmi a risolvere il problema.
3: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it. Sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse si è rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master esclamativo, in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata. Metto bandiera, emoticons, bandiera giapponese.
2: Accidenti, dottore. Sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Mi simis ono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Sai, ai mai tempa era tutto diverso.
3: Ah sì? E quanti anni ha?
2: 47.
3: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita, della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
2: Con che?
3: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
2: Ah, ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
3: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
2: Cosa?
3: Niente, schiacci sulla linea blu.
2: Come si salva, dottore?
3: Palla di merda!
2: Cosa, dottore?
3: No, niente. Grasso merda!
2: Dottore, sta bene? Alle tossi?
3: No, è che vedo che lei ha una percentuale di alvipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
2: Che fa, dottore, le battute?
3: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
2: Androgeno?
3: No, andrologo, cura i cazzi.
2: Ah, medico delle palle.
3: Sì.
2: Ci sono stato una volta e mi ha cacciato un dito in culo.
3: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
2: E che c'entra rindindini?
3: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
2: Niente, è che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
3: Quale braccio?
2: Sinistro.
3: Ah, capisco, normale.
2: Adesso come una forte sul petto.
3: Ah, capisco, sì.
2: Ah.
3: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore al petto, braccio che strizza. Che cosa vuol dire? Volte che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? Vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda poi da parete. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo facciamo un remake di Moby Dick. Signore, un infarto, su, si riprenda.
4: Papà, papà!
3: Spengo, va, che me, i drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.

0: 105.
1: Salve e buonasera. Ben ritrovati ad un nuovo capitolo delle figaggini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario di oggi senza troppi indugi e andiamo a spaccare il culo con gli ascolti alle merdate del gruppo Mediaset.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma porco dove ho messo le cazzo di chiavi, merda? L'amnesia si può curare veramente con le bestemmie? In questo servizio andremo in Veneto e cercheremo delle correlazioni soddisfacenti fra ritrovamenti di oggetti e bestemmie. Chi paga le tasse è un coglione. Lo chiederemo ad un disoccupato di Napoli con la Mercedes e l'appartamento in centro, mentre sciabola un Don Prignon sputando sulla foto di Salvini. L'anticappato. Il più grande ritrovamento scientifico della storia, ma spiegato malissimo. Ecco la storia del fallimento del passamontagna che protegge dai fumi tossici delle cappe. Un'invenzione geniale dal non altrettanto geniale nome per il lancio. Tre uomini e una gamba. Non il titolo di un celebre film, ma la triste storia dei fratelli Brahmamud, dell'India occidentale, nati siamesi per una sola gamba. Autori del libro Una vita chiamati cavatappi. Scopriremo tutti gli aspetti della loro vita e se a calcetto vengono considerati tre o mezzo.
1: Bel servizio quello degli indiani, con una sola gamba in tre. Figa che vita infame sti cazzo di cavatapponi speziati. Bene, è arrivato il momento del documentario principale di oggi. Un bellissimo servizio sugli zombie dei marocchini. Buona visione.
2: Profumo di sterco e tagine appena consumata, la penombra di un tramonto spettacolare e alcuni suoni tipici delle zone agricole e pastorali del Marocco. Nella diroccata stamberga del pastore Mohamed si sta consumando il rito di preparazione per la nottata. Ci si saluta fra marito e molte mogli per poi salutare tutti e 12 i figli. Considerando che l'acqua qui è un bene molto prezioso, le mogli di Mohamed difficilmente accettano di dormirgli accanto. Preferiscono stare tutte assieme nella stanza a loro dedicata nella struttura che puzza di merda di ovino e piedi. Più o meno come il signor Mohamed in persona, che non è famoso nella regione per la sua spiccata beltà e pulizia personale. Il fatto che abbia delle mogli si giustifica solo con il rapimento e la sottomissione, rito piuttosto radicato in queste regioni dure. Ecco Mohamed che saluta le mogli.
3: Cito.
4: Sta morto.
3: Cito.
4: A vivo.
3: Cito. Cito.
4: Hassar.
3: Cito.
2: Cite. In marocchino significa buonanotte. E ora saluta i figli.
3: Cita
4: Alzita
3: Cita
4: A cugina
3: Cita
4: Cul
3: Cita
4: Destra
3: Cita
4: Destra
3: Cita
4: Memet
3: Cita
4: Porto Papet pure.
2: Mentre la famiglia di Mohamed si barrica in casa, la notte di questa regione del Marocco diventa nera e fredda. Qualcosa comincia ad aggirarsi pericolosa fra le campagne, seminando terrore. È lo zombie marocchino. Il più sfigato fra gli zombie, lo zombie marocchino non gode della stessa popolarità dei cugini americani, che fanno film e serie TV. Lo zombie del Marocco, soprattutto di queste zone rurali, essendo sporco e coi vestiti devastati, spesso viene confuso con gli stessi abitanti pastori ancora vivi. Oh no, cazzo, lo zombie marocchino è fuori dalla putrescente casa del pastore Mohamed. Purtroppo lo zombie è stato attirato dall'odore dello stesso Mohamed, che somiglia tantissimo a quello prodotto dalle femmine decomposte dello zombie marocchino. Mohamed lo sente e immediatamente, per difendere il proprio nucleo familiare, fa quello che farebbe qualsiasi padre pastore musulmano del Marocco. Prende una a caso delle mogli che sta dormendo, la sbatte fuori di casa in pasto allo zombie e torna a dormire.
5: Ah!
2: un'altra splendida notte sta volgendo al termine nella regione rurale del Marocco e un'altra scelta saggia di un vero protagonista del patriarcato disumano ha salvato il poco che la vita ha concesso come risorsa a questa splendida tribù. Domani, con la dovuta calma e in seguito ad una ronda a bordo di un asino, un'altra fanciulla verrà strappata dalla propria famiglia per due forme di formaggio, per divenire una delle nuove mogli di Mohamed, e tutto sarà andato come deve.
1: Effettivamente, gli zombie marocchini non fanno paura a nessuno. Che sfiga che hanno! I cugini americani se la cavano decisamente meglio. Bene, per oggi è tutto. E vi ricordo che ho un profilo Instagram dove posto le foto del mio pacco gonfio. Seguitemi alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri!

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo! Il mio piatto preferito!
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda!
1: Che spettacolo! C'ho già fame!
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro? Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente, figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 pasti differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: Eh no, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio-agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un pericoloso caso di D-Squared, che rischia di compromettere la rete elettrica. La cittadinanza è invitata a collaborare, magari indossando delle graziose Jimmy Choo.
1: Pronto?
2: Signora, mi scusi il disturbo, buongiorno, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Aspetta, ma di là, non ti sento.
2: Sì, non si preoccupi, signora, faccia con comodo.
1: Chi sei?
2: Sono un operaio del 5 Gigi, signora, c'è stato un problema di D-Squared, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Io non capisco niente.
2: Signora, c'è la rete elettrica, noi la dobbiamo
1: staccare.
2: L'ACI è quella della macchina, signora, io sono 5 Gigi, non c'entra niente.
1: Io non capisco, ma che sei?
2: Allora, glielo spiego, signora, io sono un operaio. Un operaio, signora, operaio.
1: Senti, questo è... Aspetta, io chiamo...
2: No, signora, non vada in panica, è una cosa semplice. Le ho telefonate per dirci che ci devo staccare la corrente. Ha capito? No, ma veramente, ma cos'è il premio Alzheimer? Sono i mondiali di demenza senile, cosa sono questo,
3: Quelli dei, 5 Gigi.
2: Sì, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando sulla linea. Mi sente, signora, pronto?
1: No, vieni un po' qua.
2: Minchia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del... Signora, quando si parla al telefono, uno parla e l'altro ascolta, se parliamo tutti insieme non si capisce una minchia, pronto?
4: Pronto?
2: Oh, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del... Sì, le dico, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stato un caso di D-Squared, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore.
4: È staccato.
2: No, io l'avvisavo, ci faceva una gentilezza. Scusi se ho pensato, le faccio una gentilezza.
4: Salve.
2: Al cazzo, senta, quando...
4: Al cazzo te lo metti in culo, tu con tutta la razza tua.
2: Ma perché stai in albero? Pronto? Ma minchia, 4 ore per parlare, scusi Felix, ma sono... Ho perso gli staffi, ho perso.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stato un problema sulla rete elettrica, dobbiamo staccare la corrente.
1: Ma perché staccarla qui, in questo palazzo grosso?
2: Sì, purtroppo, signora, è stato segnalato un caso di D-Squared da Mark Jacobs e quindi dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore, anche di più, lo so che sta cucinando, ma purtroppo, purtroppamente, e qua poi...
1: ma ci stanno i congelatori, non lo so io.
2: Purtroppo, signora, se vuole, guarda, io le do un consiglio, il congelatore le stacchi lei prima che stacchiamo la corrente, perché a volte si verificano dei tilti. E poi ci può rimanere lo sciocco quando si attacca al congelatore. Ha tanta roba nel congelatore, signora?
1: No, non ho molta roba.
2: Per fortuna, via, perché tante volte capita che magari il lavoro si prolunga e purtroppo va tutto male. Non già del pesce per caso, no?
1: Beh, il pesce è poco, lo potrei cuocere pure.
2: Le conviene, signora, guardi, perché quando ci sono i casi di D-Squared può succedere.
1: Se mi parla di 2-3 ore, può darci pure se mangiene, parla di più.
2: Io, signora, declino qualsiasi responsabilità, però se trovo un Balenciaga, qua è un casino.
1: Ma dove è successo questo fatto?
2: Signora, guardi, è localizzato precisamente nella zona impiantistica del suo palazzo. Però è comunque tutta la zona è un caso di D-Squared. Senta, scusi, guardi, così chiudiamo la telefonata. Se mi segna un attimo questo codice, che adesso lo fa sentire il collega, e chiudiamo la telefonata, così la lascio andare a svuotare il congelatore, va bene?
1: Vabbè, mo aspetti, devo pure appena.
2: Signora, la sta staccando da un pavone la penna. Penso pure il calamaio, la signora. Mamma mia. Ci sta facendo.
1: Mi dica.
2: Ecco, adesso il mio collega Felix le fa sentire il segnale alfanumerico. Mi dica se lo riconosce, stia lì.
1: Già lì?
2: No, già lì, dico stia lì. E adesso Felix le fa sentire il segnale. Il segnale è automatizzato, è un KTCK. Stia lì, ascolta bene. Vai, Felix.
1: Sì.
5: Netanyahu Bauci Bau. Netanyahu Bauci Bau. Netanyahu Bauci Bau.
2: Ha riconosciuto il segnale?
1: Riconosco, però chi se lo ricorda, figlio mio?
2: Aspetti, allora ce li faccio sentire uno alla volta. Prima la prima stringa, poi la seconda stringa. Lei non stringa.
5: Netanyahu Bauci Bau.
2: Ha segnato?
1: Sì.
2: Chi ha segnato?
1: Bau Bau.
2: Bau Bau ha segnato lei, signor. Bau Bau. Vabbè, mi sembra strano a me. Io non lo sento il capo attaccia capo, però Bau Bau non lo so. Vabbè, teniamoci Bau Bau, vediamo il secondo segnale se funziona.
1: Senta, ma lei sta proprio qua sotto?
2: Sì, se vuole scendere viene giù a fare Bau Bau.
1: Va bene, allora scende.
2: Aspetti signora, prima si segna il secondo codice, sennò io non posso staccare la corrente. Ascolta bene, vai Felix.
5: Le secche si ingolano un vecchio. Le secche si ingolano un vecchio. Le secche si ingolano un vecchio.
2: Ha segnato?
1: No, madame, non attacco niente io.
2: Signore, è semplice, ce lo faccio sentire più lento. Vai, Felix.
1: Ma senta, se sta qua sotto, scendo un minuto.
2: Ma è un minuto, signore, io devo staccare qua. Non è che posso aspettare lei che mi arriva col girello un bassettino alla volta, signore.
1: No, no, io adesso apro la porta e vengo giù.
2: Vabbè, ma è facile, signora. Guardi, se una parola alla volta, segni, segni.
5: Vessecchio, singola.
1: No, non lo capisco proprio.
2: Felix, alza un po' se debbe, porca miseria. La signora è sorda, non capisce un cazzo.
5: Vessecchio, singola. Un picchio.
2: Ha sentito?
1: No. Sì, va.
2: Ma lei deve ripetere il codice che le abbiamo assegnato, che è vessicchio singolo un picchio, signora, sennò non si accende la potenza.
1: Io non lo capisco, guardi.
2: E non capisce vessicchio che singolo un picchio. È quello con la barba che prende questo uccello selvaggio e purtroppo ne abusa, signora. E alla lipo se ne avrà male.
1: Vabbè, io. Senta, c'è poca roba lì.
2: C'è poca roba, ecco, va bene, signora. Niente, allora si faccia una bella mangiata di pesce alla faccia nostra,
1: Va bene.
2: Ecco, arrivederci, signora.

0: Break, ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire, soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sì. Sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Ombreake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Una sderenata.
2: Faccio una sderenata,
1: sì.
2: La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, ma te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dolce cozza amara.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
0: Intrisa di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
0: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
0: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pur, due confetti. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Che delizia.
6: Vai, dai. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
7: Lo stufamento?
6: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Ciao belli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Sei in anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai. Ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. Su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Rancher.
2: Ah, il Rancher, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo, dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: Non lo so, io lavoro praticamente, sono le 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5:30 SL di Corsico, si può fare?
1: Faccio di tutto per arrivarci, mettiamola così.
3: 6:15 potrebbe farcela, poi vabbè, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non cambia niente.
1: Va bene, va bene.
3: Ok, va bene. Allora, le ricordo che deve venire a stomaco vuoto. E
1: sì.
3: Lei ha il campione di sangue e urine che è stato richiesto?
1: Ma a me non è stato chiesto niente, sa.
3: Lei dovrebbe avere il campione di sangue e urine per la diagnostica.
1: Io ho fatto la visita medica per la l'azienda per la quale lavoro.
3: Quando l'ha fatta?
1: L'ho fatta sabato 27, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
3: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urine, poi me le porta se mai.
1: Va bene, adesso vediamo anche.
3: Lei ha un'assicurazione personale?
1: No, cioè una, non è un'assicurazione, ma è diciamo una specie di accantonamento più che altro.
3: Perché lei, lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
1: No.
3: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
1: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo, dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
3: Sì, infatti, lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
1: Va bene.
3: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
1: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
1: Eccomi.
2: E tu mi sei nella categoria rischio? Cazzo, ma figa. Cosa è successo? Perché?
1: Forse perché sono un po' ciccione.
2: Figa.
1: Ma guarda.
2: Quanto pesi tu, Lucio?
1: Io peso sui 98 kg.
2: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io se vuoi, detto fra di noi, senza che però... Oh. Non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti. Io ti do una mano. Nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata all'appuntamento in qualche modo. Mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg.
1: Ma in un mese è impossibile.
2: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
1: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
2: Vabbè, mica, sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
1: Proviamo a fare il miracolo.
2: Dai, cazzo. Però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
1: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
2: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
1: Eh sì.
2: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
1: Ho capito.
2: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, oh, visto che per il favorino, se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese, mi porti un regalo, io sono contento, eh.
1: Che regalo ti devo portare?
2: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
1: Ma quindi oggi non devo venire?
2: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato, così io...
1: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro, io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
2: Fine, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
1: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
2: Vabbè, oh, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, nel senso, dai, ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Round 4.
3: Sì, buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
1: Sì.
3: Va bene, allora l'aspetto alle 18.15 stasera.
1: Sì.
3: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
1: E lo sapevo, cazzo.
5: Portaci da mangiare!
2: Sei un panzone di merda!
5: Ciccione di merda!
2: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
1: Andate di cuore a fare in culo!
2: Ciao, stronzo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera inutili, eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte, il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con le mummie e i suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. Come cazzo ci godo? Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello e partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia, il ponte sullo stretto, fra fattibilità e minchiate. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata, per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. Ma in tou culo di Elon Muskio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che, dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata.
1: Bene, dopo questo breve sommario, andiamo immediatamente al documentario di oggi, dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante. Il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione.
2: Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis, però, è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noesis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito.
3: Ma poi russa male, sai che... Cioè, il russo costante, il rumore del mare, no? È continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84, scarburatissima. Sentire sto facocero, ma proprio brutto.
2: Porca troia, che bestia di merda! Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noesis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco.
4: Sono dall'altra parte dell'isola che si sentiva.
5: Ma che c***o me ne frega?
4: Ma io vorrei dormire, io devo stare di fianco a te.
2: Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete e vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. E nell'assoluto menefreghismo, il Noesis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat.
4: Ti abbandono.
1: Cazzo, che vichingo sto Noesis. In altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente, oppure no? Beh, Alla prossima puntata di Passaggio, da qualche parte, e sempre e solo fanculo, poveri.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
2: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
3: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
2: No, e non lo voglio sapere.
3: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, per il mestiere più antico del mondo.
2: Ma chi te la... Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
3: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
2: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
3: Uffa, io voglio un
2: mammut. Estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
3: Uffa, io voglio un mammut.

0: di minchia.
1: Mio figlio vuole un mammutto.
0: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla.
1: Ma così potrebbe accorgersi.
0: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammutto, pirla.
2: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
3: Crusca, che fai?
2: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
3: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
2: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo,
3: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
2: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
3: Bravo, bravo.
2: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
1: Ma dove lo trovo un topo morto?
0: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
1: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
0: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica l'hai fatte, eh?
1: No, perché servono?
0: No, tranquillo, Mariotolo, vai tranquillo. Pirla!
1: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
3: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
1: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
3: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
1: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
3: Un incidente di caccia?
1: Sì, è finita in mocca a mammut. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Radio 105. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
6: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business association.
6: Una business association. La station way, l'association di nuovo.
5: Recession. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
7: Ancora
6: Lisen, no.
5: Lisen.
6: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.

0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Ancora?
2: Perché Linsen?
1: Oh, Linsen!
2: Linsei! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Linsei! Ma devo ma devo cervellarmi per
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
0: Cervellarmi!
1: Ma devo cervellarmi per...
2: Sì!
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
0: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
3: Ma
4: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
3: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dici?
5: Che dici? No.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
2: Che non Theft, Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
5: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
7: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
2: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
1: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
7: Lo sapevo, adesso
2: va bene, l'uovo.
7: Coglioni a me, rombi.
4: Scusa, una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
1: Rover
2: Vogue.
1: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Vogue.
2: Vove.
1: Ma dillo così,
2: la
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video. Come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché? A tutti piacciono le caramelle. E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca. Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
1: Le cose verissime.
0: Lo Zoo di 105.

0: gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ah, ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva
1: la signora... No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare, signore. Prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quante volte lo tiro in causa io durante la giornata. Sei pronto? Buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per rattavare.
3: Va bene.
2: Per rattavare la corrente?
3: Sì, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata? Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio 5G, ci stavo parlando, mi hanno ragganciato il telefono in faccia, ma è il modo da fare.
1: Non lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto
1: che... finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni...
1: Che dici?
2: Lei c'ha le illusioni auditive, io non ho detto che finivo di parlare, stavo parlando, mi ha buttato il telefono in faccia, non è il modo di trattare una persona, un lavoratore, scusa.
3: No, ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io, lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando, scusi.
3: Io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: È finita la trasmissione, si deve segnare un codice per rattavare la corrente, sennò non la riattiva più e rimane come...
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai Felix.
4: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Pia, prendi un momento.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito un bla bla bla.
2: Bla bla bla ha sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Lei mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
4: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ha rotto cazzo, no?
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato! Quelli del 5GG. Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG e l'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Sì, non ho capito.
2: Scusa signora, dicevo l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa e dobbiamo ricontrollare tutto cose, quindi se si vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è...
1: Dite, che è successo?
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov e abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
1: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
1: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, no, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
1: Ma scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
1: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri. Mi può dire il
5: nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
5: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
5: Ma lei come si permette, diciamo, di staccare tutto e quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia. Io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
5: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato il comune.
5: Vabbè, gli faccio la segnalazione al comune, poi quello che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché si sta imbizzarrendo? Scusa, perché sta in casa?
5: Vabbè, ok, sono bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo? Uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo. Ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich. In vestate devono rimanere, bastardi caini.
6: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
9: Aspettavate me, veramente?
10: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai.
11: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
9: E perché proprio a me?
11: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh.
9: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
11: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
9: Allora sono un po' indeciso, forse.
11: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
9: Un caffè? Accetto immediatamente.
12: Papino, che mangiamo?
9: Sto preparando un bel buffet, tieni.
12: Aio!
9: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
12: Dove?
9: Al lavoro, a fare un concerto.
12: E perché ci vai senza mutande?
9: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
12: Ma per vederlo devo venire.
9: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
12: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
13: Che ti serve? Un telefono?
12: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
13: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia. L'hai capito, eh?
12: Non è vero.
13: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
12: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
13: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo, vai, capito?
9: Aia, fa male. Aia,
13: grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
12: Papino!
9: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
13: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
9: E lei come fa a sapere di Crusca?
13: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo qua, ci siamo tutti. È vero, Rovè?
9: Ma state tutti qua.
12: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
9: Ma no, io...
13: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
9: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
12: Incinto?
9: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
13: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
9: E perché non ti fai cazzo?
12: Già, perché? Perché?
9: Ma come perché? Perché? perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
12: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
9: Perché è un feto modello!

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
3: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
1: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
2: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possono in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
3: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanto.
2: Per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
3: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi, mi hanno rubato tante.
2: Immagino.
3: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. E se ciò va,
2: quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
3: No, è proprio limpida, trasparente.
2: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di
3: nulla, proprio è trasparente. L'ho inserito in questa cosa fatta con soffiando dentro, è vetro.
2: Conosciamo, sì.
3: Dentro c'è questo liquido che, bevendolo, io sono vivo sempre.
2: Capito. Avrà all'interno delle particelle particolari.
3: H2O.
2: Così l'ha chiamata.
3: H2O, sì.
2: H2O. Acqua. C'è già.
3: È impossibile.
1: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
3: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi ci vendo tantissimo, ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa. Cioè, devi usare il pensiero, no?
2: Certo.
3: Per muovere la freccina.
2: Sì.
3: Esatto.
2: No, c'è il mouse.
3: Ma se io costruissi uno strumento. Ecco, l'ho portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, è tipo quando fai sparire le tre carte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile,
2: si muove la freccia.
3: Si chiama mouse. L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce. Dentro ho inserito una tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
2: Mi perdoni la franchezza.
3: Sì.
2: Tra l'altro ha un cappero che sta entrando e uscendo dal naso.
3: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
2: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque. Sì. C'è già, cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
3: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. No, ci hanno spie dappertutto.
2: No, esiste.
3: Topolino ha inventato uno strumento
2: per usare.
3: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
2: Si chiama Topolino,
3: che
2: proprio.
3: Che persona, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
1: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
3: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
2: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria.
3: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
2: No, mai successo.
3: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta? la televisione per cambiare canale?
2: Mai successo, no.
3: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici come faccio a cambiare canale?
2: Una volta c'erano le manopolone.
3: Esatto, poi con l'avvento dello schermo decido io.
2: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
3: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una, l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta con i numeri. La plastica piatta con i numeri mi consente di schiacciando
2: sciando, sì,
3: i numeri, io posso
2: cambiare,
3: far cambiare l'immagine allo schermo.
2: Che miseria.
3: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
2: Vociona, sì.
3: Vociona più, vociona meno. Per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
2: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
3: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
2: Muovere le immagini. Che ne pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
1: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Vado,
2: vada.
3: Vado a usare la mia nuova invenzione.
2: Qual è?
3: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
2: Bicicletta, c'è già.
0: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Loren, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate e noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: è della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo, della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso, signora, io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo, all right?
0: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma poi trovare anche roba dentro,
3: guardi,
0: mi sa un po' dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio, proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok.
4: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in albergo.
4: Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Non so neanche il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
0: Prego.
4: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori anziché essere anziani sono più giovani e belli?
0: Non ho idea.
4: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Sì, va bene, ok.
4: Chiuda.
0: Poi?
4: Questa ho come domanda.
0: Quindi adesso?
4: Mi deve solo rispondere a questa domanda, occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Non lo so.
4: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo è?
0: Senta, io sto lavorando.
5: Finocchio!
4: Che cazzo? Che cazzo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La cicala e la formica.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via duspicci in vista dell'inverno. «Che cazzo lavori tutto il giorno?» chiedeva la cicala alla formica. «Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione!» «Non posso», rispose la formica, «ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti!» «E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo?» chiese la cicala continuando a segarsi. «Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo!» «Ah ah ah ah ah ah ah ah!» rise la cicala spruzzando sul soffitto, «che sfigata che sei formica! Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Lego Store,
4: mi hanno... Sono Remo Girabella, sono un regista. Sono sul set che sto girando. Io ho la necessità di fare un grosso acquisto di Lego per costruire degli oggetti. E volevo capire se vi erano delle scatole con molti pezzi, insomma.
3: Sì, ci sono, tranquillamente.
4: Esatto, siccome credo che mi abbia risposto un collega poc'anzi, io non essendo una persona esperta di Lego, io non so di che colori sono a disposizione, ma ci sono dei Lego rosa? Rosa che comunque che simulano il colore della carne.
3: Bastarda. Devi verificare su quelli che sono disponibili dal sito, può fare tranquillamente il chat sulla sezione pica bricca.
4: Scusi un attimo, la sento poco perché sono sul set. Un attimo che do lo stop così almeno possiamo parlare un attimo decentemente. Mi perdono un secondo. Ragazzi, stop per piacere! Stop un attimo, per piacere, Silvia, mi fai favore, io tieni duro il cannone con un bel bocchino. Intanto finisco questa telefonata, gentilmente. Okay. Però non te lo perdere perché ho bisogno di una doppia nave dopo. Allora le spiego, io dovrei costruire, diciamo, un organo genitale con i Lego, dovrei fare un enorme pene fatto di Lego. Però devo capire se vi sono i mattoncini disponibili per fare questa costruzione.
3: Le conviene verificare, come dicevo, sul sito, perché comunque i mattoncini ci sono, dipende sempre dalla disponibilità del catalogo.
4: Secondo lei, vista la sua esperienza personale, immagino che comunque nel mondo Lego qualcosa ne capisca più di me, vi è qualcuno che può darmi una consulenza che mi faccia capire un attimo come costruirlo questo, diciamo, organo genitale?
3: Lì non saprei proprio dirglielo, perché può andare sul sito Rebrickable e lì trova anche delle istruzioni di qualche
4: sì? Però non come si chiama questo sito, mi perdoni? Raddrizzamelo. Scusi un attimo, c'è un casino qua su... Un attimo solo.
1: Stop ragazzi! Non sento la persona che mi sta dando il sito, basta!
4: Aspetta un attimo, pronto, mi scusi perché ho gli attori mizzarriti. Allora, mi diceva il sito? Raddrizzamelo.
3: Redrickable.
4: Redrickable. E qui io digito tipo cazzone di Lego e potrei trovare, diciamo, un'istruzione.
3: Ma io mai, per non saprei se l'hanno creato o meno. Però di base di
4: se qualcuno ha creato un mega cazzone di Lego lì, comunque ha messo il progetto, insomma.
3: Se esiste lì.
4: Perfetto, lei è veramente una persona gentilissima. Buon primo maggio, come vede, stiamo lavorando tutti e due. Quindi ognuno nel suo campo, io coi cazzi e lei con i Lego, fantastico. Mi perdoni, ma allora, essendo una produzione hard, andiamo avanti a scopare. Salve, gentilissimo, salve.
1: Dai, adesso vai,
4: vai, tira col piede e fammi una panoramica della pecorina. Perfetto, stop. Bella, ce l'ho. Allora, qualcuno mi va sul sito raddrizzamelo? O raddrizzable, cazzo, non ho capito, figa. Forse era raddrizzamelo. Vabbè, comunque c'è qualche malato di mente che ha messo qualche progetto di cazzo di Lego, quindi andiamo a scaricare.
2: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
1: Chi è su paro?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo. Dissapori.
3: Dissapori.
2: Dissapori.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesce a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è la...
1: Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcanade e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatto venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario Piedon a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Quando ti senti solo, non riempire i tuoi vuoti di cose di cui potresti fare a meno. Quando sei Maria Dolores, quando sei Che mal d'amore, è una canzone dei Gypsy Kings. Quando la mia bocca ti chiede: ehi, come stai? La mia mente pensa: ehi, cavalchiamo. Quando l'amore si scatena e travolge due persone biologicamente compatibili per procreare, si potrebbe realizzare il miracolo della vita: i figli. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Figli di astemi, figli blasfemi, viene sottolineata la bizzarria umana dei sentimenti. Fica va con soldi, soldi vanno a puttane ci vanno i disperati, perché chi ha i soldi va ad escort. Questo meraviglioso cerchio illustrato dal dottor Carlone è la perfetta metafora della vita di innumerevoli coppie. Travolto dall'amore fa i figli, divorzi, i figli vanno alla fica che li ha messi al mondo, i tuoi risparmi vanno a puttane e subito dopo ci vai anche tu.
4: Ci vai anche tu.
3: Si stima che il mantenimento di un figlio da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa tra i 96.000 e 183.000 euro. La spesa è considerevole, così come dovrebbe essere la tua decisione. Considerata. Riflettiamo insieme. Con 183.000 euro puoi avere un figlio o 183 escort.
5: Certo, si potrebbero avere anche 183.000 peroni, ma questo è un altro discorso.
3: Medita. Non fare cazzate col cazzo. Fare i figli non è un'impresa eccezionale. Ci riescono persino ad Avellino.
4: Ci riescono persino ad Avellino.
3: Continua l'esimio dottor Carlone dicendo che dovremmo imparare ad essere più gentili nei confronti dell'umanità. Se sei un emerito cretino e la tua compagna non brilla di genio, pensaci. Che bisogno hai di aggiungere un altro coglione a questo mondo? Fortunatamente non siamo panda, non ci stiamo estinguendo, anzi, siamo 8 miliardi. Che bisogno hai di aggiungerne un'altra unità?
5: Poi non rompere il cazzo se trovi fila alle poste. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
3: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
4: Buonasera Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
3: Wow, mi piacerebbe vederlo.
2: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
4: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
3: Vuoi una foto delle mie piattole?
4: Mi accontento dei piedi.
2: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
4: Che stai facendo?
3: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
2: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
4: Quantisticami il cappellone.
3: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
2: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
4: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
3: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti il nostro signore.
4: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
3: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
4: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
2: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
5: Ma tu sei una donna!
3: E tu sei un uomo!
5: Ma che senso ha tutto questo?
3: Non lo so, però... ti va di scopare?
5: Ok.
2: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
4: Pazzesco! Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social?
3: Già... però ci siamo divertiti e mi piaci molto, anche se non sei stato sincero con me.
4: Ma neanche tu lo sei stata.
3: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
4: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
2: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
4: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
3: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
6: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
7: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo. Io non sono uno struzzo!
8: Sono Vladimir Putin!
6: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
9: la polena di una nave!
8: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
9: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
10: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
2: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore. dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
1: Il perineo della realtà.
11: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai lì,

0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già chi sono? Paperon de paperoni.

0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: dai, anche la fame.
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
4: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender.
3: Che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capo e capo di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro Speranza chiude la stagione sciistica fino al 5 marzo, all'ultimo momento. Operatori del settore incazzatissimi, anche le persone che avevano già prenotato, coglioni che girano e frullano da tutte le parti d'Italia. Sicuramente la nuova variante inglese del virus è molto più aggressiva, i numeri non sono confortanti, però porca puttana, la gente si era organizzata e giustamente adesso gli gira il cazzo che a 6 ore dall'apertura degli impianti si richiude di nuovo tutto. Quindi italiani incazzati, operatori del settore incazzati, e proprio loro voglio sentire. Apriamo le linee, apriamo, voglio sentire i belli incazzati.
4: Ma porco guardi.
3: Salute.
4: È un casino. Come?
3: No, dico salute, salute.
4: È un casino, che cazzo di impianti da sci. Perché io oggi volevo andare a sciare.
3: E invece se l'è piata il culo.
4: Mi fatto andare. L'ho preso nel culo.
3: La faccia pagare.
4: Proprio sì. Con lo sputacchio proprio, bello.
3: Ma anche senza.
4: Nel culo, senza.
3: Anche senza.
4: Dolore,
3: anche senza.
4: Senza accorgermene di un cazzo, senza di niente.
3: E di chi è la colpa? Di chi è la colpa?
4: Con quei figli di puttana che sono al governo.
3: Perché è colpa loro? Perché è colpa loro?
4: Perché dovevano cambiare, dovevano stravolgere l'Italia. E che stanno combinato? Cosa hanno fatto?
3: Sì, abbia pazienza, scusi, il governo.
4: Prima con la gente diversa.
3: Sì, ma scusi, abbia pazienza. Il governo ha giurato sabato, oggi è lunedì. Che cazzo poteva fare in 24 ore?
4: L'hanno deciso ieri sera, però.
3: Quindi?
4: E quanta gente l'ha presa al culo?
3: Lei sicuramente, sento che le brucia. Caro Alberto Tomba,
4: certo.
3: non si scia, della piatta del culo. Ma se, aveva giornato l'anticipo ovviamente?
4: No,
3: ho porca puttana!
4: Di andarci stamattina e di prenotare ieri sera.
3: Che sfortuna.
4: Puttana, invece quei pezzi di merda.
3: È la colpa del governo. È del governo che ha giurato 48 ore fa.
4: La colpa è di tutti quei coglioni anche che si sono fatti infinocchiare, come quel signor Salvini. Il mago, doveva stravolgere l'Italia.
3: E invece in un giorno non ha ancora fatto
4: un cazzo.
3: In un giorno non è cambiato un cazzo. Dica la verità, però la cosa che le fa più girare il cazzo è che lei non può andare a sciare, questo è il problema.
4: No, non è.
3: Cioè, non che non l'hanno vaccinata, no.
4: Che a me non me ne frega un cazzo del vaccino.
3: Dai, non ci rompere il cazzo, dai, vattene a far culo.
4: Ma vai a far culo, Remino del cazzo.
3: Vai a fare sci di fondo, cretino. Ciao. Vai a fare sci di fondo al semaforo. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao. Sentiamo Napoli, c'è Salvatore da Napoli. Nevica sul Vesuvio, Salvatore.
5: Che ne pensi? Siamo inguaiati, questo.
3: Siamo inguaiati, perché stiamo inguaiati? Dica.
5: Siamo inguaiati perché siamo pieni di fame qua.
3: Sì, che siamo inguaiati, si capisce, soprattutto se c'è in giro gente come lei. Un altro, che cazzo mi hai chiamato? Frankenstein napoletano, dai, un altro. Qualcuno che ha due sinapsi, per favore.
6: Mi sembrava Val Camonica, c'è Monte Campione sopra la testa, quindi è un male.
3: Sì.
6: Male per tutto.
3: Vabbè, a me di dove sta
6: tutto.
3: Sì, di dove sta lei non me ne frega un cazzo, però secondo lei perché hanno chiuso all'ultimo momento? Che cosa è successo?
6: Non, questo non glielo so dire il motivo.
3: Non lo sa.
6: No.
3: Che idea si è fatto lei? Dica.
6: Perché sono aumentati i contagi, però ho guardato, l'indice è ancora quello, 5%, non so in base a cosa l'hanno scelto.
3: È il comitato tecnico scientifico che dice che questa variante inglese è più pericolosa,
6: Beh.
3: Lei ha paura della variante inglese?
6: No,
3: infatti, lei tra l'altro sarà sterminato dalla mancanza di iodio perché vede il sole un'ora al giorno,
6: Esatto,
3: quindi, lei comunque morirà.
6: Non ci fa niente.
3: No, infatti, lei vive come uno stambecco, si nutre di licheni, che cazzo gliene frega?
6: Sì.
3: 42 anni morirà divorato dalla grappa, che cazzo gliene frega? Dai, vattene a fanculo, dai, ciao. Arrivederci al cazzo, dai. Palermo, impianti sciistici, Palermo.
7: Che ne penso? Che ne penso? È una brutta cosa.
3: È una brutta cosa?
7: Sicuramente.
3: Perché è una brutta cosa? Dica.
7: Come, perché? Non dà la possibilità. A parte che io sono a Palermo, quindi proprio impianti sciistici,
3: sì,
7: noi...
3: Non gliene strafotte una minchia. Proprio, lei se ne sbatte i coglioni sugli scogli di Mondello.
7: No, detto così, in frasi così, diciamo che non mi esprimo in frasi così, però naturalmente non può essere che è una brutta notizia che non aprono gli impianti sciistici.
3: Cioè, come mai hanno aspettato così tanto a comunicare di chi è la colpa? Dica.
7: Guardi, io non lo so, però diciamo che io la vorrei intrattenere tanto, però un sacco di lavoro in ufficio, quindi...
3: Che cazzo ride?
7: Eh?
3: No, dico che cazzo ride?
7: Ma scusi, non ho capito questo linguaggio che sta usando.
3: Io
7: sta
3: uso il linguaggio che cazzo pare a me, innanzitutto, prima di tutto. Lei chi cazzo è? L'Accademia della Crusca che viene a correggermi il linguaggio? Petrarca dei miei coglioni.
7: Ma non ho capito, dico, questa chiamata con questo linguaggio che cosa
3: io parlo
7: vuol
3: come
7: dire?
3: Cazzo mi pare, non lo so. Chi è lei? Il maestro di Galateo, scusi. Cosa fa lei di lavoro?
7: Scusi,
3: fa?
7: Io le auguro una buona giornata, lei è un bastardo.
3: Lei invece è un bastardo, le auguro una giornata di merda. Peggio di quelle che passa di solito. Andiamo in Trentino, ci spostiamo in Trentino.
8: Cos'è? Non ci posso credere.
3: Cos'è, un orgasmo? Cos'è?
8: No, che orgasmo, che lavoro in Trentino, bastardo. Lavoro in Trentino, cazzo, ma ha chiuso tutto un'altra volta, devo scendere un'altra volta in Sicilia a non fare un cazzo la mattina e la sera.
3: Allora si sfoghi, dica, lei lavora in Trentino, cioè pensava di lavorare in Trentino invece?
8: E invece, ma vabbè, la miglior culo, va bene, perché non posso lavorare più, perché la neve se sta. C'è la neve, c'è un sacco di lavoro e non posso andare perché c'è sto cazzo di virus, va bene? Posso essere incazzato?
3: E vabbè, ma con chi se la vuole prendere, scusi?
8: Che cazzo ne so? Con Mario Draghi se ancora non mi apre, capito?
3: Con Mario Draghi se la vuole prendere.
8: Sì,
3: perché?
8: Esatto.
3: Perché? Dica, perché ce l'ha con Draghi?
8: Perché ce l'ho con Draghi? Perché è un altro coglione a prestare Conte, ecco perché.
3: Come? Non c'entra più niente, Conte si è dimesso, Draghi sta al posto di Conte.
8: Ma ha preso un altro, cioè, da un coglione facciamo un altro coglione.
3: Abbia pazienza, scusi, Draghi si è insediato 48 ore fa.
8: 48 ore già bastano per essere preso per il culo, dai.
3: Sì, questo sì, a me è bastato un secondo per prendere per il culo lei e pensare che è un completo coglione.
8: Senti, bello, non è che devi
3: io bello, tu cesso di merda, questo è sicuro,
8: hai fatto,
3: però.
8: Ma hai fatto una domanda, io ti rispondo, quindi no, vedi di calmarti un po'.
3: Ma io
8: bastardo, con i denti sporchi.
3: Sì, ma adesso con calma, non si lascia andare a queste parole che sono superiori
8: guarda
3: alle sue possibilità di contrattazione.
8: Guarda che ti seguo io, non mi aspettavo sta chiamata, ma ti seguo, quindi occhio
3: sì,
8: che
3: ma
8: stai perdendo una persona che ti segue.
3: Ma
8: occhio.
3: Non me ne frega un cazzo, anch'io ti seguo, ti vedo tutte le mattine sulla carta igienica prima di tirare lo sciacquone, dai, vattene a fanculo.
8: Ma
3: vattene a cagare, dai, testa di cazzo.
8: Dai,
3: su, non hai niente da dire, dai, vai a cagare. Bene, questi erano gli italiani molto incazzati per la chiusura degli impianti sciistici. La colpa, come sempre, è del governo, anche se è in carica da due giorni. Perché gli italiani non vogliono un presidente del consiglio, non vogliono una classe politica. Vogliono qualcuno a cui dare la colpa del fatto di essere merda. Alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite. Un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani, ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a
2: mangiare tanto!
1: Mangia la carne, ti fa bene. Sì, però non quella rossa. Allora mangia il pollo. Servono più polli. Non bastano, ne servono degli altri. No, adesso sono troppi, si stanno ammalando. Antibiotici! Ma così mangiamo pollo con antibiotici, non ci farà male. Pesce. La soluzione è il pesce. Sì, ma attenzione a non mangiare quello di allevamento. No, compro solo quello pescato. E allora attenzione che non sia stato pescato con lo strascico. Rovina i fondali. Va bene, verdura!
0: La terra dei fuochi è ovunque.
1: Milena Gabanelli. Sono 12.482 i siti potenzialmente inquinati in tutta Italia. Dottor Michele Carlone. Che senso ha fare questo trambusto per mangiare? Tanto poi alla fine caghiamo tutto. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.

0: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
1: In collaborazione con la...
0: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Qui ci sono i piramidi. Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono i piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosis III e Teopsisut.
3: Ma chi è? Ti ha parlato di asciuto. Di Tutmosis III?
1: Di Tutmosis III?
3: No, di Tutmosis III.
1: Di Tutmosis III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut.
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Eli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Ouch! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', non si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Belinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiati.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un prioriato. Un
3: priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. I successori di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac.
3: No, Isaac.
1: Isaac.
3: Isaac.
1: Isaac.
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.

0: Zoo di 105.
1: Quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
2: Voglio l'iPad. Dammelo.
1: Sta zitto. Zitto. A parte il fatto che quando piangi diventi brutto. Ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No. Allora zitto.
2: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto. Papà, sparagli.
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, Piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi, per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo, e se rompi il cazzo ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Lo Zoo di 105.
4: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
5: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e ti rapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
4: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
5: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
4: Giochi e prima infanzia.
5: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser per sfide fra cazzi Jedi, 974 euro.
4: Arredamento interni.
5: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era andata bene fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla 1000 chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
4: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
8: Ma chi?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Tu se non eri con me, a conoscenza.
9: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
8: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
9: E ma come, per poi litigare, per mandarci
8: no,
9: a fare
8: no,
9: il culo?
8: No, ti ho messo.
9: Che ti facevi schiacciare?
8: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
8: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
1: Asso contro Ennio.
0: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Pronto?
3: Pronto? Parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
2: Pronto? Sei! Chi parlo?
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma no, io sono Ennio, che Luigi non ha sbagliato numero!
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no! Chi sei?
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no! Ma io non ho niente!
4: Risentiamo.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no! Ma io non ho niente!
4: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no! Ma io non ho gli amici che si chiamano Asso!
3: Senti, Luigino, dovresti farmi un favore.
2: Ma che cosa ti devo fare un favore? Ma fammelo te, non mi romper le balle!
3: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
2: Ma che cosa ne so io quanto hai detto?
3: 3 miliardi e 8.
2: Ma che 3 miliardi e 8 di brutta blonda? Ma hai sbagliato numero, non è mica la banca.
3: Onestamente pensavo di più.
2: Dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, brutta blonda. Io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda.
3: Fai un salto. Fai un salto in banca, prelevo tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
2: Ma io un salto del malandro donna ti spacco la testa, bastardo!
3: Grazie.
2: Ma è tua madre! Hai sbagliato numero! Devi chiamare la banca! La banca!
3: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
2: Ma culo, bastardo, non bastardo!
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Padre,
3: sono il tuo amico Asso.
2: Ma un cancaro, pirra volante.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma non c'è che chi cazzo è?
3: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
2: Asso!
3: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
2: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
3: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
2: Ma chi sei?
3: E allora chi c'è?
2: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
3: Ci sei?
2: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
3: Prima c'ero.
2: Ma che cazzo sei, per prima c'era, adesso non c'è più. Chi
3: adesso
2: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
3: Adesso non ci sono.
2: Ma porco.
3: Allora,
2: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio. Ma dove vai? Madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
3: sono il tuo amico Asso.
2: Ma ha senso?
3: Senti,
2: ma
3: Luigi,
2: perché mi chiami? Io non ti capisco, che cosa dici, chi sei?
3: Ci sei?
2: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, mia puttana, te che ti ha messo al mondo! Che ti venga un cancaro, pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
3: Se
2: bevi con sangue la testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
3: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
2: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo! Va bene, basta, bastardo!
3: Senti, Luigino,
2: ma
3: fammi
2: vai a cagare te, Luigino!
0: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo. Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di dita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
2: Quei cazzi possono esplodere.
1: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a Canotto e riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
4: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the Zoo.
5: Vai, dai!
3: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
6: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
7: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
6: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
3: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.
6: Evidente! Altrimenti perché un uomo di 68 anni del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins? Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Titta di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
8: Aspetta. Che stai cagando?
6: È bello così.
8: Ma aspetta, stai cagando.
6: Acetilsalicilico.
8: Tutto insieme.
6: È difficile sta cosa qua. Ah. acetilsalicilico. Ma Wendy, ma sei uno strunz, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
8: No, dips.
6: Eps. La metem. Epsem.
8: No, la me. Guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
6: La metem piscosi. La metem piscosi.
8: Vedi, sei quasi. Sì.
6: La met. La metem psicosi.
8: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
6: Ps. Ps.
8: Devi tagliare la p. Ps.
6: La metem psicosi.
8: Dell'epiglottide, questo è più facile.
6: Dell'epiglottide.
8: Epiglottide.
6: Delle.
8: No, questo va. Perché era dell'epiglottide.
1: Basta!
6: Dell'epiglottide.
1: Basta!
6: Dell'epiglottide.
1: Basta! Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel... Ma vai a fare in c***o, Leone!
6: La metem psicosi dell'epiglottide.
9: Yeah. Yo.

quando il sole irradia con i suoi raggi le piante, dà vita alla fotosintesi clorofilliana. Quando il vento soffia sulla superficie del mare, dà vita al moto ondoso. Quando io ti guardo, faccio... Oh, poi inizio a fantasticare, mi trovo chiuso in bagno, apro la mano, la stringo forte a me. Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa? Purtroppo, nonostante gli innumerevoli progressi sociali, la masturbazione femminile resta troppe volte ancora un tabù. Troppe donne non si toccano o dicono di non farlo solo perché qualcuno le ha spiegato che Maria può essere vergine o Maddalena, quindi se sei donna o sei santa o sei troia. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ino Ino di Talino viene esaustivamente spiegata la composizione biologica del clitoride, che a livello di terminazioni nervose è pressoché uguale ad un pene. Sostiene quindi il dottor Carlone che la scienza ci dice che clitoride è essenzialmente un cazzo che non ce l'ha fatta. Difatti il pene rimarrebbe un clitoride se non ci fosse l'espressione dei caratteri del cromosoma Y, per cui il cromosoma maschile Y è nient'altro che un'evoluzione del cromosoma femminile X, quindi stando alla natura il maschilismo ha senso. Di conseguenza è comprensibile quanto primitivo come questo stesso maschilismo aumenti l'ego del maschio, che dice di praticare autoerotismo e comprima la femminilità della donna quando dice la stessa cosa. Quindi la masturbazione femminile nel 2024 resta ancora un atto rivoluzionario. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
2: Benvenuti a Futuro incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
3: Io sono Filippo.
2: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
3: È uno di quei articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
2: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
3: Immagino che sì, mi sta facendo delle domande che...
2: No, sono le domande che mi danno gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
3: Ma immagino uno che non abbia... che non possa...
2: Non so, io da bambino... Lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
3: Beh, probabilmente sì.
2: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... comunque, può causare le allergie?
3: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi, non sono un medico,
2: Certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
3: Che consiglio dovrebbe? Non riesco a capire.
2: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la bocca.
3: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
2: Ma non c'è rischio che si incastri in fondo al naso questo? Nel senso, poi magari anche dal tipo di... perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
3: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì, la cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
2: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
3: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non sarà mai sterilizzato.
2: Neanche se è dentro la carta?
3: Ma chi, la cocaina o
2: no,
3: la sostanza?
2: Non parlo della cocaina, io sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
3: No, ma non riesco a capire perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata.
2: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto
3: da
2: Dio.
3: Buona pura. Vabbè.
2: Lei non pippa, per esempio?
3: Buona pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano, i trasportatori,
2: sì.
3: Viene prodotta in posti, ma dai, stiamo scherzando, vabbè.
2: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia. Io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso e adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso. Sente che ce l'ho nel naso la cannuccia.
3: Professor, signor Picchioni, io le auguro una buona serata. Ma...
2: un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso
3: c'è un
2: problema. Aspetti un attimo che... un attimo solo che... l'ho piantata in gola. Allora...
1: futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi, ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: bla bla bla bla, Locchetta discontinua, Siffredi Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni. Salutiamo subito subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo. Ah sì sì, certo certo. Io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo. Per me questa cosa non va bene assolutamente. Non me la frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana. Sebastiana,
2: il PC è spento.
3: Accendilo. Il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì. Ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum. Dai, che fegato la papera strilla. Servizio.
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide e simboli satanici sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta a Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'obobo, l'obobo, quello che po, l'obobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di Chance del dolore degli sfregi satanici, pappa, satana leppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto la scarnificazione delle braccia in onore di Belzebù. Minchia, allora vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre. Ho anche l'oro in casa, lo sanno tutti. Sono ricco sfontato. Non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri. E lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. E un attimo e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: Che c'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Che c'è lì? Ah! Ah! Fermo, basta! Ah!
1: che minchia! Che mi stai prendendo? Fermo, basta! Che minchia! Che mi stai prendendo?

0: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
1: Ci cazzi che per giudizio formale di Bassano del Grappa Canasei. E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
2: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine. È poco comprensibile, credo sia un occhio di un pugile con i capelli neri.
3: È una fica pelosa anni 70, Sebastiana. È una fica.
1: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai! Casalecchio, che sono persona di Sparta, dice che la merda si innalza con le serrature di Oleandro. C'è un pullman che si castiga, fronzoli, ciao, la serba che scorreggiava la vagina coi pioppi.

0: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: Miglior amico!
2: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
1: Amico
2: sei
1: mio.
2: Sei l'antisudore, sai che bello
1: è. Lo so, eh? Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana. Volevo farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
3: Ciao Gigi.
1: E che la pensa come
2: noi. Ma che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire. Ho temuto per il peggio.
1: No, non ti farò. Io non ti farei mai un torto del genere. Farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda. Ti rendi conto, amico?
2: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
1: Ma
2: che fate chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
1: Vai.
2: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.
4: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì, sì, sì.
1: l'ha messa, andevo. Perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È
2: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
2: Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sono le 1, 6, 2 punti, 1, 4!

0: Ludovica Pagani, che sono io! E tu, Gigi, che ne pensi?
1: È una merda!
0: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
1: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
0: Che si fa, Gigi, ora?
1: Mettiamo un disco!
0: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali. Il brano si chiama
1: Ma lo devi dire se non riesco a metterlo.
0: Ma sì, dai, quello che fa. Wanna get the fun, I wanna get it, wanna get it, wanna get it, wait, so hey. Capito qual è?
1: Sì, ho capito, è Miley Cyrus.
0: Perfetto, raga ascoltatori, ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky.
1: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione.
0: Cassette, Gigi.
2: La tua macchina in catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici e acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti ad tasso zero, super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti ad tasso zero, super valutazione del tuo usato. Super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario a provare i nuovi modelli.
1: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare noi modelli in stile sicurezza per i prossimi due weekend.
0: Posto, Gigi!
1: Perfettissimo!
0: Radio 105!
2: Pro-pra-prau-prau-tubi-differente!

0: Katja.
1: Sì, dimmi. Come...
2: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole.
2: Dai Gigi.
1: Va bene. Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer. Tieni su lo sfumino, eh.
2: Ok.
1: Vai, no. Una mica, alza subito lo sfumino.
2: Gigi, mi è rimasto il pirulo in mano. Si è rotto.
1: Ok, c'è tanto. Adesso.
2: Buco.

0: This is a zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: YouTuborg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hall, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocha mammeta e mocha assorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Che mio cugino!
5: Che mio cugino!
4: Ti sei fatta male!
5: Ah! Porno!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere il cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
6: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili?
6: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
6: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
6: E tu che riprendi del di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
6: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: A lei non ho sentito che hai detto.
6: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: A lei non ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ma che caspita dici?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Che sei?
5: Alle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
4: Ma vaffanculo.
6: Sei pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Culatone, che non sei altro.

0: ti chiami, faccia di merda?
1: Avanti, generale. Andiamo.
2: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
1: Se tu morte bile! E viva il linguente dell'editore! È meglio che lo sapete, o se vengo proprio fuori dall'Italia!
0: Tu su chi cazzi?
1: Mata!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket! Welcome to the zoo! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
4: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo mestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi attaccati per i capelli, 5,69€. Biopan, Biopan, prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
3: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
4: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato... bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
3: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
4: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore... formaggio svizzero, dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Copri più mongo. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Tarali a forma di buco del culo, 5,32€. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99€. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99€. Candele di cerume, 1,36€ l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85€ al pacco.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Lo Zoo di 105.
6: La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bel, che bel. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni,
1: ovvio,
0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriaic, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriaic. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Mamma, quanto entusiasmo, mo te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone, t'ha licenziato?
5: Yeah.
4: Eh? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, e tu è simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu ci avvergli, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziati, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Alberto,
7: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Adesso il colpo mortale!
4: No, sta facendo quello della...
5: È Beccacini, non riconosco il boia!
3: Tutti insieme sulla c***a del gongo da porco caduto di casa con le chiavi del culo!
4: Ma porco... No!
6: Ciao Maria, perché piangi?
7: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
6: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
7: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
8: È vero, non è servito a niente.
6: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
7: Ma davvero? Oh, che bello, che bello! Ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle... Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
6: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così
7: no? No. Il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
9: Il mio ragazzo.
6: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
7: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
6: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
7: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
6: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta, poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
7: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
10: Fermo silenzio, boia, canto.
6: Sensei, rosso dei capelli, rosso dei usei.
10: Cane.
11: Giusto, bravo. Allora, buttai, dai, come sapete tutti, anche il torneo, correzione. Vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, se no vi strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita. Porco di merda.
6: Bosega.
11: Bosega, sì, correzione. La nuova mossa si chiama correzione. Mi dico correzione e voi altri dite correzione. Chiudiamo la lezione qua, dai, mi raccomando per il torneo, va bene?
6: Sì, sensei!
3: Io, porco maiale, bastardo, urca impestata, carogna! Bastardo, ma... Fiamme,
11: porco, sembra di guardare bambina. Quanto te sei bravo, mi te amo!
7: Vai, Falco, vai!
3: Zitta, puttana!
7: Grazie!
6: Sensei, io volevo dire una cosa...
11: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete poi. No. Son prete mi?
6: No, cane.
11: Hai visto,
6: scusi,
11: che non son prete? Se no ti andavi all'inferno, dai dimmi. Alza la voce, non ti senti. Mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
6: Vorrei sfidare Falco.
11: Vorresti sfidare Falco?
6: Non lo dica altavoce.
11: Dico piano. Vorresti sfidare Falco?
6: Sì, vorrei.
11: Falco, te voglio sfidare, porco.
3: t'ammazzo.
11: Venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?
6: Buongiorno, signor fa. Buongiorno, signor Falco. Aia!
3: Morto due volte soltanto pensandomi.
11: Bene, bene, così va bene, va bene. Aia. La disciplina, dai.
9: Vai, vai, Falco. Rompiti il culo come hai fatto col mio.
3: Taci, puttana.
9: Grazie, ti amo, Falco.
11: No, ma la vacca del Dolomiti tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
3: E ora il colpo di grazia.
6: No, no, no. No, no, no.
3: La... Aia!

0: Svegliati, troia!
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti.
2: Ora che pio, accalci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
1: Pareggio? Ma si sgriffa come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: Cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Lo Zoo di 105.
5: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
6: Tartufo Tarzanello, ancora attaccato ai peli della pianta, 110 euro al letto. Transilvania, assorbente con faccetta di... Transilvania, assorbente con faccetta di vampiro goloso stampata sopra, 11,29 euro al pacco. Bamburger, croccante polpetta di coca, 50 euro al grammo. Montone intero, sott'olio, 89 euro al quintale. Fassen, il profumo che scompare, 59 euro, più spese legali.
5: Primo prezzo, poi vediamo.
6: Microvasca idromassaggio per rilassare i pollici, 44,99 euro. Bua Lipa, cerotini per la figa bella. Bua Lipa, cerotini per la figa bella, 6,99 euro. Pisano antitaccheggio che urla i ladruncoli in toscano, 9 euro all'ora. Bis di gelati, cornetto cuore di panna più biscotto fegato più biscotto fegato di Ceres, 5,69 euro. Linea peluche Trudy Rostov, con occhi strabuzzati e rotolo di nastro isolante per fissarle alla seggiolina, 39,99 euro.
5: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
6: Gasolio piccante, 3,99 euro al litro. Seitan di maiale per nazi anti-vegani, 4,50 euro. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 3,99 euro. Osso buco nell'ozono, 19 euro al chilo. Pio bastardo Pio bastardo, uova nate da rapporti uova nate da rapporti extraconiugali fra galline, 99 centesimi l'una.
5: Sequestrati e transgenici.
6: Pisciazzoni all'uovo, pasta da brodo utile anche come sabbia per le tiere del gatto, 7,80 euro. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno. Ah, ecco perché monco. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno, 9,39 euro. Yogurt ai rutti di bosco. Yogurt ai rutti di bosco, 1,89 euro. Pasta di crocifissan ideale per stimmate e ferite da lancia, 8,99 euro. Lecca la topa, gioco in scatola inclusivissimo, 14,99 euro.
5: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
0: Paolo? Paolo?
7: No.
0: Sono Dio.
7: Mi organizzi la festa medievale?
0: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
7: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
0: Ma tu cosa c'entri col medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
7: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
0: Cos'è il tuo coso?
7: Dove è la sedia grande del re.
8: Trono.
0: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
7: Mio papà ha sempre detto che sei un...
0: Eh no. Senti Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
7: La sua poi, questa stronza.
0: Ecco.
7: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
0: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
7: renderti... Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
0: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
7: Senti, Satana?
0: Sì?
7: C'è Dio che mi dà fastidio.
0: Che devo fare?
7: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
0: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi Paolo. Hai parlato con Satana?
7: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
0: E lui che t'ha detto?
7: Ha detto che era impegnato.
0: Hai visto? Ah. Vabbè, senti.
7: Ma lo fai un cazzo in più?
0: È tardi ormai, non posso.
7: È il mio compleanno.
0: Ci provo, dai, va bene.
7: Ma male... non in culo,
0: Ma... male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
8: È un po' esagerato.
7: Sì, sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
0: Però poi...
7: Sei il cazzo poi... che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia...
8: Non è vero.
7: Però è il cazzo poi, fischiante.
0: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
7: No, ho visto che gli hai fatto. Si è preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni e la base di un cavallo.
4: Lo zoo di 105.
9: Via il gossip, via i checconi, via le zoccolette da 6.000 lire. Una bolletta della luce, decisamente più bassa. Cultura, noia, tanta noia. Ospiti pallosi, politica e ascolti imbarazzanti. Questo e molto altro. È Sbomeriggio 5. In studio Mirta Mirtina.
10: Buonasera e benvenuti a Sbomeriggio 5, il programma nato per inebetire il pubblico da casa con gossipate da 1.000 lire, ospiti trash, scoop allucinanti e una conduttrice che consumava più corrente della NASA solo per nascondere le rughe e i suoi 130 anni. Pomeriggio 5 ha finalmente preso una piega più seria, più giornalistica e decisamente più elegante, nonostante facciamo meno ascolti delle repliche della casa nella prateria alle 3 del mattino su Rete 4. Io sono orgogliosa di aver dato una sterzata culturale a questa trasmissione, giusto pubblico?
11: Fica!
12: Vogliamo la fica!
11: Vogliamo la fica!
10: Allora, passiamo al momento più atteso, quello dell'intervista con un personaggio di spicco. Abbiamo ospitato Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden, Gesù e Mara Maionchi. Oggi è la volta di un personaggio che sta facendo discutere molto. Qualcuno lo definisce una vittima, altri un carnefice. Qualcuno dice che è un furbacchione, altri un maledetto cocainomane. Con noi, il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
11: Ce l'ha la fica?
12: Fica! Fica!
11: fica,
12: fica,
11: fica,
12: fica, fica,
11: fica, fica,
12: che bella la fica ucraina,
11: fica, fica,
12: cara la fica ucraina.
13: Non capisco cosa ci trovino di interessante gli italiani nella fica. Sembra un occhio pestato, sanguina una volta al mese. Quando diventa vecchia, assomiglia ad un roast beef o alle orecchie di un cocker.
10: Caro Zelensky, se non sbaglio, lei è felicemente sposato con Olena Zelenska, corretto?
13: Chi? Io? Che schifo. Preferivo i bei tempi, quando mi vestivo da donna, con i tacchi a spillo e ballavo in televisione. Bei tempi. Quanti cazzi.
10: La prego, signor Zelensky, moderi il linguaggio. Lei mi sta dicendo che è omosessuale, quindi.
13: Non sono mica Fedez. Io mi definisco biadesivo. Nel senso che appiccico da entrambe le parti. Mi arriva una fica, me la faccio. Mi arriva una bella salsiccia di colore, me la succhio. Nella vita bisogna provare tutto. Resta il fatto che il cazzo purpureo, bello tosto, eretto e autoritario, mi piace molto. In Ucraina si dice: meglio una zucchina nel culo oggi che un carro armato domani. Mi scusi, mi sono cadute le chiavi delle 25 ville che ho comprato con i vostri soldi. Ecco, questa è la villa che possiedo in Egitto, questa a Panama. Ecco, ecco, questa è quella di Miami. Credo di averla pagata 20 milioni, onestamente non ricordo. Perdo dollari da tutte le parti. Lasciatemi dire che la villa di Miami l'ho presa solo per far sfigurare quel pezzente di Mazzoli. Mamma come lo odio. La prossima guerra la faccio nel suo salotto. Anzi, nella sua cucina storta di merda.
10: Ecco, ma parliamo proprio di questo. Lei, da attore comico, diventa presidente e da lì a poco scoppia la guerra con la Russia. Una guerra già in corso dal 2014. La NATO inizia a mandarle soldi, molti soldi. Iniziano a girare strane voci su di lei e sulle sue ville di lusso. Shopping sfrenato in Occidente.
13: Mi perdoni, ma se lei ricevesse una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, quel burattino rincoglionito di Joe Biden, che ti propone un affare, ti dice: io ti mando un sacco di soldi, tu continua la guerra con il pazzo russo, mentre noi ci facciamo i cazzi nostri sul tuo territorio e a fine guerra. Ti ricostruiamo tutto gratis, più bello e lussuoso. Tu cosa faresti al posto mio? Me li spendo in cocaina, macchine di lusso, ville della Madonna e...
11: Fica!
12: Fica! Fica! Fica!
13: No, no, pubblico. No, la fica è obsoleta. Solo cazzi, bei cazzi. Ora, scusatemi, ma mi devo fare un colpo, che ho il jet lag e non mi vorrei addormentare. Stenditura.
10: Ma che fa?
13: Pistola. E...
10: si sta facendo una riga in diretta televisiva?
13: Oh, oh. Che bomba. Mi perdoni il gioco di parole.
10: Signor Zelensky, quindi lei sta ammettendo che questa guerra non è esattamente come ce la raccontano. Lei ha palesemente fatto capire che l'America ha molti interessi in Ucraina e quindi la faraggiano con tanti soldi per continuare questa guerra terrificante per scopi ben diversi da quelli che dicono le fonti di informazione ufficiali.
13: In questo momento ho tutta la purezza della Colombia che mi sta attraversando le vene, i capillari, fino ad arrivare giù in basso, nella mia poderosa e autoritaria bella minchiona. Sinceramente, di quello che dice, non me ne frega un cazzo. Ho almeno 50 milioni di dollari messi in paradisi fiscali. Son pieno come un bastardo. Fra massimo un anno tutti si saranno dimenticati di questa guerra. Si parlerà di ricostruzione e investimenti e io sarò su una bella spiaggia a farmelo sucare da tanti bei ragazzotti con la fica con le palle.
10: Ma signor Zelensky, le chiedo di contenersi. Senta, per concludere, cosa risponde alle accuse dei complottisti, a quelli che dicono che nel suo paese esistono ancora i nazisti e che lei ha nascosto ingenti somme di denaro in conti correnti offshore, comprandosi beni di lusso in giro per il mondo?
13: Hi Hitler.
10: Ma come si permette?
13: No, non mi fraintenda. Hi Hitler in ucraino significa viva la fica.
11: Fica! Fica!
12: Fica!
11: Fica!
12: Presidente!
11: Un presidente! C'è solo un presidente! Un presidente!
10: Alla alla prossima puntata.
0: Fica! Fica!
4: Lo Zoo di 105.
14: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
15: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, dopo una riga di palate fortissime sia da parte di Falco che da Sai Sensei Johnny Lawrence, il povero Miguel scappò dalla scuola di karate e mentre piange per l'ennesima delusione, intravede dalla finestra del parroco del paese la sua amata Maria Scollata, tutta nuda, nella posizione dell'agnello. E...
16: Aia. Aia. Ma... Maria! Maria! Ma cosa stai facendo?
17: Miguel, vattene! Non vede che mi sta purificando?
18: Ecco, figliolo, giusto, ascolti la Maria Scollata qua. Se ne vada, si levi dall'aspersorio. Non vede che sto praticando la messa, eh?
16: Ma la messa dove?
18: La messa in culo. Nel c***o sempre.
15: Il giovane karateka Miguel Porco Diaz continua a dividersi fra il corteggiamento della bella Maria Scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi tette, e l'addestramento nella blasfemissima arte del Cobra Khan.
16: Ciao Maria Scollata, volevo dirti che la camicetta che indossi oggi ha proprio delle belle tasche.
17: Ma non sono tasche, Miguel. È l'impronta dei capezzoli. Impressionanti, vero? Il mio ginecologo, Don Umberto, dice che chi ha i capezzoli più grossi delle mani ha la certezza di finire in paradiso. Non è bellissimo?
16: Sì, sì, bellissimo. E vale anche perché hai il naso più grande del pisello?
17: Ti confesso un segreto. Stavo pensando di sottopormi a un intervento di riduzione delle tette. Tu che ne pensi?
16: Sono contrario, due è il numero perfetto. Con una che cazzo ci fai poi?
17: Ma lo sai che sei proprio buffo. Non so perché, ma ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una tetta.
16: Vabbè, ma secondiamola questa voglia, sto qua apposta.
17: E no, perché se te ne faccio toccare una, poi ti devo far toccare anche l'altra. Come dice la Bibbia, bisogna sempre porgere l'altra guancia. Conosci quel passo?
16: No, sono ancora la prima stagione perché mi si è tolto l'abbonamento, allora poi l'ho rifatto, però...
17: Male, male, Miguel, molto male. Se vuoi, dopo la scuola, possiamo andare a casa mia a leggere la Bibbia per, non so, 7-8 ore.
16: Ma mi piacerebbe tantissimo, Maria Scollata, ma oggi ho gli allenamenti di karate.
17: Che bello! Allora vengo a guardarli.
16: No. Purtroppo il mio sensei è molto riservato, non vuole estranei durante gli allenamenti, che quelli poi fanno rumore.
17: Ma non ti preoccupare, Miguel, io e il tuo sensei siamo diventati amici su Instagram. È un tipo un po' strano, sai? Mi manda sempre foto di una strana salsiccia, ma mi ha scritto che posso venire agli allenamenti quando voglio, a patto che indossi una canottiera trasparente taglia XXXXXXS.
2: Allora buttei, tutti insieme, forza.
16: Poco. Poca.
2: Merda.
16: Scusi.
2: E Sofiol, che cazzo ha avuto, durante l'esercizio?
16: Posso dire poco invece di porco?
2: E no, perché è tanto maiale, capito? T'ho capito? Cioè, se tu mi dici poco, pare che sei poco maiale. Invece sei parecchio maiale, sei un enorme maiale, t'ho capito? Sì. Dai, riproviamo, dai.
16: Porco.
2: Merda. Merda! Dai, che cazzo
16: posso
2: avuto?
16: Posso dire bravo?
2: A chi?
16: A bravo.
2: Bravo, che cazzo sei? Un motorino? Però motorino puoi dirlo.
16: Motorino!
2: Bravissimo, dai. Ah, tra l'altro Rabutei, oggi è un giorno speciale, perché è il mio discepolo preferito, ve lo dico, perché voi altri mi state tutte sul cazzo, tranne Elo Falco, che oggi esce de prigione.
17: Miguel! Hai
1: Hai visto che sono venuta? Ho freddissimo con solo questa canottiera trasparente XXXXXS addosso. Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
2: Ah, figurati, ho già svorato.
1: Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
2: Ah, figurati, ho già svorato.

0: Sei un bel biglietto da visita, devo ammettere, sei proprio bravo. Allora, Elo Zé Falco è uscito oggi da prigione, e sei un campione, fammi vedere.
1: Marco! Merda! Troia! Merda! Brucio! Bruci!
0: Benissimo, visto, sei un campione, è da Olimpiade.
2: Ma che esempio è? Ma che studente è?
3: Oh, ma che strano tipo quella Krista Bank. Mi domando come mai, guardandolo, sento una certa torrenziale umidità vaginale.
1: Porca p***a, l'isolamento non può pestare a nessuno, Miguel. Adesso ti spacco il culo, Frocio in c***a.
4: Ma guardi, io peccato, me ne devo andare. Oggi non posso gli allenamenti di karate.
1: Ti mangio il cuore, porco.
0: Sì, stai calmo, però, cioè, va bene colpire per primi, colpire forte senza priorità, però, organizziamo un minimo, dai, dai che sotto al terreno, dai.
4: Dai.
1: Aia! Cane! Aia!
3: Aia! Dai, Miguel, faccio il tifo per te! Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non bestemmiare, altrimenti tra noi è finita.
4: Va bene, Maria Scollata.
1: Basta parlare, fatti sotto! Faccio! Guarda! Cane! Guarda! Mi posto!
0: Dai, dai, Terò, dai, fai qualcosa, spara una boia! Dai, ti aiuto mi, dai, cane!
1: Troia! Merda!
0: Sì, però fai parlare anche io, dai!
4: Aia! Aia, aia, guarda, Maria Scollata, non sto bestemmiando! Aia!
3: Bravo, Miguel, bravo, continua così!
1: Adesso il colpo mortale!
4: No, sta facendo quello della...
0: È beccacini, lo riconosco, boia!
1: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco caduto di casa con le chiavi del culo!
4: Ma porco... No!
3: Hai bestemmiato! Hai bestemmiato! La mia tetta ora te la puoi scordare.
1: Su chi cazzi a coppie? Vuoi scopare?
3: Scopare? Ma sei fuori di testa! Io ho tutte le intenzioni di arrivare vergine al matrimonio. Semmai, al massimo, potrei darti il culo, ecco, se proprio insisti.
1: E valla per il c***o, zoccola!
4: Ma porco!

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.

0: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
1: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomellato.
2: Aspetta che...
0: Il Dodo Pomellato?
1: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
0: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
1: È il popolo italiano che non riesce
0: il popolo.
1: A domellare.
0: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
1: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
0: Di Dodo Pomellato?
1: Di Bob Tomellaito?
0: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
1: Di Bobby Vieri.
3: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
1: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
0: A Metal Gear Solid.
4: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
1: A Michael? A Metal Garrison.
0: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
1: Oh, a Metal Garrison.
0: A Metal Gear Solid.
1: A Metal Gear Solid.
0: Sì, Richard Gear.
1: Richard Gear.
0: Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Solid.
0: Oh, Metal, che è un...
1: Metto sto cazzo in Gear Solid. Metal
0: Gear.
1: Gear
0: Solid.
1: Solid.
0: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi mi faccio una scopa al 5.
0: Al bar.
1: Al bar, una scopa.
4: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi...
0: A Ace Combat 5.
1: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
0: Apes. Apes. On the run, driving in the sun, looking
5: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
6: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
1: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
0: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
1: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
0: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
1: Polo, Ralph Lauren.
0: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph
1: Lauren. E questi jeans della Stone Hour?
0: Della Stone.
1: Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsen.
0: Di Jim, che c'è la
1: questi jeans della Stone Islands.
0: Stone Island.
1: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
0: Si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intendo.
4: E che intendo?
1: E intendo.
4: Intendo.
7: Nintendo.
1: E intendo essere.
4: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
7: Cosa c'hai in bocca?
1: No, non
7: c'ho la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
4: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intendo esserlo.
4: E intendo.
1: E intendo.
4: Allora,
1: mi spugno. La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
4: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
7: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
4: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
4: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
4: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
4: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
4: Martin.
1: Martin. Vincen.
7: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
6: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
7: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
4: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
4: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. Psicologicamente.
4: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
7: Bravo! I know I'm still afraid
6: if you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
2: Una banchiera.
1: Che dolore amaro.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, salve. Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking, sì, che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale. E quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione, sì, che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30, dicendo del bed and breakfast Fazio: sì, mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito, in realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto, forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: E non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto, perciò sì, quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: È tutto, sì sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R. Dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo, sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente, sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi vogliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato, certo, assolutamente, certo. Quello che lui può scrivere, quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Lei è il signor F***o?
0: Sì, sono
1: allora,
0: io.
1: Allora, le continuo a leggere un attimo la recensione, perché sì, adesso verifichiamo. Se lei mi dice, no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino, che si occupa della cancellazione, sì, e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio, va bene? Noi siamo a posto,
0: va
1: signor
0: bene,
1: Paolo.
0: Arrivederci.
2: Eccomi qua, buongiorno signor.
0: Buongiorno,
2: sì, salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto, internazionale, satellitare, super fast, interno, programmato, perpetuo, intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling, MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro? Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito. Va Paolo bene. Falcao, salve.
4: Valtiro è al collo, terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, sì, signor Fazio, il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Cosa è successo? Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: si è andati oltre col tempo?
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare il messaggio. Però mi dice il sistema, dice ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta sghiacciando a dire questa situazione.
1: Il sistema, perché in base a quello che succede, non lo prende lei. Non lo prende. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino,
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor non lo prende nel culo. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guarda, ora sta
1: signor, senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zigato Pandolfo Cagliari, Catania Zingara, che sono boffolo che dico sabbia. Siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Squarto Grado, che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi ci ha proposto di cose di pazzia con Massimo Picozzi, che è Stervio Zimbabwe. Te la linea, Viero.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Come ogni settimana, avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto, anche ad agosto. Saluti a te, Massimo Picozzi.
3: Ciao, come butta Alessandra?
2: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace, passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
3: Cazzo di fretta, hai che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe, ma un paio di Crocs.
2: Senti Massimo, se non erro, oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
3: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America. I gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
2: Questi nomi non mi sono nuovi.
3: Una notte questi due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre, un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane. E lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
2: Anche la casa di marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
3: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
2: La strega.
3: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
2: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
3: C'è un morto ammazzato atrocemente?
2: E beh sì.
3: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
2: Sì, ma...
3: Allora che cazzo vuoi?
2: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
3: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
2: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
1: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
4: All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
5: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di fiscio di lepre.
4: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
5: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
4: Eh già, che farà mai?
5: Si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e ci è rimasto in gola.
4: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
5: Fortunatamente io sono impraticato delle arti del primo soccorso e ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
4: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
5: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire, che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
4: Già, perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
5: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. Non si fa così la manovra, io non so da...
4: Ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato, brutto ignorante. Che morte da stronzo.
1: Bene, bravo che sono Funcia che dico serpe. Dico che boffolo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
6: Fellazio, non tifa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi. Lo vuole succhiare.
1: Bene, tutto indomito il clarinetto, che poi si ragusa il castrocaro, che dico Brindisi, che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude e si cava la zattera di Diomede, dico Foggia Sportiva e Bari Merda. Ciao.
7: Radio 105.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccarle, no? Aspetta che ne ho una... quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. Oh, basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più.
1: Vabbè, fantastica.
2: Non è questo disco, veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
3: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna, dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Edelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
2: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
3: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
2: Fantastico, nonno. Allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
4: E lasciami gridare, lasciami sfogare,

Minchia, se di lagna bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Blen blen, parga tu de bifocco, boggi Lazzarino che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Della decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scanzafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con picozzi gnam gnam.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
3: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
2: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
3: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
2: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
3: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
2: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
3: No zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
2: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
3: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
2: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
3: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
2: Ma come con un coltellino svizzero?
3: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
1: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato capato dico nervo. Allora la linea del giornalista belbo de piacevole, dai!
4: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Freddacazzicalvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Freddacazzicalvi cerca disperatamente aiuto da qualche passante attraverso l'autostop e sbracciando come un ossesso.
5: Accidente, si è proprio fermata la macchina in mezzo alla strada!
4: Ad un tratto, un camion a fari spenti e senza targa e con un aspetto poco rassicurante si ferma nel buio e sfanala qualche colpo di abbagliante al Freddacazzicalvi indicando gli di avvicinarsi.
5: Oh, meno male che si sta fermando un gentilissimo camionista. Scusi!
4: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo, non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
5: Salve! Non è che mi tenerebbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso!
4: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
5: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta! Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo un pomodoro, deve essere l'immondizia, così riesco a salire sul camion.
4: Certo che no. Il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
5: Grazie. È gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
4: Ma si può essere più mongoloidi di così?
5: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
4: Spepepem e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo!
1: Ma come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio, Sebastiana che serve Caresima, andiamo Stecca che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana.
2: Allora Gianluigi, salve a tutti gli squarto graders da casa, è arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata, eccola, la stiamo vedendo nel riquadro, purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
6: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiana, creda Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
1: Bene, che chiudiamo di Foggia le cose di Serpe che siamo calmi, che poi dico Zebra che dico io. Allora, tonno e poi panda, diciamo boffolo che poi caparbio e alla fine bitonto. Dico che Nettere, che Cialda Benevento, dai, che dice Polpotte, ci salutiamo che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo, allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Sì.
9: Sì.
13: Sì.
9: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
14: Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
14: Ma che schifo!
15: Aria!
14: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
14: Non se l'ha anche lavato!
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la
11: vomita. Oddio, anche a me.
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
11: Con l'happy ending.
15: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
14: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti! Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
20: Miami, Florida. È una giornata come tante. Quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
0: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
21: Nulla è irrisolvibile, sai, i peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
0: Beh, un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente purtroppo.
21: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
0: Ma davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
21: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
0: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
21: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
20: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
1: Come ti chiami su Instagram?
22: Susanna.
1: Susanna. Chiocciola Susanna.
22: Susanna.
1: Ma tu mi segui?
22: Io sì, lei è Basito.
1: Basito, Basito Antonio su, Basito. Su Instagram.
22: Oh.
1: Tu ce l'hai Instagram?
22: No, c'ho quello di coppia io.
1: Qual è?
22: Salvatore Romina.
1: Ma Facebook?
22: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
1: In che senso?
22: E che, cioè, metti la foto solo di coppia, no?
1: Ma veramente?
22: Sì, se non l'hai visto lo puoi vedere.
1: No, no, ma lo so peggio.
22: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
1: Ma Iacolo, non mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto, sono bellissime.
22: E mi sei scaricato a batteria.
1: No, no, e come facciamo? Andiamo in macchina a caricare.
22: Vabbè, andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
20: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un panfilo cingolato alimentato a plutonio, con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
21: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
3: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato nella posizione dell'autoinculazione testale.
21: Sì, sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
3: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umane e robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
21: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
3: Ma come diavolo ha fatto?
21: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
3: Dunque mangiava cioccolato?
21: No, merda!
3: Perché si arrabbia adesso?
21: No, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
3: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
21: Chiami Gianni.
20: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
22: Vabbè,
4: Chi è?
22: Scusa, lo iogono.
4: Ancora qua sei, ma tu non dovevi andare all'omicidio, quello della villetta di Castravilla.
5: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
4: Ancora questa batteria scarica.
22: Sì, ma scusate, c'è un problema più grande.
4: Qual è?
22: Non c'è il cadavere.
4: Come non c'è?
22: Non c'è più.
5: Allora si vede che se n'è andato lui.
22: Vedi.
5: Perché forse si era stancato di stare a terra.
4: Il fatto non sussiste.
22: Allora metto falso allarme.
4: Falso allarme.
22: Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto auto suicidio.
4: Sentite, ma visto che siamo qua,
5: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Pure ricchione sei.
5: No.
22: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
4: Allora, devi spiegare bene questo profilo di coppia.
22: Ma sei fidanzato tu?
4: No.
22: Allora fatti il profilo di sega.
5: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi di abbassare il volume.
20: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
23: Radio 105.
24: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
25: Come sta? Come sta? Come sta?
26: Merda!
24: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze. Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
5: E il suo amore Nanny.
3: Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No, no.
4: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
6: Sei ignorante,
4: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
5: Questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo.
0: Lo Zodi 105.

0: Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media e dai loro nuovi miti su YouTube, che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: L'arca di Noè.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio». «Oh, Dio», rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale». «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B». «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca». E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua?

0: giusto, giusto qua?
1: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa mi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata su cos'è?
2: Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie, guarda.
2: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
2: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
6: No, ma cosa stai dicendo?
5: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
6: Sauro.
5: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
3: no,
5: la vita.
3: No, non è lava, è Raven.
5: Un ponte per Raversburg.
3: Raven.
5: Un ponte per Ravensburg per la vita.
3: Sburger.
5: Sburger per la vita.
4: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
5: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
3: Che è un cantante. Fiona May.
5: Forrest Gump.
3: Gump.
5: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
8: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
9: È facile, sei intuitivo.
5: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
3: No,
5: animaletto. Pim ripet petenusa.
3: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
5: Pim ripet nusa.
3: Pim ripetenusa.
5: Pim ripetenusa.
3: Pim ripetenusa.
5: Pim ripetenusa.
3: Pim ripetepam.
5: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
3: No, Ravensburger Terabitia.
5: Ravensburger della vita.
3: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
5: Ravensburger.
3: Ger.
5: Ravensburgen. Pim ripet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
5: Ravensburg.
3: Der.
5: Teraviba.
3: No, teravibra.
5: Teravita.
3: Teravita.
5: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
5: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
10: No, no, non è Ravensburg. Non
11: è... Ascolta.
3: È meglio fare una repubblica.
11: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
3: A morte il monarca.
5: Anche voi. Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Oh.

0: che devi dire l'ora importante.
1: Radio 105, sono le 15/10/2020.

0: Cosa fica? C'è un problema!
1: Cosa?
0: C'è il ragazzo delle pulizie, quello che deve igienizzare lo studio e il mixer. Mi devo allontanare un attimo, tu lascia andare il disco, va bene?
1: Ok! Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar. Scusa! Scusa! Tu chi sei? Allora, adesso ti dico una roba, ok? Per rispondermi, devi schiacciare il tasto con scritto no al contrario, ok?
2: Questo?
1: Sì! Ma tu sei pulitore bottoniere?
2: Io fare pulizie.
1: Che forza!
2: Tu sei Ludofica, vero?
1: Sì!
2: Io ascolto sempre te, 7:10, tutte le mattine.
1: Ah, grazie, signor pulitore bottoniere! Per caso vuoi salutare qualcuno?
2: Allora saluto Amir, Navid, Abib, Ali, Anma, Atta, Amam, Assad, Aran, Abab, Acit, Anu.
1: Pulisci bene, guarda, L'igiene è importante, mi raccomando!
2: Io sto pulendo bene, senti.
1: No, no, ma di più devi pulire bene tutti i bottoni che schiaccia Gigi!
2: No, ma qua non si può, apparecchiatura elettronica pericolosissimo.
1: Pulisci, pulisci, vai, piglia un secchio!
2: Ho riempito il secchio d'acqua, va bene?
1: Sì, il sapone ce l'hai messo?
2: Sì.
1: Bravo!
2: Ok, vado!

0: sono finca, sono tornato. Andiamo con l'argomento del giorno.
1: Va bene, Gigi Bottoniere. Allora, l'argomento è il nome del vostro cane. Il mio si chiama...
0: Cristo Dante, cosa succede?
1: E tu, scrivetemi un messaggio 3, 4, 2, 1.
0: Ma porca m***a. Forse è buco. Lo prendo, non ci dico. Mi licenziano. Buco. Aiuto. Buco.
2: Radio 105 Weekend.
0: Luna Fica, ma cosa è successo mentre lo diavo?
1: È arrivato un bravissimo pulitore bottoniere. Ha lavato tutto.
0: Ha pulito cosa?
1: Beh, ha preso l'acqua, ha pulito tutti i bottoni per bene. Una bella secchiata.
0: Mamma mia.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la Varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di serie B 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla, mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa!
2: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestie. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
3: Grazie studio! È un'Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Licenzio! Mi butto dalla curva!
2: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo. O meglio, nel mio gran culo. Ah, ah, ah, ah,
5: ah. Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: everyone, welcome. Lo Zoo di 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì?
2: Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
1: Dimmi.
2: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
1: Pronto.
2: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
1: No.
2: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
1: Ma lei chi è?
2: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
1: Chi l'ha dato questo numero?
2: Mi ha dato il signor Mario.
1: Mario?
2: Sì.
1: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
2: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
1: Sì, chi l'ha dato questo numero? Chi Mario?
2: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario. Un certo
1: Mario di Palma, Mario di
2: Palma.
1: Di Palma?
2: Sì. Di Palma, esatto.
1: Con l'autista lei?
2: Sì, esatto. Oh. Esatto. Semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
1: Sì. A lei che se ne intende?
2: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
1: Lei che se ne intende con l'autista lei?
2: Trenghe dende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
1: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
2: di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
1: Non mi interessa.
2: Adesso, cioè per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi, se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
1: Mi interessa.
2: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare, io quando mi agito divento veramente pericoloso.
1: Dove? Dove sta lei?
3: Uè, terrone meridionale. Ehi, terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
1: Non mi interessa a me, dai.
3: Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
1: Volpone.
2: Mi scusi, mi sono trasformato. Ha visto, io questo problema. Ho detto qualcosa di spiacevole. Mi deve scusare.
1: Non mi interessa.
2: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando sono sotto stress mi innervosisco e ho questo. Per quello non posso guidare la mia vettura.
1: Ne trovo un'altra che ti fa.
2: Un po' anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
3: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
2: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, eh. È che quando sento. Quando sento masticare proprio. Masticare e biascicare il meridionale mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
1: Non mi interessa.
2: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
3: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese Ho Chi Minh. Bel passaggio per Bosniacovic. Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan. Triangolo con Taumata Vakatanjiganga. Il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente. Osho Bururu Embelu Gnagna. Colpo di tacco a servire. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. È solo davanti al portiere straniero. Italo Rossi. Tiro. Ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia! A Roma si sblocca dunque il risultato. Italia 1, San Marino 0. Ha segnato lo scugnizzo a Shoshoshushamo Shashertakandolov. Linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
4: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e coloi di magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un coloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al coloide. Il coloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione, il coloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto, il risultato è di nazisti in area di Polacchia e coloidi, magri con gli occhi stortoni, linea alla voce femmina.
2: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
3: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista Longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Shoshushamo Shasher Takandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore, pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah! Ah!
2: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
3: Ammazzati, figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS!
5: Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: Peterlizia.
5: Vai, dai.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia. L'Italia si ribella, si ribella. L'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto, di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me di Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole? Cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, devi stare a casa. Cioè, la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'ho lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella, siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto, Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
9: Vanno bene, perché mi sono rotto il cazzo.
8: Perché?
9: Io mi sono rotto il cazzo.
8: Di cosa?
9: Mi sono rotto il cazzo.
8: Di cosa ti sei rotto il cazzo?
9: Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
8: E quindi?
9: Succedono, perché qui chiudono l'attività. Che, ecco, senso ha? Che senso ha tenere aperte le chiese e, sì, chiudere gli stadi?
8: Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi cazzo ci va in chiesa?
9: Porco
8: di... E appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
9: ma
8: si va una volta
9: la domenica? Chiesa comanda sì, chi cazzo i soldi?
8: Comanda i soldi.
9: E quindi la chiesa
8: sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica?
9: Sicuramente, c'hanno, cioè, i loro trucci interni e io,
8: esatto,
9: ne coglioni pieni.
8: Ecco,
9: io,
8: oh,
9: ne coglioni,
8: quindi,
9: pieni.
8: Quindi la colpa della chiusura è della chiesa.
9: La colpa è della chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
8: Sì. E invece qual è la tua alternativa?
9: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
8: Tutto
9: chi
8: aperto.
9: Chi cazzo vuole morire esce fuori di casa.
8: Bravo. E se tuo figlio, e se fosse tuo figlio, tuo padre, che muore perché hai tenuto tutto aperto, tu che cosa fai?
9: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono,
8: sì,
9: usare tutti. Se
8: sì,
9: te
8: l'ho
9: una mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
8: Sì.
9: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
8: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere.
9: Perché allora, non sono le regole le cose che il governo non gliene frega, come i trasporti. I trasporti a Milano e a Roma,
8: sì,
9: c'è un puttanaio sulle metro e quello non gliene frega un cazzo a nessuno.
8: E ma come ci va la gente a lavorare? E come ci va la gente a lavorare secondo te?
9: Nei ristoranti la sera? Li chiudi?
8: Tu non sai accendere il tagliaerba. Non sai mettere la sveglia sull'iPhone, non sai mettere la sveglia sul telefono e vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. Cioè, Ezio, pronto Ezio?
10: Cioè, se ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare
8: i giovani. Per che cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
10: No, che uno e l'altro, via, dai.
8: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
10: Certo.
8: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
10: Beh, vabbè, poi viene tutto il resto, no?
8: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
10: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
8: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco e al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei, ad esempio, è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri, ad esempio, lei mi sembra un frequentatore assiduo.
10: No, quello è sbagliato, perché i teatri, la cultura italiana.
8: Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma, in epoca pre-Covid, mi ricordi?
10: Che ne so, la morte di Garibaldi.
8: La morte di Garibaldi, famosissima.
10: Esatto, la morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
8: Certo, tutte lei. Ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
10: Sono andato al teatro, sì, però ricordando questi grandi personaggi.
8: La Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini, è una bellissima pièce, credo Pirandello.
10: Certo.
8: E il colera della puttana desorita l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto Bruno?
11: E che pensa?
8: Non pensa niente?
11: No.
8: Toro seduto, no, mi sente, porca puttana? O devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il tomaco e mi dica, che cosa ne pensa? Della chiusura, delle 18, delle
11: 30? Che pensare?
8: Questa non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
11: Quando pesci un gatto non ti posso fare un gatto.
8: Ecco,
11: cosa vuoi?
8: Questo è sicuro, perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza, eh?
11: Poi è un sacco di problemi se ti metto anche io lei.
8: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa.
11: Va
8: bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tomahawk.
11: Mi hai rotto il cazzo da me.
8: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare Manitou e levati dal cazzo. Ciao. Sì, chiudiamo con Salerno. Salerno, Luca da Salerno. Pronto, Luca?
9: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare, per esempio, il mio matrimonio...
8: Sì, se, se usassi la consecutio tempo non giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di me.
9: Se io volessi festeggiare...
8: Sì, l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni... Io... C'è la scuola dell'obbligo. Comunque proseguiamo, sì, con i suoi condizionali.
9: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
8: sì,
9: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
8: Non
9: e
8: ho capito che cazzo c'entra
9: sull'aereo.
8: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo. Sei ricchione
9: a cornuto. Vattene a fanculo.
8: Su,
9: ma
8: non ti sposare, che sei frocio. Sei frocio. Va bene, se sei etero sei cornuto. Dai, va bene, ciao Ariete, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Non vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorate di merda! Come tutti voi, come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, vaffanculo.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Instagram che è Piscosi.
1: Mettete in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: te la metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: 105 Lo Zoo di 105.
4: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
5: Baciamelo piano.
6: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
5: Brava piccola, leccami adesso.
7: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
4: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
8: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La la la la la la la la la la. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbub, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
9: Fregna, fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna, fregna fresca.
10: Buonasera signorina, buonasera.
9: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
10: Sì, la vedo, la vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che ha deciso di servirmi di una
9: di andare a Fregna?
10: A Fregna, sì.
9: Bravo, bravo, non è mai troppo tardi.
10: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? Una cosa. Ha capito, no?
9: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
10: 50 euro?
9: 100 all'amore.
10: Forse questo è un bel po' di budget.
9: 120 nel culo.
10: Quello non ho mai provato, manco sapevo che si...
9: 30 per una sega.
10: Quello è gratis, me la faccio da solo.
9: 40 per una spagnoletta.
10: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
9: 35 d'ascella.
10: No, che la mi puzzo cazzo, poi ti piace.
9: 25 nell'incavo del ginocchio.
10: No, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
9: 55 in faccia.
10: Non ci sono abbastanza buchi.
9: 175 per una roba a 3.
10: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
9: 250 se puzzi troppo.
10: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
9: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
10: Va bene, una cavaglia.
9: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
10: Che bocchino.
9: 130 nel culo con un cane che guarda.
10: No, sono allergica al pelo.
9: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
10: Bocchina.
9: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
10: Ah, buona, a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
9: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
10: No, ma proprio lui fatti c'è cioè, la macchina ci vuole
9: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
10: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non secondo il 30% sono...
9: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
10: Cazzo, un profit roll.
9: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
10: Sempre che lo fatti che sta allergico per l'anima.
9: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa testa in giù.
10: Ah, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
9: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
10: No, io sono devoto e poi ho paura del demonio.
9: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
10: E non ho l'accendino, non fumo.
9: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
10: No, vero, che se ho fatto Ronald McDonald mi ha fatto sembrare sciocato.
9: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco i miei documenti dopo un rapporto anale.
10: No, sempre che quello fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo. Cioè.
9: 600 euro per un crick nel culo.
10: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
9: 200 euro, bombe No, più massaggio ai piedi contemporaneamente.
10: So zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
9: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
10: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
9: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
10: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
9: Ma certo, pure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
10: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi ha mai preso.
9: Allora 180 per un pomino mentre suono la chitarra.
10: Pure ingolare break a me, proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
9: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
10: Che cazzo so Hamilton.
9: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
10: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice che le cose gig.
9: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
10: Ma che stanno i punti vendita dei bocchi.
9: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
10: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il limoncello.
9: Lo so, lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
10: Te ne do 500 se lo fai adesso.
9: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
10: So celiaco.
9: Ma con 200
10: basta, rotto cazzo, basta, deciso. Fammi un bucchino tradizionale, sbocco cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
9: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
10: A della puttana mamma. Gli hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato! Ah,
4: ah. Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un cordiale saluto, amici all'ascolto, per l'anticipo della 28ª giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata. Linea a San Siro a massimo voltaggio.
2: Sì, qui al Meazza! È un Inter arrembante! E mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte! Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strapazzotti ad attaccare con l'uruguagio Claudicante! Da Claudicante bella apertura per 100 falli! Il capitano nerazzurro la stoppa! Alza la testa! Cerca ispirazione nella posizione degli astri! Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo cagna stronza, miracolo di cagna stronza. Ancora Polpacci, palo, palo! Arriva Guguru a porta sguarnita. Tiro, gol, gol, gol, gol, gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnatelli che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago. Porco...
3: Grazie esorcista! Qui da noi al Pratone si gioca al gioco del gol! Ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe! Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande! Vi chiederete perché? È semplice! I colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico! Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia! Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda! E mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo! Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra! Ai ai ai! Mi si sono rotte le acque! Ripeto, mi si sono rotte le acque! E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica ma scopabile!
1: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
2: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore! Rigore! Rigore per l'Inter!
4: Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa.
2: Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo! Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo!
1: Bene, uno caga, l'altro sbora, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto e mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria. E che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: Buongiorno, sono Giussi.
10: Buongiorno, salve, senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
9: Noi abbiamo sì, la possibilità di fare un massaggio se vuole.
10: No, io magari anche più di uno.
9: Sì. Più di uno, sì.
10: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Le radiazioni, un comizio elettorale della Lega, sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
9: Di poter provare un massaggio?
10: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì. Un centro massaggi, cioè, mi sembra abbastanza...
9: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio. Benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
10: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
9: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
10: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
9: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
10: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco?
9: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
10: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè...
9: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
10: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa...
9: Ho capito.
10: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
9: Ho capito.
10: Perché se poi mi trasformo, magari faccio del male a qualcuno.
9: Ho capito.
10: Lo so che ha capito, questo me l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
9: non so che dirle.
10: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
9: Ho capito.
10: Sì, l'ho capito che ha capito, però vuol dire. Vorrei una risposta, questa esigenza.
9: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
10: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
9: Ho capito.
10: Vede adesso, però vede.
9: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
10: Adesso mi stanno
9: facendo. Ognuna parla di suo, chiaramente.
11: Hai finito di dirlo, ho capito. No, non hai capito un cazzo, terrona. Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi. È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito. Pronto?
10: Ho capito. Non hai capito un cazzo.
8: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi. Hey! 105. Hey!
12: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un cordiale saluto, cari idioti, all'ascolto per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Cagliari e Gomorra, dove la Gomorroide ospita la Sodomese per il derby della Bibbia in fiamme. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
2: Grazie, studio! I festeggiamenti per la morte di Guguru sono appena terminati e l'Inter di Mister Strapazzotti si ripresenta in campo più motivata che mai, grazie anche al debutto del suo nuovo centravanti titolare, il brasiliano Papagna, giunto in prestito dal Deportivo Auschwitz. Ora è proprio l'Inter ad avanzare con il mediano Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, pregevole tunnel ai danni di Sardegno e ottima apertura per la corrente Polpacci. Polpacci avanza, sguscia in mezzo a due pecorari e la mette in mezzo per il neoacquisto Papagna. Papagna la stoppa di pollo, schiaffeggia i coglioni del suo diretto marcatore e punta dritto alla porta difesa da Cucurucucù. Papagna, Papagna, Papagna evita la buca dove cuoce il maialetto sardo, smaschera un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro. Tiro potentissimo, cannonata micidiale, bordata pazzesca, un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio. Porco di c***o mariuolo e bastardo, questo è ancora più scarso di quell'altro. Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro, dunque, il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
3: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino! Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone! Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano! Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce, che vorrei toccare col mio organo genitale!
1: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni. Ma torniamo a San Siro, che è meglio.
2: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Papagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Porco! Porco! Madornale errore di Papagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru, quel maledetto mi manca. Cane, adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare.
1: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
2: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento! Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
12: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
2: Cane, ti ho già dato 70!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe,

0: scimmia. Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fia di una bella Bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra, ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio di femmina di neandertaliana.
1: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
0: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta, decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no? Magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. E attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, così.
1: Fermati, Alberto, non credo che si possa fare.
0: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il puzzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
1: Alberto!
0: Ah, bene così.
1: Chiudi, chiudi.
0: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
2: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa. In una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
6: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
7: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
8: Non intrappolato.
7: Sky
8: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
6: Ma porca. Skywalker.
7: Aiuto, mi tanto Skywalker!
6: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare.

0: e sconfiggerò il male.
1: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: La Millennium Piccione.
0: Bobby Solo, portami dentro. Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
5: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
0: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
1: a prenderlo in culo. Sì.
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
0: No!
7: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
0: No!
7: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Di patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: La prima serie TV ispirata al mondo di oggi.
2: Ispirata al mondo di oggi.
1: E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: Questo è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è... va bene, dai. Ah,

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì,
1: allora... Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro nella camera da letto, tasto sinistro nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda. Venga, guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: L'ha visto meglio. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede che
1: lo
0: fa!
1: Lo vedo. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina...
0: Mi caca dappertutto!
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali. Secondo
0: quella lei, è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro, dal demonio. Tasto sinistro, da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuono, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E se trovo la donna giusta, me la ciccia come una racosta.
0: Porca troia, padre! Porca puttana! È così da giorni! La pre, mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa! Zitta! Puttana!
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. Non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. Caccio, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta! Mi c'ho il mal di testa!
4: Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ero di Dio! L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna!
1: Porca puttana, che imitazione. Forse almeno fedele all'originale uno si
0: ma
1: fa
0: almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più.
1: Sì, sì, sì, un innotaranto.
0: Chi?
1: Innotaranto.
0: Ma vada a fanculo, prete.
1: Sono un padre. Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale. E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina. La lieghina. Sta lievitando.
4: Papacco, sto lievitando.
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego. Sarò costretto ad ucciderla. Quando restano.
5: Arrascerò cerfo di montagna oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò!
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna. Oppure migrerò. Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei?
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: Sì, la bambina non me ne frega un cazzo, però vada tu, non ci tengo. Patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto. Prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta. Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Ma minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorreggio in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: Me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Ecco, è pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia, eh?
1: Sì,
0: sì. È l'ostia variata.
1: Purtroppo questo passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito. Nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo. Va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa, eh.
5: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppette di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
7: Tutto questo è Black Nero. Praticamente nero.
6: Wow!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale sputo, cari amici radioascoltatori, per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter ospita la Fiorentina, e Pescara, dove la puzza di pesce regna sovrana. Scusate, ma il mio terzultimo marito era pescarese e fra noi non buon sangue. Non so nemmeno dove è sepolto, ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Grande commozione in campo e sugli spalti nella splendida cornice dello stadio di San Siro. Oggi infatti si celebra l'esordio in nerazzurro di Guguru Junior, il figlio del mai troppo morto Guguru Senior, l'attaccante scomparso appena 4 giornate fa. E tumulato con tutti gli onori nella discarica di Vizzolo Predabissi. A differenza del padre però, Guguru Junior gioca in porta ed è dotato di un talento straordinario. Gli addetti ai lavori lo paragonano a Colabrodis del Real Burrito e Von Spastic del Borussia di Munchausen. Mai come oggi il record di imbattibilità del milanista Sbruffoni sembra quindi avere le ore contate. Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Bastardo! Lunghissimo rinvio del portiere viola Tonno Celibe. Palla spizzata di testa dall'argentino graffia la fica, sfera che rimbalza lenta fino all'area di rigore interista, scavalcando Guguru, che salta ma non ci arriva perché è più basso di mia figlia, che ha 6 anni. Ma porca troia! Un nano! Un nano! Hanno messo in porta un cazzo di nano! Ah! Porco di quel fottutissimo... Qui a San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, Livornesi di Terra 1. Linea Gianni Vago.
4: Sì, grazie mamma. Grandi emozioni qui al coso dei concerti. A fare la telecronaca, nel gabinetto accanto al mio c'è infatti una tettona di Radio Mammella. Ogni volta che la palla fa gol, la tettona salta sulle chiappe. Le tettone fanno blurp blurp. E si vede uno smozzico di capezzolo e a me mi esce la lingua dai pantaloni. Ora vediamo che la tettona si gira e mi guarda dritto negli occhi. Finge di afferrare un grosso tubo immaginario. Lo porta accanto alla bocca e gonfia una guancia da dentro. Con la lingua, facendo lo sguardo da pantegatta. E ciao ciao con la mano a tubo! Ah, peccato. Mi sa che le sto antipatico. Qui dallo stadio dei concerti è tutto. Io me ne torno a casa triste e sconsolato. Linea alla suora ninja!
2: Bene, a questo punto dovrei incazzarmi come una bestia per la mancanza di professionalità dei miei colleghi, ma non lo farò, volete sapere perché? È molto semplice. Indosso un Tampax imbevuto di chetamina e LSD. Se siete curiosi di sapere cosa si prova, è un po' come avere un angelo di pura luce che ti danza nella fica mentre ogni cosa attorno a te diventa di un tipo speciale di cioccolato che si può leccare con gli occhi. Ora però torniamo a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro siamo quasi allo scadere del primo tempo ed è sempre l'Inter ad avere il coltello dalla parte del martello. Ora i ragazzi di Mister Strapazzotti recuperano palla con Focacciotti. Focacciotti salta 2 pieraccioni, resiste a una ricarica Wind e apre per Minchiaslava! Minchiaslava triangola con Analfabello, attende l'inserimento di Sciupalattimo e lo serve in profondità. Sciupalattimo la stoppa, indossa un pigiama dei Minions, fa la sua routine di yoga preparto e domanda al raccattapalle se le Ziguli sono ancora in commercio, permettendo a Graffialafica di recuperare e spazzare il calcio d'angolo. Porco... Calcio d'angolo per l'Inter, dunque. Probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Sulla bandierina c'è il croato Fagianovic. Tutta l'Inter è nell'area di rigore avversaria. Anche il portiere Guguru. Perché? Ma che minchia fai? Che minchia fai? Sei un nano! Sei un nano! Torna in porta che manca ancora un tempo. Figlio di Troia! Ah! Battuta di Fagianovic. Palla indirizzata a Guguru, che salta e la manca di un intero motorino, perché è un fottuto nano! Ah! Contropiede della Fiorentina! Contropiede della Fiorentina con l'uruguaiano Vulvazzo! Rincorso da quel nano di Guguru che è pure zoppo! Vulvazzo, Vulvazzo, Vulvazzo! La porta è vuota! Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Porco porco di quel zoppissimo e bastardo! Ah! È una congiura! È una congiura! Mi strappo i maroni! Mi strappo i maroni!
2: Ah, molto molto bene. Purtroppo l'effetto delle droghe sta per finire e c'è una 44 Magnum carica che riposa sulle mie ginocchia. Avrò il buon senso di usarla questa volta, lo scoprirete solo la prossima settimana. Intanto rinnovo i miei sputi e mi auguro che vi fottano l'auto da sotto il culo. Hasta la vista, brutti pirla.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? La zoc qua.
3: Chi sei?
4: La zoc domanda? Gula.
3: Oh, facciamo domani, ciao.
4: Gula, città estra muerta.
3: Città estra c'ha muerta, andare a te chi t'ha muta, va puttana domani.
4: Cularò. Cularotta.
3: Pronto?
4: Gula, città estra muerta, e viva.
3: Vabbè, io so che loro possono intracciare lo stesso il numero.
4: Ah, fa moc.
3: Ah, lo sai.
4: Gula, città estra muerta.
3: Tu parla, dammi il numero, oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Upa, ci sono mamete?
3: Mamete, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardi. A te quando me la muta, ti muto, ciao, le mamete.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi sei?
4: Upa, ci sono mamete.
5: Meglio mamete che era bacchino.
4: Moc? Mocca, ci te morte bi! Upa!
3: Pronto?
4: Uè, cingellà!
3: Pronto?
4: Metti in culo e porta qua!
3: Andà a festa di sorda!
4: Ci te morte bi!
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma?
3: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, di mamma!
3: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
4: Upa!
3: Chi è?
4: Stu cazzo!
3: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
3: Chi cazzo sei?
4: Ci sei un registratore, tu scimmia?
3: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le faccio il bocchino, tu?
3: A mamma te fai bocchini.
4: Assorta, soccrognoso.
3: A mamma te assorta.
4: O mangio lo cazzo allora.
3: A mamma te mangi i cazzi.
4: Termone?
3: Ma tuo padre è un ricchione.
4: Ma non sei pugliese tu, ma il club di testa la muerte, la zocca di bocchini in culo.
3: La muerte di mamma te.
4: La zocca di papà.
3: La muerte di mamma te.
4: Culo assorto, gularò.
3: Ricchio.
4: Strunzo.
3: Ricchio!
4: Merda!
6: Pronto?
4: Un pacciolo di mamata!
6: E morte mamma, tesò! Ma tesò!
7: E morte mamma, tesò!

0: E con le mamme, di chi le papi, chi le soci, chi le zite, che sta razza tua.
1: Uè, puttanazza!
0: E capite?
1: Mamma!
0: E con le zite, razza tua!
1: Ma mangio il cazzo!
0: E capite? De morte, quando morte, scazzo! Le conne mamme da quando ne tiene, e mogliere da quando ne tiene, e che ma è quando maruzzo le conne tiene, e conne tiene no. Non le passa, coppa, coppa, coppa, ah, dove è coppa?
1: Gula? Afa.
2: Le mamme le morte mamme, no?
1: Ehi! No! Nunzia!
0: Tu!
1: Tu
0: ladri di merda! Due ladri! Se ne canta da Camilona!
1: Puttanezza napoletana!
3: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Lo Zoo di 105. Lo so.

0: Avete capito? E allora iniziano gli scherzi telefonici! Yeah, yeah, yeah! Andiamo!
1: Pronto?
2: Sì. Ciao, sono Enrico Papi, come stai?
1: Chi parla?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi.
1: Arrampagolo!
2: Ammazza!
3: Immediato disintegramento vecchia maledetta.
1: Pronto?
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei gusti.
3: Attivare voci perforanti per colpire e abbattere la vecchia suina.
2: Ho sbagliato? Mi scusi, ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici per la depilazione dei coglioni.
1: Stronzo!
2: Questa vecchia bastarda è proprio una maleducata.
3: Il motto del Wonderland è non mollare mai, fino a quando la preda telefonica non si spenga in un lungo sonno.
2: Ti ripete le tette gna gna.
1: Ma chi è maleducato? E non mi chiamare più, eh?
2: Lo sa che lei è proprio una stronza? Secondo lei quello per il
1: porco!
2: Viso? Perché a me piace avere le palle
1: porco,
2: belle lisce.
1: Porco, porco!
2: Deculanete se mi fido. Va bene.
1: Pronto?
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
3: Questo essere inutile che sta su grazie alla moglie perfida che gli lava le mutande ogni giorno da 50 anni è il marito. Ma a noi non ci fa paura. Anzi, va sterminato per diventare fertilizzante per le piante.
4: Le palle tue, vendete le mucche. Penso che cretino è scemo.
2: Chiamo con
4: alla prossima ti chiamo carabinieri, ti denunzio.
2: Le volevo, chiedere se, ha un rasoio elettrico. Che poi si dice denuncio e non denunzio, cazzo di ignorante. Non le conviene chiamare i carabinieri, altrimenti l'arrestano per evasione di ignoranza.
4: Sei uno stronzo, fatti vedere in faccia, vediamo se hai coraggio da dire.
2: Lei potrebbe...
4: stronzo e cretino.
2: Lei potrebbe fornire... Ma guarda un po', che brutta gente c'è in giro. Buongiorno, sono Enrico Papi.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Bla bla bla bla.
4: No, grazie.
2: Secondo lei quello per il viso? Ma no, grazie di cosa? Mica gli ho fatto una domanda. Manco mi ha ascoltato.
3: Ora verrà chiamata la nuova vittima di Wender, Arnaldo. Sentiamo se risponde.
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Enrico Papi. Ho sbagliato?
5: Mi dica cosa vuole, per favore.
2: Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle.
5: Il rasoio per le palle te lo devi mettere nel culo, pezzo di ric***e.
2: Vedete, quando uno è famoso è così, non ti crede nessuno. Ma che vita di merda facciamo noi famosi?
5: Ma io come cazzo le posso credere?
2: Ho sbagliato.
5: Lei mi chiama a casa, oltretutto,
2: sì,
5: disturbandomi,
2: okay,
5: in un momento molto delicato.
2: Va bene.
5: E mi chiede un rasoio per le palle. Ma si rende conto?
2: Le posso chiedere cosa sta facendo?
5: Sto finendo di costruire una nave con i cerini.
2: Ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici.
5: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
2: Su, dai, sia un po' gentile.
5: Michele!
2: Sacchi lemonico per Efizio.
5: Michele, ci risiamo?
2: Ripete le tette.
5: Michele! Michele, ho già un piede in macchina.
2: Ma io sto cercando un negozio.
5: Alza!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero.
5: Ehi!
2: Lei potrebbe fornirmi un numero di un negozio di elettrodomestici per farmi staccare i peli dai coglioni?
5: Guarda che mi trasformo in killer.
2: Che tempo fa a casa sua?
5: Il tempo dei calci nel culo.
2: Devo girare una trasmissione.
5: Michele, adesso basta.
2: Devo girare.
5: L'altro giorno mi sei scappato perché sei entrato nella boscaglia.
2: Devo
5: girare. Ma sto giro, scendo e ti rincorro anche se fossero 100 chilometri.
2: Incredibile, impressionante.
5: Porca
2: che
5: bravura... la pestata cagna.
2: Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei
5: gusti.
2: Per
5: forza, Michele, tu mi chiami sempre nel momento più sbagliato della giornata. Devo finire il galeone entro domani, ma tu mi chiami e mi rompi le palle.
2: Ma quindi ce l'ha questo rasoio per i coglioni?
5: Ah!
2: Sa, noi uomini ci teniamo ad avere le palle belle lisce.
5: Basta, ora parto.
2: Va bene, allora la ringrazio. Andrò a cercare il rasoio per i coglioni da...
5: Porca m***a, sto cazzo di ascensore me lo lasciano aperto.
2: Deculanete, se mi fido.
5: Porca m***a! Qualcuno chiuda la porta dell'ascensore.
2: Sacchi lemonico per Efizio.
5: Avete lasciato la porta aperta.
2: Perreppio poppo paiuau.
5: Oh!
2: Spapocchio.
5: Michele, vado a pestare la signora di sopra. e poi arrivo.
2: Lapilateretto subiterello.
5: Tutti i giorni la stessa storia. Puttana la madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare, invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così.
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola. Maiale sporco de merda! Candela suina!
7: Wow, che professionista!
5: Porca c***a, son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco c***o! C'ha la pasta c***o su per il muso del gnaro!
5: Ti picchio con una stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato schifoso maial come quel porco del cane in
5: Ma merda su stra porcone, dai che te copo!
3: Forza sensei, forza!
5: Che incontro! Panda di lieggia quel porco del
6: Senti, Fiol, mi son messo mal, can, molto mal. Go dovu anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noyes a Miami. Fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
5: Ma che cazzo ho avuto che me ne fote a me, can, che te sei un pessente de merda, panda pittore scorticata agli aborigeni. Antesi invece, boia! Vai al macello, la saron scorreso in culata in cinghiali, alce!
8: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
6: Can maiale bastardo in ciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante!
8: Mi arrendo, mi arrendo! Sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
6: Ascolta, porco! Se Tite me fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
4: Solo bamba, serve solo bamba! Per le puttane, basto io!
6: Ben detto, Roya! E poi... mi te aiuti a devastarla russo, quel balordo bosegato porco.
3: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga.
5: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
4: Puttana, puttana, puttana!
3: Maria Scollata, non ti riconosco più, però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
4: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
3: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
5: Per sto motivo qua, te!
3: La madonna!
5: Ara! Ara che bastone!
8: Guarda il mio, gli mancano le ruote, i bambini che salutano, bastardo! Sembra uno scuolabus!
5: Ara che scivo!
3: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati!
5: Porco migolmose qua, guarda come si alza, può venire l'acqua alta alla figa.
3: Ma non sono cazzi, questi sono due avambracci di Conan il Barbaro.
4: E pensa che ci entrano tutti e due insieme.
3: Ma porco...
4: volgare.
3: Io.
2: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
9: Scusami povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
5: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli, a Miami aggiungo.
9: Ah, sì esatto, che fatica a risponderti.
10: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
9: Siete sicuri che... però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza, raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
10: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
9: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
2: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
3: ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel!
11: Oh,
3: troia! Cosa stanno facendo?
12: Dai, tutto dentro! Non mi
3: sfondatevi,
12: forza!
3: Ragazzi, apritemi! Sono io, Miguel!
2: Cosa succederà?
13: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
12: Tutto dentro il figone!
3: Ma porco...
4: schifoso, vergognati!
3: Io?
14: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
15: Amore, io esco.
5: Vai via.
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
15: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose!
15: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
16: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
5: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the fic.
17: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
5: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliola sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Fermi tutti!
5: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
11: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
17: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
17: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomito.
11: Mi viene da...
17: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
5: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore.
2: Lettera d'amore.
19: Pronto? Pronto? Pronto?
20: Siete.
19: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
20: Sì.
19: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
21: Pronto?
19: Pronto, signora?
21: Chi parla?
19: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
21: Sì.
19: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
21: sì,
19: sesso.
21: No.
19: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
21: sì,
19: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
21: Vabbè, io devo andare a lavorare.
19: No, senti, usciamo insieme.
21: Siamo piedi per terra.
19: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
21: ciao,
19: in faccia.
21: Ciao,
19: amore.
21: Ciao.
19: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
20: Porto.
19: Pronto?
20: Sì.
19: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
20: Guardi, io scelgo un tempo, mi ho ammazzato.
19: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
20: Pronto?
19: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
20: Pronto?
19: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
20: Sì, no, se la ficchi in culo.
19: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
22: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
19: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
22: E come chiudiamo stavolta?
19: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre!
3: Va,
2: via il culo, va!

0: Pronto!
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
0: Ma chi sei?
1: Sono un Terminator.
0: Ma te siamo di Terminello, ma io no! Terminello, parte! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Perché?
0: Ma che cosa?
1: Negativo.
0: Ma che porca nonna, ma te sei sbagliato il numero, ma te l'ho detto già ieri, ma Terminello da fine,
1: sì.
0: Ma te hai sbagliato cosa, ti hai chiamato Ennio,
1: sì.
0: Con la porco,
1: sì.
0: Ma che cosa vuoi da me, che cosa vuoi Terminello, porca nonna, ma tu mi vuoi far morire,
1: sì.
0: Ma tu mi vuoi far morire, ma,
1: sì.
0: ma muori prima te, bastardo.
1: Negativo, 120 anni con la batteria in dotazione.
0: Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca mia! Ma
1: mio...
0: mi devi lasciare stare! Bravo, Ico!
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca mia! Che te venga un accidente!
1: Perché?
0: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
1: Perché?
0: Ma io non ho fatto mica niente! Ma senti, ma tu mi devo dire... Mi fai venire il sangue alla testa, io ti zitto la testa, ma te la apro dopo con un melograno proprio!
1: Sono un Terminator.
0: Ma Terminello della Blonde! Terminello della Blonde! Hai sbagliato numero!
1: Negativo.
0: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
1: Più ho contatti con umani, più
0: che,
1: imparo cose.
0: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo?
1: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
0: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, ti Terminello, porco io? Ma io so come dirti! Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta impestata ladra!
1: Esatto.
0: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
1: Perché?
0: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
1: Perché?
0: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puttana velona di quella troia!
1: Negativo.
0: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa!
1: Negativo.
0: Ma tua madre è negativa! Vada!
1: Negativo.
0: Ma te sei dura con la testa! Ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
1: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
0: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira memoria, vacca!
1: Ho in memoria
0: tutta l'anatomia. Ciao, anch'io, Terminello, Terminello che mi ha detto... Ma hai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato! Insieme a Gianfranco, porca... Aspetta, mi ha sbagliato il numero, puttana!
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato nulla! Non ti ho detto mica niente, io non ti conosco! Ma non ti conosco, porco...
1: Missione non prioritaria.
0: Ma vaffanculo, va bastardo!
1: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Buonasera a tutti! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe
2: gli quelli anfibi. Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella, fa le B, le B. Le
2: bravo, bravo. Infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e.
2: Ma come? No, sì. Ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Peter Pacco.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne, piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne gne gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la solusione ai tuoi problemi. Rispose Trilli, di borderò Zulli Zola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli, l'izzola che non c'è, è un'isola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto. Solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine. Gne.
4: Amore, 30 euro.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Wonderland.
3: Ci siamo. Il grande momento è arrivato. Dopo varie settimane, Wender ha deciso di utilizzare la voce di Arnaldo Lo***ni per chiamare altra gente a casa.
4: Attento, Michele! Stai molto attento!
3: Sì, tranquillo. Starò attento.
4: Ehi!
3: Quindi, preparatevi al grande scontro mondiale.
4: Ah!
3: Arnaldo contro tutti.
5: Pronto?
4: Pronto!
5: Pronto!
4: Guarda che hai sbagliato numero! Michele!
5: Ma sei Michele? Chi ti chiami?
4: Ma io che cazzo ne so!
5: Pronto?
4: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
5: Ma guarda che hai sbagliato il numero, perché io non mi chiamo Michele.
4: Stai parlando con Arnaldo.
5: Ma Michele, non so chi sei, hai sbagliato il numero.
4: Michele, ci risiamo?
5: Hai sbagliato il numero, ma chi cerchi?
4: Tutti i giorni la stessa storia. Michele, ho la macchina davanti al portone.
5: Chiami i carabinieri, perché io non sono Michele.
4: Ehi! Hai capito? Guarda che ieri sono andato da Giovanni, il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
5: Va bene.
4: Attento,
5: Michele. Dì che venga qui, dove abito. Ma tu sai dove abito?
4: Ehi! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
5: Ma tu non... Ma...
4: Porco...
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Dimmi.
4: Guarda che hai sbagliato numero.
6: No, sei tu che mi hai chiamato, testa di cazzo.
4: Ehi!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
4: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
6: Ma che problemi, Ghetto?
4: Hai capito? Michele! Michele!
6: Ma che cazzo ha avuto?
4: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
6: Ma sei fuori di testa? Ma che è meglio che ti cambi spacciatore, va là?
4: No, io non sto tranquillo per un cazzo. Hai capito? Tutti i giorni la stessa storia. Porco...
3: È arrivato il grande momento. Il grande duello. La conclusione di una carriera. L'incastro tra il bene e il male. Il giorno contro la notte. Arnaldo contro Ennio.
9: Puttana la... Chi sei?
4: Ah!
9: Tua madre! Chi sei?
4: Ehi!
9: Ehi!
4: Oh!
9: Ma che cazzo vuoi? Ehi!
4: Michele! Michele, ho la macchina davanti al portone. Guarda che hai sbagliato numero.
9: Ma vai chiamato per un brutto bastardo.
4: Ma io che cazzo ne so.
9: Te lo sto dicendo, chi ti ha dato il mio numero, brucia bastardo?
4: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
9: Michele,
4: ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
9: La casa mia!
4: Attento, Michele! Stai molto attento!
9: Porca la... Guarda il telefono, brutto bastardo d'un...
4: Ma lo vuoi capire?
9: È scappato il telefono, brutta merda!
4: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti!
9: Ma che ti spengo io con la bastonata?
4: Chiudi questo...
9: Brutto d'un...
4: Chiudi questo telefono e dimentica.
9: Mi devi lasciare stare.
4: Porco...
9: Mica Michele non c'è, hai sbagliato la casa, hai
4: Michele!
9: Sbagliato la casa.
4: Michele, adesso basta.
9: Ehi!
4: Chiudi questo telefono e dimenticami.
9: Ehi, ma che porco non... Adesso te lo spiego, non mi chiamare più brucia verba!
4: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
0: Radio 105.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
2: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
1: Ma non è così. Non è quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani, come si è visto.
3: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi. Lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
1: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
3: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
1: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
4: «Fuori la mafia dal comune!»,
1: in cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
5: «sbalordisce persino gli italiani!»
1: e si noti la delizia di quel «persino». La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
3: Movimento 5 Stelle o Mafia Capitale?
1: Spiegava che
3: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
1: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
3: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di Mafia Capitale,
1: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. You
4: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
6: Il grande momento è arrivato.
7: Il grande momento è arrivato.
6: Quello di chiamare il signor Arnaldo e farlo parlare con se stesso. Ce la farà Wendera a farlo incazzare? Credo proprio di sì. Andiamo con lo scherzo.

0: Arnaldo contro Arnaldo.
1: Sì, pronto. Pronto? Ma chi è? Pronto? Ma pronto? Ehi! Ma che succede? Guarda che hai sbagliato numero. Ma io non ho sbagliato nulla. Ho sentito suonare il telefono e ho risposto. Ho detto che hai sbagliato numero. Ma le dico che io non ho chiamato. Ero nel mio studio che stavo lavorando e ho risposto. Ma si rende conto? Guardi, sicuramente avrà digitato male il numero. Può capitare. Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo? Ma di che cazzo mi devo rendere conto? Ma mi scusi, Michele. Michele! Michele! Ci risiamo ancora! Michele! Sei impazzito, Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi! Ma porca m***a! Non puoi continuare a rompermi i coglioni tutti i santi giorni! Porca di quella impestata cagna puttana! Michele! Ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Se scopro che sei stato tu a rubarmi la croma, ti giuro sui miei figli che ti faccio sbattere in galera. Michele, non farmi trasformare in una persona violenta. Hai capito? Michele, è questione di giorni ormai. Oh! Perché ho comprato la macchina nuova e appena mi arriva, vedi cosa ti combino. Adesso chiudi sto cazzo di telefono. No! Michele, guarda che va a finire male. No! Non farmi salire il sangue al cervello, hai capito? Ah! Michele, guarda che ho la bici in cortile. Stai parlando con Arnaldo. Ma che cazzo sta dicendo? Che Arnaldo sono io. Michele, ho già un piede in macchina. Ma che cazzo sta dicendo? Michele, ci risiamo? Michele, guarda che se vengo a sapere che fai gli scherzi col telefono usando il mio nome. Giuro che ti metto in galera. Ah! Michele, guarda che negli anni '80 ero campione regionale di tiro con l'arco. Ehi! Non farmelo prendere, perché se no ti scateno l'inferno. Non voglio un cadavere. Ah! Basta! Adesso basta. Ora prendo le chiavi della bici e arrivo. No! Dimmi dove cazzo sei. Attento, Michele. Michele! Mi stai facendo incazzare come un leone. Ora mi metto gli stivali e ti vengo. Adesso prendo la bici con l'arco e vedi cosa ti combino. Michele, porta un... Che cazzo urli? Porta un ombrello perché ti laverai. Porco ti ammazzo. Porco cane, ma dove l'ho messo l'arco?

0: 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
4: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
3: Tu non sembri orientale.
4: Sono cinese di madre, ma mio padre è di Salerno.
3: Ah, mezzo sangue telone.
4: Cazzo fai, razzista?
3: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
4: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi son cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
3: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
4: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
3: Cosa?
4: No, dico, ma quanto manca la pensione?
3: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti tanti anni per pensione.
4: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
3: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
4: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima, cazzo di padrone. Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
3: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
4: Figa se sono giallo, guarda. Ti sembra un cazzo occidentale?
3: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
4: Va che roba, sembra il dito di un infante.
3: Ma basta farle vedere tuo pisello, va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
4: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai, occhi piccoli.
5: Cosa ha detto?
4: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
3: Tua ironia su occhio a mandorla non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
4: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
3: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
4: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR. Ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
3: Che scrive tu?
4: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
3: Chen Pao.
4: Figa che nome del cazzo.
3: Cosa?
4: No, niente, niente, pangolino.
3: Ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops.
4: Oh, piano piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
3: Tu devi sbrigare, cucire veloce, etichetta made in Italy per fatta di Barambani, eh? Oh, perde ritmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
4: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
3: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disodorare il mio turno. Altrimenti io ti avrei colpito con mia grassa mannaia.
4: Ah? Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
3: Perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda tue spalle.
4: E sono due. Figa, mi sa che urge il metadetector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca wonton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
3: Chen Pao!
4: Anche tu!
3: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiama Chang Pao.
4: In culo Marco Polo e la CGL muta.
2: Infame in incognito. In incognito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'erano 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, vabbè, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: Tua madre!
1: Le avventure telefoniche di
2: Ennio
1: Bestemmio.
2: Madonna!
1: L'uomo che ti spezza come un melograno.
2: Ma te sei morto!
3: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
2: Ma chi è? Pronto! Ma chi sei? Ma chi sei? Chi sei? Ma chi versi fai? Ma chi sei? Ma che cosa stai facendo? Ma chi sei? Chi sei? Bastardo, ma chi sei? Ma che versi fai? Bastardo di merda! Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi? Chi cerchi? Ma che... Bastardo di merda!
3: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
4: Pronto?
2: Pronto!
4: Chi parla?
2: Chi è?
4: Eh?
2: Ti conosco, chi sei?
4: Ma chi parla?
2: Ennio!
4: Mannaggia che è l'assassista!
2: Chi è?
4: Ma chi è?
2: Ennio!
4: Pronto, ma con chi ce l'hai tu?
2: Chi è?
4: Mannaggia c***o!
2: Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano,
4: Pronto, ma la dico con chi ce l'è?
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: Chi hai chiamato?
2: Ma non ti conosco io.
4: Se posso sapere chi hai chiamato?
2: Ma devi provarci a svitarmi il cranio!
4: Ma vuoi che affanculo? Ma tu hai affanculo!
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: No, tu che cazzo sei? Che mi chiama tu?
2: Non ti capisco, falla più piano, porco che non ti capisco, ma brutta madonna, ma chi sei?
4: Tu non lo di chi sei? Stronzo!
2: Porco.
3: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vetti massacrati dalle telefonate per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
1: Il test di personalità.
4: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è?
2: Ma come che vuoi? Mi dici chi sei?
4: Ma io come mi chiamo non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu!
2: Oh! Faccia di merda sarei tu!
4: Ma la faccia di merda sei tu! Ma la faccia di merda sarei tu!
2: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi chiama tu! Mi dici che cazzo vuole!
4: Ma non dici che cazzo vuole! Ma dimmi un po' una cosa, ma tu c'hai niente a fare? No, sta zitto, deficiente!
2: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente a fa? Se non c'è niente a fa, vada via il culo!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano, che vuoi capire?
2: Che cazzo? Che mica t'ho chiamato io? Mi chiama tu!
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
2: No, tu me l'hai rotto a me! Che mi chiama tu mi hai chiamato! Vaffanculo!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano!
2: Ma parlo piano?
4: Mi viene a rompere i coglioni? Oh, vuoi che affanculo? Mi fa piacere!
2: No, affanculo ce l'hai tu! Deficiente che c'è altro! Cornuto!
4: Ah, sto cazzo!
2: Cornuto 100.000 volte!
4: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
2: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
4: Ma non dici che cazzo vuole?
2: No, tu me lo dici che cazzo vuole!
4: che io non t'ho cercato.
0: Ma io non capisco niente.
4: Non capisci niente, eh?
0: Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia la merda.
4: Tu vuoi da giù a fanculo, hai capito? A fanculo, a fanculo, a fanculo. E da giù a fanculo, hai capito?
0: E va a fanculo.
4: Quante volte ci ho da mandare a fanculo, stronzo?
0: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo.
4: No, tu me l'hai rotto a me. E non mi chiama più, che io non ti cerco.
0: E vaffanculo.
4: Ciao, Recchione.
0: E vaffanculo.
1: Il test di personalità.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ciao a tutti, sono la voce ricreata artificialmente di Marco Mazzoli. Non mi assomiglia tantissimo, ma di più non si riesce. Quindi per questo scherzo andrà bene ugualmente. Ma vi spiego come funziona. Bisogna inserire nel sistema di questo software la voce che si vuole clonare. Bisogna essere molto precisi. Queste sono le voci originali di Mazzoli che Wender ha inserito nel sistema. E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. Sei mai stato a sciare ad Aspen? Allora no! Ma tua madre è una pianura, quella bastarda! Matteo! No, ma sei un genio, veramente!
4: Non costa cazzo di carnevale, chi se ne frega di carnevale?
3: Una volta elaborate, basta scrivere un testo. Ma attenzione, bisogna essere molto creativi nella punteggiatura. Per esempio, se Wender scrive 5 volte la lettera A senza la lettera H finale e il punto esclamativo, il mio A, suona così. A. Se invece inserisce dopo 5 A una H e il punto esclamativo, il suono sarà questo. A. Avete capito? Volevo solo dire al terzo piano che Wender spende 40 euro al mese per questo blocco. Poi c'è anche Paolo e Marco, che sarei io. Attendiamo il bonifico. E adesso andiamo con lo scherzo.
5: Pronto.
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Eh? Lei conosce il programma? Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
5: Eh?
3: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
5: Pronto?
3: Lei conosce il programma?
5: Non mi interessa.
3: Uè troiona, allora come va?
5: Pronto?
3: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce.
5: Non mi interessa a me delle parolacce e di niente.
3: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo.
5: Ma lo faccino che è? Pronto?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma?
5: No, non conosco niente. Buonasera.
3: Dovrebbe ascoltarlo perché... Brutta stronza maledetta!
5: Sì?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105.
5: Ma vaffa.
3: Signora, ma lei è proprio una cafona puttana!
5: Beh.
3: Ciao! Sono Marco.
5: Marco chi?
3: Marco Mazzoli.
5: E che c'è?
3: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Ciao. Uè, testa di minchia, come stai?
5: Ehi!
3: Sono Marco.
5: Chi sei Marco? Metti sereno!
3: Marco Mazzoli?
5: Qui! Mazzoli!
3: Lei conosce il programma?
5: Che è il programma?
3: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Sono Marco. Le faccio sentire come scorreggio. Stia attenta. Ha sentito che bomba che... Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Le ricordo che festeggeremo il 25esimo anno di programma ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Se viene le farò in diretta le bombe dal culo. Parlo tutto impostato perché sono uno speaker. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
1: Porca la p***a! Ti conosco! Vuota il telefono,
3: scappato il telefono! Scappato il telefono! Sono Marco.
1: Porco non... Beso meglio! Beso meglio!
3: Come mi piace! La saluto con il nostro saluto ufficiale. Mi piace tantissimo farlo. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
1: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il culo ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
2: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
3: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
2: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso, eh.
3: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
2: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
3: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
0: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
1: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
4: Ah, pronta, cetanina, mi sentono, pronta. Sto scopando, sto scopando. Pierlo! Ah, tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, ah, pronta, cetanina, pronta. Ah, porca m***a, che sbagliata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Notizia dell'ultimo momento. Avvistata la pazza che chiama i sexy shop milanesi, chiedendo delle informazioni assurde e gridando: voglio uno struzzo. La polizia la sta cercando, ma noi di Polpaccioni News abbiamo le registrazioni telefoniche. Il servizio a cura di Vincenzo Giannatempo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Mi dica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
2: Vabbè, il negozio è aperto, ma non si possono provare i giocattolini in negozio, mi dispiace.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì.
1: Ok, quanto è il più grosso?
2: No, per telefono no, mi deve chiamare con il numero visibile.
1: Ah!
2: Lo vediamo.
1: Ah! Perdo il controllo!
2: Buona giornata.
1: Mamma mia, sto impazzendo!
2: Pronto?
1: Sono Letizia Puccioni.
2: Sì?
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino. Mio marito è sempre via e quindi sento il bisogno di divertirmi un po'. Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì, sì, sì, ci sono diverse cose.
1: Quanto è il più grosso?
2: Adesso sinceramente non è che so a memoria le misure. Sì, sì, vero.
1: Io ero interessata a quello del gorilla.
2: Ah, ok, no, non ce l'abbiamo quello del gorilla, no, non è molto.
1: Ok. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
2: Sì, le sex machine.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel
2: Prego.
1: Negozio.
2: Prego, buongiorno.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima. Mamma mia, sto impazzendo. Mamma mia, che voglia di struzzo.
2: Buona giornata.
1: Ah, voglio un c***o. Aiuto, mi esplodono le tette.
3: Bottega del buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
3: Mi dica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
3: Sì.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
3: Sì, come lo vuole grosso?
1: Quanto è il più grosso?
3: Sto prendendo l'estintore.
1: Lavorando in radio, mi piacerebbe fare i notiziari con la farfalla magica nelle mutandine, quella comandata dal cellulare. Voi ce l'avete?
3: Sì.
1: Avete solo la farfalla o qualcos'altro?
3: C'ho quella del cavallo.
1: Ma wow! Quella del cavallo la prenderò per quando vado in palestra. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
3: Si chiama sex machine. Se viene c'ho anche quella.
1: Uè, figa. Ma quanto siamo milanesi, uè. Va bene, la ringrazio. Lei è stato molto... Ok.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: Aiuto! Sono in ebollizione. Uff. Che voglia! Maleducato.
4: Pronto?
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Dimmi.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
4: Deve comprarli, signora.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima.
4: Lo credo.
1: Mio marito è sempre via e quindi
4: comunque
1: sento il bisogno di divertirmi un po'.
4: Allora.
1: Se non vede il numero è perché, essendo conosciuta, vorrei mantenere l'anonimato. Sono Letizia Puccioni dello Zoo di 105.
4: Quindi?
1: Volevo sapere se avete il fucile lancia pugni rotanti.
4: Sì, certo.
1: Quanto è il più grosso?
4: Immagina come una gamba.
1: Aia! Troppo, così troppo. Sai, io sono toscana e amo la bisteccazza. Io ero interessata al fucile sparapugni del gorilla.
4: Del gorilla, c'è anche del cavallo, c'è del leone, c'è di tutto.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel negozio.
4: Va benissimo allora.
1: Mamma mia, sto impazzendo. Aiuto! Sto perdendo il controllo. Ho bisogno di ghiaccio. Avete sentito? Le indagini continueranno nei prossimi giorni. Per ora è tutto e al prossimo notiziario. Mamma mia, voglio perdere anche io il controllo!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
4: Il vaccino è già fatto.
3: L'ha già fatto lei, il vaccino per il Covid?
4: Sì.
3: Sì, e come l'ha fatto? Dica, spieghi.
4: Come l'ha fatto? No, dottore, non amere con me. Come ha fatto?
3: Sì, non ho capito bene. Lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
4: Non l'ho capito, scusa.
3: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
4: Quale Terra è?
3: La mia, la nostra.
4: Ma stiamo parlando, fammi capire.
3: Sì, forse ci sono due possibilità. O lei è marziano o è un analfabeta di merda.
4: Mi no, chiarisco? No, l'alfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
3: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto...
4: Ah, meno male, va.
3: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
4: Perciò tutto lo facesse.
3: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
4: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
3: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante di merda.
4: Ma che cazzo è Catedde?
3: Lei è un crasto caprone di merda, non ha capito un cazzo.
4: Ma vaffanculo.
3: Ma vaffanculo tu, dai, ignorante del cazzo.
4: Con
3: cosa te lo sei fatto con un catetere?
4: Ma
3: sì.
4: Ma
3: ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo?
4: Vaffanculo, troia.
3: Troia, cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
4: Allora coglione sei.
3: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
4: Ah, perfetto.
3: Perfetto per il tuo culo.
4: Allora del culo se hai possibile, dai.
3: Ma lei nel culo si è infilato il vaccino che non esiste. Lei si rende conto che... non ho capito, se ricomincio a parlare saturniano io non la capisco, porca troia, maledetto cyborg dei miei coglioni.
4: Meglio non capire.
3: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza, nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste. Lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è.
4: Non c'è. Ma c'era Pusur, com'è?
3: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico la tua realtà.
4: No, ecco, torna io ti invito a perdere i pizzi, che travagliari.
3: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
4: No, che sogna, scusa che mi ero tipo io.
3: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo, dai, vattene a fanculo.
4: Ma hai rotti
3: i coglioni, ma hai rotti i coglioni, dai, vattene a fanculo, vai. Vatti a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
5: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
3: di
5: qua.
3: Che cazzo, scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questo è una radio.
5: Ma è anche mattina, sono in smart work,
3: non me ne strafrega un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisce? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito.
5: Sì?
3: Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
5: Perché da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
3: Sì, ma 15 milioni di cosa?
5: 15 milioni di erogazioni per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi,
3: sì.
5: Di vaccino, ok?
3: Sì.
5: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta.
3: Perché lei dice lo fanno una volta sola. Sì,
5: no?
3: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino, basta, lo fanno una volta sola e chi se ne
5: cura. Bravi!
3: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno a produrre sempre di più. Ma una volta che la
5: allora mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciani.
3: Lei è una banderuola del cazzo?
5: Sì, praticamente sì.
3: Madonna che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
5: Stai bene,
3: ciao. Vattene a fanculo te, Sky TG24. Sentiamo il lupo.
6: Voglio questo cazzo in culo di COVID, mamma mia, sembra in gas, mia moglie mi rompi coglione a fare se mi servizi.
3: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
6: Sì, mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
3: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra, eh?
6: Mi sono fermato purtroppo.
3: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra.

0: pure.
1: Un cristiere di cosa, Lupo? Un cristiere di cosa?
0: Di vermouth. Il vermouth fa bene. Un bel cristiere di vermouth.
1: Il vermouth solitario. Il vermouth solitario.
0: Sempre nel cuore. Tiro filo. Tiro spag. Tiro cazzo. Che te frega.
1: Ciao Lupo, un abbraccio. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Peterlizia.
2: Vai, dai. Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: on Welcome
1: lo Zoo 105
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
3: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato femmina femmina per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Maestosa fontana barocca in travertino pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti, abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy! Frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
2: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo, doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento, yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò, pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
2: Offerte.
3: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
4: Lo Zoo di 105.
5: Wonderland. Wonderland.
6: Nel Wonderland di oggi chiameremo tutti i negozi di estetica di Scandiano, perché Paolo dovrà farsi una doccia solare per il suo nuovo film. Dai su, adesso basta. Sentiamo lo scherzo. Sei forte.
7: Buonasera, sono Matilde.
8: Buongiorno, come sta?
7: Bene.
8: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
7: Sì.
8: Conosce il programma?
7: Sì.
8: Ha visto l'Isola dei Famosi?
7: No.
8: Ha fatto bene. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
7: Ah, quando vuoi venire?
8: Perché devo girare un film? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
7: Devi fare un'alta pressione allora, così ti do un bel velo di colore, però ne dovresti fare più di una.
8: C'è un modo per ustionarmi?
7: No, cioè, sicuramente non ti facciamo sognare, però riesci a prendere un bel colore da sembrare più abbronzato del solito.
8: Cazzo! Pensa che in questo film rimango nello spazio per 2 settimane. Sarà un film molto avvincente, peccato che dovrò cagare nella tuta spaziale. Devo trovare un modo per
7: Ti fai male alla pelle.
8: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
7: No, non credo.
8: Carapezio Talananna.
7: non credo, non credo.
8: Nannaiu!
7: Quindi quando vuoi venire?
8: A me va bene qualsiasi ora.
7: Allora, io sono impegnata alle 5, la doccia alta. Se vuoi venire, non so, 5 e mezza, o se vuoi venire prima, dimmi
8: non
7: tu.
8: Non dalle 14 alle 16 che devo andare in onda in radio.
7: Ok, ma oggi o domani preferisci?
8: Quando vuoi tu.
7: Io se vuoi stasera alle 5 e mezza ci riesco, se no andiamo a domani, dopo le 5.
8: Dai, ok, mi piace.
7: Oggi allora 5 e mezza.
8: Senti, quando vengo mi fai trovare due cubiste brasiliane?
7: No.
8: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
7: Va bene.
8: Mia moglie.
7: Va bene.
8: Lei è molto gelosa.
7: Ah beh, io non entro con lei.
8: Quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone.
7: Va bene.
8: Magari se riesci, il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri.
7: Ok.
8: Grazie, ci vediamo.
7: Ciao, grazie.
8: Ciao, faccia di cazzo.
0: Sempre estetica?
8: Buongiorno, come sta?
0: Bene, lei?
8: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
0: Sì.
8: Conosce il programma?
0: No.
8: Ha capito chi sono?
0: No.
8: Ha visto l'Isola dei Famosi?
0: No.
8: A fanculo c'è mai andata? Ma guarda che faccia di cazzo.
0: Claudia.
8: Ciao, bella faccia di merda. Buongiorno, come sta?
0: Salve, chi è?
8: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
0: Dica.
8: Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Avrei bisogno di farmi. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale. Cazzo di mon.
9: Buongiorno. Arrivo, Fede.
8: Buongiorno, come sta?
9: Chi pronto?
8: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
9: Sì, ok.
8: Conosce il programma?
9: Sì.
8: Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
9: Va bene.
8: Perché a me piace essere bello lampadato stile Paninaro anni 80. Io sono quello che tutti i sabati mattina rompe i coglioni a mezzo paese perché impenna con la Honda NSR.
9: Sì. Va bene, guarda, sto facendo un trattamento al viso alla cliente. Sì.
8: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Ma guarda sta faccia di merda.
9: Pronto?
8: Buongiorno, come sta?
9: Chi parla?
8: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
9: Ah, non le teniamo noi.
8: Vorrei potermi abbronzare anche i coglioni. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
9: Come?
8: Tu non conosci nessuno che abbronza i coglioni?
9: No, ci sono altri centri qua a Scandiano, però noi non le facciamo.
8: Cazzo!
9: Mi dispiace.
8: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle.
9: No, a quel punto lì no. Comunque, no. Mi dispiace, non ce le abbiamo. Ciao, ciao.
8: Ok, ciao rincoglionita. Buongiorno, come sta? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
9: Pronto?
8: Pronto al cazzo. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
9: Non abbiamo le docce qui dentro, purtroppo.
8: Cazzo! Devo trovare un modo per abbronzarmi i coglioni. Io ho due testicoli grossi come due palle da bowling. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo? Ma che cazzo ti ridi? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
9: Beato lei.
8: Nannaiu! Senti faccia di cazzo, che facciamo? Niente da fare, nessuno ha una cazzo di doccia solare per ustionarmi. Cazzo di m***a.
4: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
8: Sì.
10: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei de nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio.
11: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dir la verità.
10: Lei è fascista?
11: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
10: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle sette persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
11: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
10: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io e al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico Littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
11: Sì,
10: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
11: No, era meglio Fascioland.
10: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
11: Io certo.
10: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
11: Io vorrei un porco tematico io.
10: Lei vorrebbe un porco tematico?
11: È proprio un porco tematico,
10: sì.
11: Nel senso che può essere un porco di...
10: Scusi, aveva pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
11: No, no.
10: No, lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
11: Ma io non ho bestemmiato.
10: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
12: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
10: Sì?
12: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
10: Perché è solidale? Lei è fascista?
12: Certo, io sono fascista. Ma nato fascista e morirò fascista.
10: Ma in Italia questo è vietato, però.
12: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. No. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
10: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
12: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
10: Quindi, quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
12: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
10: Sì.
12: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
10: sì,
12: io rispetto gli altri, lei rispetta
10: io
12: me.
10: Io sono etero.
12: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
10: Piace la fica a me, così.
12: Bene, sono contento.
10: Contento lei. Invece dei froci che cosa ne pensa?
12: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
10: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, le persone di colore?
12: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
10: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
12: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
10: Capito? Non ho capito.
12: Lei come si chiama?
10: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
12: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non è un comunista.
10: Io non sono comunista,
12: merda.
10: Io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
12: No, sì, la fica ti piace, a te ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
10: Ah, quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti.
12: No,
10: lei l'ha detto.
12: Lei
10: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
12: Io ho detto questo, ma
10: sì,
12: forse ha qualche cosa nella radio.
10: Lei ha detto, lei è un comunista di merda, secondo me.
12: È una radio di merda lei sotto la fare, perché parla così.
10: È una radio di merda.
12: Capito? Noi siamo fascisti veri, altruisti. Diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
10: Adesso si calmi.
12: Siamo fasciti che sulle spalle di chi lavora.
10: Si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
12: No, rimane con braccio alzato. Gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
10: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
12: Sì, no, adesso lei avrebbe bisogno di un po' di olio.
10: Ah, adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
12: Sì.
10: Arrivederci,
12: Gianni,
10: grazie.
12: Gianni Scarpa, un grande fascista.
10: Bene, grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
13: La spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
10: Pare di sì, pare che siano pure tanti, soprattutto.
13: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
10: Perché?
13: Ma questi qua, veramente, io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
10: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
13: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cosa, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo? Cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. È proprio gente ignorante, è gente proprio che se ne deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se deve andare a fare in culo.
10: In culo. A che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
13: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle cose là, come si dice a Milano, la figa.
10: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
13: Secondo me il fascista ha problemi seri proprio, cioè veramente, quello se pensa al Duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il posto di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
10: No, adesso noi esageriamo, Lupomane, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona, perché lei, scusi,
13: eh, certo, io ho il busto di Pamela Anderson, ho il busto di Moana Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene, sì, che ma, sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale di
10: tutti, capito,
13: i giorni.
10: Ho capito, ma
13: hanno
10: lei,
13: lasciato un segno.
10: Lei non ha un cantante preferito?
13: Beh, senti, il cantante preferito Mino Raetano,
10: allora lei...
13: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano,
10: però cioè, lei è Ricchione dire... è Ricchione, allora le piace Mino Raetano?
13: Non sono Ricchione, ehi, fate attenzione mo, Giuseppe, per piacere, non offendiamo, non sono Ricchione,
10: no, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione, perché a uno piace il Duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione, eppure
13: no, non regge non il paragone, Giuseppe, non regge per me il paragone, non regge.
10: Quindi
13: proprio,
10: secondo lei uno che venera il busto di un uomo è
13: Di Mussolini
10: è Ricchione,
13: attenzione, di Mussolini
10: è Ricchione
13: è maledetto,
10: è maledetto pure, sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomane, vai.
13: Ogni giorno nel cuore
10: tiro fil, tiro cazzo,
13: ciao Giuseppe,
10: ciao Lupomane, grazie, meraviglioso,
13: ciao.
10: stupendo.
4: Lo Zoo di 105.
14: Wonderland. Ci siamo.
15: Ehi!
14: Torna la voce di Arnaldo Cini, pilotata da Wender.
15: Ah!
14: Oggi chiamerà varie persone, tra cui...
16: Pronto?
15: Pronto!
16: Salve, chi è?
15: Michele!
16: No, non sono Michele.
15: Michele!
16: Sei tu Michele? Ciao, come stai?
15: Guarda che hai sbagliato numero.
16: Io ho sbagliato numero?
15: Ma io che cazzo ne so?
16: Ma che cazzo ne so pure io?
15: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
16: È vero?
15: Hai capito?
16: E qual è?
15: Michele!
16: Non sono Michele io.
15: Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
16: Va bene.
15: Adesso vedi cosa ti combino.
16: Che cosa mi combini, Fabio?
15: Porco! Stai molto attento.
16: Certo che sono attento, ok.
15: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
16: Non te li rompo, sicuro, tranquillo.
15: Chiudi questo telefono e dimenticami.
16: Ok, ciao, se ho sbagliato il numero, quindi ho sbagliato.
15: Ma porca m***a, te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchione.
16: Oh mamma santa, meno male che sono donna e sono ricchione.
15: Ehi!
16: Quello è il problema.
15: Hai capito?
16: Ah?
15: Hai capito?
16: Ma ancora tanto tempo al telefono?
15: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
16: Ah, devi vedere a me quanto me ne frega.
15: Chiudi questo telefono e dimenticami.
16: Ok, ciao, lo chiudo subito, ti dimentico.
15: Ehi!
16: Ciao.
15: Porco d***o!
17: Pronto?
15: Pronto?
17: Chi è?
15: Ehi! Guarda che hai sbagliato numero.
17: Ma che ti sei venuto della mestruazione, ricca di me?
15: Ma
17: ti sei messo
15: io che cazzo ne so? Ma si rende conto?
17: Ma chi, che cosa, chi destramo?
15: Ho detto che hai sbagliato numero! Michele! Michele! Michele!
17: Se vengo, ti giuro, ti metto un braccio nella gola, ti giuro, e ti porto in trionfo.
15: Michele, adesso basta! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni. Pronto? Oh!
18: Vendetta!
19: Vendetta!
18: Vendetta!
17: Pronto?
15: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
17: Mette da 90 gradi, fai la posizione della pecorina e fai mettere la mano al cazzone di
15: mano. Oh! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Chiudi questo telefono e dimenticami.
18: Vendetta, vendetta, vendetta.
19: Vendetta,
18: vendetta.
15: Porco.
17: Ma già guarda che ti vengo la bastardo e figlio di puttana.
15: Ehi!
14: Ora abbiamo la possibilità di scegliere Arnaldo contro Ennio oppure Arnaldo contro il camionista veneto. Abbiamo la possibilità di devastare il vecchio contadino stronzo. Oppure il male della terra, l'uomo Satana, colui che non andrà mai in paradiso, ma che ha già una camera vista fuoco, all'inferno. Scelta giusta. Chiamiamo il camionista veneto.
20: Pronto?
15: Pronto?
20: Pronto?
15: Ehi! Ehi! Guarda che hai sbagliato numero.
20: No, secondo me ti ha sbagliato numero,
15: Ma si rende conto?
20: No, non mi rende conto un po', ma secondo me ti ha sbagliato il numero, vecchio.
15: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
20: No, no, sono sicuro mi di quello che sono io dire.
15: Michele! Michele!
20: Michele! Qua c'è Tony.
15: Michele, adesso basta! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni!
20: Oh, porco... Foglia! Basta! Non gli anche tre righe, se parla, foglia!
15: No!
20: Foglia di... Porco di...
15: Porco di...
20: Sono squinternata di... Maledetto di... Foglia!
15: Ma porco...
20: Non sta a chiamarmi di... Non sta a chiamarmi di...
15: Michele!
20: Di... Stanno ti strappa il cuore passando dalla gola di... Fame! Foglia!
15: Michele! Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione. Subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo è la cumbraner dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompere il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1, e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma c'è cazzo è? L'ufficio immigrazione? È che devo guidare la macchina o fare permessi di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corsa non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle un gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al mare con Matrassi. Vabbè. Questo completato, vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra, con L1 lucidi a sinistra. L1, R1, L1, R1. Mo ci cazzo, Karate Kid! Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
2: Io pulire vetro per te, dato me un euro io pulire vetro.
1: No, è uno che vuole pulire il vetro.
2: Pulire.
1: No, me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
2: Io pulire vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
1: Ma buttate l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
3: Sono stato io.
1: Ma è subito. 4 secondi dura. Sto cazzo di bouchette. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate schifo.
9: Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordo.
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: lo Zoo di 105. Chi ha gambe per me?
8: Sono pronto!
12: Bene, bene, bene, bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
13: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
12: Che due coglioni questo cagacazzi, eh? Bene, no, bene, no, bene.
13: Sto qua apposta.
12: Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota!
13: Scusa, ma vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa, né tantomeno
12: di ruota. Sì,
8: io voglio vedere la figa.
12: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbattendogli sulla fronte, oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del c***o.
8: Io avevo un gatto da piccolo.
12: Bene, bene, bene, bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
8: La babba.
12: La babba, quindi la B.
13: Scusa, non ha pronunciato
12: la
13: in modo
12: scossa!
13: Chiaro. No, la scossa non c'è, non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
8: Ma il signore mi sta antipatico.
12: Sì, è proprio un rompicoglione.
13: Infatti lo bestemmio spesso, però voglio dire, deve dire o A o B.
12: Bene, allora
8: bravo.
12: Secondo il regolamento di Bruzuf.
13: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf, non c'è nessun Bruzuf, c'è il notaio di Avellino che è qua con noi. Dice che deve dire A o B, forza.
8: A o B.
12: Bravo, bravo, risposta esatta, bravissimo.
13: No. O A o B.
8: Beh. O A o B.
13: No, che abbiamo preso una cocorita.
12: Sei giugiullare proprio.
13: Non
12: sei
13: esiste,
12: un
13: giugiullare.
8: Grazie, schifadeus.
12: Prego, prego, Gabriele.
13: Giugiullare non esiste.
12: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpifimi,
13: Sentiamo, scusa, ma parapalpifimi proprio.
12: Quanto rompi coglioni.
13: Non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
12: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, È difficile, Gabrienzo.
8: Che cosa devo fare?
12: A o B, Gabrienzo, e così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi,
13: Non c'è zazzalalla, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai visto uno, una trasmissione televisiva, uno di zazzalalla? Non c'è.
12: Bene,
13: non
12: allora vai nel confessionale.
13: C'è il confessionale, quella strozzata dei reality con quattro strozzi della televisione. Non c'è, devi rispondere, scegli la risposta.
8: Che devo fare?
12: A o B, Gabrienzo.
8: Che vuol dire?
12: Scegli A o B, Gabrienzo.
8: A destra.
12: Destra.
13: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Ah. Le vede in alto?
8: Sì.
13: Ecco, scelga quella che le piace di più.
8: Quella verde.
13: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo bianco e nero, sto cazzo di programma. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
8: Non c'è una torta?
13: Sì, e la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
8: No.
13: Ecco, allora famo B?
8: B.
13: Bibi.
12: Bibi. La risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
8: Posso andare in bagno?
13: No.
12: Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. Avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
8: Non lo so!
13: Ma dai, tira una monetina, porca puttana. Dai, vai, a testo croce, dai.
8: Ho solo 10 euro.
12: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
13: Scusa, ma per un altro gioco non abbiamo la chiamata da casa.
12: Non abbiamo un cazzo.
8: Basta fumare.
13: Non come fa avere il 50% della roba OB? Allora glielo dico io.
8: Si può fumare?
13: No.
8: E allora?
12: Gabrienzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
8: E se sbaglio?
12: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
13: Non sono Zanzabiri i nostri premi. Lo saluto. Normalissimi.
8: Lo saluto. Io non accendo lo stesso.
12: Bene, quindi
13: si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando toscano. Sta fumando un toscano studio. Non si può. Spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
8: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
13: Si è pure appizzata a scorreggia. Si è appizzata a scorreggia. Il concorrente si è appizzata a
12: scorreggia. Bene, bene, bene, bene, cari
13: no,
12: ascoltatori.
13: Ma cazzo, c'è puzza di merda e peli.
12: Allora
8: posso tornare a dormire in stazione adesso?
12: Un attimo, Gabrienzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
14: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
8: Avete promesso il panino!
12: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrienzo, A o B.
13: È lei, Gabrienzo, eh? Oh!
8: Sono io?
13: Sì, Barbone, dai, forza.
8: Posso dormire qua stanotte?
13: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
8: Bello!
13: Bello, sì, di A o B, per favore.
8: B!
12: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrienzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli? Cosa scegli?
8: Il panino!
12: No, A, B o C, Gabrienzo.
8: Me l'avevate promesso ieri!
13: Molto lo damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
8: A, B o C!
13: No, una devi dire, scegliene una.
8: Dov'è il panino?
13: Nella C.
8: C!
12: C!
13: È di tua madre e di tuo nonno.
12: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrienzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
13: No, che sancula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuto la moneta! Porco c***o, detto non piai i barboni! Dove corri? Vieni, vieni, Gabriele, vieni! Vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni! È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo!
8: Posso fare la cacca?
13: No, ho già fatto la Nutella io!
5: Lo Zoo di 105. Wonderland.
15: Wonderland. In questo Wonderland sentiremo la voce di Fabio Alisei clonata, che chiamerà le farmacie perché ha un problema sessuale con sua moglie. La voce presa per la clonazione è questa.
16: Questa è già fatta. Questa è già fatta, è la intro dell'altra volta. Vai. Oltre a quelli che si imparano in prima elementare, ci sono equilibrio, dolore, pressione, sete e percezione degli ormoni altrui. Quello è un senso.
15: Questo è il risultato.
16: Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie.
15: Totalmente una merda. Ma purtroppo l'intelligenza artificiale non riesce a clonare le voci dello zoo. Ma lo scherzo lo faremo ugualmente. Buon ascolto.
16: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
17: Sì, bisogna che ne parli con il medico prima.
16: Mi sta esplodendo l'uccello. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie. È impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno. Ma va che merda! Ah! Buongiorno, sono Fabio Alisei.
17: Sì?
16: Vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
17: Sì, serve la ricetta.
16: Allora, 3 uova, 2 melanzane, del sale e 10 minuti in forno. Sta stronza merdosa. Ma scusi, mi ha buttato giù il telefono?
18: Io no.
16: Buongiorno, vorrei un'informazione. Dovrei comprare del Cialis o qualcosa che possa aiutarmi con mia moglie?
18: Sì, certo, va bene.
16: Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente.
18: Ai.
16: Cosa devo fare, dottore?
18: Hai preso delle pastiglie?
16: Io bevo tanta birra e quella non mi aiuta tanto. Pensi che ieri sera mia moglie ha voluto farlo 3 volte, ma io ad un certo punto ho dovuto fingere uno svenimento. Posso passare a prendere del Cialis?
18: Ma te l'ha scritto il dottore?
16: No, io passare dal dottore. No, mi vergogno troppo.
18: Ma non devi vergognarsi, ma tante persone fanno così.
16: C'è qualche medicinale che possa calmarla?
18: Per la moglie?
16: So che esiste un medicinale che si chiama Relax Vagina Stai Calmissima Plus 500.
18: Ma tu vuoi dare il tuo moglie un prodotto per farla calmare?
16: Mi dia qualcosa che calmi lei o qualcosa che me lo faccia stare in tiro per 4 ore.
18: Sì, certo, lo puoi fare, ma se te l'ho consigliato un medico glielo possiamo dare, il generico però.
16: Tutti con sto dottore. Ma che cazzo ne sa il dottore quanto scopo con mia moglie?
18: Il generico te lo possiamo dare, non l'originale.
16: Non riesco manco più a fare la pipì in piedi, talmente mi distrugge ogni notte. Ho il pene distrutto.
18: Ma per cosa vuol dire ti distrugge? Perché vuole fare tanti... Non l'ho capito io, capito?
16: Io lavoro in radio tutto il giorno, faccio lo zoo di 105. Poi vado a casa, seguo i miei figli e poi quella pazza mi vuole buttare nella sua tana infernale. Cosa devo fare, dottore?
18: Devi andare nel tuo medico a parlarti di questo, però...
16: Ho il pene tutto tritato, talmente mi distrugge ogni notte.
18: Perché? Perché non riesci?
16: Lei riuscirebbe a scopare senza sosta per 3 ore a 50 anni?
18: Ah...
16: Ho il pene distrutto. Mi vergogno un po', ma mia moglie da quando ha fatto i 45 anni è impazzita completamente e vuole fare sesso ogni giorno.
18: Ma vabbè, ma stai dicendo della serie?
16: Sì, certo.
18: Sì.
16: Posso passare a prendere del Cialis?
18: Dove sei? Sei di Genova?
16: Sì, sono di Genova.
18: Devi parlare con il tuo medico di questo, però.
16: Ma che cazzo gli devo dire al mio medico? Salve, dottore. Mia moglie vuole sempre scopare. Che cazzo di risposta mi dovrebbe dare?
18: Perché non puoi prenderla senza nessun...
16: Dottore, le lancio una consonante?
18: Devi avere una ricetta, qualcosa del genere, per pacificare.
16: Potrei morire?
18: Prenderla. No.
16: Quindi, dottore, che cazzo devo fare? Anzi, il mio cazzo cosa deve fare? No!
19: Radio 105. Lo zoo di 105.
20: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Ullala, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda!
0: Ok, buon divertimento, ciao!
1: Ma che ciao e ciao? Dobbiamo partire per le vacanze! Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto! Scusami! Stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della Bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo!
1: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo? Che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù!
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, cazzo.
0: Ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta, devi scendere perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza e abbiamo il volo tra 40 minuti, ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...
2: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino. In cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.

0: appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, sì. E diciamo dove ti avevo.
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: è
1: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm. tutta musica, tutte cose.
2: Ci sono le macchine?
0: No.
1: No,
0: ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Che bianche.
1: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi. No, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori
0: ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sfonda.
0: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
3: diciamo, una libellula.
2: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
1: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
0: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
4: Che
0: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
0: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
0: capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12
0: lingue? Sì, dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna?
0: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
2: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Ha notato la parola bam ba bam?
1: È
0: la bamba.
1: Ieri, seratone ieri,
0: Seratona, sì, non sveliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto che sia messo agli atti.

0: È lei il più bello del mondo.
1: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
0: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
1: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete?
1: Dimenticavo la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda a forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
1: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
1: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me. L'unico e il solo Ercole Ercoloni ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
0: È bugia.
2: Perché siamo bambini di 4 anni, bugia. Che cosa?
0: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
1: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine.
2: Non bestemmi sempre, siamo a mezzogiorno in TV.
1: Piano, piano, calma, facciamo chiarezza. Chi è il signor Ercole?
0: Io sono il signor Ercole.
2: Deficiente.
1: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
0: In carne e puzza,
2: ma l'ha chiamato anche Fausto. Cioè, si rende conto della pantomima?
1: Silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo a una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
1: Certo, ovvio. Vuol vedere, guardi.
2: L'ha preso di striscia, ma è scemo.
0: L'ha preso.
1: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
0: È bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia?
0: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro orone?
1: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo la sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
0: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
1: Non si aggrappi a dei cavalli, signor Ercolombiano, con la nebbia nell'anno. Ho fatto anche la rima, sono di una simpatia.
2: Ma lei ha fatto.
1: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, è una giustizia.
1: Taccia, Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
0: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano, perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma mangiare?
0: Mio padre me
1: ho sentito abbastanza. Ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico d'infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
0: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: E questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco. Me lo permette?
0: Ah, il padre, ah, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, ritrovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè, volevo dire, il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì.
2: Bene. Che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere, pene con la mamma Troia proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché sono fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, però, venga, signor Infausto.
2: Pensiero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto.
1: Sì,
0: venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure.
2: Non assumere cocaina dalla schina della madre dell'imputato, per piacere.
1: Ma
2: è una scena disarmante.
3: Il dito in culo ancora.
2: C'è un orgio fra due nani, un giudice svestito parzialmente e il suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due teste.
2: Perché sua madre? Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezzo.
0: No, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Aia! Cazzo che mira!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare. Lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
1: Quello, il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
0: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
1: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
0: Dai, non ci credo.
2: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
1: Te l'avevo detto!
3: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX-Men.
2: E woman.
3: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
2: E woman.
0: Bravo!
1: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
3: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
2: Oh, woman.
3: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
4: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzesche!
3: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
2: Hey, woman.
3: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
5: Capiamo, vai!
1: No, non strilli, signora, è il momento.
5: Vai, amò, è il tuo momento.
1: Ma non c'è il tifo.
5: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, amò.
1: Signora, vada a fare la cheerleader dall'altra parte. Prego.
5: Datemi una A, datemi una F.
1: No, le do una F e anche un anculo. Se ne vada a fanculo.
6: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale, sono un grande.
7: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
6: No, io ho il
7: potere. Qua c'è scritto.
6: No, allora io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che
7: se la metti con burrasconi, che devo fare?
6: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super. Ciao.
8: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
7: Prego, si presenti al resto della truppa. Andiamo, azione, prego.
6: Io sono super comparsa.
7: Non si è capito?
6: Io sono super comparsa.
7: Non si sente.
6: Io sono
7: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca perché
1: sono super comparsa, sono super.
7: Non urli. Non urli, prego.
6: Sono super comparsa.
3: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
6: No, è che ho fatto un paio di film porno.
3: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
6: In realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
1: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nell'ultima puntata di Radio Maraia, Padre Pollo in chiusura, disse alla signora Domenica che forse sarebbe stata chiamata da Amadeus per il gioco dei pacchi.
2: È venuto Amadeus, sai il presentatore, quello che fa i pacchi?
3: Amadeus, sì. Quello che fa i pacchi, sì.
2: E gli ho detto, guarda che ho una signora che conosco, gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non so se ti chiamano.
1: Wender, sei una merda, fatelo dire. Perché hai chiamato la signora Domenica e ancora una volta l'hai imbarcata a dovere con le voci finte di Amadeus, facendola giocare ad un gioco che non esiste. Però a me ha fatto ridere. Sentiamo lo scherzo.
4: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuta ad Affari Buoi. Io sono Amadeus. Con chi parlo?
3: Con la signora Domenica.
4: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
3: Sì.
4: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica. Bene, bene, lei sa come funziona il nostro gioco?
3: Sì.
4: Perfetto, facciamo un altro applauso alla signora Domenica, che se risponderà alle domande si porterà a casa il monte premi di ben 70.000 euro.
3: Dimmi.
4: Signora Domenica, mi ascolti bene, so che lei è una molto credente, vero?
3: Sì.
4: E noi due abbiamo in comune un grande prete, giusto?
3: Sì, sì.
4: Salutiamo Padre Pollo che sicuramente ci starà guardando.
3: Certo.
4: Allora, adesso andremo con le domande, ma prima le volevo chiedere se lei quest'anno guarderà Sanremo.
3: Certo, tutti gli anni lo vedo.
4: Allora, visto che lo guarderà, le farò i nomi dei concorrenti. Se lei indovinerà, quei 70.000 euro saranno suoi. È pronta?
3: Sì.
4: Bene, le vado ad elencare i concorrenti. Stia bene attenta. Facciamo
3: certo.
4: Scendere il tabellone. I concorrenti in gara saranno 700, cioè, ma io le leggerò solo i 10 big.
3: Sì.
4: Tommaso, Fiorella Molella, Emma Arancione, Mazinga Z, Rocky Balboa,
3: sì.
4: I Ricchi e Sfondati, i De Carioca, Gallina, Francesco Penna e il Mac, ed infine Renato Zero. Via col tempo.
3: Renato Zero.
4: La risposta è esatta! Signora Domenica, è contenta?
3: Sì, come no.
4: Bene, ora le farò un'altra domanda. Se indovinerà, sì. Il montepremi raddoppierà e andremo a 140.000 euro. Se però la sua risposta sarà sbagliata, perderà tutto. Ma stia tranquilla perché non sono domande difficili.
3: Ok.
4: Parliamo della serie TV di Don Matteo.
3: Sì.
4: Allora, la domanda è la seguente. In quale episodio Don Matteo combatte contro Satana Robot? Ci pensi molto bene. Via col tempo. Si concentri molto bene, le ripeto la domanda. Mi deve dire esattamente il numero della puntata in cui Don Matteo ha combattuto contro Satana, Robot. Fate partire il tempo, così ci leviamo dalle palle questa vecchia bastarda. Via col tempo.
3: Nella terza.
4: No, la risposta è sbagliata.
3: Non mi ricordo.
4: Ma anche se ha perso, facciamo comunque un caloroso applauso alla signora Domenica. Vuole salutare qualcuno?
3: A Padre Pollo.
4: E facciamo allora un calorosissimo applauso a Padre Pollo, che sicuramente ci starà guardando insieme a Papa Francesco. Pensi, signora Domenica, che Padre Pollo è stato il mio insegnante di catechismo e anche il prete del mio matrimonio. Veramente una bravissima persona che aiuta i più deboli e i più poveri. Veramente un santo. È contenta?
3: Sì, come sì, sono contentissima, sì.
4: Lo so, perdere 140.000 euro è un bel colpo, ma lei è fortunatissima,
3: so.
4: Comunque, le auguriamo il meglio.
3: Ok, grazie, anche a te.
4: Ora diamo la linea.
3: Tanti auguri per Sanremo.
4: Salutiamo con l'ultimo applauso prima del telegiornale la signora Domenica Spruzza Mammelle di Reggio Calabria. Noi ci rivediamo qui domani sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti quanti, felici e stanchi. Ciao merde.
3: Ok, arrivederci.

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlock! Sherlock! Bussa al telefono, Sherlock!
3: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del Conte Sburantis.
2: Ah, amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
3: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
2: Perché a volte. Cioè.
3: Cambio di persone.
2: Sì. Avevo il 50 e 50, però,
3: Sì, di cui immagino, sì, stai parlando.
2: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
3: Ma porca puttana la regina, ma poi ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
2: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
3: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente e vicendevolmente.
2: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
3: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
2: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
3: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
2: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
3: Chi è questo Buonappetito?
2: Quello là faceva.
3: Buongiorno, Eda.
2: Buona a lei.
3: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo, che siamo già in ritardo.
2: Eccolo, Giovanni!
4: Ciao!
3: Buongiorno, fantasma Giovanni.
4: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
3: È sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
4: Perché questa casa mi piace.
3: Sì, sono contento
4: di essere morto qua vicino.
3: Sì, ecco.
4: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
3: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
4: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
2: Ma tu cucini?
4: Volendo. Ecco però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
3: La porta la riesci a prendere?
4: No, passa attraverso i muri.
3: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
4: Ah, quindi niente sepoltura.
3: No.
1: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del conte Sborrantis sia stata avvelenata.
3: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
2: Cos'è premeditato, Watson?
3: Che cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
2: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
3: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno ci
2: ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
3: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
2: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
3: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciucciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Dai, su, vediamo. Sì, è facile, Watson. Dai, elementare. Se l'amante del conte Sburantis... L'assassino è...
2: Paolo Bononis!
3: È il cazzo della regina. No,
2: Carlo
3: Conti! Ma che c'entri, Carlo Conto? No, no, no, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
2: Carlo Cracco!
3: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
2: Craxi.
3: Craxi morto troppi anni fa.
2: Bono dei Metallica.
3: E Bono degli due.
2: Magic Jordan.
3: Chi è Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
2: Barack Obama.
3: Cazzo, no, è il conte Sborrantis stesso, no?
2: Ah, ho capito.
3: Davvero?
2: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
3: Puttana la stronza della regina che saluta con la manina monca. Arrivato pure il fantasma, prego, dica.
4: Siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa, che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
2: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
3: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo,
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
6: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quello di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
9: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Lo faccio io. Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
7: Passa Alberto.
9: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
10: Lo Zodi 105.
11: I dati d'ascolto confermano

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto. Tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza. Quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: Oh, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Ancora? Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie.
3: Auguri,
0: signora.
3: Pace e bene, ciao cara.
0: A lei,
3: ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederà una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105, sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok, Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: Il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senta, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompo le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, dai, un minuto solo. Ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
7: Ciao.
4: Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
7: Sabrina!
0: Sì?
8: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
8: No, passala!

0: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Adesso esco e vado a rubare l'auto di Amadeus e me ne vado in Polonia.
1: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Ha risposto una terrona, buonasera. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Non mi interessa a me di lei, né Amadeus né nessuno. Chi è?
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Con chi parlo? Mi sta telefonando lei. Arrivederci.
1: Sono Amadeus. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Ascolta, vedi che io non hai tempo di perdere, ma vedi qua gli a guidare.
1: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. Ma che cazzo è successo? La signora è esplosa.
2: Pronto?
1: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Che peccato, ha chiuso il telefono. E quindi salutiamo con un caloroso applauso quella brutta vecchia bastarda.
3: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Chiedi?
1: Sono Amadeus.
3: Amadeus?
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Amadeus, io sono Domenico.
1: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento.
3: Io non sono d'Agrigento, sono calabrese.
1: E facciamo un caloroso applauso a sto testa di cazzo calabrese. Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
3: No, non lo so.
1: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
3: Io Sanremo l'ho seguito in parte, non totalmente.
1: Bene, bene, sono
3: io
1: molto contento.
3: Ammiro tante cose e non ne ammiro altre, perciò posso dire. Ammiro Amadeus e...
1: Bene, bene, Pronto. Sono molto contento. Benissimo, facciamole un altro applauso. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora
3: l'ho vista ieri sera da Amadeus pure, però il nome non me lo ricordo, ma una ragazza.
1: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
3: Io sono Domenico, mi chiamo.
1: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso.
3: Un applauso pure a lei. Sì, come no.
1: Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara: Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
3: No, gliel'ho detto prima, mi ricordo quella donna della Basilicata, però il nome non me lo ricordo. Gliel'ho detto prima. L'ho sentita pure ieri sera al gioco dei pacchi che fa Amadeus, però il nome non me lo ricordo.
1: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
3: Ok, grazie, un applauso pure a lei, sì.
1: Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
3: Gallipoli.
1: La risposta è esatta!
3: Grazie.
1: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
3: Ma no, non lo so se è vero, io non lo conosco, può darsi pure che è qualcuno che mi sta prendendo in giro, può darsi, non lo so. Faccio che riceviamo telefonate incredibili, specialmente non anziani. Però io il 90% ho fiducia, poi qualcuno si comporta in un altro modo, pazienza.
1: Come li spenderà questi soldi?
3: Non lo so, io ho 8 nipoti.
1: Vuole salutare qualcuno?
3: A lei, ad Amadeus, a tutta l'Italia, diciamo, a tutti gli europei pure, oppure a tutto il mondo, a tutte le persone oneste, brave lavoratori.
1: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. La saluto perché ora noi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Ora diamo la linea al telegiornale.
3: Come mi chiamate voi per ricevere questi soldi? Come devo fare?
1: Non si sente più il nostro concorrente, ci devono essere dei problemi sulle linee telefoniche. Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
0: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: J-Ax e Fedez, senza cagare.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Landa.
2: Brutta testa di cazzo. Via col tempo. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Benissimo, Amadeus.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Ma lei sta scherzando? Non ha la voce di Amadeus.
2: Sono Amadeus?
4: No, no, assolutamente no.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Bene.
2: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: Bene, grazie, grazie.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
4: Ma lei chi è?
2: Benissimo, facciamole un altro applauso.
4: Bene, grazie.
2: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
4: Oh, grazie.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Va bene.
2: Angelina Papaya, Marco Papaya. Minchioni, Lazzaro,
4: Angelina
2: Anna
4: Papaya.
2: Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
4: Sì.
2: Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
4: Allora, Angelina Papaya non esiste. Papaya, io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
2: Incredibile.
4: È una conterranea.
2: Bene, bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
4: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
2: Salutiamo con un caloroso applauso.
4: Non mi faccia più perdere tempo.
2: Salutiamo con un caloroso
4: applauso. Divento scortese.
2: Salutiamo con un caloroso applauso Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
4: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
2: Che peccato, ha chiuso il telefono, e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta, che lo prende in culo con la peretta.
5: È pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: È una merda, dimmi.
2: Lei è la signora o il signore?
5: No, signore, signore.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
5: Col cazzo, Antoni Spada, provincia Treviso, porco.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
5: Non l'ho neanche visto, bastardo.
2: Bene, bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
5: Sì, sì, sì, sì, accetto, accetto.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene, che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
5: Loredana per te.
2: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
5: Porco tomare quell'uomo, porco.
2: Vuole salutare qualcuno? Attenzione. Incredibile. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
3: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda! Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zeus.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?

0: no.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni.
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita.
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, no, no, no, no, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Sondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, te l'ho mai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto.
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello.
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so.
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: non siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione? Cioè, ma...
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Se stavi più vicino ti porterei un caffè. Purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome che io non so manco guardare la TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi nomi perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: È la TV di Radio 105.
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66.
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni.
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono che non mi piace, ti saluto.
1: È Radio Pippo Scopando.
3: Ciao amore,
1: RTL.
3: Ciao.
1: È Radio Monte Carlo.
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: È Radio Assatanata.
3: Ciao.
1: È Radio Malandrina.
2: Sondaggi! Yeah.

0: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
1: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Chi è Amadeo?
1: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
2: Non è, si è sbagliato numero.
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Ma lei chi è? Io non lo conosco questo nome.
1: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
2: A me non mi interessa, non mi interessa.
1: Brutta stronza, appena avrò l'occasione di passare sotto casa sua, le cagherò nel portone. E ora via con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Bene, lei?
1: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con Mauro.
1: E allora facciamo un calorosissimo applauso a Mauro, che ha la faccia da cazzo di un dinosauro. Siamo sul canale 1 di Vai 1.
3: Sì, sì, sono sintonizzato.
1: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Bellissimo.
1: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
3: Fedez.
1: Ma lei è proprio un grandissimo figlio della mignotta, perché la risposta è esatta.
3: Grazie.
1: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
3: Tutti voi.
1: Ora non butti giù il telefono, perché sarà passato al nostro centralino, che le chiederà i suoi dati per la consegna del montepremi di 40.000 euro. La saluto.
3: Buona giornata.
1: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci, arrivederci al cazzo. E adesso via con un'altra incredibile telefonata.
3: Buongiorno.
4: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
4: Chi è?
1: Come sta?
4: Non capisco, scusi, ma lei chi cazzo è?
1: Sono Amadeus.
4: Ma chi cazzo ti conosce?
1: Sono Amadeus.
4: Ma scusi, lei mi chiama. E ti chiama a casa e mi chiede chi sono io. Chi cazzo è lei?
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Quindi, visto che mi sembra un tantino nervoso, le rifarò la domanda. Con chi stiamo parlando?
4: Io mi chiamo Arnaldo.
1: E allora salutiamo il nostro.
4: Sei Michele?
1: E allora salutiamo il nostro
4: Michele,
1: nuovo concorrente di oggi, Arnaldo, che lo prende in culo camminando.
4: Michele, stai molto attento.
1: In questo momento siamo in diretta TV. È pronto a vincere?
4: Tanto impestato.
1: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
4: Merda!
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1.
4: Porca.
1: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze.
4: Tu spruzzi dal culo, figlio di puttana.
1: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: L'ho visto e mi ha fatto cagare.
1: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
4: No! Ti ho detto che mi chiamo Arnaldo.
1: E allora facciamo un applauso al nostro concorrente Lottini, che da giovane faceva i pompini.
4: Ora vado dai carabinieri a denunciarla.
1: Andiamo con la prima domanda.
4: Guarda che mi stai facendo incazzare adesso.
1: Andiamo con la prima domanda, tiriamo giù il tabellone.
4: Merda.
1: Come si chiama il primo uomo che ha cagato sulla terra? Via col tempo.
4: Si chiamava come quella zoccola di tua madre.
1: La risposta è esatta.
4: Tanto lo so che sei te, Michele, vedi cosa ti combino adesso. Brutto pezzo di merda. Sto venendo a prenderti a casa.
1: Vuole salutare qualcuno?
4: Vedi cosa ti faccio. Pezzo di merda.
1: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata.
4: Guarda, tra 5 minuti sono sotto casa tua. Vieni giù che ti ammazzo di botte.
1: E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai 1 con Affari Buoi.
4: Vai a fanculo.
0: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi MIDI le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni, 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa, 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini, radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile, 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada Uviatri facciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici, 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie, 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squalli di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci, 340 euro. Portapizzini tuborale sterile da ano, 8,90 euro. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna, 15,20 euro. E le prime 10 telefonate, 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
7: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
9: dai.
0: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
1: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
10: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
10: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
1: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
10: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
10: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: Pronto?
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
8: Io sono la signora.
1: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
8: Con la signora Giuseppina.
1: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
8: Tanto.
1: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi...
8: 2024 chi l'ha vinto?
1: Allora, cambiamo annata del festival perché mi sembra afferatissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i di rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball.
8: Buonasera,
1: Beppe,
8: buonasera.
1: Vessicchio, Eros,
8: buonasera, mi tocca chiudere, buonasera.
1: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo. La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
8: Pronto?
1: Signora, ma che cazzo
8: favore,
1: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
8: No, no, non posso lasciare. C'ho mio marito che mi sta chiamando. Per carità, me lasci perdere.
1: Vabbè. Allora salutiamo la signora Giuseppina e andiamo avanti con altre telefonate. Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
9: La signora.
1: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
9: Sì.
1: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
9: Fedez.
1: È sicura che sia Fedez?
9: Fedez.
1: Ci pensi bene? Ci ripensi?
9: Fedez.
1: Non la sa?
9: Fedez.
1: Come cazzo facciamo ora?
9: Fedez.
1: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte. Il monte premi.
11: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
11: Ah, ma io non conosco Amadeus.
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno.
11: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
1: Brutta testa di cazzo.
11: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
1: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
11: Sì?
1: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
11: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono il capo della... Ma che vuole da me lei? Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono.
11: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
1: Incredibile.
11: Oh, ma che... Sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
1: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
11: Non mi frega niente, io sono una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
1: Salutiamo con
11: coglioni. Arrivederci e grazie.
1: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
12: Oh, lei vuole chiedere scusa adesso?
1: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
12: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
1: Le chiedo enormemente scusa.
12: Ascolta, aspetti, passo il manito, mi sembra doveroso scusarsi.
11: Mi dica.
1: Oh, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un sacco di...
11: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
1: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
11: No, io non ho buttato giù il telefono e lei, io mi sono presentato e lei manco per cavolo.
1: Le chiedo enormemente scusa.
11: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per queste cose sia non mi interessa niente.
1: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
11: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
1: Incredibile!
11: Ha capito quanto è educato lei? Già intanto adesso la telefono sta prendendo la polizia.
1: Non la sento.
11: Hanno una mano per telefono.
1: Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
11: Perciò mo adesso
1: ancora
11: dica ancora la testa dei cazzi, così lo denuncio anche.
1: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao amici di Garage Brother, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Lisbona.
1: Sì, nella libreria Bertrand.
2: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
1: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
2: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
1: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è, puzza di naftalina.
2: Hai ragione, comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo! Ehi! Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
1: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625.
2: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
1: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei 5 dollari.
2: E questo? I Promessi Sposi 1827. C'è pure la copertina in pelle.
1: Aspetta, sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton.
2: Hai ragione, dai, mettilo nei 5 dollari. Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia, sembra una faccia umana che urla!
1: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
2: Si vede che avevano finito il nero.
1: Cosa c'è scritto sopra?
2: Necronomicon 800 A.C.
1: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
2: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
3: Ecco me, ragazzi! È bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve! Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro! Porca puttana, alza la cosa, mi prendo! Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai!
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
3: Don Quixote. Sì, è Don Quixote. È la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite. E quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa goccia di piscio sulla tonica. E lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. E abbiamo costato $10. Che è carina, una storia simpatica.
2: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
3: Promesse Sposi. Questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere moglie, vuoi prendere marito? Sì. Cioè, è troppo spolorato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, è una cosa che piace ai culottoni, vero? Dai.
2: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
3: Manzoni non era quello della carne scatola. Quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal, che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque sembra $10, vedo. Perché la roba bella mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
1: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
3: E che cazzo è sta chicca?
2: E questo libro qua?
3: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
2: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
3: È Necronomicon, si vede che è veneto. Sai che è tipico il cognome veneto, cioè Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti, tutti così, Agoston, Pirlon, Pellon, tutti veneti. E questo deve essere veneto.
1: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile. Poi c'è firmato 800 A.C.
3: E quella è la cilindrata. La cilindrata non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro. Se lo lasci fermo è come la mia panda. Che quant'è la mia panda? 500, quant'è la cilindrata?
4: 1100.
3: 1100 va più potente, infatti vedi che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, va. Ah, però.
2: Ma c'è una stella a 5 punte.
3: E sapete che l'hanno scritta a Natale. Era la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
2: Rick, ma queste sembrano parole arcane.
3: Ma quale cazzo di cane, qua ci sono solo pulcettano, va. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato, Barada, Nicto.
2: A me sembra una formula magica.
3: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e sbirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
1: Avete sentito?
2: No, cosa?
1: Un rumore sinistro.
3: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
2: A Lisbona?
3: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il banco di 250 dollari. Dai, andate via.
2: Ok, Rica, fare fatto!
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
4: Colati i pantaloni, umano!
3: No, no, demone ricchino! No, demone ricchino! Ragazzi!
4: Apparisci tra le fiamme!
3: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via mi avanza dall'olio! Dalla vasellina! Ragazzi!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Che
1: sto
2: pisciando
1: addosso? Mi sto pisciando addosso.
2: Voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma ha sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezzo, pesce, murta, fateci.
0: Lo Zoo di 105.
5: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh. I super erotici.
6: Che cazzo dei grini? Mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
7: Risata diabolica c'è scritto.
6: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere la supernova. Meno diabolica. Bada.
7: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
5: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
8: Arrenditi, dottor Masturbatorto. I tuoi poteri non possono nulla su di me.
7: Ah, sì? E tu chi saresti?
8: Sono il dio senza coglioni, Castrator. E questo. E questo. E pure quest'altro. Soffri.
7: Beh, mi ha sconfitto, ma almeno non può incurare.
8: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo, ma le braccia ce l'ho ancora. Metti i guanti che mi fai schifo. No!
9: Che schifo.
6: Vabbè, ma come si permette, scusi?
9: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
6: Beh, perché è il cattivo, con la catarsi del villain che muore in modo atroce.
3: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di super comparsa o della troia della moglie.
6: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Favorevole. Ok, ha vinto.
9: Che cosa?
3: Favorevole.
6: Siccome l'attore che fa Masturbator.
9: Sì.
6: Non è pagato.
9: È quello che ha appena detto favorevole.
6: Sì, sì, esatto, non è pagato.
9: Se lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
6: No, lui è come Paganini, non ripete.
9: Immagino che sia doloroso.
10: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
9: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
3: Dai, calategli i pantaloni che facciamo al primo piano.
9: Allora, mi toccate.
6: È un primo piano.
9: Guardate che ho fatto judo, vi spacco.
6: Che cintura è lei?
9: Verde.
6: Verde non è tantissimo.
3: Ok, Castrator, infila il braccio in culo a super comparsa.
9: Slegatemi immediatamente, non accetto.
3: Stop. Regista,
9: levalo.
3: Regista, è troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
2: No, niente Manone. Levalo, però ha detto stop, ma nel senso.
3: Salve, mi avete chiamato?
2: Chi è?
6: È il dottor Manone.
9: L'ho riconosciuto.
3: Vado, entro, vado.
6: Prego, ti accomodi.
9: Dove?
2: Sa che a un certo punto quel dolore.
6: No, è che parla, mi viene mossa così.
3: La rifacciamo.
6: Take two.
9: Tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
6: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
3: La rifacciamo.
6: Take three.
9: Piano su cosa?
6: È sul buco dell'ano. Take three, prego.
3: Senta, regista, che dice se uso tutte e due le manone?
6: Vabbè, non basta che non si tuffi come Greg Luganis, perché la testa secondo me ci passa.
11: I super erotici. Oh. I super erotici.
12: Oh, prossimamente nello Zoo di 105. Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Super site dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
14: Up and Up!
13: E Up and Up! Questa settimana, per la categoria self-care,
14: Schizzi Now!
13: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo. Sì, perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri. Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi.
15: Buonasera, chi è il suo tavolo?
16: Grazie.
15: Scusi, che sta facendo il telefono?
16: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
17: Tracce di urina e feci.
16: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
15: Ah sì, quel è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
16: Grazie.
15: Ci mancherebbe, dov'è?
13: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine.
18: Ecco qua, questa è la sua stanza.
6: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
18: No, faccio pure.
17: Tracce di sangue sulla moquette.
6: Mi scusi, ma quando l'app dici che c'è del sangue per terra?
18: Ma non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
17: Polvere sul coperchio del water.
6: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
18: Ah sì, è vero. Ah, pulitissimo adesso.
6: Insomma.
13: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa. Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
19: Ciao, sei tu Gina 89?
20: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
19: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
20: Grazie.
19: Ma scusa, cosa stai facendo?
20: Mi piace, voglio baciarti subito.
19: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace, ti scazza mica?
20: No, fai pure.
17: Peli pubici nei capelli.
20: Come, scusa?
19: No, niente, è l'app che parla.
20: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
19: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
20: Come mi piace.
17: Tracce di sperma sulla faccia.
19: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
13: Non aspettare oltre, scarica subito
14: Schizzi Now.
13: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
14: Heart Attack,
13: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
16: Ah, guarda che accelero.
13: Di più.
16: Adesso diminuisco.
21: Ma figa! Ma aspetta, qualcosa mi stava dando altro modo, figa! Che scherzo di merda!
16: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
13: Parte!
21: Scendo. Che c'è figlia di troia? Ma come sono stanco?
22: E Up and Down, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105. Spot.
0: amico, che paghi la benzina in monete. Vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come... Bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione. In mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come... Fona asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi... Guanciale porta coltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Bene.
2: Lei è la signora o il signore?
3: Signore.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Massimiliano.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: No, Sanremo sono anni che non lo guardo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
3: Ma il nome d'arte è il nome vero.
2: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Mi dica, chi è lei?
2: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
2: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
4: Sì, e allora mi dica.
2: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
4: No, no, assolutamente.
2: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
5: Chi è?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: Ancora lei?
2: Sono Amadeus.
5: Sei Michele?
2: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
5: Michele, guarda che ti faccio male.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
5: Bravo, continua ad offendere.
2: E quindi?
5: Ma non ti vergogni.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
5: Ma questo è matto.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: Sono Arnaldo Lorenzo.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
5: no,
2: con la padella.
5: Porca ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
2: Allora cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
5: No, non lo sono per niente.
2: Guardi che in palio oggi
5: lei è malato, glielo dico io.
2: Allora partiamo con la prima domanda.
5: Michele,
2: le ricordo signor Fausto che potrà Le ricordo signor Fausto che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
5: Ma appena, quale cazzo di pulsante che sono a casa mia?
2: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
5: No!
2: E allora prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini che succhia i cazzi dei vicini.
5: Michele, sei a casa tua?
2: Allora signor Roberto,
5: Michele, stai molto attento.
2: Vado a farle la prima domanda di oggi.
5: Come Michele, ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
2: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
5: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
2: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
5: Michele, mi hai rotto i coglioni.
2: La risposta è esatta. È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
5: No!
2: Come li spenderà questi soldi?
5: Li spendo in un'armeria.
2: Mi ripeta...
5: Hai capito, Michele?
2: Incredibile.
5: Michele, sono in ascensore.
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
5: Michele, 5 minuti e sono a casa tua.
2: Ora
5: sto venendo a prenderti.
2: Ora diamo
5: la linea. Hai capito, Michele?
2: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi. La saluto, signor stronzone.
5: Si è bloccato l'ascensore. Porco
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
6: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ma non ci posso credere, una della sera.
11: No. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
12: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105.
15: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muli.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone, il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti, il Bob Marley dei peli del cazzo, l'unico, l'inannusabile signor Odoardo!
1: Grazie.
2: Capodanno di Canale 5, da quando ecco. Mi esce la Panicucci adesso?
0: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula, nell'aula di tribunale. È impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
2: che mi avete rapito
0: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
3: Signor giudice, lei è proprio un signore,
0: la ringrazio.
2: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
0: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, è una roba pazzesca.
2: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
0: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
2: No, ho gli zoccoli.
0: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina, prego.
2: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
0: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale!
3: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
2: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
0: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
3: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
0: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
2: Cosa fa? Stavo sbagliando.
0: Scusi, ho sporcato le scarpe.
3: Ma non è un problema, il suo sperma è santo.
0: Scusate.
2: Perché hai del pane in mano, mi perdoni?
0: Per fare la scarpetta, mi scusi.
2: Oddio.
0: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
2: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
0: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
3: Sì, come hai fatto a capirlo?
0: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
3: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
0: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
3: Davvero?
0: Certo, da oggi con Calzeroidi non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello assetato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
3: Ma lo voglio subito!
0: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi! Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa?
0: Condanna
2: quella...
0: Questa corte...
2: Condanna il figlio di puttana...
0: Questa corte...
2: Condanna quel pezzo di merda...
0: Assolvi l'imputato...

0: schiacciante.
1: Oddio, anch'io.
0: Sono qui. Che schifo.
2: Che delizia.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: I genitori bastardi.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la fiaba dei genitori bastardi. C'erano una volta, tanto tempo fa, un re e una regina molto, molto cattivi. Il re e la regina erano così cattivi, che un giorno decisero di fare un figlio, con il solo scopo di giocargli il peggior scherzo possibile. I due dunque si misero a scopare in sella a un drago con l'enfisema, e, dopo 9 mesi, nacque un bambino, completamente nudo, che venne chiamato, Feto Fetuso. Malvagi come un callo al buco del culo, il re e la regina avevano elaborato un piano diabolico per tirare la più malvagia delle burle al malcapitato Feto Fetuso. Per diversi anni, lo crebbero con tutto l'affetto e l'amore possibili, il re gli insegnò l'arte della caccia e a cagare cavalcando, mentre ogni sera, al lume di una candela, la madre leggeva per lui la pagina Wikipedia di Nino Frassica. Compiuti i 10 anni, Feto Fetuso ricevette in dono la serie completa di Don Matteo e un mazzetto di peli pubici di Ambra Angiolini, col quale poté replicare perfettamente i baffetti di Nino Frassica. La prima parte del piano era così completata, il giovane Feto Fetuso aveva sviluppato una vera e propria ossessione per Nino Frassica. Un giorno, ridacchiando tra loro, il re e la regina chiamarono Feto Fetuso. Ah, disgrazia, disdetta, Feto Fetuso, è scomparso il gatto del tuo amato Nino Frassica. Nuoo, nuoo, nuoo, urlò Feto Fetuso, il gatto di Nino Frassica nu. E si mise a piangere per la disperazione. Non piangere, dissero i genitori, abbiamo saputo che probabilmente il gatto si è perso nel bosco nero. Se sarai tu a ritrovarlo, siamo certi che Nino Frassica ti sarà per sempre riconoscente. Così, senza pensarci due volte, Feto Fetuso si addentrò nel bosco nero alla ricerca del gatto di Nino Frassica, ma dopo tipo 7 minuti si perse, si ruppe una caviglia e un gufo gli cavò un occhio col cazzo. Il piccolo Feto Fetuso vedeva ormai la fine, quando gli venne in soccorso un drago con l'enfisema, lo stesso drago in sella al quale i suoi genitori lo avevano scopato al mondo. Respirò affannosamente il drago e gli disse, Feto Fetuso, i tuoi genitori ti hanno ingannato, sono stati loro a rubare il gatto di Nino Frassica, cosicché tu andassi a cercarlo e ti perdessi nel bosco. Nuoo, nuoo, nuoo, urlò furibondo Feto Fetuso, e chiese al drago di riaccompagnarlo al castello. Là, senza che nessuno lo vedesse, trovò il gatto rinchiuso nelle segrete, lo liberò e tutto contento corse a riconsegnarlo a Nino Frassica. Nel frattempo, però, un tizio con l'enfisema stava telefonando a casa Frassica, per informarli che il loro gatto era stato rubato da un bambino zoppo e senza un occhio. Così, non appena se lo ritrovò davanti, Nino Frassica saltò addosso al povero Feto Fetuso, e lo riempì di mazzate, lasciandolo più morto che vivo sullo zerbino di casa. Dopo tanta fatica, il malvagio scherzo era dunque riuscito alla perfezione, esattamente come era stato pianificato oltre 10 anni prima. I genitori e il drago con l'enfisema si fecero una grossa risata, guardando alla TV le immagini di Feto Fetuso che veniva portato via in ambulanza mentre la famiglia Frassica lo riempiva di sputi, e, senza perdere tempo, iniziarono subito a scopare in vista del prossimo scherzo. La morale di questa fiaba è che, nella vita, spesso è meglio se non incontriamo i nostri eroi. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito una cacata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Quanto sposta cose? 6,50 euro. Scaffale componibile senza olio di palma? 78 euro. Copri divano per celiaci? 44 euro. Stampante 3D di geroglifici egizi? 83 euro. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110 euro al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30 euro. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33 euro e 33 euro. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2300 euro. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70 euro. Tagliere da carne in carta velina, 8,90 euro. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8.700 euro. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1.560 euro. Staffe da perdere, 2 euro cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189 euro. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144 euro. Asciugamanzo, in Spagna, 22 euro al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342 euro. Porca scorrevole, 50 euro bocca culo, goldoni esclusi. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La spada nella fogna.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la leggenda della spada nella fogna. Tanto, tanto tempo fa, nella sua onnipotenza, l'onnipotente si rese conto che i francesi erano tutti delle grandissime teste di cazzo. L'onnipotente decise dunque di dare loro una bella lezione e si mise a cagare sopra la Francia. Ma quel giorno era ubriaco fradicio e sbagliò mira di qualche chilometro e così, per puro caso, nacque l'Inghilterra. L'Inghilterra, che in inglese significa stronzo che galleggia sopra la Francia, era popolata dagli inglesi, uomini con la faccia da cavallo e la minchia piena di lentiggini, e da cavalli con la minchia da cavallo e la faccia all'inglese. Purtroppo, gli inglesi erano molto infelici. Gli inglesi erano molto infelici perché non avevano un re. Allora invocarono l'Onnipotente e, piangendo, gli chiesero un re. Uè!

Vogliamo un re? Vogliamo un re? Potevano chiedere, che so, una PlayStation, una pioggia di pompini effervescenti, e invece no, questi coglioni chiesero un re. Allora l'onnipotente fece apparire una spada nella fogna più schifosa e puzzolente d'Inghilterra e disse: chiunque riuscirà a tirare fuori la spada da questa fogna, diventerà re dello stronzo che ho cacato appena sopra la Francia. In molti volevano diventare re, ma nessuno era così scemo da tentare, perché gli inglesi fanno colazione con le aringhe e i fagioli, e sanno molto bene che la loro merda è praticamente radioattiva. Sconsolati, dunque, gli inglesi si misero di nuovo a piangere. Fortunatamente, in Inghilterra viveva un grande mago, chiamato Leroy Merlino. Ascoltato il pianto dei suoi connazionali, Leroy Merlino disse: c'è un ragazzo mezzo ritardato che vive non lontano da qui. L'altro giorno l'ho convinto a mangiarsi le caccole del naso di mio cugino Peppe dicendogli che così gli sarebbero spuntate le ali ai coglioni. Sono certo che potete convincerlo a tuffarsi in quella fogna e recuperare la spada. Il ragazzo si chiamava Artù, e non se lo fece chiedere due volte, si tuffò a bocca aperta nella fogna, recuperò la spada e divenne il primo re di quello stronzo galleggiante che chiamiamo Inghilterra. Ed è per questo motivo che, da allora, i sovrani d'Inghilterra sono tutti dei mezzi idioti con la puzza sotto il naso.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu?
0: Fammi sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tu. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se va male, ce la mette dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, dico sì.
0: Ma perché, scusi, io sono il turpo loco? Perché adesso dice le parolacce?
1: Ma te ne ammetto che quando lei deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi,
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, se vado a fa il culo! Chernobyl deve venire in ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Lo
1: dica,
3: so.
1: Mi dica.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: Ma no, qua c'è un computer, ci sono un sacco di elettrodomestici, c'è un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio via, proprio perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in casa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito, capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo,
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: e benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Palo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, swe, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo. Adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che carpate! Ma non sei né pescio! Ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! La curiosità! Devo morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi! Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi sui social network, Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazziale e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La principessa che voleva scoparsi un tennista.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della principessa che voleva scoparsi un tennista. C'era una volta, tanto tempo fa, una dolce principessa, con lunghissimi capelli dorati, e i capezzoli sempre ricoperti da un notevole strato di merda, che aveva una voglia mattissima di farsi chiavare da un tennista. Suo padre, il re, le voleva molto bene, e avrebbe fatto qualunque cosa per farla felice. Purtroppo, per quanto assurdo possa sembrare, al tempo nella classifica ATP non c'era neppure un giocatore disposto a chiavare una tizia con l'innocente vizio di spalmarsi i capezzoli di merda. E per questo motivo, la principessa era molto infelice. Piangeva ogni sera la principessa, spennellandosi di merda i capezzoli al chiaro di luna. Tutto quello che voglio è scoparmi un tennista, ma nessun tennista vuole scopare me, ma perché? Figlia mia, rispondeva il padre, se solo per una sera tu evitassi di spalmarti di merda i capezzoli, potresti scopare, non solo tutti i tennisti, ma anche tutti gli antennisti che vuoi. Non se ne parla neppure, diceva allora adirata la principessa, io alla merda sui capezzoli non ci rinuncio, trova tu una soluzione. Così il padre, desideroso di fare felice la figlia, mandò a chiamare un vecchio saggio, che propose questa soluzione, si sarebbero fabbricati due capezzoli finti, da mettere sopra i capezzoli ricoperti di merda, così da ingannare i tennisti e indurli a scopare la principessa. Quando i capezzoli finti furono pronti, la principessa li indossò sopra a quelli ricoperti di merda, e venne fatto chiamare un tennista per trascorrere la notte con lei. All'inizio sembrava andare tutto bene, ma improvvisamente il re sentì qualcuno che vomitava dalla finestra e poi vide un tizio con la racchetta fuggire dal castello sputando e bestemmiando. Figlia mia, oh figlia mia, cos'è successo? Non dirmi che i capezzoli finti si sono staccati proprio sul più bello. No padre, rispose singhiozzando la principessa, i capezzoli hanno retto benissimo, ma chi cazzo si immaginava che il tennista avrebbe voluto leccarmi la fica? La morale di questa fiaba è che per quanto bene possiamo conoscere una persona, ci sarà sempre qualcosa di lei che ignoriamo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
5: Scusi, non vola?
6: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
5: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
6: No, io non spreco e non inquino.
5: Ah, e chi cazzo sei?
2: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
8: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave è piccola! Aia, aia, aia! No, così mi schiacci! Piano!
2: Star Twerking. Astronaute culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo
3: cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
2: E solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: Ah, e dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix. Netflix.
2: Non perdere!
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un gg.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Oggi è San Valentino. Fallo sapere a tutti. Sparando in aria. Sii uomo. Questa sera non portarla fuori. Organizza una cenetta a casa, davanti a Lazio Bayern Monaco, con tutti i tuoi amici. Sii uomo. Portale un mazzo di fiori, rubato al cimitero. Sii uomo. Quando rientra a casa, tira giù la zip ed esclama: benvenuta all'All You Can Eat. Sii gentleman e sii uomo. San Valentino con la tua fidanzata, 15 febbraio con quella che ami. Sii uomo. Non farti trovare a mani vuote. Metti 20 euro in una busta e dille di non spenderli tutti in una volta. Sii parzialmente nonno e sii uomo. Non mandarle un messaggio carino. Scrivi su Facebook: le donne si festeggiano ogni giorno, anche se non c'entra un cazzo. Sii uomo. Fiori e cioccolatini sono roba da checche. Regalale una stecca di Marlboro e se non fuma, fallo tu. Sii uomo. Portala al ristorante e passa tutto il tempo a fare apprezzamenti sul culo della cameriera. Sii uomo. A San Valentino sorprendila con il messaggio: bentornata nel mondo dei single. Sii uomo. Scopala, rivestiti e vattene, anche se siete sposati. Sii uomo. Aprile la portiera della macchina e poi sali su un taxi e vai al centro scommesse. Sii uomo. Se a San Valentino vuole andare a mangiare fuori, mettile una ciotola sul balcone. Sii uomo. Se non hai nessuno con cui festeggiare San Valentino, ricordati che non sei solo. Nel mondo c'è sempre qualcuno pronto a correre da te. Troie e spacciatori, contattali e sii uomo.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco Co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico... Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Contorno a base di patate, incomodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetoraid, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco bio, linea di ortaggi coltivati. Poco bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Le donne fingono l'orgasmo. Gli uomini fingono di amarle. Dunque, sii uomo. Se tua moglie vuole fare colazione a letto, falla dormire in cucina. Sii uomo. Tutti capaci con le fighe. Fatti una chiattona. Sii uomo. Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa, tu rispondi: era ora. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Moglie fica, amante porca. Sempre. Sii uomo. Non aspettare mai tua moglie sulla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante, rispondi con l'emoji del pollice mulatto. Sii uomo. Fai sexting con una tipa su Snapchat e quando hai schizzato, bloccala su tutti i social. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Ricordaglielo quando ne incontri una. Sii uomo. Lascia la tua ragazza 2 giorni prima del suo compleanno e poi rimettiti con lei la settimana dopo. Così non devi farle il regalo. Sii uomo. Se ti dice che è al ciclo, chiedile il culo. In automatico. Sii uomo. Se tua moglie sta piangendo, non stare lì senza fare niente. Alzati e vai in un'altra stanza sbuffando. Sii uomo. Accetta di fare terapia di coppia e mandacela da sola. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
3: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
4: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
1: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le sette palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: Non è Achille Iritani, che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows
6: Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è. Media Player.
5: Windows. Media Player. Windows.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.

0: Ma, oh, ma, ma, ma.
1: Ah, caspita.
0: Ma, oh, ma. Ma, ma, ma, ma, ma, oh. Ma, forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
3: No, Lianant.
2: Liev Danant.
3: Lianant.
2: Lianant.
3: Vai.
4: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
3: Lianant.
2: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita di Riargante.
3: Sì, ma devi fare l'intonazione.
2: Allora, facciamola poi. Ma
3: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
2: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co è difficile to as Leo to as Leo
3: Passeranno Marmorito.
4: Maestro, sono le seghe sui sughi, la seghe sui sughi, no, sughi non sughi.
2: Sono un Spider-Merd!
3: No, sono Spider-Merd.
2: Sono Spider-Merd!
5: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
2: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
6: Che fa il gomito?
7: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
2: Ma dai, non fare così, Crash.
5: Mi chiamo Crash Puss.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
6: No. Aspetta.
2: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan Trek.
2: Dai.
8: Sì, sei Dylan... Dylan Trek. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Trek.
2: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus! Sto...
9: No. Non formare, come dite voi, fermare il dottor Crachapus.
2: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
9: Che è supermercato Crachapus.
4: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
9: non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
9: proprio...
2: Ma vaffanculo.
9: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
9: No, Obi-Wan
2: Kenobi.
3: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
9: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
3: Bravo.
9: Bravo, adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
10: Leonson! Odimi o io figlio di p***ai, ti ho sentito?
11: Ce l'hai la muta?
10: Faccio la cinese figlio di p***ai!
11: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
12: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***!
12: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
13: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
12: Tu prima di Voldemort. Tu
14: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, tanto Skywall! Aiuto, ma tanto Skywall! Aiuto, ma tanto Skywall! Aiuto!
2: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la crede, so.
6: Ma porca.
2: Skywalker.
4: Maestro, sono le seghe sui sughi, la seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... Kinghi.
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruido per chiedere un consiglio, sì. Fatto tatruito. Druito Franz! Apriti porto! Druito Franz, io sento che tu dentro! Druito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole a tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sa che Druido Franz impegnato! Pariti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome, curioso, noi solo 5 nomi in popolo Vichingo. Tu fa magia!
4: Ja! Io impegnato a fare magia con grande bacchetta Vichingo!
3: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ja!
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein! Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare!
3: Ah, forse lei ha piccolo maleficio da altra moglie di altro vichinco, per celosia?
4: No, niente maleficio, nein!
3: Allora forse lei...
4: Knull! Basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente, Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma Vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo.
3: Ma come schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio iste, 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di Vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiuta me a vincere tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo poziono molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito.
4: No, niente sidro.
3: Si è capito, niente sidro.
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
3: Ma io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein, questo è consulto privato. Prego tu oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso dare il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu pucia per pampino. Non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto.
5: Maral Knugrabe Fargatulip.
3: Tu ti divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per guanto di pelliccia. Con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: Tu tieni, no problema. Ma tieni.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente sidro. Sì, grazie. È druido, ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello?
4: Tu aspetta autunno, lui cade solo.
3: Grazie druido, grazie druido.
4: Nein, Knur!
3: Cosa?
4: Nein!
3: Niente sitro, io ho capito.
4: De niente, Knur, niunt.
3: Tu pazzo.
1: I vichinghi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto della moglie, e il contadino aveva bisogno d'amore. «Ho bisogno d'amore», disse il contadino avvicinandosi alla gallina Gadot. Ma la gallina Gadot, che non voleva farsi spanare dal pazzo di un mammifero, gli rivelò un segreto. «Contadino, vedo che hai bisogno d'amore, devi sapere però che io sono una gallina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro». Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, amoghettina tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba, è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix.
5: Devo correre. Spostati. Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
6: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
2: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
5: Ah sì, dai. Ah, dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Ah, aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
2: Equitalent, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
4: Sul pacchetto storpi.
2: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
4: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un...
8: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
2: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro, solo durante le vacanze.
7: Netflix.
4: Questa sera, alle 21.30.
2: Hannah Montana, la zia Troia di Hannah Montana.
4: Se hai un padre scemo.
5: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia.
4: Scemo, quella è la mia seconda faccia.
2: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
4: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
7: Netflix.
4: Se tua mamma è puttana, non perdere
2: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
4: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
2: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
7: Netflix.
9: Dori, vedi qualcosa?
5: Ah, mi hanno toccato!
9: Ero io, scusa.
10: Vedo una luce.
9: Che cos'è?
10: È così bella.
2: Alla ricetta di Nemo, il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascorra. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
11: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce!

0: 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Acquista un tenero coniglietto. Nutrilo, crescilo, affezionati. E poi mangialo. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. Fa incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sì.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano, scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però non devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso. Purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto. Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente, io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo. Nel senso, io non ho avuto mai battibecchio con nessuno. Questa è la cosa strana che mi.
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo, diciamo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuti qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile è chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: Guardi, a me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Beh, io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo.
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io ma che fa, posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto mi riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire che, qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggione, appunto.
1: Mi dica.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non. Ripeto, a parte che io non le ho viste così le persone, quindi ovviamente.
3: No, ma allora aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai. Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero.
4: Se è vero, se è vero.
3: Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Gli sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì. Che
2: va. Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Ti immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Beh, tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... non molesto. No,
2: ma vai che sei un Paolini, no. Sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fangola che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dater. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No,
3: l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
5: Che è successo? Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora romana vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
5: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana a Roma? L'ATAC, scusate, ci sono gli zingari. Dove sta scritto che i botteggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani,
4: sì,
5: napoletani,
4: certo.
5: Però,
4: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma, eh?
5: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia?
4: Che cosa
5: no, secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio, però tu sei una luta, io schifo proprio,
4: ma
5: mamma
4: perché?
5: Mia schifo.
4: Ma perché razzismo? Perché razzismo?
5: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
4: Ma se sono loro, senso... ma se sono loro che borseggiano, se sono loro che borseggiano.
5: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro?
4: Sono,
5: io
4: si
5: non
4: si
5: ho fatto il borseggiatore, sì. Non hanno mai detto c'è un napoletano che fa il borseggiatore.
4: No, sempre tutti napoletani ladri, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro.
5: Mamma Cruciano fai buccina.
4: Non fai un cazzo la mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
5: E intanto però se ne va, la capolista se ne va.
4: La capolista se ne va. Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, vai Palmino.
6: Io sono il Bruno Giovanni, che cosa vuoi?
4: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
7: Come mai, Cruciani, non mi piacciono queste parole qua.
4: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
7: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
4: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
7: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
4: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
7: Aspetta che motare, così va bene, motare con l'opinione mia.
4: Dica.
7: Andes.
4: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
7: No, te hai fatto una scorreggia.
4: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
7: Ma perché stai mannato? T'ha arrivato un fax?
4: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagine della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
8: Certo, come sempre.
4: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
8: Salvini vaffanculo.
4: Salvini vaffanculo. La Meloni che cantava con lui la canzone di Marinella?
8: Che lo canti ancora?
4: Che lo canti ancora? È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
8: Ma che fa schifo.
4: Fa schifo. Ellie Schlein.
8: Guarda, lì promettente.
4: Promettente. Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
8: Testa di cazzo
4: e vaffanculo.
8: Esatto.
4: Meloni che canta?
8: Ma canta male.
4: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
8: Esatto.
4: Esatto, e invece Ellie Schlein promettente.
8: Esatto, sì.
4: Quindi un giudizio finale?
8: 1-2 per von der Leyen.
4: Per von der Leyen, benissimo, grazie Rintintin, un bacio, un abbraccio.
8: Un braccio.
4: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
9: Stiamo arrivando.
4: Chi arriva?
9: Questa volta te la metto nel culo.
4: Cosa?
9: Brutta merda.
4: Perché? Racconta.
9: Te la metto nel culo.
4: Dai, dimmi.
9: Aspetta che, mi sono scritto giù bastardo.
4: Dove?
9: Sto giro abbiamo fatto un esposto.
4: Sì.
9: Abbiamo fatto un esposto.
4: Porca miseria.
9: Vai a, se pure su Spotify, eppure la bestemmia il 16 febbraio,
4: sì,
9: minuto 45 e 40 secondi, abbiamo fatto un esposto alla Agicom, ti chiudono.
4: Benissimo.
9: Ti chiudono brutta merda.
4: Ma senti.
9: Sto offrendo perché ti chiuderanno.
4: Ascoltami.
9: Finalmente.
4: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
9: Su carta bollata.
4: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del mi ci pulisco il buco del mi ci pulisco il buco del oh, mi ci asciugo il culo con il tuo esposto, mi ci asciugo il culo.
9: Io mi ci asciugo.
4: Non conti niente. Non conti niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
9: Dai lì archiviata.
4: Ma
9: lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto maledetto.
4: Tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile, tu non hai nessun potere, tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
9: Te lo dico, fatti vedere.
4: Dai,
9: fatti vedere.
4: Sì, dai, vieni. Cosa fai? Cosa
9: pianterai, brutta merda?
4: Cosa fai?
9: Te lo prometto.
4: Sei un chiacchierone.
9: Chiacchierone.
4: Chiacchierone. Chiacchierone.
9: Te lo prometto, cruciani.
4: Certo.
9: Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello.
4: Ah, sì.
9: La userò come un mantello.
4: Superman,
9: te lo giuro. Mi verrà tutto il tuo sangue, maledetto,
4: Zorro.
9: Bastardo.
4: Sei Zorro.
9: Io che ti disprezzo con tutto il cuore,
4: tu mi ami,
9: molto.
4: Tu mi ami, non puoi vivere.
9: Stai zitto.
4: Non puoi vivere senza di me, non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica
9: ragione. Il potere maledetto. Te lo prometto. Un corale alza tue. Per fuori sortilegi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché sangue zampillerà, ti tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani.
4: Sì.
9: Te lo prometto.
4: Che cazzo prometto.
9: Ti scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
4: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
1: Lo Zoo di 105.
10: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
11: Non guardarla negli occhi mentre la scopi. Guardati il cazzo. Sempre. Sii uomo. Bevi il caffè alla goccia anche se sembra magma. Sii uomo. Non spalare la neve dal vialetto. Usa un lanciafiamme. Sii uomo. Non aggiornare il tuo piano telefonico. Continua a pagare 100 euro a settimana perché non hai voglia di parlare col call center. Sii uomo. Non buttare il mozzicone. Fuma la sigaretta fino in fondo, compreso il filtro. Non lasciare in giro il tuo DNA. Sii uomo. Se un ragazzo ti chiede di uscire con tua figlia, fissa una sola regola. E quella regola è no. Sii uomo. Le agende sono roba da femmine. Segna i tuoi appuntamenti importanti su un foglio a caso e poi perdilo. Sii uomo. Crea un gruppo WhatsApp solo con te stesso. Sii uomo. apri un profilo Instagram di un finto centro estetico solo per farti mandare foto dei piedi. Sei uomo! Il polistirolo è plastica che sembra carta, ma tu buttalo nell'umido. Sii uomo. No a Valsoia, sì al colesterolo. Sii uomo. Una volta al mese invia a tutte quelle che hai chiavato che hai in rubrica il messaggio Do you remember my member? E attendi. Il resto è storia. Sii uomo. Quando la tua donna si incazza e urla, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Chiedi un prestito per le cure mediche di tua madre, poi vai al casinò e puntalo sul rosso. Sii uomo. Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Fanculo Sanremo. Sii uomo.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
12: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zuccolune porno fetish.
13: È una frigna pazzesca.
12: Lei è...
13: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: È un nuovo giorno.
2: È un nuovo giorno.
1: E come sempre, Ninfo Woman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
3: Buongiorno, Jeffrey. Dormito bene?
4: Buongiorno, signora. Cosa posso fare per lei?
3: Prepara la battona mobile, Jeffrey. Ho voglia di farmi una bella nuotata.
4: Oh, subito, signora. E dove va? Al mare? Al lago?
3: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
4: Oh, ottima idea! Ottima idea!
5: Ninfo Woman! Ninfo Woman!
3: Ah, adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto!
6: Madonna!
4: T'ho detto!
6: Che ferocia!
3: Che ridere! Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
4: Aspetti, signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
3: Oh, Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Ah, che bello. Oggi è calda. Ah, guarda, Jeffrey, guarda come nuota gnagna.
6: Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
4: Scusa!
6: Ormai hai preso un abbrivio!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
7: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
8: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
9: Meglio la sborra.
4: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
3: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
6: Porca c***a.
3: Cani. Ma chi l'ha scritto?
4: Ma l'ho detto!
3: Papà, papà!
6: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfo Woman!
3: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
6: Ah, come stai di piscina?
3: Papà!
6: Sì?
3: Che fai?
6: Sto facendo la pratica di rianimazione!
3: Ma la signorina sveglia!
6: Sì, è perché è un corso!
3: Papà!
6: No, rompermi i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
3: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
6: Sì! Posso guardare anche?
3: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
6: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma! Porca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sii uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai. Sii uomo.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
3: Nannina!
4: I partigiani! Dove? Cosa succede?
3: No, non sono partigiano. Che cos'hai in mano?
4: Ah, ma bellino, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo. Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
3: Che cos'è la Luger?
4: Niente, una roba. Non dir niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
3: E che stai dicendo, nonnino?
4: Niente, Enrichetto, dai, fate affari tuoi.
3: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
4: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
3: Ma tutto, tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
4: Tutte, tutte.
3: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
4: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
3: Wow, allora era ricco.
4: Ricco, ricco, sì, esatto, ricchietto. Era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non ci aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano, perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tom.
5: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
6: Sì! Tommy, sei il numero uno!
7: Sei un idolo!
6: Che forza!
4: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
3: Che vuol dire idolatravano?
4: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
3: Ah, ok, grazie, nonno.
4: Allora dicevo, il piccolo Tommy.
8: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
9: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
6: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
5: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno. Perché ora mi tratti così?
6: Perché sei una merda e quando avevi soldi eri fico. Ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
5: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
6: No, tu sei una merda adesso e non ti vogliamo come amico.
9: Vai a fare il culo.
10: Ammazzati.
3: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
4: Eh già, piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
0: La favola di nonno Giovanni.
11: Lo Zoo di 105.
12: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Prendi possesso del telecomando e imponi alla tua famiglia il programma da guardare. E poi addormentati dopo 5 minuti. Sii uomo. Spendi tutto quello che hai per un fuoristrada. Non fare mai il fuoristrada. Sii uomo. Sii una colossale figura paterna solo per i figli degli altri. Sii uomo. Guarda le previsioni del tempo solo se le presenta una bella fica. Sii uomo. Quando vai all'IKEA, usa il carrello come skateboard fino alle casse. Sii uomo. Se non ti piace quello che vedi allo specchio, spaccalo con un pugno. Sii uomo. Quando una ragazza si incazza, chiedile se ha le sue cose. Sii uomo. Nella metro, tieni sempre una faccia minacciosa, anche se stai ascoltando in cuffia le canzoni della Sirenetta. Sii uomo. 10, 15, 20, 40, 50. Regola il volume del televisore solo sui multipli di 5. Il resto non esiste. Sii uomo. se pensi di essere depresso, non andare dal medico. Smetti semplicemente di pensarlo. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma tu, fatti i cazzi tuoi anche a Pesaro. Sii uomo. Sii uomo. Metti incinta la tua donna, sposala e poi vai a lavorare su una piattaforma nell'Artico per 10 anni. Sii uomo. Fai una videochiamata al tuo avvocato mentre stai cagando. Sii uomo. Entra in un bar vuoto, bevi da solo, odia la tua vita, sii miserabile e sii uomo. Se ti fai un panino, lascia sempre il coltello sul bordo del lavandino, che non si sa mai. Sii uomo. Quando vai a trovare tuo nonno in casa di riposo, portati una troia e presentagliela. Sii uomo.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
15: Ma vada a fanculo, va.
16: Tu è sord, hai capito?
15: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
15: Non si permetta più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
11: La bastardata del giorno.
17: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
17: Me.
16: Sono...
11: La bastardata del giorno.
17: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
17: Me.
16: Sono...

0: capi?
1: Vieni, vieni.
0: Preparati, perché non ce la faccio più.
1: Sì, vieni.
0: Fatti un culo sto buchi buchi. No,
1: vieni.
0: Non...
1: Che occupan, vieni.
0: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
1: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo. Oh. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
1: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
1: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà che la...
1: Ma denuncia io a lei.
0: Ma ti venga a spacca un ceroid.
1: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
0: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
0: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
2: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
0: Come ha sbagliato numero?
2: Oh! Dove abita lei?
0: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
0: Sono giù, pian terreno io
2: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
2: Ma vada col paese.
0: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
0: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
3: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
3: Come?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
2: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
0: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
3: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
3: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
3: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
3: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
3: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
3: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
3: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic.
3: Non è Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Ma scusa,
3: con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
3: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
3: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù te li butto adesso.
3: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
3: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic,
3: vaffanco.
0: Pronto?
4: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
3: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
2: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
3: Dipende un po' da che parte stavi della storia. Ma

0: Oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i camerati. Gli amici.
1: Sì, grazie nonno, grazie.
0: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
1: Oh, che bello nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
0: Eh sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
1: Scusa nonnino, scusa.
0: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
2: Eccoci, cadetti. Oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
3: Sì, signore!
2: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack.
4: Sì, signore.
2: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
4: Sì, signore!
1: Ma nonno, c'era la guerra?
0: Eh sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
1: Allora Jack era un eroe.
0: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione, un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé. E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
1: Ma nonno, chi era? Un alieno?
0: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo. E iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
1: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici!
0: No, Enrichetto.
1: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers?
0: No, Enrichetto, no.
1: Nonno, non capisco. Se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
0: Perché nemmeno ho il tempo di decolare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita vigile.
1: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
0: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
1: E quale?
0: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
1: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
0: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
1: Che cos'è?
0: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
1: Ok.
0: Dammi anche l'aquila, vai.
1: Ti sei dimenticato la fascia nera?
0: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tempi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
5: Lo Zodi 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando tua moglie ti chiede di fare qualcosa, rispondile sì un attimo e poi non farlo mai. Sii uomo. Non scrivere su WhatsApp. Manda un piccione viaggiatore. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e cagati addosso. Sii uomo. Siediti nei cessi pubblici senza mettere la carta igienica sulla tavoletta. Sii uomo. Quando qualcuno ti sta facendo un favore, digli di sbrigarsi e muovere il culo. Non essere paziente. Sii uomo. Di a tua suocera di stare zitta. Sii uomo. Comportati come un miserabile e non fare niente per cambiare. Sii essere umano e soprattutto sii uomo. In palestra fai sempre la doccia senza ciabatte. Sii uomo. In culo all'AIDS. Mentre te lo ciuccia, dille quando vengo te lo dico. E poi non farlo mai. Sii uomo. Non pianificare quello che ti serve per fare un lavoro in casa. Torna dal ferramenta 300 volte. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli di non iniziare mai a fumare mentre spegni la 21esima Marlboro del giorno. Sii uomo. Interrompi un lungo silenzio imbarazzante con un bestemmione. Sii uomo. Ricorda che non sei nato solo per lavorare e morire, ma anche per soffrire. Quindi soffri. Sii uomo. Commenta ogni notizia dei quotidiani online dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue e sii uomo. Ruttando contro il cielo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri.
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima. No, no, è vero? No. Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri, è vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che è una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la Smart è stata riparata da oltre 3 mesi, tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, Karen Country! Non la vedrai mai più quella macchina! Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte, vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No! Benvenuto! Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone, che spruzzi merda. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Quando sei in macchina, non ascoltare la radio. Ascolta il motore. Sii uomo. Se il tuo capo è più giovane di te, licenziati. Sii uomo. Non fare mai foto dei tuoi figli. Falle solo al tuo cane e al tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno piange, tu ridi. Sii uomo. Setta la voce del navigatore su uomo. Non farti mai dare indicazioni da una donna. Mai. Sii uomo. Prima fuma e poi scopa. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. Per ogni riga sulla macchina nuova, fanne una sul torace con un coltello. Sii uomo. Se la tua ragazza ti dice al telefono che ti ama, fai un respiro profondo e poi metti giù. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli che prima che nascessero eri molto più felice. Sii uomo. Quando un mendicante ti tende la mano, dagli il 5. Sii uomo, cazzo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
3: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
4: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così! Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento!
3: Ah, scusi, allora, secondo me... E alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come il Salvanelli, che ho visto 2 giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
4: Schiappi, che ci dice? Sitto!
3: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
5: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
3: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
4: Schiappi, che cazzo dice?
3: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
6: Bravo!
7: Bravo Schiappi!
6: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
7: Mi immolerei per la patria!
2: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti, anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
3: Scusi, lei che lavoro fa?
8: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
3: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
8: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
3: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
8: Onorevole, ma che linguaggio è?
3: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto 2 cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
8: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
3: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
8: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
3: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
2: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
5: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
3: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato 2 giorni seduto nella Mercedes in cortile.
5: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
3: No, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
5: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
3: No, scopavano sui sedili dietro.
5: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
3: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
5: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni?
3: No, mi sono finto m***o per 6 anni per non fare la squadra dell'obbligo. Idea di mia madre, fra l'altro.
5: Ma è una cosa atroce.
3: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torso piegando lo sterno. Così.
5: Ma che sta facendo?
3: Figa che stronzo! Mi pesa 1 chilo la mutanda!
5: Oddio, che puzza!
2: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
6: Onorevole, scusi! Una sola domanda! Siamo di Reporter Rai 3!
3: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap!
6: Cosa? Ma non è vero! Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
3: Ma non vede che sono È palese, Cristo!
9: Gna gna gna gna gna.
3: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
10: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
6: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
6: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Sì.
6: Sì.
2: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
6: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
2: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No, no.
12: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regina, dove va?
12: Ah, Dio!
6: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o.
13: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
6: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
18: Anche
17: che
18: Marco,
17: apri, ma hai sentito?
18: Non si tira giù le finestre qua.
17: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
18: Non ti distrarre, stiamo registrando.
17: Ma sento la puzza.
18: Hai cambiato culo.
17: Porca puttana.
18: Questo è un bianco.
17: Dai.
18: Vai.
17: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
18: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
17: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
18: I tortelli?
17: Boh. Madonna.
18: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito.
19: Infame in incognito.
20: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
6: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
3: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
6: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
3: Ma non vede che sono... È palese, Cristo!
9: Gna gna gna gna gna.
3: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
20: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
3: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
20: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, È veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
3: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
4: Ciao, Piracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
3: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
4: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
3: E allora cosa hai cagato?
4: Credo la scarpa destra!
3: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
4: Ho festeggiato il Capodanno!
3: Però, che stile!
4: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco treno!
3: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
4: Hai qualcosa da mangiare?
3: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
4: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
3: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
4: C'è da mangiare alla festa!
3: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
4: Allora c'è la fica!
3: Sì, anche i culattoni!
4: La coca!
3: Fiumi!
4: Erba!
3: Tonnellate!
4: Alcol!
3: Ettolitri!
4: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
3: Roba da adolescenti a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
4: Allora, secondo me... secondo me...
3: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
20: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
3: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
21: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo, e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
3: Uè, dottore di merda, va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli. Cazzo pensi di essere Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che son già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli arcigni.
21: Vabbè, ma perché Sandy Marton anni 80?
3: Voglio fare un pompino ad uno travestito da Righeira e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
21: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
20: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
3: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
22: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
23: Infame in incognito.
19: Infame in incognito.
24: Yeah. Yo.

0: All'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia, autosabotati e sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici, lascia un segno, sii Zorro, sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie, sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico per te ci sono sempre e poi non esserci mai. Sii uomo. Sussurra se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo.
4: This
3: is the zoo.
4: Che delizia.
5: Vai, dai.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio, ma chi sei, pugnetta, man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo, e tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cacao, perché tu bevi il caffè al sapore di cacao. Ciao nonnino! Se anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caghi sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiana, e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figurura. Se anche tu durante la notte di Ferragosto sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!

0: Ciao bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diette pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Puffy con una nuova bellissima avventura!

0: maledetti pappacci merdosi. Sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un cazzo da ridere, perché grazie alla mia trappola irresistibile catturerò Grande Paffo e dopo averlo torturato mi farò rivelare l'ubicazione del loro villaggio del cazzo fatto di funghi giganti. E poi sarò io a ridere mentre mi sbrano quelle piccole facce di cazzo. Ecco la mia invenzione magica! Una bella ficca paffa simile a Paffetta, ma molto più troia! La posizionerò nella foresta pecorina e quando Grande Paffo proverà a scoparsela cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa, sono 100 e hanno solo una femmina, sono arrapati come piccole scimmie sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo? Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini!
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto! Su, su, su!
1: Basta, dai! Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore! Sta arrivando qualcuno!
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu! Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo.

0: Oh, che meraviglia di cartone animato! Ma che cazzo, mi viene gritta la testa? Mariannina, ma che te sei appoggiata alla mia postazione?
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca.
0: No, ma che te avevo detto, mannaggia? Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me. Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti al
1: C'è
0: Sagno, a farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per farne via i pidocchini in paradiso.
1: Ah, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio! Ora ci daranno il messaggio.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora...

0: c'è fica sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Carl Knikos! E Carl Knikos! E Carl Knikos!
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
5: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
4: Calmati che ti
5: metto...
4: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
5: Vuoi, eiaculatore precoce?
4: Cinese di...
5: Leon San!
4: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
5: Beh,
6: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
5: No, no,
6: vieni qua.
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi fare.
6: Vieni qua,
5: Leon San. Fare cinese.
6: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
5: Io mi puttana.
6: Metto la cela. Tolgo la cela.
4: Oh, è buono, Schneis, è buono.
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia.
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
8: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
2: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80€. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60€ letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90€. Mozzarella adesiva per pizza a prova di rider sbadato, 1,29€. Aperitiro, sfiziose righette di... Aperitiro, sfiziose righette di bamba da inalare prima di un destro serio, 15€ l'una.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69€ la scatola.

0: cassetta d'arance più CD di pere, 9,90 euro. Raffinati gamberi sottoterra, 11 euro. Ananas di seitan, 3,98 euro. Barrette misura, con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90 euro.
1: Sequestrati e transgenici.
0: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35 euro. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30 euro. E da mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50 euro. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12 euro. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galletti. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
0: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30 euro. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane, più buco del culo di focaccia, 8,88 euro. Orzo Bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50 euro. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50 euro. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di fica, 24 euro al chilo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. 105,
2: 105. Lo Zoo di 105.

0: bambini! Bentornati a Bim Bim Bim! Oggi avremo un angolo che piace tanto agli amichetti da casa, ovvero la gara di arte! La prima che ci farà vedere la sua opera artistica è Mariannina! Forza Mariannina, mostraci la tua opera!
1: Ecco Giuseppone, ho disegnato la mia casina e ci ho messo anche i cagnolini e il sole che sorride!
0: Mariannina, questa non è l'opera che ti ho chiesto di realizzare ieri mattina!
1: Ma Giuseppone, io non so scucire gli orsetti di pezza e nasconderci dentro le cose e poi ricucirli.
0: No, Mariannina, non quell'opera. Quella era il segretone di Mister Nascondiglioni. Non ti ricordi?
1: Sì, scusa.
0: Io intendevo l'altra opera d'arte, quella con le 100 euro.
1: Sì. Ma non sono mica riuscita a stamparla uguale.
0: Vabbè, allora non vincerai il premio della piccola Valsaia.
1: Senti, Giuseppone, ma posso riavere le 100 euro della mia mamma che mi hai detto di prenderci dalla borsa perché le cercava e tu mi hai detto che Gesù si sarebbe arrabbiato se ci avessi detto che ce l'avevo data a te per il gioco dell'arte?
0: Eh no, Mariannina, e che facciamo? Vuoi che Gesù si arrabbi perché hai fatto smettere di giocare gli altri bambini?
1: No, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: E allora fateli cadere!
1: Cazzo che?
0: Cazzelli di sabbia tui! E dimentica le 100 euro, là! Mo ci guardiamo un bel cartone animato! Adesso ci guardiamo le tartarughe minchia!

0: Donatello, dove diavolo sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo?
1: E io che cazzo vuoi che ne sappia?
0: Calmo, con le parole rettili e deforme del cazzo. Ricordati che io sono il tuo maestro Splinter. E se mi girano i coglioni ti taglio quel carapace merdoso e ci cago dentro.
2: Ehi, ciao Splinter, ci cercavi?
3: Ciao topo di merda.
4: Hola Splinter, porca troia come puzzi, ti sei cacato sotto.
0: Ma brutti esseri immondi, frutto della deformità. Ma da quando siete divenuti così insolenti con il vostro maestro? Volete che vi spacchi il culo di calci così da raddrizzarvi un po' la spina dorsale? E poi ci credo che puzzo. Viviamo in una cazzo di fogna.
3: Senti, vecchio spaccone, adesso stai un pelo esagerando con l'arroganza. Non so se ci hai fatto minimamente caso, ma siamo quattro tartarughe giganti di 300 kg. Se non abbassi un po' l'arroganza, ti infiliamo i tuoi stessi piedi nel buco del cazzo da topo.
0: Ma come osate ribellarvi alla mia autorità? Adesso vi do una lezione che ve la ricordate per tutta la vita.
5: Ma fottiti coglione!
3: Porca troia, che revolverata in fronte. Figa, gli è schizzato un occhio a 3 metri. Grande Raffaello. È in toculu a lui e il suo karate di sto cazzo. E come dice mio zio Lucertola di Reggio Calabria, un bel calibro 9 e finisce la questione.
4: Che facciamo col cadavere?
2: Che domanda del cazzo! Ce lo scopriamo!

0: Mazza, ma chi li scrive sti cartoni animati? Un malato demente. Vabbè, basta piagne, bambini, però, dai.
1: Giuseppone, le tartarughe sono cattive.
0: No, sono ninja. E i ninja menano. Altrimenti erano tartarughe predicatrici evangeliche, no? E su.
1: Ok, ma però spero di non rimanere sveglia questa notte dalla paura.
0: Ma che dici, Mariannina? Tranquilla. Tanto stanotte c'è il turno del gioco alla tessitura dei cuscini magici. Quindi non dormivi in cazzo lo stesso.
1: Oh, va.
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: porco io, puttana la mia.
1: No, dai ragazzi, però così no,
0: Sono un tossicomane, non ci fate caso. Sono una cocorita, della cocorita.
2: Oh no, Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
0: La tua faccia lamigliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
1: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
0: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
1: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
0: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
0: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
0: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
0: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
0: Te ne sarò grato! Sicura?
2: Sicura.
0: La tua ultima decisione è neanche un p***o?
2: No.
0: Perché?
2: Nonno, ti prego.
0: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
0: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
1: Ma prima mi faccio un pottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
0: Perché sono così squalabrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, sinistra e destra, erano tutti in Grecia, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
0: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
2: Pollon.
0: Bel nome, ci conosciamo?
2: Sì.
0: Come facciamo a conoscerti? Non abbiamo mai scopato.
2: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
4: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
0: Liberici.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
4: Sarà essere felice con te per tutta la vita.
3: Ti prego, scopiamoci tutti, vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo.
2: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
5: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
2: Eros, ma che ti è saltato in testa?
5: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
2: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
5: Cazzo, ma sei sicura?
2: Sicurissima.
5: Ok, tieni, dai.
2: No! Porco nonno! Ah!
0: Meglio, la masera, adesso tutta questa bamba in venduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio!
2: Oh, nonno Zeus, ma come sei bello!
0: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato Eros?
2: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
0: Cos'è? Ti hanno sparato nell'orecchio? Ti ho chiesto se hai sistemato Eros! Pippotto di pausa!
2: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
6: Non era sul copione!
0: Mi fa il petto! Si vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
2: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
0: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
2: No!
0: Porco!
2: Nonno, ma sei svenuto! Nonno!

0: Bentornati a un nuovo episodio di Bim Bim Bim! Allora, come va con il nuovo compitino che vi ho dato la settimana scorsa, bambini?
1: A me fa tanto male la gola, Giuseppone.
0: Ma come, Mariannina? Hai usato la mascherina simpatica che ti ho dato prima di impastare la polverina come ti ho spiegato?
1: Sì, sì, però mi dava fastidio, l'ho levata e ora mi fa male la gola, non sento più i dentini e poi non ho sonno.
0: Porca miseriaccia, Mariannina, sei nel gioco dell'overdose, ma non preoccuparti. Adesso ci vediamo un bel cartone e intanto chiamo il pagliaccio infermierone che ti fa una magia e ti rallenta il battito di Mister Cuore, va bene?
1: Sì,
0: ma ora calmati, che sei strafa...
1: Strafa cosa?
0: Strafantastica! Ma guardiamo il cartone, che oggi c'è una nuova puntata di Lady Sorca!

0: Lady Sorca sta cercando di convincere Andrea a fare l'amore. Pur essendo vestito da uomo, lei in realtà è una donna. Ma questo concetto sembra non entrare assolutamente in testa al povero André, che rimane sempre più sconcertato essendo il 1700, e il travestitismo non è cosa comune.
1: André, ti prego, cerca di ragionare e capire che anche se ho i pantaloni e sono il capo della guardia della regina, io sono una donna, quindi dotata di sorca e zinne, insomma, tutto il necessario per fare sesso. Voglio fare roba con te, André.
2: Allora cerchiamo di capirci. Io non scopo uomini e nemmeno uomini che dicono di essere donne. Io metto la salsiccia solo in femmine che indossano la gonna e non che hanno una cazzo di spada di un metro attaccata alla cinta. Poi parliamoci chiaro. Cristo, come puzzi di merda di cavallo.
1: Ma puzzo veramente così tanto?
2: Puzzare è poco. Ti giuro che starti vicino è come masticare il buco del culo di un asino. Hai i capelli che sembrano un covone di paglia, ma già cagata da una mucca con gli handicap.
1: André, ti prego di non essere offensivo e non usare questo linguaggio. Rimango sempre una donna.
2: Ma chi?
1: Io, André. Come te lo devo dire che sono una cazzo di donna?
2: Perdonami, ma io non vedo nessuna donna in questa stanza, ma solo me. Ovvero un grandissimo fico della corte di Francia e un ragazzo rachitichello coi capelli che puzzano di culo di mucca e la faccia da frocetto.
1: Ma non sono un ragazzo e nemmeno un frocetto rachitichello, io sono una donna che per scelta di mio padre ha dovuto fingere di essere un uomo per compiacerlo.
2: Cazzo, ma che schifo, ma me lo dici così che tuo padre era un pedofilo?
1: Ma che cazzo stai farneticando?
2: Non vorrei sembrarti polemico, ma sei tu che hai appena detto che tuo padre ha cercato del compiacimento facendoti vestire da uomo fin da bambino.
1: Bambina, sono una donna.
2: Come vuoi, frocetto, ma per me rimani un rachitichello che puzza di merda di equino, quindi vatti a sedere su una bottiglia col culo e smetti di importunarmi per favore.
0: Porca troia che sassata nei denti. Lady Sorca c'è proprio rimasta di merda. Questa cosa del frocetto rachitichello che puzza di cacca di cavallo l'ha proprio buttata in depressione. Ma tu, Sorca, sei forte e troverai il modo di vincere anche questa battaglia per farti scopare dal tuo amato e stupido André.

accidenti, bambini. Oggi chiudiamo la puntata senza la nostra Mariannina che sta dallo zio Coma. Ma non preoccupatevi che presto sarà ancora con noi. E se sembrerà leggermente diversa ma vestita uguale, tranquilli! È la magia della sostituzione di Harry Potter! Il cambiorum bambinus infartatis de cocus! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: No, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, usciamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, facciamo un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista, la disturbo?
3: Mi dica.
2: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set, le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti glielo duro con un pochino, fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando, praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che escono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
3: Che le dico?
2: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
3: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tappo, non so se...
2: Sì, sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche 2 premi Stambecco nel 2028... Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
3: Mai hai 2028?
2: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
3: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta. Una
2: lo
3: richiesta
2: so,
3: particolare.
2: Lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'art. Ha sempre queste esigenze un po' particolari, che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget su, almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
3: Quindi se me le ridate pulite, se ne può parlare.
2: Secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa, sì. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarrare. Allora, fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare, anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa, anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
3: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
2: In che senso, mi perdoni? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
3: Col velluto interno, sì.
2: Sì, sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilare i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi di frassino nel culo.
3: Beh, mi rendo conto, mi rendo benissimo conto.
2: Cioè, mi scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
3: Certo.
2: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice. A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata al signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
3: Okay.
2: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio della disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
3: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me, io sono Taffo.
2: Sì, ah, proprio il signor Taffo lei.
3: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
2: È simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, siamo persone serie.
3: Ma certo, sto
2: giocando. Lei è la persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono la persona seria nel mondo delle sbarrate, cioè, questa...
3: Ci mancherebbe.
2: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
3: Allora, info.com e l'email.
2: Sì, certo, scrivo.
3: Il numero di telefono è... attimo.
2: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo. Segnami un attimo sul tuo telefono. Ce l'hai il telefonino da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono, ma lo ripete per piacere, scusi.
3: 0862 0862.
2: Batti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante. Grazie Cinzia. Va bene, la ringrazio signor Taffo, ci sentiamo al più presto allora.
3: Va benissimo, buon lavoro.
2: Grazie, c***o in bocca, eh? Sempre.
3: A lei.
2: Sì, è il nostro modo, salve, di salutarci. Salve.
3: Ci mancherebbe, salve.
2: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula e via di frassino nel culo.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
6: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
5: Zizzagna
6: Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
1: Zizzagna Man.
7: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
9: Cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
1: Zizzania meme.
6: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo?
12: Scusa,
11: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
12: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7 per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
6: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
12: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
12: Ma chi se ne frega?
11: La calpesta, allora faccia qualche spazio!
6: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
7: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzania Man?
7: Sono Zizzania Man. Piacere!
9: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
6: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
6: Molla un petone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzania!
11: Lei
7: si sente la puzza di
9: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando ha scorreggiato.
7: Maia!
11: Vada fuori!
6: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
16: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
16: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
15: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
16: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
16: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
14: Allora, prendiamo quello del cadavere.
16: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
17: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
1: No.
0: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
1: Ah, non lo so.
0: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
2: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
3: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
4: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
2: Ehi, voi due, cosa state dicendo?
5: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
2: Sì. Cosa?
5: No, niente.
2: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
0: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare, c'è in omaggio una gita formativa.
2: Wow! Ragazzi, siete contenti?
5: Sì, è bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
2: Già, avete con voi il pranzo a sacco?
6: Sì, maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
2: Va, perfetto, buonissimo.
7: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
2: Sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
5: Certo, non è il cervino, però.
6: Ma sembra qualcosa da dire tu.
7: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
2: Ma sì, sarà aviaria.
6: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
2: Meglio, grassone.
7: Prof, mi brucia un po' la gola, mi gira anche un po' la testa.
2: Sarà l'altitudine.
5: Quale cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
2: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
5: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
7: Scusi, a me ha dato quella di Zorro. È sicuro che protegga?
5: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
6: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
0: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
8: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
5: Scusi, prof, ma questo è cannavacciolo o
9: sì, chef!
8: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
9: Sì, chef!
8: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
10: Fatto, chef!
8: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione!
10: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola, di cosa devono sapere?
8: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
5: Era l'unica figa che c'era, non si può togliere il costume al ragazzo Bruno!
8: A partire da...
10: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
8: A partire da...
10: Posso? Chef.
8: A partire da...
5: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era è un ictus.
8: Avete 45 minuti a partire da...
10: Da quando, chef?
8: Ora!
0: E se riesci a superare la prova finale, dovrai ritenerti molto fortunato.
2: Eccoci qua, ragazzi. Siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno. Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
11: Quanto manca ancora, prof?
2: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Che buono.
5: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
2: Sì.
11: Però lei sembra buona, prof.
6: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
2: Mortadella e burrata.
5: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
0: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
12: Lo Zoo di 105.

0: Peppone, meno male che sei tornato, che il pagliaccino Paolino faceva schifo.
1: Eh no, Mariannina, non ci dicono queste cose.
0: Ma il pagliaccino si è chiuso nella stanza delle scope e poi ha fatto la lotta con una signora che puzzava di gomma.
1: Ah, Mariannina, mi raccomando, non dirlo a nessuno, che altrimenti Gesù si trasforma in Gesulk e distrugge la tua casa.
0: No, non voglio.
1: Bene, allora prima che mi convochino nuovamente gli inquirenti, mandiamo una nuova puntata di Lady Sorca e state zitta.
0: Va bene.
1: Carto.

0: Lady Sorca è ormai disperata. Il suo amore non corrisposto per André la sta mandando ai pazzi. Purtroppo Oscar non ha messo in conto le capacità intellettive di André, che nonostante sia un aitante fico del tardo Settecento, è uno stupido stronzo mentalmente disabile. Infatti non riesce a capire il semplice fatto che Lady Sorca è una donna travestita da uomo e possiede la fica.
1: André, ti devo parlare.
2: Cazzo Oscar, ma che cazzo hai che non va?
1: Perché mi rispondi così duramente?
2: Mi chiedi perché? Non passa un giorno che non mi sbuchi alle spalle mentre sto pisciando. Comincio a sospettare seriamente che tu sia un uomo finocchio.
1: Ma in che senso?
2: Nel senso che ti gusta la mangusta, ami i siti di arredamento di interni, hai gusto nell'abbigliamento e nel buon vino e ascolti Gloria Estefan. Ah, dimenticavo, ti succhi i cazzi.
1: Ma certo che mi succhio i cazzi, André, sono una donna e quindi è una pratica che è del tutto normale nella mia intimità. E proprio di questo che ti voglio parlare, perché sembra che tu non voglia capire o non riesci a mentalizzare...
2: Cosa, cazzo Oscar, che pressa che sei! Sono settimane che mi ronzi attorno con strampalate puttanate su vestirsi da uomo e avere la sorca. E poi mi fai proposte indecenti su leccarmi il neo dell'ano. E poi mi chiedi di giacere con te, pur essendo tu un rachitico ragazzo che puzza di cavallo.
1: Ma io...
2: Ma non ti entra in testa che io sono un bel fico che ama la fica?
1: Sì, ma...
2: Io non monterò mai dietro un uomo.
1: Ma...
2: Finiscila di tediarmi o mi toccherà infilarti un metro di lama nelle budella.
1: Sono una donna, non sono un uomo!
2: Dimostramelo allora.
1: Guarda qui, André! Guarda che sorca polpocchiosa!
2: Ah, che schifo!
1: Ma come che schifo?
2: È come vedere un gatto biondo incollato alla schiena di un tacchino.
1: Non ho fatto in tempo a depilarmi, scusami, ma non pensavo di fartela vedere così all'improvviso.
2: Vado a vomitare.
0: E minchia, ma che sfiga che ha Oscar! Ma che scelta errata dei tempi per mostrargli il figone! Forse sarebbe stato meglio darci una rassettata alla polpastrella prima di sbattergliela in faccia al già titubante stupido coglione di André. Speriamo che questa mossa non ti abbia autoinculato Oscar e che tu riesca un giorno a farti trapanare dal tuo amato André.

0: Accidenti, quanto è avvincente sta cazzo della disurca.
1: A me mi fa schifo.
0: Oh, ma che so ste parole, Mariannina? Ma non ti vergogni. Adesso tu meriti una bella punizione e stanotte te fai il turno dei guardi alla casetta degli elfi imbustatori.
1: No! Non voglio! Sono tutti raffreddati col moccio e poi io mi ammalo!
0: No, Mariannina, non sono contagiosi, fidati!
1: Vabbè.
0: Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Un taxi in via dello Specchio Rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlia della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: vicino e più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ma no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: Mi ti ricordo.
4: Minchia.
0: È quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco...

0: ragazzo Paolone!
1: Oh, ma non c'è Giuseppone?
0: No!
1: E dov'è Giuseppone?
0: Fatti i cazzi tuoi! Oh, basta sputare dagli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo!
1: Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo!
0: Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico!
1: Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino?
0: Certo che sono un pagliaccino, so fare le cose con... Ecco, aspetta, ecco qua!
1: Ma questa non è una giraffa! Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un...
0: Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male alla testa per l'hangover!

0: Professor Oak! Professor Oak, dove diavolo è finito? Dove si è cacciato? Professore!
1: Figa, ma va che sei un rompicoglioni!
2: Stavo cagando, sacra! Ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi?
0: Mi scusi, professore, non volevo essere invadente, solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcaciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire e quando esce dalla sfera si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni.
1: Ash, guardala in alto.
0: Dove, professore?
1: Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega.
0: Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere.
1: Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Beh, guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così?
3: Sarà bello lui. Ma vaffanculo, va!
0: Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di Troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre, sto porco del cazzo giallo ittero.
3: Pica, pica, Pikachu! Sparo!
1: Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon Porcaciù sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo com'è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane.
3: Pica, pica, Pikachu!
0: Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione.
1: Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere?
0: Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone?
1: Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster.
0: Cazzo, che figata! E come funziona?
1: Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcaciù il suo compare Bambasaur.
0: E chi cazzo è Bambasaur?
1: Lui.
3: Sbalai, Sbalaciu! Au! Shadow! Ma se tu su che cazzo mi offri un destro? Sbalaciu! Offri un destro?
1: Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata.
0: Professore, lei si ricorda che io sono un bambino vero?
1: E allora?
0: Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei.
1: Ma sei scemo?
3: Sei un bipotto?

0: ma che pisolini! Dei bei cazzi imbarazzanti!
1: Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino?
0: Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta!
1: Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani!
0: In che senso?
1: Con le presse, i saldatori...
0: Ah, oh, figa, mi è venuta l'ansia! Sempre precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no?
1: Che vuoi dire?
0: Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non le voglio più fare, sta merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

Bene, madre dei draghi, sono on fire. E allora, pronti? Mi lamento della siccità, ma appena fa due gocce mi lamento ancora di più. Piano, piano, piano.

0: avanti. La frizione si usa con la testa, non coi piedi. La grande verità, c'è la crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. E ora l'ultima, il One Piece esiste. Adesso tocca a voi come sempre, ragazzi. Io lo fo che non fo, non fo, anche quando,
1: quando,
0: anche quando,
1: quando,
0: quando vado a fare il 7:30. E adesso una canzone per darvi veramente il grandissimo input su quello che bisogna fare per uccidere, per fregare.

0: Allora siete felici?
1: No!
0: Come no, dacci vostra! Dovete dire sì!
1: Ma Giuseppone, io sono triste! Sono tanti giorni che non vedo la mia mamma e non vado a scuola!
0: Mariannina, lo sai che ora siamo noi la tua famiglia? Che ti ha detto la mamma quando gli ho dato la bustona coi soldoni magici?
1: Che dovevo fare la brava e non dire mai il mio cognome vero e che tu sei il mio nuovo zio e che ti devo ubbidire.
0: Brava! Quindi adesso torna in mezzo agli altri e continua a gioire della splendida opportunità che hai. Sai quanti bambini vorrebbero avere la tua fortuna di essere amica di Gesù?
1: Sì, ma però Gesù non viene mai a trovarci!
0: Meglio, Marianni, meglio! Che la volta che lo vedi vuol dire che ho esagerato coi sedativi!
1: Seda che?
0: Sedanini, quelli che se mangiamo stasera col brodo.
1: Sì, a me mi piace il brodino.
0: Bene, adesso guardiamo una nuova e stupenda puntata di Master e i Dominatori.

0: pensa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel brutto di Skeletor a rifarsi gli zigomi

0: oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Imamma!
2: Oh, bastarda di una checca di un'imamma! Oggi finalmente sarà il gran giorno in cui tutta Eternia scoprirà il tuo segreto e per me sarà la grande vittoria. Dopodiché ti ucciderò con la mia potente arma in grado di spedirti in una dimensione parallela fatta di agonia psichedelica.
0: Ciao, Skelly.
2: Oh, cazzo.
0: Mamma mia, ma che diamine di fine hai fatto che non rispondi alle mie chiamate?
2: Senti, mamma.
0: Sì.
2: Ti ho detto che non devi più mandarmi 1000 messaggi e non mi devi chiamare mentre sono nel mio castello a progettare come annientarti, capisci? Che sono il tuo antagonista mortale.
0: Oh sì? Non mi sembrava che fossimo così nemici settimana scorsa quando ti ho fatto il massaggino rilassante Scaluccio Baby.
2: Non mi chiamare così.
0: Mamma mia, oggi sei super tonico, lo sai? Hai fatto workout stamattina, si vede.
2: Davvero?
0: Quando ti va potremmo andare in una super sauna super top di un mio amico. Ti va?
2: Ma non saprei, non ci sono mai stato in una sauna e che succede in una sauna?
0: Ci spogliamo.
2: E poi?
0: Poi ci godiamo i vapori e il calduccio, mentre fissiamo i nostri super body troppo top, ascoltando della musica super rilassante troppo top.
2: Beh, non mi sembra così male. Forse ho bisogno di rilassarmi un pochino.
0: Sì, fantastico Scalluccio, prenoto subito, che notizia super top.
2: Maledetto sbucciabanane con i coglioni. Ti ho detto che non mi devi chiamare Scalluccio.
0: Shh. Zitto amore, dammi un secondo che sono al comunicatore.
2: Amore? Ma in che senso?
0: Ciao pazza, sono William, come stai?
3: Ciao baby.
0: Tutto rego? Bene, super top. Mi prenoti una sauna privata per me e il mio boy, please.
3: Okay.
0: Che oggi voglio un po' di privacy.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Checca? Chi sarebbe il tuo boy? Ma sei diventato scemo a furia di farti ossigenare quei capelli setosi del cazzo?
0: Basta, non resisto. Sei troppo macio quando ti arrabbi. Prendimi. Scopami, scopami forte, eh?
2: Che cazzo è successo perché ti sto facendo il culo?
0: Si chiama amore Skelly. Semplicemente amore.
2: Ma io sono il male e sono

0: mamma.
1: Che bello sto cartone, mamma mia! Ma chi ha scritto? Ricky Martin?
2: Cosa vuol dire etero, Giuseppone?
1: Che sei dalla parte giusta del trenino, Mariannì!
2: In che senso?
1: Una cosa lunga, Mariannina! Famo così, aspetta di avere 18 anni che poi ti spiego meglio la storia del trenino, va bene?
2: Ok!
1: Ciao bambini! Ci vediamo alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
3: fisioterapista.
4: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì, di un palazzo in centro, e un rapollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
5: chiacchierare
4: con una mezza
5: trovetella
4: succhia
5: capri e anacapri
4: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca, strana.
2: Ecco, sono sul letto, nuda e bendata, e sono molto eccitata.
4: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
2: Ma che puzza di merda!
4: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
5: cucurcucu paloma.
4: Ma prima mi fai un bel
5: pomata antiscottature.
2: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
3: scoraggiare
2: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
3: pomeriggio assolato.
2: Se solo mi vedesse mia mamma.
4: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
5: Zorba il greco.
2: Che gran
3: cappello di paglia.
2: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo, ma cosa succede?
4: Non so, non capisco, forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che ho fatto. Dai.
2: No. Si sente ancora! Che vomito!
4: Va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni. Spegoretta di malandrina!
2: Ah, sì! Mi metto in posizione della pecorina!
3: Incuriosiscimi!
2: Forte! Forte!
4: Ah, che te lo ingalo!
5: Biancamento dei denti.
2: Non sprecare la tua preziosa
3: sbottonare la camicia.
2: La voglio ingoiare tutta.
4: Ecco, cavatela tutta, brutta
5: trofia al pesto.
2: Ma mamma mia, che schifo! Sa di branzino al sale. Che vomito! Ma chi sei? Brutto maiale, ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
4: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
1: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.

0: Nella puntata precedente, Cosa Fica e il Topo Rachitico sono arrivati alla conclusione di non avere nessun risultato sportivo sul quale scommettere.
1: Scusa, voce del riassunto, ma chi è Topo Rachitico?
0: Tu!
1: Ma scusa, perché? Io non mi chiamo così.
0: Non guardare me, l'ha deciso l'autore.
1: Bella merda!
2: A chi merda?
1: No, anzi, Topo Rachitico suona pure simpatico.
0: Allora, dicevamo che Cosa Fica e Topo Rachitico hanno avuto una brillante idea per diventare ricchi e famosi. Così, adesso, stanno cercando di pubblicare e lanciare Self Control di Jalis.
3: Amore, zio Billy, perché hai voluto stampare un disco scegliendo il nome Jalis? Figa, sono il gruppo più sfigato della storia. Sono stati silurati ogni anno fino all'eternità da Sanremo.
1: Sì, ma non hanno ancora vinto. Siamo nell'84, così riscriveremo la storia. Presenteremo fiumi di parole l'anno prima. E poi però avremo anni di vantaggio di grandi hit da pubblicare.
3: Cazzo, ma sai che non sei solo spalle secche, pancione e faccia da coglione? Hai anche un cazzo di cervellone sotto quella pettinatura da cesso.
1: Grazie, amore. Anche io ti amo. Ecco, l'ufficio del responsabile dell'etichetta che ci ha contattato dopo aver sentito la demo. Mi raccomando, amore, non facciamoci scappare minchiate sui viaggi nel tempo e non dire cose stupide.
3: Sai che se mi dici ancora cosa devo e non devo fare ti cospargo di benzina avio e ti guardo mentre ti ammosci su un palo come un marshmallow che puzza di pollo bruciato? E dopo ti mangio anche.
1: Wow, che brutta scena.
3: Pensa io che ti scopo ad occhi aperti.
1: Grazie, amore. Anche io ti stimo.
3: Dai, dai, entriamo che ho sete di famosaggine.
1: Permesso?
4: Permesso?
5: Prego, entrate! Wow! Allora, queste sono le facce dei due che hanno scritto questa canzone pazzesca! La sto ascoltando da ore, geniale, stupenda! Una hit troppo giusta, come dicono i giovani adesso! Self control! Unica cosa, però, devo fare un appunto. Ma perché avete scelto un nome così del cazzo? Jalis. Non mi sembra in linea, insomma, se foste a Sanremo non vi farei partecipare. Perché ridi?
1: Niente, è che adesso capisco tante cose.
5: Vabbè.
3: Senta, bell'imbusto ricco e viziato e potente magnate della discografia. Veniamo al sodo. Dove mi devo mettere per pipparmi dal culo mentre se lo fa succhiare da mio marito?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Sì, dai, l'ho visto in mille film. La gente come lei che fa il suo lavoro è depravata, è vile e priva di scrupoli. So che questo appuntamento è per farselo succhiare da un uomo mentre si droga dall'ano della moglie. Insomma, io lo farei al suo posto.
5: Ma che cosa sta dicendo, signorina?
1: Amore, ma che cosa dici?
3: Vabbè, visto che nessuno rompe il ghiaccio, ne metto giù una io sulla sua testa pelata.
5: Ma che fa?
3: Su, ecco, adesso un bel destrone.
5: Sniffa la droga sulla mia testa! Parla di cose orribili, ma vi rendete conto che siete nella casa discografica vaticana?
3: Ma perché il Papa canta? Porca troia! Allora è vero che Papa Winnie era un vescovo?
5: Fuori! Fuori! Andate fuori!
3: Ma il disco?
5: Tenetevelo! Tanto sembra scritto per un altro!
3: Vabbè, aspetta però!
5: Cosa fa con la sigaretta sulla mia testa?
3: Il pucciotto, zio, che c'hai una cifra ancora in fronte. Cazzo faccio, butto?
5: Fuori!
1: Hai capito, caro diario? La cosa non sta proprio andando secondo il previsto. Cosa Fica ha un'insana capacità di fare dei casini. Adesso devo ricominciare da capo con un'etichetta nuova. Gli ho mandato la demo e stavolta cerchiamo un manager che ci rappresenti, così evitiamo casini. PS, io comunque non gliel'avrei succhiato. PS2, non ho altrettanta sicurezza su Cosa Fica e la cosa di assumere droga dall'ano. PS3, no, non sono affatto certo. PS4, sì, sono certo che lo avrebbe fatto. Ma come si fa a pipare dal culo?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, ai FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sì. Sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: È fatto un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: Sì.
2: Da Budì da Budà si chiama. Non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così: fa.

0: era
1: un centro di gravità acqua azzurra o alba chiara e di una terra promessa
0: cosa resterà?
1: Un centro di gravità indifferente.

0: nome del padre, del
1: padre,
0: figlio,
1: del figlio, dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Amen. Ti piace?
1: Sì, è bella, sì, sì, è bellissima.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi
1: sì, certo,
0: sempre seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano, e vado da San Germano a far cantare questi ragazzi nell'oratorio questa bellissima preghiera giovane, che fa così, mi fa:
1: mi piace la musica dance, ma pure un'aliena le impara. Mi piace, e non mi sento più giù, perché mi piace che sa di te, perché quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, la mente dorme anche se non sogno.
0: Senza l'hai, con il pai,
1: sul divano.
0: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
1: Sono d'accordo, quindi dove andiamo?

0: Amen.
1: Ci sentiamo allora,
0: allora
1: nei
0: prossimi.
1: Anche a te, anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
0: Ok.
1: Che in greco ciao si dice malaka.
0: Malaka.
1: Benissimo. Malaka a te allora.
0: Ok, malaka pure a te.
1: Ci sentiamo,
0: okay.
1: Eh?
0: Ci sentiamo, ciao. Tante belle cose.
1: Ciao, un abbraccione.
0: Okay, ciao.
1: Ciao Domenico.
0: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
1: Ma sicuramente.
0: Se per caso.
1: Se per caso, non ti preoccupare.
0: Se per caso.
1: Sei sempre la prima nella lista.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Ok.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Malaka, ciao. Ciao, ciao.
0: Malaka, pure a te. Ciao, ciao.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: Alla cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Le Seychelles. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
6: Lindsay, no.
2: Lindsay.
6: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
6: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay. Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
3: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi coglioni.
3: Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Vorger. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
0: Stop, che non c'era questa parte.
4: Super compa, dai, ma non è una cosa semplice, la stagione nuova, non ce l'ho per cazzo.
3: Ma non
4: è... ma non era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare, cioè,
3: ascolta. Però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi...
4: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
4: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, cioè culattone...
4: Sì, ma non puoi spoilerare! La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
4: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
4: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero, perché fino alla fine
3: c'è... Beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzistan esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah, l'esercito catratistano.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano... No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate.
2: Castratistane, signore!
0: È uguale, un osso duro, l'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie, grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere. Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, gira, me la riprendo sempre nel culo io, comunque!
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: ufficiale Mavericchia, che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello? Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me finire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po'...
0: Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?
4: Questo è Mavericchia.
5: Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
6: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Lei è una stronza senza freni.

0: Nella scorsa puntata, Cosa Fica e Topo Schifo sono incappati in una colossale figura di merda con un produttore discografico, nel tentativo di rifilare la loro versione di Self Control del famoso Ruff, con un anno di anticipo dall'artista originale. Ma per una botta di culo e per via della propensione a farsi il naso, Cosa Fica riceve un invito ad una festa privata di gente pesante del mondo della musica. Ora, per i due viaggiatori temporali, si apre una possibilità incredibile di arrivare in fondo al loro piano di capitalizzare nel mondo dello spettacolo decenni di conoscenza anticipata. Vediamo che minchia succede!
1: Porca troia, amore, sei una grande! Ma come hai fatto a farci invitare a questa festa così esclusiva nella Milano che conta?
2: A parte che hanno invitato solo me, tu sei imbucato come mio portacoca. Tutto è successo per un incredibile scambio di persone avvenuto mentre pestavo uno spaccino per inculargli la merce.
1: Non colgo, perdonami, ma ti sei messa a rapinare gli spacciatori?
2: Figa, ma ti sei reso conto solo ora che stiamo campando solo coi soldi che rapino agli spacciatori?
1: Ma io veramente pensavo che il denaro con cui stiamo pagando gli alberghi e il mangiare fosse solo frutto della necessità narrativa di non dover giustificare i tempi morti nella trama.
2: Eh?
1: Niente, lascia stare. È una libertà autorale che fa molto commedia anni 80 americana. Quando sai, il personaggio stacca dalla trama per tornare alla realtà e spezzare la magia cinematografica.
2: Eh? Figa, siamo appena arrivati ad un coca parte e tu sei più fatto di tutti e nemmeno ti fai. Pazzesco.
3: Ciao splendore. Allora, hai portato la dinamite?
1: Sì, certo. Ecco il mixtape dei nostri brani. Salve, piacere di conoscerla.
3: Ma tu che cazzo sei, topo? Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
1: Ma come rattone?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
3: Figa che dura che sei. Ma senti, mi hai portato la merce che qui ho talmente tante scimmie da accontentare che sembra il Botswana.
2: Certo, bello. Ma ricordati i patti. Io ti mollo letto di freschezza per le nasche, ma tu mi presenti il top dei produttori e distributori del settore. Così presento il mio mixtape.
3: Figa che faina che sei, mamma mia. Come ti chiami che non mi ricordo?
2: Cosa Fica.
3: Ah, già, sì, che nome spaziale. Figo, minchia.
1: Bene.
3: Bene cosa, topo? Tu taci che mi dai fastidio, né?
1: Ma come?
2: Ha ragione, dai, sei asfissiante.
1: Ma non ho detto niente.
3: Sentite, vado di là a preparare i dosaggi. Accomodatevi qui e godetevi la festa, che poi vi presento io quelli giusti.
2: Sì, va bene, grazie, bello.
3: Top, cosa Fica. Figa, che nome da sballo, minchia.
1: Amore, spiegami un secondo la situazione. Perché credo di aver colto che tu abbia portato della droga a questa festa in qualità di fornitrice e che abbia fatto passare me per un tuo complice nonché subordinato.
2: Porca troia, che capacità di sintesi. Hai mai pensato di fare quello che scrive le sinossi dei film? Faresti carriera invece di fare il vice di una spacciatrice. Lo dico per te, questa vita prima o poi ti uccide o al massimo ti fai 30 anni di galera a fartelo pinzare in culo da un calabrese di 120 kg con l'ergastolo.
1: Ma che cazzo dici, amore? Io non sono uno spacciatore. E nemmeno tu. Siamo qui perché mi avevi detto che avremmo conosciuto la gente che conta nel mondo della musica. Hai dimenticato il progetto iniziale? Noi dobbiamo sfruttare il vantaggio per diventare famosi con la musica degli altri.
2: Senti, Prestapez, io sono felice che tu sia un uomo ambizioso nonostante la tua inconsapevolezza di somigliare ad un topo rachitico e quindi pensare di poter fare battere il cuore a milioni di fans con la fica di pesca. Ma la dura realtà è che non valiamo un cazzo come musicisti. Invece
1: che cosa? E poi sta cosa del topo comincia per stufarmi.
2: Invece io conosco la bamba molto bene e negli anni 80 c'è stato un boom della Madonna, è strabuona e la pula non è così scaltra come fra 50 anni. Nel settore dei ricchi la consumano a quintali e la pagano un botto. Fidati, in 5 anni possiamo diventare miliardari, cazzo!
1: Oh Cristo, ma amore, ma che dici? Ma fra tutte le cose che potevamo fare, proprio lo spaccio? No! Io non ci sto, questa è la cosa più stupida che ti ho sentito voler fare dopo l'operazione a cuore aperto da sola in cucina.
3: Eccomi tesoro, questi sono i tuoi 50 pippi come d'accordi. E poi domani vieni all'altra festa come abbiamo detto e ti faccio trovare gli altri 50, ok?
1: Pippi? Ma di che sta parlando sto tizio?
3: Milioni, topo! 50 milioni di fresche lire da rotolare. Guarda che bel Caravaggio, eh? Sembra fatto anche lui.
1: Oh cazzo, 50 milioni di lire?
3: Vabbè, senti, io vado di là che c'ho Tracy Spacer che è già fatta come una caina, eh. Su, venite dopo che ci facciamo un fuoripista alla tomba, eh. Vai, dai.
2: Sì,
3: dai.
2: Sì, arriviamo.
1: Amore?
2: Sì?
1: Credo di aver rivalutato fortemente la tua idea.
2: Bene, mi piace quando sei un avido topo bastardo.
1: Ma basta con sto topo! Hai capito, caro diario? Effettivamente la carriera musicale non stava decollando e senza molto potere economico in questi pazzi anni 80 un pelo si fatica a trovare la propria strada e fare 100 milioni in due sere e solo per aver portato qualche misero chilo di coca in uno zaino in fondo non è così faticoso. Se devo essere sincero, fare il venditore di morte non mi sta pesando così tanto. PS, porca troia, quanti strafatti c'erano a quella festa? Credo di aver limonato con Mick Jagger a un certo punto. PS2. Credo che il bassista dei Rolling Stone abbia provato ad abbassarmi la testa sul suo uccello. PS3. La coca fa veramente strani effetti alla gente. PS4. Basta con sto cazzo di topo, basta!
4: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
5: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Vai,
6: dai.
8: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
9: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
10: Allora, arrivederci!
11: Baciamo le mani!
10: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
12: Padre mio, una notizia... Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
10: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
12: Ma indossano delle lupare.
10: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
12: Ma siete sicuro che siano preti?
10: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
12: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
10: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
12: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
10: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno!
9: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
10: Allora siamo pronti?
12: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
10: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
12: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
10: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
12: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
10: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
12: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
10: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
12: Ma padre, avete fatto una zeta!
10: Zeta? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
7: Padre Maronno.
10: Maron,
7: vi ricordate di me? Sono Marisa.
10: Ma certo che...
12: Padre, ma chi è costei? Costui? Costoro?
10: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttana e mamma? Se...
7: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
10: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
7: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
10: Maron, ma io... Maronna, puttana mamma, nonna Cristo!
12: Padre, che accade?
10: Maronna! Quindi io sono stato con una...
7: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
12: È quello che gli dico anch'io!
7: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
10: A fare cosa?
7: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
10: Andiamo subito a fare contento il Papa!
9: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa Romana suggeriva in materia di omosessualità.
12: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
10: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
12: E che gioco sarebbe?
10: Le parole frociate!
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Chi parla?
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
3: Ma chi io ho fumato qua?
2: Stasera tequila a manetta!
3: Ma io imbriavo su strada?
2: E che sia una giornata con la grinta!
3: Grazie, sbaglia numero, beo!
2: Giusta!
3: Gianni!
2: Pamma! Pamma! Pamma!
3: Gianni!
2: Con la grinta giusta!
3: Che madre sono!
1: Il Grinta!
3: Pronto!
2: Buongiorno raga!
3: Ma chi eri tu, Gianni? Eri tu chi?
2: Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
3: Ma che sito, matto, patoco?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
1: Il Grinta!
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, raga! Buongiorno, raga!
4: No, non sono in mezzo, sono su mamma!
2: Venerdì mattina, ore 7:30! Siamo pronti per un weekend!
4: Quello che non ho capito!
2: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
4: Dai, ascolta, sito Daniel o sito Nicola?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
4: Non
2: e che
4: capito.
2: Sia una giornata con la grinta!
4: Cosa avete fatto?
2: Con la grinta!
4: Con la grinta!
2: Giusta!
4: Ma dai, chi è questo qua che parla? Siediti, Daniel!
2: Pamma! Pamma! Pamma! Dai, raga, che siamo pronti per una serata!
4: Che serata?
2: Prosecco a fiumi!
4: Ma chi è questo?
2: E mi raccomando?
4: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
2: E mi raccomando?
4: Ma dove andiamo? Dove andate?
2: Prepariamoci perché stasera sarà stasera
4: io metto giù a pasto
2: tequila

0: il grinta.
1: Pronto?
2: Ciao raga!
1: Pronto?
2: Buona giornata!
1: Pronto?
2: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà...
1: Pronto? Pronto? Testa una, di cazzo!
2: Una notte da leoni!
1: Ma coglione!
2: Stasera...
1: Ma che cazzo è cazzo sono della pianta?
2: Tequila!
1: Di merda. Ma dimmi chi che sei! Ma chi sei, figlio di puttana?
2: Mi ciao raga!
1: Mi sei?
2: Buongiorno!
1: Mi dici chi sei? Ma mi dici chi sei?
2: Birre a nastro!
1: Ma vai a cagare, stronzone, figlio di puttana! Vai a farti incurare, imbecile!
2: Bum!
1: Testa di cazzo di figlio di puttana!
2: Bum!
0: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Il ritorno del Cincischione con Mina Di Maria nella parte di Anna, Marianna Mano nella parte di Monia, Monico Salvatore nella parte di Mario, Salvatore Di Mario nella parte di Luca, Gianmaria Gianluca nella parte di Lucio e il cane Zazà nella parte del sindaco Luciano Zopia. Regia di Piermaria Tonini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Il pulmino color giallo zebra di Anna entra nel vialetto della villetta a schieda di Mario, ma inavvertitamente una gomma urta un prezioso sciupafiga istoriato rovesciandolo. Intorno al veicolo vediamo Anna, Monia, Mario, Luca e dal volante il sindaco di quel posto là, Luciano, che scodinzola allegramente. Stanchi per il viaggio si ravvivano la circolazione, colpendosi a vicenda le natiche con dei grissini torinesi.
2: Ragazzi, è stato davvero un lungo viaggio. Speriamo che sia valsa la pena di fare tutta questa strada spingendo il pulmino.
3: Hai proprio ragione. Forse avremmo dovuto provare ad accendere il motore prima della partenza.
4: Ormai è fatta. L'importante adesso è che siamo qui e che finalmente potremo salvare la vita di Lucio con il cincischione che abbiamo portato.
2: Sì, hai ragione, Luciano. Tiriamolo fuori dal bagagliaio prima che esploda.
1: Mentre Anna, Luca, Mario e Luciano estraggono delicatamente il cincischione con la scusa della vescica debole, la malvagia Monia si apparta dietro le rovine dello sciupafiga distrutto. Con un gesto misurato, la ragazza si inserisce un gancio traino nel culo e ne estrae un plastico in scala 1:1 del suo diabolico piano e Bruno Vespa che si guarda attorno con aria interrogativa.
5: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì. E nemmeno quelle altre. Ah, non avrò sprecato tutta quella vaselina invano per mettere in pratica il mio piano diabolico.
1: Una sontuosa inquadratura dall'alto ci mostra nel dettaglio il plastico di Monia con occasionali brandelli di feci e peli. Grazie a questa visione a volo d'uccello capiamo cosa ha in mente Monia. Nel frattempo Lucio esce di casa e rotolando giù da un monumentale scalone barocco si appresta ad accogliere i suoi ospiti.
4: Ragazzi, ma che bella sorpresa!
2: Lucio, ma allora stai bene?
3: Accidenti! Pensavamo che fossi ridotto a vivere come un vegetale. Avevamo anche portato un innaffiatoio per bagnarti i piedi.
4: No, per fortuna sto molto meglio. Ma cos'è quel macchinario che avete portato?
6: È un cincischione!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Lucio assume l'espressione tetra di quelli che non trovano mai lo scaffale del sale grosso al supermercato. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi sono crocifissi, quindi si muovono molto lentamente urtando gli oggetti intorno a loro. Comunque, di punto in bianco e dipinto in verde, Lucio afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato sferragliando.
2: No! Fermo, Lucio! Ma cosa fai? Sei impazzito!
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino a qui questo cincischione? Era l'ultimo!
4: Dovresti saperlo che se si sente attaccato il cincischione può reagire in modo letale.
1: Ma Lucio è indiavolato e colpisce il cincischione ad una delle sue antenne da cincischione, attivando il suo meccanismo di difesa cincischiosa.
5: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
2: No, cincischione! Fermo! Ti prego! No! No! Sindaco Luciano, fai qualcosa!
3: Oddio, sta per lanciare dei missili piccoli! Moriremo tutti!
4: Non voglio morire per colpa dei missili piccoli!
1: A questo punto, una serie impressionante di effetti 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, fa volare dei missili piccoli, dei occhi, dei orecchi, dei diti, dei intestini e dei capelli, che a confronto Sodoma e Gomorra era una rissa per i saldi alla Lidl. Il cincischione ha compiuto una strage, ma solo per autodifesa, intendiamoci. Ora, tuttavia, è rimasto solo nel vialetto. Muovendosi fra i corpi martoriati, si dirige cigolando verso quello che avanza del prezioso sciupafiga distrutto e, singhiozzando, si appresta a ricostruirlo con le proprie mani a pinza da cincischione.
5: Cincischione, cincischione, cincischione.

0: Il sole sta tramontando. Il cincischione si volta verso l'orizzonte e spara un bengala in cielo. Dopodiché si alza in volo componendo con il fumo la scritta «Almeno una pompa» e sparisce nel cosmo. Ma noi che restiamo qui sulla Terra siamo di nuovo felici e sereni? A parte i cadaveri, si intende, per quelli... Che Dio ci aiuti! Ma subito dopo la polizia mortuaria. Alla prossima puntata, intitolata «La vendetta del cincischione 3. Le evoluzioni perverse del coso».
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
3: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
4: Padre Maronna, forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate.
3: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
4: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
3: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
4: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
3: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
4: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
3: Maronna! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
4: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
3: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
5: Caro padre, che piacere avervi qui.
3: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
5: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
3: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
5: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
3: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
5: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
3: Ah no?
5: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
3: Fassone?
5: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
3: Il duce?
5: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
3: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
5: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
3: Maronno, ma io abito a Milano.
5: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
2: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
4: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
3: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
4: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
3: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale, non lo posso fare io?
4: Certo, padre, ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maronna,
3: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
4: Un angelo!
3: Sì, un angelo!
4: E quale angelo era?
3: Il Piero Angelo!
0: Lo Zoo di 105.
6: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Lascia stare il motorino. I protagonisti: Peppina Pineppe è Pina Panini, Pino Beppino è Gino Peppino, Ginetto Pennino è Gianni Gino Gina Giannini è Nina Ginetti, Ninetto Inetto è Dino Gioppino. Tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Morto, adattamento cinematografico di Edgar Allan Vivo, regia di Ernesto Sprecaculo, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana! Un motorino di grossa cilindrata percorre impennando un viale alberato che conduce a una sinistra villa diroccata. A bordo ci sono Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino. Il motorino si ferma davanti a un'enorme fontana medievale a forma di John Travolta. Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino scendono dal motorino, si prendono per mano e osservano la maestosa villa con l'aria di chi non piscia più bene come un tempo.
7: Dunque, proprio in questa villa che è accaduto quell'evento nefasto di cui parlano tutti?
8: Già, se metà delle cose che si raccontano su questo posto sono vere, l'altra metà deve essere per forza falsa.
9: Dicono che nessuno ci abbia messo più piede da quando è crollato il pavimento.
7: Qualcosa non mi convince. Ho come la sensazione che questa villa in realtà sia accatastata come ufficio.
10: Non abbiate paura! Finché non facciamo quella cosa che non dobbiamo fare, non abbiamo nulla da temere. Forza, entriamo!
6: Un gigantesco raspa fregne di ottone cade dal tetto e si sfracella a terra. I cocci sul pavimento assomigliano molto a quelli di un bislacco rotante iberico. Mentre Gino spinge la pesante porta della villa, inaspettatamente il motorino parte e va via da solo.
8: Ma porco... Il motorino, ci sta fottendo il motorino!
11: Lascia stare il motorino, abbiamo problemi più gravi in questo momento. Guardate quel coglione!
6: Tutti si voltano verso Dino, che nel frattempo è salito sulla fontana a forma di John Travolta e sta facendo la cosa che non avrebbe dovuto fare.
10: No, Gino, fermo!
7: No!
9: Fermo!
8: Uè, sei fuori di melone!
10: Si chiama come il cane di Paolo! Scusate ragazzi, non so cosa mi sia preso, non riesco a fermarmi.
6: La terra inizia a tremare e per lo stupore di tutti, la villa si trasforma in un mega cincischione di legno.
12: Cincischione.
8: Oh, perbacco! Siamo spacciati!
11: È inutile lottare! Lasciamo che ci uccida!
10: Addio, ragazzi! Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto in questa foto che ora mostro!
9: Oibò! Volevo dire una battuta!
6: Un mega cincischione di legno è 7 volte uguale a un normale cincischione, con in più una resistenza pressoché identica. I 5 malcapitati si sdraiano a terra, aspettando che il cincischione li finisca con il suo solito numero.
13: Cincischione!
6: Ma all'improvviso, ecco tornare il motorino.
8: Il motorino! Sta tornando il motorino! Forse c'è ancora una speranza!
11: Lascia stare il motorino! Non può nulla contro un cincischione normale! Figuriamoci contro un mega cincischione!
6: Il motorino e il cincischione danno vita a un combattimento a colpi di svirelle. Ci sono svirelle che volano a destra e a manca, ma alla fine, come preventivato, è il cincischione ad avere la meglio.
8: No, motorino, no! Non mi lasciare!
11: Ma porca troia! Lascia stare il motorino e vieni a morire con dignità!
12: Cincischione!
8: Ah, mi spengo, decedo!
7: Moriamo!
10: sto morendo! Sto morendo!
9: Muoio, anch'io muoio!
5: Volevo morire in un altro modo, invece muoio così, che brutto!
9: Mi appoggio qua, muoio!
7: Stai morendo male, eh?
5: Sì!
7: Causa del cincischione!
9: Metto a posto le foglie, muoio!
6: Il cincischione uccide uno a uno tutti i presenti. Un silenzio di tomba regna nell'aria. E mentre il cincischione torna lentamente ad essere una villa diroccata, la fontana a forma di John Travolta inizia a perdere i capelli. Scorrono i titoli di coda, è pieno di nomi importanti. Ringraziamenti vari appaiono sulle schermo. Alcuni sponsor vengono citati, come quell'azienda là e quella ditta lì. Lo schermo va a nero. La serie è finita, ma vi dà appuntamento a quel giorno lì. Tu, nel frattempo, fai il bravo e paga il canone, pezzo di merda.
0: Lo Zoo di 105.
13: Tamarri.
14: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
13: Tamarri.
15: Pronto?
16: Oh, sei calzolaio tu?
15: Sì.
16: Senti, coglione, ho spaccato le scarpe.
15: Eh?
16: Coglione, ho spaccato le scarpe, me le devi riparare subito. Oh.
15: Ma che cazzo sei, Leo?
16: Scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo. Ho rotto le scarpe. Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Ah, mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? Io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
15: Cos'è che devi fare? Te le devi infilare al culo una a una e ritornano nuove.
16: Ho capito dove volevi arrivare.
15: Canzone di merda.
16: Adesso mi fate nervosire di nuovo.
15: Sei cornutone, sei vero?
16: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
15: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
16: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché sì, ne hai due, sì, piccolini.
15: È uno per te, uno per
16: tu
15: te.
16: Hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla.
15: E invece
16: senti,
15: a te che ti ha
16: messo? Naso pagliaccio.
15: Stronzone.
16: Mamma, che voglia. Sai che ho voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti però. Il 45esimo ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
15: Ti rigiro come una busta.
16: Che voglia di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella molla del cazzo che gira per fare le scarpe.
15: Ti ci metto la faccia
16: e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
15: Ma ti da solo. Mamma mia.
16: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te li appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri.
15: Mamma mia, che fantasia.
16: No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia. Ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia. E tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia. No, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo mordere. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglia di.
15: Ma roscione che ne sei.
16: Ah, sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
15: Brutto ricchione. Mamma mia.
16: No, ti spacco i denti. Ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo, e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle, tipo i serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda!
15: Bene il serpente, eh.
16: Mamma mia, che bello. Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto?
15: Sì, ti metto a posto il connotato. Bene. Ma cazzo, pure sei... la targa ti metto. Quanto sei strozzo.
16: Quante anni hai messo nella fra? E ride la faccia di cazzo. Mamma mia, mamma. Ti disarciono tutto proprio
15: diventi
16: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri. Chiusano la festa del paese. Faccia di merda. Allora praticamente facciamo così. Ti infilo in culo tutti i pali che trovo e ti porto come standard alla festa del paese. Mamma, che voglia di picchiarti! Sono strafatto!
15: No,
16: sono fattissimo, fratello, scusami, sono fattissimo.
15: Ma si sente.
16: No,
15: che
16: sono veramente strafatto.
15: Però
16: ho fumato l'impossibile.
15: Cambia spacciatore perché stai male.
16: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
15: Io più buona di quella che c'hai te, guarda.
16: No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta erbazza calabrese. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho sta erbazza calabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Quindi mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te? Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due.
15: Che
16: sto parlando? Dai,
15: finito.
16: Sto dicendo
15: ma che
16: sto...
15: già finito,
16: praticamente
15: ma
16: ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Ti freso la faccia.
15: Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio, ti metto dentro come un dollaro.
16: Mi fai anche un pompino?
15: Sì. Tu chiacchiera.
16: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
15: Ma vaffanculo.
16: No, ma vaffanculo tu, cretino.
15: Da perdere con te. Ciao.
16: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi con l'ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma è Mango Wender. No. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: è un bugiardo,
2: sei
4: esa
2: bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu, mi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo
2: forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap per cazzi. E vogliamo. E niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così e le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro e ti adoro. Non mi innamoro mai io, quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
4: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
3: Ah, figa lei,
4: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
3: Dai, scemo.
4: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
3: Abbiamo un tempo per capire come uscire e il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
4: E se non ci riusciamo?
3: Niente, aprono le porte, cazzo, mica rimani dentro.
4: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
3: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè, non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
4: Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
5: Benvenuti nell'escape room.
4: Sì! Infatti!
2: Una settimana dopo.
6: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
7: Vabbè, dai, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
6: Ecco, metto il codice e si apre.
8: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
9: Vaffanculo, Giorgio!
8: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
2: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
8: Dai, dai, apri sta finestra, dai!
10: Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini.
8: Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
10: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già rimini di spiaggia.
8: Hai preso i sacchi?
10: Sì.
8: È coperto, dai, entriamo!
10: Vai! Figa, ma che puzza!
8: Si vede che hanno lasciato il cibo per cani in giro!
10: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
8: Ti dico di sì, sono in ferie!
4: Ehi, infatti!
8: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
11: Cosa fai tu qui?
10: Ma questo chi cazzo è?
11: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
10: No, noi siamo a rubare!
4: Scusate, ma voi che cazzo siete?
8: Ma quanta gente c'è qui dentro?
4: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
8: Ma perché tu stai cagando sul letto?
11: Perché cosa vuota? Faccio dispetto.
10: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
4: Scusate, io?
8: E tu caga sul tavolo in cucina.
4: Ma perché sul tavolo in cucina?
8: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
4: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
2: Beh, le regole sono regole.
12: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
13: Ma sì, amore.
12: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
7: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
12: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. E poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
7: Ma va, ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
12: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
4: Ehi, infatti!
14: Scusi, ehi! Ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
8: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
14: Cristo!
12: Amo, guarda, c'è la sabbia in quel punto!
13: Ma la vedo, amore, dove?
12: Tra quei corpi ammassati!
13: No, ma come bianca!
12: Che bella la riserva naturale!
13: È già la natura!
8: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
2: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105. Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Papagatto nello spazio. I protagonisti, Mario Arcivescovi e il Cardinale Marioni. Anna Arcimario è Suor Cipolla. Marietto Pollicini è il Capitano Suore. Polluce Capitani è il domatore di cincischioni Gnoc. Maria Malaria è l'ufficiale Bagascia. E con la partecipazione straordinaria del Gatto Ruggero nei panni di Sua Santità, Papa Miao III. Tratto dall'omonimo racconto di Italo Maionese. Adattamento cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. Regia di Pierfrancesco Spingitroi. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Anno 4022. L'astronave San Tommaso sta solcando le profondità dello spazio siderale, diretta esattamente dove dice la scritta sopra il parabrezza. Sulla plancia di comando ci sono il Capitano Suore, il Cardinale Marioni, l'ufficiale Bagascia, la gioviale Suor Cipolla e un truce domatore di cincischioni fulconiano, di nome Gnoc. Solennemente appollaiato sul trespolo papale, Sua Santità Papa Miao III fa le fusa agitando pigramente le sue cinque code. Una traballante carrellata ci mostra in primo piano tutti i membri dell'equipaggio, fino ad ora rimasti in penombra. A parte Gnoc, che è un tipico fulconiano di razza Durut, con una svirella d'onore all'altezza del secondo ombelico, tutti gli altri sono terrestri con orrende mutazioni genetiche. Suor Cipolla ha la testa a forma di coglioni e due piedi supplementari sotto le ascelle. Il capitano è alto 7 cm, con un cazzo di 26. La pelle del cardinale è composta da un miriade di faccette sorridenti di Giorgio Mastrota. L'ufficiale Bagascia ha una vagina di Massimo Boldi al posto del naso. Oltre ad essere un gatto con cinque code, Papa Miao III possiede lo stesso identico collo di Lilli Gruber. Improvvisamente succede qualcosa.
15: Dannazione, ufficiale! Cosa sta succedendo?
16: Qualcosa, capitano! Qualcosa!
15: Ricevuto!
17: A tutto l'equipaggio, prepararsi a qualcosa! Prepararsi a qualcosa!
0: La cosa che è appena successa ne fa accadere un'altra sorprendente e inaspettata. L'astronave perde quota ed è costretta a un atterraggio di emergenza su un piccolo pianeta color rupa fulva.
15: Atterraggio di emergenza riuscito! Ce la siamo davvero vista brutta!
12: Meno male che c'era quella cosa lì che ci ha permesso di fare così e sventare la minaccia che ben sapete.
18: Sì, Sua Santità, come desidera lei, nel Cristo. Avete sentito cosa ha appena chiesto a Papa Miao? Presto, obbedì.
19: No, fermi! C'è qualcosa che non va! Guardate bene il pianeta su cui siamo atterrati! È color rupa fulva!
20: Oddio, rupa fulva, no! Oddio mio!
21: Sembrava straziacotto!
20: È terribile! Io pensavo fosse puzzacuzzi!
21: Ma no, è rupa fulva così da anni!
22: Le fa la fica!
21: Volevo farmi i capelli rupa fulva!
20: Che bella la fica!
0: I membri dell'equipaggio si rendono conto di essere su Skion, il pianeta di origine dei cincischioni. Improvvisamente l'astronave viene attaccata da una gigantesca orda di cincischioni che hanno la tipica forma dei grattacapi.
23: Cincischione! Cincischione!
19: Dannazione, sono almeno 14!
12: Oddio, moriremo alcuni!
23: Cincischione! Cincischione!
19: No! Nessuno morirà, a parte forse me, se mi lasciate qui! Cercate di far ripartire l'astronave! Io esco fuori a tenere a bada i cincischioni!
20: Ottima idea, bravo! Molto bravo!
21: Allora sì,
20: bravo Gnocca!
21: Sfavorevole,
20: mi piacciono i gnocchi al formaggio! Ma che buoni!
15: Spero che crepi male!
19: Lo so che è una missione suicida, ma ormai ho deciso! Non cercate di fermarmi!
15: Ma non mi passa.
3: No, vai, vai, vai, muoviti anche! Vai veloce che ho fame!
15: Puoi scendere anche le ultime parole famose
3: di lasagna al forno, Cristo!
15: Rotti i coglioni, crepa, merda!
0: Il domatore di cincischioni fulcoriano esce dall'astronave e affronta a viso aperto 14 cincischioni. Cincischione! Nel frattempo, l'ufficiale fa così e così e poi così e riesce a far ripartire l'astronave. L'astronave prende il volo, lasciando Gnoc a terra circondato dai cincischioni.
23: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
19: Ah! Soccombo! Soccombo! Ma almeno la mia morte non sarà vana come quella di Gigio Klopper. Andate, andate al battesimo del rinoceronte sprociato, amici miei, e l'impero faccia cose.
23: Ah! Ah! Cincischione! Ah!
0: In punto di morte, Gnoc alza lo sguardo al cielo verso l'astronave che sta volando via. Affacciato a un oblò c'è il papagatto, che guarda Gnoc con un sorriso enigmatico e carico di rivelazioni. All'improvviso Gnoc capisce per filo e per segno il colpo di scena che è appena stato svelato e si straccia le vesti.
19: Oh, fermi! Tornate indietro! È successa una cosa tra il sovrannaturale e il fantascientifico che porterà a conseguenze disastrose! Dovete accorgervene prima che sia troppo tardi! No! Per essere più precisi
0: Gnoc viene sommerso di cincischioni famelici e muore, mentre l'astronave San Tommaso vola via verso il suo sinistro destino.
23: Cincischione, buono astronauta, ho il dito appoggiato alla guancia e lo sto avvitando. Quando si vedono le cose buone, cincischione, cincischione.
0: Tutto è spiegato, tutto è chiaro e più nessun dubbio permane. Scorrono i titoli di coda, che sono in mongolo gotico, perché il film è piratato. Che Dio ci aiuti, torna settimana prossima con nuove imperdibili avventure. Vi ricordo che potete acquistare un cincischione di pezza con svirella ricaricabile solo sul nostro sito ufficiale, ovvero quello che vedete in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Rai Charles. La TV per chi vede poco o niente. Ve lo diceva nonno che a farvi le seghe si perdeva la vista, birichini. Paga il canone, figlio di puttana.
5: Radio 105.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
2: Forza, buttati!
3: Ma non stavate giocando voi?
2: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
3: No, che diceva?
2: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
3: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna!
2: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
3: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
2: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
1: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
4: Venga, padre, venga! Ha chiesto molto di lei!
2: Sì, certo! In verità ti dico, chi se ne frega!
4: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
3: Entrate pure padre, mi dia la sua benedizione.
2: Quella gratis vale solo 20 minuti però.
3: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
2: Sì, va bene puttane mamma, vi benedico padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
3: Grazie padre, ora prima di ricongiungermi a Dio vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
2: Vabbè, se proprio insiste.
4: Ma cosa sta facendo padre?
2: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
3: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
2: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
4: Ma cosa dice?
2: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
4: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
2: Cioè?
3: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
2: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
4: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
2: Ma chi, l'uccello?
4: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
2: Castello? Maronne!
4: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
2: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
1: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
3: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
2: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
3: Sì, in continuazione.
2: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
3: Veramente?
2: Sì, è il corvo di Cristo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: l'ha messa andevole, che pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver ingerito ettolitri di magma per risolvere il problema delle placche perifaringee.
4: Il magma! Gargarismi magmati!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà, Lord Faccia!
5: Samantha soppressata, una bambina con poteri particolari, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire!
4: Bulli? Poteri? Problema? Sono le mie tre parole preferite con la P. Interveniamo!
7: Veramente bully si scrive con la B.
8: Hai fatto bene a ricordarlo, Shaq! Dove ci sono i bulli, c'è l'unità antipulli!
7: Non è quello che ho detto io.
8: No, Shaq! Non è il momento di bere 12 uova per rendere lo sperma più cremoso. Un piccolo Billy di nome Samantha ha bisogno di noi!
9: E allora andiamo! Aprirò un portale magico rimanendo in posizione di plank per 3 anni!
7: Ma se prendessimo la macchina?
8: Sì, meglio!
7: Ma allora mi sentite quando parlo?
6: Andiamo!
7: Ok.
3: E con sole 19 ore di autostrada senza nemmeno fermarsi a pisciare, l'unità antibulli si materializza a Cosenza, senza tanti effetti speciali come quella frociata pirotecnica di Dottor Strange.
10: Brutto scemo,
11: capone.
12: Samantha è una strega. Strega.
13: Dovete smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarci lo stereotipo sul meridione arretrato, il reddito di cittadinanza e le vocali aspirate.
12: Oh, che paroloni. Sicuramente sono stregoneria da strega.
14: Ehi, streganta, quanto fa 5 più 5?
13: Ma è 10.
12: Ecco, vedi, strega.
8: Cavolo, è terribile! Il piccolo Billy viene deriso solo perché ha i poteri paranormali.
9: Già, e non può neanche utilizzarli a pieno, perché sennò violerebbe i regolamenti della magia contro i babbani. Giusto, Shaq?
7: Ma sa semplicemente la matematica. Che magia!
8: Hai ragione come sempre, Shaq! Quei piccoli bastardi sicuramente sono immuni alla magia perché hanno bevuto il sangue di Schwarzenegger, che ti rende immune alle stregonerie e alle malattie venere!
9: No, a quelle no! Però si guarisce con le punture e si diventa forti a tirare i pugni in pancia!
12: Credo di essermi fatto l'anduia marrone addosso!
9: Spacchiamoli!
3: Ed immediatamente The Rock gonfia il suo pugno come quello di gomma di One Piece e spacca tutto cose, spolpizzando qualche bullo. La montagna invoca un'orchestra per fare la cavalcata delle valchirie mentre sputa fuoco con effetti demoniaci. E Shaq, oh Shaq, Shaq tira fuori uno tsunami dal suo zainetto magico che ripulisce tutto il macello e spazza via le macerie.
8: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo ripulito il mondo di un po' di bullo.
9: Perché, come diceva sempre il nostro mentore Nicki Minaj, puliremo il mondo un quarto di pugno alla volta. Giusto, Shaq?
7: A parte che è mentore, e poi Nicki chi?
13: Grazie, unità antibulli! Mi avete fatto capire l'importanza delle cellule staminali!
8: Pronti via, piccolo Billy! Ma tu non devi avere paura di utilizzare i tuoi poteri!
9: Ha ragione, piccolo Billy! Impara a controllarli e potrai diventare insegnante di difesa contro le arti oscure di Hogwarts e fare i soldi con i film!
13: Ma a scuola le maestre non ci insegnano queste cose!
8: Negligenza scolastica? Questa mi sembra una cosa da bulli! La montagna controlla sull'antico papiro del dio egizio Red Bull!
9: L'ho lasciata a casa, Drock! Tra le fessure degli addominali ho portato solo un bilanciere e dei wafer, ma forse Shaq lo sa.
7: Credo di voler cambiare compagnia.
8: Esatto, Shaq! Ottima intuizione! Dobbiamo abbattere Hogwarts con delle palle di demolizioni, tipo Miley Cyrus nuda con gli anfibi.
9: Sai sempre tutto, Shaq! Tu sei il nostro Albert Frankenstein!
3: E così l'unità antibulli prende di mira un castello qualsiasi, vagamente somigliante alla scuola immaginaria di Harry Potter, solo per poter utilizzare dei colpi finali dai nomi altisonanti.
11: Onda su Onda Suprema, Paolo Conte

0: Sei uno spasso! Serviva una battuta finale per concludere la puntata e ci hai dato proprio un bello spunto di riflessione. Giusto, Shaq?
1: Onestamente, odio queste americanate.
2: Giusto, Shaq! E allora mettiamoci in posa mentre dietro di noi qualcosa esplode, così le casalinghe sgocciolano dalla vagina!
3: Sì! E l'unità anti-bully torna a casa.
1: Davvero, ragazzi, prima o poi dobbiamo parlare.
4: Unità antibulli.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il delitto del conte Siguritti Piripiripù. I protagonisti, Giancarlo Strozzaluna e Mario Fognapietro. Laura Carlogianni e Maria Fognapietro. Gianni Longobardi è il notaio Fognamaria. Petra Bagnoluccia è la contessa Siguritti Piripiripù. Valerio Maggiordomi è il dottor Contessi. Alfredo Dottori è il maggiordomo Batman. Bruce Battelli è il conte Siguritti Piripiripù. E con la partecipazione straordinaria di Roger Froschenbauer nei panni dell'ispettore Sgami. Regia di Laura Fottincasa. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, pezzo di merda. È notte piatta e ci troviamo nella sala da pranzo del famoso castello di Rocca Sfocata. A una tavola imbandita di pietanze edibili siedono il conte, la contessa, il notaio, il dottore, i coniugi Fognapietro e l'ispettore Sgami. Entra il maggiordomo Batman con in mano un vassoio contenente la testa mozzata e sorridente di Luciano Ligabue.
1: Oh, finalmente è arrivato il dolce. Grazie, Batman. Appoggialo pure qui. Ci pisceremo sopra più tardi.
2: Sono Batman. Come desidera, signor Conte. Sono Batman.
1: Non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta, Batman.
0: Il maggiordomo Batman appoggia il vassoio con la testa mozzata di Luciano Ligabue sul gufo di cristallo strabico e arretra lentamente, scomparendo nel buio. Gli ospiti del conte Siguritti Piripiripù appaiono visibilmente sconcertati.
1: Sono incredibile. Percepisco dello sconcerto. Che sensazione è questa? Sconcerto. Scusate, vi vedo sconcertati. C'è per caso qualcosa che non va?
3: Sì, conte, ad essere sinceri, pensavamo che avremmo pisciato subito sulla testa di Ligabue sorridente.
4: Già! Se si fredda poi è un peccato.
5: Io è mezz'ora che la sto tenendo.
3: Tesoro, non essere scortese con gli ospiti. Lascia che piscino sulla testa di Ligabue.
5: Questo è un affronto. Esigo che si pisci immediatamente sulla testa di Ligabue.
1: Faccio un consiglio di protesta. Silenzio, silenzio. Non vi ho radunati qui semplicemente per pisciare sopra la testa dei Ligabue.
6: Ah no? E allora perché ci ho radunati qui?
1: Sigaro o Paresi?
6: Paresi.
1: Spiace. Comunque, ottima domanda, ispettore Sgami. Vi ho radunato qui per mostrarvi questo.
0: Il conte preme un pulsante. Il tavolo si apre e ne esce una mano meccanica che preme lo stesso pulsante. Improvvisamente, l'armadio alle spalle del conte si apre, rivelando il suo contenuto.
1: C'è anche una spugico. Vuole una cintura volata.
7: Stupore o eiaculazione?
8: Infarto! Portatemi in ospedale, prego!
1: Signori, quello che vedete

0: alle mie spalle è il motivo per cui vi ho radunati qui questa sera.
1: Ma è davvero quello che penso che sia?
2: Ma sì, non c'è dubbio, è proprio quella cosa! Incredibile, davvero incredibile!
3: Ma questo cambia tutte le carte in tavola!
4: Devo chiamare immediatamente il mio uomo a Parigi.
5: Conte, ma si rende conto che quando si verrà a sapere lo sapranno tutti?
0: Sigaro o dente del giudizio?
5: Sigaro.
0: Ah. Comunque, me ne rendo conto, ispettore. Ed è per questo che ora voglio proporre un brindisi. A quella cosa lì dietro, in alti calici.
6: A quella cosa lì dietro.
7: A quella cosa lì dietro.
0: Non sappiamo cosa sia.
7: È bella però.
8: Improvvisamente va via la luce. Quando ritorna, una delle persone presenti alla cena è distesa a terra, priva di vita e vestiti. È il conte Siguritti Pirpiripù. Alla vista del cadavere del marito, la contessa preme un pulsante che la fa svenire. Gli altri ospiti guardano il corpo senza vita usando gli occhi.
3: Oh cielo! Qualcuno ha ammazzato il conte!
9: Non l'ha semplicemente ammazzato, l'ha svestito a morte!
2: L'assassino deve essere per forza qualcuno!
3: Ma chi? Chi? Chi può essere? Chi può essere stato fra tutti quelli che potrebbero essere stati?
9: Io non sono stato! Io non so uccidere al buio!
5: Temo che il colpo... Temo che il colpevole abbia commesso un errore.
0: Mi scusi, sigaro o stitichezza?
5: Shock anafilattico.
0: Ah, perdoni, forse non dovevo mettere le mandorle.
10: Scoro.
8: L'ispettore Sgami si china sul cadavere e indica un indizio. Tutti vedono l'indizio con gli occhi.
6: Davvero?
11: Davvero, sono arrivato in ritardo.
5: Questa è una prova schiacciante. Ora possiamo affermare con certezza l'identità del colpevole.
0: Mi scusi, sigaro o limonata troppo forte?
5: Limonata. L'assassino del conte è questa persona.
3: Quella persona?
12: Quella persona lì.
0: Pensavo fosse quell'altra.
12: Anch'io.
0: Forse quella dietro.
11: No, non fiatare, la prova è schiacciante. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del conte.
0: È guarito. Mi scusi, Lurdo o Meciugori?
11: Meciugori.
0: Benissimo, anche più vicino.
11: E ora porto questa persona
5: alla centrale. Voi rimanete
11: pure qui a terminare la vostra cena.
0: Meno male. Meno malissimo.
13: Stavo proprio per fare addosso la cosa.
14: Posso bere l'acqua?
13: Meno male che l'hanno beccato,
0: Adesso mi tolgo le scarpe.
8: Vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto il cincischione? E che fine ha fatto lo sciupafiga? Bella domanda, molto bella davvero. Significa che siete dei veri fan della serie. Il cincischione è a fare il tagliando in un'officina autorizzata di cincischioni e lo sciupafighe è finito alle belle arti per essere rimesso a nuovo. Abbiate fede, pagate il canone Rai e non rompete il cazzo. Paga il canone, pezzo di merda.
15: Radio 105.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
16: Però.
3: Chi è il suo paro?

0: Paro.
1: Che è su Paro?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R-Muscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Potter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Vitus, soffia Vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: 20 sta, figlio di una puttana pagata coi soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te, diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Potter, e gli occhi circongisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Potter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sei mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco. Così quando verranno i Tromba Morte, se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel bambino!
5: Mio, mio! Mio, mio, mio, lo voglio io, lo voglio io!
4: No, me le culo io, me le culo io!
5: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce!
4: Palle piene!
2: Lasciami! Vai dietro!
5: Tutti i cazzi dentro!
4: Troia!
5: Cazzi! Cazzi!
2: Ah, però sti Tromba Morti sanno il fatto loro, eh! Rado!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Potter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo specchio rotto in culo. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Che Dio ci aiuti, il cincischione contraffatto. Con Romina Raudo, nella parte di Don Dean, Marianna Mano, nella parte di Madre Padre, Monico Salvatore, nella parte di Padre Sorella, Salvatore Di Mario, nella parte di un passante che si vede di spalle, e Pippo Pippa nella parte della malvagia Piera Patonza. Regia di Piermaria Tonini, voce narrante, Angelo Non Svelato. Sono le 10 del mattino ed è notte fonda a Martinotto Buzzurro, una frazione di Sburrotto Culandro, in provincia di Gallarate. Padre Sorella e Madre Padre arrivano nel cortile del monastero a bordo di un Hummer 8000 di cilindrata comprato con le donazioni dei fedeli e un leasing a nome di Gesù. Mentre cercano di fare manovra, colpiscono lo sciupafiga gotico rovesciandolo a terra. Scendono dall'auto. Madre Padre, Padre Sorella, Piera Patonza e un passante che non vediamo perché è di spalle e non ha firmato la liberatoria.
2: Madre Padre, adesso come giustifichiamo il danno dello sciupafiga?
3: Padre Sorella, penseremo allo sciupafiga più tardi. Sono troppo emozionata per il regalo che abbiamo fatto a Don Dean. Non crederà ai suoi occhi.
1: Mentre Padre Sorella e Madre Padre estraggono delicatamente un cincischione dal bagagliaio, la malvagia Piera Patonza usa la scusa dello stronzo che le bussa l'intestino per appartarsi dietro le rovine dello sciupafiga distrutto.
4: Perdonatemi, Padre Sorella e Madre Padre, ma ho un cilindro fecale che mi bussa alla bocca dell'ano.
1: Con un gesto triviale, Piera, senza destare troppo sospetto, inserisce tutto il braccio sinistro nel suo ano ed estrae il diabolico piano che ha in serbo per loro. Ecco, ora Piera sta mostrando il piano diabolico. Come potete vedere, è davvero diabolico.
4: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Questo è il piano diabolico che ho escogitato, e grazie a questo coso succederà tutto questo!
1: Nel frattempo Don Dean, infastidito dai rumori provenienti dal giardino del monastero, si affaccia alla finestra, tutto nudo, con un pesce palla intorno al suo magistrale pene.
5: Ragazzi, ma che bella sorpresa! Cosa ci fate qui?
3: Allora, Don Dean, sapevamo che oggi festeggiavi quella cosa là e allora abbiamo deciso di portarti un regalo davvero speciale.
2: Che bel pesce palla che indossa il tuo magistrale ammenicolo. Ne aveva uno simile anche Papa Rovazzi nel 1874.
5: Le tradizioni non vanno mai abbandonate, Ding Dong!
6: No, scusate un secondo, non mi...
2: Io sono Padre Sorella.
3: Io sono Madre Padre.
6: Lei è padre di chi, mi scusi?
2: Di nessuno, sono prete.
3: Padre, ma non donne.
5: Io sono Ding Dong.
2: Hanno suonato, scusi, vado ad aprire.
3: Adesso chiudi gli occhi perché abbiamo una...
7: sorpresa!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente, il volto di Don Dean assume l'espressione tipica dei palombari austriaci quando gli viene tranciato il tubo dell'ossigeno quando sono a 1000 metri di profondità. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi della serie sono nani e per questo motivo tutti gli oggetti intorno a loro sembrano molto più grandi, tipo Godzilla, ma al contrario. Comunque, di punto in bianco Don Dean si strappa il pesce palla dal glande, afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato ed emette gemiti fuorvianti.
2: No, fermo, Don Dean!
5: Chi è?
2: Io! Cosa fai? Sei impazzito?
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino qui questo cincischione? È scaduta la garanzia!
1: Don Dean, completamente nudo, rassomigliando ad un tripiede, indica infastidito l'etichetta apposta sul cincischione.
5: Vergognatevi! Quello non è un cincischione, ma è un contraffatto! Quello è palesemente un farfugliotto!
7: Un farfugliotto?
8: Farfugliotto, farfugliotto... Farfugliotto!
3: No, farfugliotto! Fermo, ti prego! No!
8: Farfugliotto! farfugliotto.
3: Sta farfugliando forte!
1: A questo punto una sequenza di effetti speciali in 4K, 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, il farfugliotto sferra la tipica arma farfugliosa e compie una strage che manco nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Ora, tuttavia, il farfugliotto è rimasto solo nel vialetto e con un grande messaggio ai consumatori:
1: non si comprano i tarocchi! Non si comprano i tarocchi! Non si comprano i tarocchi!
0: Invitandoli a smettere di comprare tarocchi su quel sito là o su quel sito lì, il farfugliotto attiva il sistema di autodistruzione, si avvicina a quel ricovero per anziani ricolmo di anziani e attende la deflagrazione, con il tipico sorriso di uno che si sta togliendo la vita per una buona causa.

0: Ma noi, che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni. A parte i brandelli dei poveri anziani dell'ospizio, si intende. Per quelli, che Dio ci aiuti. La RAI ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già!
1: Lo Zoo di 105.
2: Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo...
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
2: Eh?
4: Pronto.
3: Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
5: Ora risponderà il marito.
6: Pronto, carabiniere.
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
6: Da dove viene?
3: Se fottere o meno.
6: Carabiniere Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
6: Da dove viene?
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
7: Pronto?
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
7: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
7: ma non per rompa i coglioni, vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
3: Che cazzo?
6: Pronto, Ionino?
3: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
6: Buona.
3: Ci mancava questa, anche il sesso.
6: Questa buona.
3: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
6: Questa sì che è buona.
3: È strano.
6: Te saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Pronto.
3: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Chi è lei?
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
6: Fai la pugnetta!
3: Che fanno porcherie. Non è normale.
6: Fatti la pugnetta, non fai con la mano.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
6: Dai con le mani, figlio di puttana.
4: Ciao.
3: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Ciao.
3: Baldracca.
4: Sarada.
8: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
6: No.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Ah no, cos'è? Non è una coglita, funziona poi, dottor.
3: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato una
3: come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
6: Mica mette anche al culo una
3: è strano come una veste muliebre possa al fine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
6: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
3: Decidere se fottere o meno.
6: Fotti.
3: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
6: fotti,
3: cazzo.
6: Fotti.
3: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Cancelli, ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che parlate dell'altro?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Ah, Gianni, è da 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
4: Oh, sì,
3: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
4: Non è giusto, no. Non è giusto, si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
3: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande. Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto.
4: Vittoria,
3: gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue. E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai's Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: In pochi giorni, il mistero che circonda la sparizione di Spermide Maria Giubbastronza, sedicesimo conte di Buccinasco, è già diventato uno dei casi più scottanti della recente storia italiana. Ultimo rampollo di una delle casate nobiliari più famose del nostro paese, il conte Giubbastronza è stato visto per l'ultima volta la sera dello scorso 15 febbraio, all'uscita dell'esclusivo club Sigari e Mignotte, di cui era socio fondatore. Famoso per la sua bonaria, faccia di cazzo e la sfrenata passione per il gioco d'azzardo, Spermide Maria nasce a Como, in provincia di Lago, il 7 agosto 1900, chi se ne frega. Suo padre è il mitico Pier Catamarano Giubbastronza, quindicesimo conte di Buccinasco, entrato nel Guinness dei primati come primo ciccione europeo ad aver pattinato sul ghiaccio con una carota di ceramica infilata dove non caga il sole. Sua madre, invece, è la famosa colichetta Romanov, detta la petomana isterica, diretta discendente dello zar russo Pietro II Fancazzista, che morì durante un concerto alla Scala di Milano in seguito alle ferite riportate a causa di un applauso troppo energico. L'infanzia di Spermide purtroppo è segnata da una grave tragedia. I suoi genitori infatti sopravvivono all'incidente in barca da lui stesso architettato per beccarsi tutta l'eredità. Così il povero conte deve aspettare altri 20 anni prima di entrare in possesso dell'enorme patrimonio dei Giubbastronza. Quando questo accade, come prima cosa, Spermide organizza la più spettacolare orgia di canguri che il mondo avesse mai visto, facendo arrivare oltre 1700 esemplari dall'Australia e mettendoli a scopare nell'ippodromo di San Siro sotto l'attenta direzione dell'arbitro Pierluigi Collina. A questo scherzetto, costato circa 20 milioni di euro, presto si aggiungono le forti perdite che Spermide inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, sarà una segnalazione? Pronto!
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Come, scusi?
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Ma,
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Sì, no, questo l'ho capito, ma...
6: A Timbuktu ce va tu!
7: Scusi, mi è scappato il pappagallo!
6: A Timbuktu ce va tu!
5: E ha telefonato a chi l'ha svisto?
7: Ha imparato a fare i numeri
6: Porco!
7: Impara poche parole, ma... Impara se le ricorda,
5: Benissimo! Dicevamo che il conte inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo forti perdite. Arriva in limousine, punta tutto sullo zero e se esce zero poi punta di nuovo tutto sullo zero. In pochi anni, fra la passione di organizzare fiabesche orge di mammiferi marsupiali e il vizio del gioco, il conte brucia un patrimonio di oltre 700 milioni di euro, finendo sul lastrico. Dopo un battibecco con i buttafuori, una gigantesca anatra palestrata che lo caccia in malo modo, il conte, sconfitto e umiliato, decide di passare in tabaccheria per acquistare il tabacco da pipa che è solito strofinarsi sul sedere per lenire i dolori delle emorroidi. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Per il momento gli inquirenti brancolano nel branco e l'ipotesi più accreditata è che al conte di Giubbastronza sia successo qualcosa che ancora non si sa cos'è. Ma noi di chi l'ha svisto non ci stiamo e per questo motivo siamo andati a intervistare personalmente Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultimo tabaccaio a parlare con il conte.
8: Sì, me lo ricordo. Era un gentiluomo molto distinto. Entra, mi chiede del tabacco per le emorroidi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, ho vinto, che fortuna, che fortuna. E poi corre via come se stesse andando a organizzare un'orgia di koala.
5: Dopo questo episodio di Spermide Maria Giubbastronza, sedicesimo conte di Buccinasco, si sono perse completamente le tracce. Ed è per questo che noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari telespettatori, un'ultima telefonata in chiusura.
9: Senta?
5: Sì.
9: Sì. Cos'è che volevo dire?
5: Non so, ha chiamato lei.
9: Televisione, no?
5: Sì, chi l'ha svisto?
9: Ok.
5: Un momento di vuoto, ecco, un blackout.
9: Sì, no, perché... Cazzo volevo dire?
5: Conosce Giubbastronza, lei?
9: Chi?
5: È il conte Spermide Maria Giubbastronza.
9: No, perché sono una persona che ha poca memoria. Ce l'ho sulla punta... Quindi...
5: No, dico, lei ha telefonato, no?
9: Sì? Ah, ok, ok.
5: Ok.
9: Cosa volevo?
5: Non lo sappiamo, stavamo cercando di ricordarcelo.
9: No, perché non ho una forte memoria. E...
5: si era intuito.
9: Dove siete?
5: Chi l'ha svisto?
9: Ok. Va bene, dai.
5: A posto?
9: Lo facciamo?
5: Non so, dica lei.
9: Eh?
5: Noi stavamo chiudendo la puntata.
9: Sì?
5: Mm-hmm. Vuole salutare?
9: Non so, saluterei... che non mi viene in mente...
5: Come si chiama?
9: Sono io?
5: Non so, non si è presentato.
9: Ah, ok, va bene, allora...
5: Benissimo.
9: Va bene il fischio?
5: Sì, fischia bene.
9: Grazie.
5: Prego.
9: Va bene, dai.
5: Allora, arrivederci.
9: Dove?
5: No, è un modo di dire, a risentirci.
9: Ah, ok, ok. Quindi?
5: Quindi siamo a posto così. Perfetto, molto bravo. Salute. Cari telespettatori, chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail al contadino non far sapere quante arance mi infilo nel sedere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
9: Non mi ricordo...
5: Ma è ancora lì lei?
9: Eh sì, mi sono dimenticato di mettere giù.
5: Ok, si ricorda come si fa?
9: No.
5: Ah, ecco il problema. Deve mettere giù la cornetta.
9: Dove?
5: Sull'altra parte dell'apparecchio.
9: No, io ho il cordless.
5: Allora ci sarà un tastino rosso. Bip.
9: Non lo vedo.
5: Deve guardarlo.
9: Sono tutti illuminati uguali.
5: E allora quello a destra con la cornetta verso il giù.
9: Questo.
5: Alla prossima puntata.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
3: Eccomi, prof, arrivo!
2: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
3: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
2: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
3: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
4: Quante storie, Rarry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
3: Ma perché siete così crudeli con me?
2: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
3: Urrà, urrà! Che onore! È davvero per me?
2: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te.
5: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
2: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Rarry Rotter, è suo.
5: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
2: Mi sembra di sì, sì.
5: Una scusa, Rarry.
2: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
3: Oh, che bello, è una nuova bacchetta magica.
2: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
3: Ragriri Ruremar.
2: Senza R moscia, vomito di Gianni. La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
3: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
4: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Rarry Ruremar... Ragri Rurre... Non è giusto! La Ragri Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
3: No! La Rigrure... Aspetta! No! La Rigruremar...
6: Rigruremar...
3: Aspetta, ho capito, Ragri Ruremar... Ok... No! La Rigruremar... La Rigrure... Porca puttana...
2: Ragri Ruremar...
3: Ragri Ruremar... Ok... No! La Rigrure... La Ragri Ruremar è mia, Hermione, hai capito? Capotana ancora! La Ragri Ruremar è mia!
4: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli!
2: Basta! Silenzio! Hermione ha le sue ragioni! Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
3: Ah, Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, per la casa del Ramaro Marrone, fai cadere per terra Hermione.
4: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus pocus. Investi Rarry Rotter con una Ford Focus.
3: Rororio!
2: Che cazzo? Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il calice di Chalice.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Pochissimi uomini al mondo possono toccarsi i coglioni con la nuca e sopravvivere per raccontarlo. Tra questi c'è Donato Annodati, senza dubbio il contorsionista più famoso al mondo dopo quelli più famosi di lui. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 marzo, di questo vero e proprio gomitolo umano, di questo mammifero di gomma e peli, di questo artista con tutti, ma proprio tutti i legamenti a puttane, si sono perse completamente le tracce. Per anni l'abbiamo ammirato in televisione, ospite fisso della trasmissione Statti fermo, figlio d'Androcchia, incantati dalle sue fantastiche esibizioni e da un senso dell'umorismo squisitamente valdostano. Molto geloso della sua vita privata, che trascorreva esclusivamente al cesso, le poche informazioni disponibili su di lui sono già diventate leggenda. Abbiamo una telefonata dalla redazione, pronto? Ci deve essere un'interferenza? Forse abbiamo un problema di...
6: No, sono Anno Tatangelo.
5: Questa è brutta, eh? Originario della Valle d'Aosta, una sorta di Svizzera ridotta a icona sperduta, vai a sapere te dove, è figlio di Gian Battista Annodato, venditore ambulante di miniere di cobalto ed ex batterista dei Neri per Caso, e di Fognetta Einstein, figlia illegittima di Albert Einstein e Ambra Angiolini, da oltre 40 anni presidente dell'Associazione Italiana Suonatori di Flauto per la FICA. Il talento per il contorsionismo di Donato si manifesta fin da giovanissimo, grazie a una serie di... Attenzione, c'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno.
6: Sono Pierangelo Bertoli.
7: Ma è morto.
6: Sì?
7: È un fantasma.
6: Un fantasma, aiuto!
5: Va bene, cerchiamo di selezionare le telefonate in entrata, per favore. Dicevamo, il suo talento per il contorsionismo si manifesta fin da giovanissimo grazie a una serie di cadute dal seggiolone che ne storpiano orrendamente le articolazioni, permettendogli però di farsi uscire il naso dal buco del culo con un semplice sorriso. A 17 anni viene notato da un talent scout che riesce a farlo esibire davanti al Papa, credendo il pontefice cerca di affogarlo nell'acqua santiera a forza di pugni nei remi. Le immagini fanno il giro del mondo e dalla sera alla mattina Donato diventa una star internazionale. Le televisioni fanno a gara per accaparrarselo e il suo numero più famoso, una cosa difficilmente descrivibile in cui alla fine uno dei suoi coglioni prende il posto del malleolo del piede e viceversa, gli vale la nomina a cavaliere da parte dell'allora presidente della Repubblica, chi cazzo se lo ricorda. Un'altra telefonata, pronto?
6: Ah, oh, dai, vieni qua. Dai.
5: Scusate se vi interrompo, avete informazioni su Donato Annodati?
6: Ho già srotolato il goldone, dai, guarda bello, unto, senti come unto.
7: Ma scusa, ma non dovevamo fare una rapina?
6: Ah?
7: Quelli sono i nostri per la rapina.
6: Ah, non dovevamo incularci?
5: Scusate, mi sa che vi è partita una telefonata.
6: Chi è?
5: È il telefono.
6: Chi è che vuol chiamare qua?
7: No, dobbiamo fare una rapina, siamo in tre per una rapina.
6: Scusate, io ero venuto...
7: Ma tu sei Tata!
6: Tatangelo, sì! Ero venuto per cambiare l'antenna. Non dovevamo cambiare l'antenna.
7: No, una rapina!
6: Perché lui ha un goldone in mano?
7: Credo che ci sia stato un misunderstanding.
6: Ma nessuno vuol prendere il cazzo in culo?
7: No!
6: Io ho un'antenna! Ficchiamocela in culo! Dai!
5: Purtroppo la fama ha un prezzo. In poco meno di 15 anni, infatti, Donato è costretto a sottoporsi alla bellezza di 1744 operazioni chirurgiche per i danni causati dai suoi numeri di contorsionismo estremo. Ridotto sul lastrico, inizia a spacciare davanti alle scuole e viene condannato a 20 anni di carcere a vita. Abbiamo un'altra telefonata, speriamo bene.
7: Ciao, sono il pagliaccio Pedro Pedi! Aiuto! Zitto!
5: Dicevamo che l'anno dati, la sera dello scorso 3 marzo, aveva appunto ricevuto un permesso premio per andare a pisciare sulla tomba del tipo che ha inventato i contratti a tempo determinato. Sulla via del ritorno decide di fermarsi in tabaccheria per comprare un pacchetto di gomme da masticare. Dopo questo episodio però di lui non si è saputo più nulla. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha svisto, che apparentemente risolviamo il doppio dei delitti di tutte le forze dell'ordine d'Europa messe insieme, siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Donato.
0: Sì, sì, me lo ricordo, e come! Camminava sui coglioni e aveva gli aluci che gli uscivano dalle orecchie. Mi chiede un pacchetto di gomme da masticare a un gratto ai vinci. Poi si mette a grattare il gratto ai vinci con un attizzatoio che gli faceva la marmotta dal buco nel culo. E all'improvviso fa: sì, sì, ho vinto, ho vinto! Col cazzo che ritorno in galera! Brasile, sto arrivando! E poi corre via sui gomiti tutto contento, come se avesse vinto la lotteria.
5: Che fine ha fatto dunque Donato Annodati? Per il momento gli inquirenti non si espongono e come al solito aspettano che arriviamo noi a risolvere il caso. Per questo motivo dobbiamo ancora una volta rivolgerci a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie
1: Radio
5: utili
1: 105.
5: Al ritrovamento dell'Annodati è pregato di contattare immediatamente la nostra...
3: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente.
10: Seriamente.
11: Non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
10: Lo si mangia?
11: Lì tutta minchia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: cioè, è una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: La puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra, da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè come? Cioè?
11: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Ah, è una groviera. Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
11: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con somale?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai! Mai!
12: Dai, con
11: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova,
10: è vero.
11: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
14: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
10: Dai, ba.
11: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bum, ciu, flu.
13: La moglie, vi.
11: Viva l'Italia. Italia,
14: Italia. Poi c'è anche CCC.
11: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
13: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
11: Di Saronno, al maletto di Saronno.
9: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
10: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
11: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai lì.
10: Chi sarà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
11: Eh sì, perché ti sposerai.

0: quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa,
1: sì.
0: Non vivrà mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
0: Il pieno, la cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosomo in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
2: Madonna.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma
4: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Cazzo è di plastica. La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere casa la morte così.
4: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana.
0: Un brucazzo, è possibile.
4: Vaffanculo.
0: Come drive, però,
2: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
0: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri
0: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
0: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
0: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie. Grazie,
2: ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Calapito, Peretta, Pimpa, la cacciotta, disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. Che ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, Perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, fica aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore. È spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Non vedo nulla, sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Sento anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Una scimmiata!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco. Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri,

0: per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
1: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Pronto? Sono carabiniere! Pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza! Sono carabiniere! Sono carabiniere!
0: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
2: Bene, bene, bentornati in stupido. Ultimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio, dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni, dai che i social, i nostri squarto graders. Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
2: Bene, brava, brava Sebastiana, dai Poporno! Ma che poi si chiacchiera i cazzi, adesso sigla l'ardo mezzasega.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Era il 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
5: Ricordo bene. Nel 47 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero pezzi di mietitrebbia, ma io mi sono detto: e se fosse un'astronave?
3: Questa storia ha fatto il giro del mondo. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Paul McCartney. I Beatles, che nel 47 avevano tra i 4 e i 7 anni, decisero di non rendere pubblica la notizia della morte di Paul, ma di sostituirlo con un sosia. Fu il loro manager, Charles Manson, a suggerire ai Fab Four l'idea, consigliandogli di eliminare tutti coloro che, a conoscenza della morte di Paul, avrebbero potuto svelare il complotto e che furono messi a tacere durante quella che viene ricordata dalla storia come la notte in cui i Beatles misero a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della morte di Paul e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
6: Quella notte i Beatles vennero da me per uccidermi e ci riuscirono, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
3: Tuttavia, presi da un profondo rimorso e da una voglia irrefrenabile di prendere per i fondelli quegli inguaribili fresconi dei loro fans, i Beatles cominciarono a disseminare di indizi i loro album, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il dottor Johnson & Johnson, famoso per aver premuto il pulsante REC durante la registrazione di un famoso brano dei Beatles.
7: Tutti conosciamo questa canzone, ma non tutti sanno che se la giriamo al contrario, e poi successivamente lo facciamo di nuovo, si riesce distintamente a sentire la parola help, che in inglese significa aiuto.
3: Chi è a chiedere aiuto? Che sia il grido disperato di una persona che è rimasta incastrata sotto ad un UFO e non riesce a liberarsi? Comunque sia, il disco era del 1965 e ad oggi, nel 2024, è molto probabile che l'aiuto non gli serva più. Ma non finisce qui. Se scriviamo il nome del Beatle morto, ossia Paul McCartney, e lo anagrammiamo, otteniamo Merlo Piccante.
5: Merlo piccante in alcune religioni medio orientali rappresenta proprio la morte per schiacciamento d'astronave.
3: Può essere un caso? Non parliamo poi, ma in verità lo facciamo lo stesso, dei messaggi disseminati nelle loro copertine. Abbiamo con noi lo scienziato giapponese Hirogawa Sushi.
8: Nella copertina di Sgt. Pepper Rory Art Club Bando può essere rintracciato qualsiasi tipo di messaggio subliminare, dall'istigazione al genocidio, alla ricetta della carbonara.
3: Ma a noi interessa soffermarci a quelle che Ringo Starr definì persone a caso ritagliate dal giornale.
8: Tra queste, in alto a sinistra, si può nitidamente vedere un uomo con lo sguardo incazzato che sicuramente ha a che fare con la morte di Paul, anche se ancora non sappiamo bene cosa.
3: E non è tutto.
8: Sulla divisa McCartney porta la scritta OPD, che è l'acronimo della 1-2 finirti a mina.
3: La 1-2 finirti a mina è un composto chimico mortale. Mortale, esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il musicista di Liverpool. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva. Ma prima di proseguire, abbiamo la testimonianza di Rocchetta Friariello, una donna rapita e inseminata 18 volte da 4 razze di alieno diverso, nota per aver portato avanti una campagna contro il complotto di Paul.
2: Non capisco, io lo so bene! Conosco quei mostruosi alieni! Hanno dei cazzi enormi e il colore scuro e... ed è pura verità! 18 volte! 18 fottutissime volte! Mica come le cazzate su Paul! Nessuno può crederci davvero!
3: Invece sono in molti a credere a questa storia. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1965, 68, 89 e in ultimo, qualche ora fa, Paul McCartney muore ancora. Ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi sosia di Paul McCartney? La risposta rimarrà per sempre seppellita in un campo di fragole e la verità, noi non la sapremo mai. Strawberry fields forever.
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, pure di caccole.
3: Parli con me, Hermione?
2: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da quest'elenco.
3: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
2: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
3: Ar, aia, ar, le mie palle, dove sono finite le mie palle?
2: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
3: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
4: Aspetta.
3: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Porca troia, all'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
2: Sette?
3: Errato! 313!
2: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-Moscia non si capisce la domanda. Fammene un'altra.
3: Seconda domanda. Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro... Aspetta. Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro
5: sono
3: stanco.
5: Ma perché gridi?
3: Distrutto.
5: Ma non gridare!
3: Maestra, le prende oggi?
5: Piano, concentrati.
3: Quante sbarre può sferrare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... a crocchio del tavolo. Allora. Quante sbarre può sferrare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro al crocchio del tamaro?
2: 313?
3: Errore!
2: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
3: Che freddo al retto. Che freddo.
6: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere.
3: No, Anu Silente, ne ho abbastanza di Roror. Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò.
6: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo.
3: Ti aspetto, Roror. Fatti avanti, Roror.
6: 37 ore dopo.
3: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
6: 15 giorni dopo.
3: Roror! Roror! Roror! Roror! Roror!
6: 2 mesi dopo.
3: Roror! Roror! Roror!
6: 6 mesi dopo.
7: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
3: Roraria!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il contratto non rinnovato.

0: Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un buon andare.
1: In teoria, il dottor Fanti doveva mostrare la sua disperazione causata dalla perdita di memoria e l'incapacità di svolgere bene il suo lavoro, ma Supercomparsa ha mandato tutto in vacca. Proviamo a tornare alla trama principale. Puntata numero 4. Il rimorso del dottor Fanti.
4: Non lo dico solo per tirarti sul morale.
3: Ma perché sei mai in sicchicchia tutte le parole?
4: Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso.
3: Ma non è sulla cima del K2 senza respiratore! È un respiro di interpretazione.
4: Ok, ok.
3: Come i flautisti.
4: In confronto a te, io sono un verme schifoso. Una puttana senza fica né culo. Frustami! Dammi da mangiare la tua merda! Perché ne sono.
3: No! Sei incasinato, rifaccio.
4: Una puttana.
3: No, la puttana ce l'abbiamo. Da perché?
4: Perché non sono degno della tua presenza, Andrea.
3: Chi è il retoro di fiamma questo? Che fa? Chi è? Sta succiando la figa, che sta a fare?
4: È la mia versione molto più...
3: Non mi interessa la sua versione, c'è la mia. Io sono regista, lei è l'attore sottopagato. Vada, Fanti.
5: Forse hai ragione, dottor Stronzo. Se tu puoi fare il dottore con quella faccia, lo posso fare anch'io senza memoria. Grazie, mi hai davvero tirato su il morale. Sono pronto ad affrontare le sfide che questa nuova condizione mi sottoporrà.
6: Dottor Fanti, cercavo proprio lei.
4: Andrea, tu non lo ricordi perché hai perso la memoria, ma questa che è appena arrivata è la dottoressa Viscere, il direttore della Santa Forfora.
6: Dottore Fanti, sappia che io non approvo affatto che lei lavori ancora qui nonostante la sua amnesia totale. Per questo ho deciso di metterla in un posto dove sono sicura che non potrà fare danni. Da questo preciso istante, lei è infatti degradato a solo e unico neurochirurgo di tutto l'ospedale.
4: Andrea, il neurochirurgo è quello che opera i cervelli, Andrea. Il cervello è quello che sta dentro la testa, Andrea.
3: Devo far meglio, scusi.
4: Tutti questi Andrea mi depista.
3: Sì, vuole chiamarlo in un altro modo.
4: Claudio?
3: Caro, caro.
4: Ciccio?
3: No, Ciccio, ma chi è un film comico?
4: Ciccio è...
5: No, non mi può fare questo, dottoressa Viscere. Tanto vale che mi metta a pulire i cessi.
6: Lei non è più qualificato per pulire i cessi, dottor Fanti. Si sbrighi ora, c'è già un paziente in attesa di essere operato. Me ne vado.
5: No, destino crudele. Oltre all'amnesia, ora arriva anche l'umiliazione di dover fare il neurochirurgo. Non lo posso sopportare. Basta, io mollo tutto.
4: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
3: Meno, parta più lento e così poi il climax giunge a... Capisci?
7: Quindi parlo, cioè parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisci? Ecco. Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come ritmo, come intenzione, cioè, dice, ho capito!
1: Come andrà a finire? Il dottor Fanti farà una strage come neurochirurgo? Avendo dimenticato tutto, sarà dura arrivarci per via delle incapacità di Supercomparsa. Non perdete la prossima puntata, intitolata Can che abbaia rompe i coglioni.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach forward, and arms straight out to the side, shoulder height, and circle forward.
3: Togli la mascherina! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Rimetti la mascherina! Chiuso, aperto! Chiuso, aperto! Pubblico, privato! Cinema, supermercato! Speranza! Ma per che cazzo ci hai preso? Per la nazionale di aerobica! Dai, porca troia! Ma siamo all'assurdo, amici! Ma questa non è sanità! Questo è un tucatucca, figa! Ma dai, dai! Per fortuna che contro la dittatura del pensiero unico, dei pacifinti, dei Dungeons & Dragons, ci siamo noi, amici! Noi di fuori dal culo! Chi non urla è complice! E chi non salta le prende da mughini! Sì! Noi che non solo non mettiamo la mascherina, ma nemmeno le cazze e le mutande! Te, ciappa qua! Donato, fai vedere un bel primo piano! Dai, in cuore mi sta altalena di carne, Donato! Dai, ma che elicottero che ti faccio! Toh, altro che Leonardo da Vinci, figa, dai! Oh, adesso, guarda, una pace! Faccio anche rumore! Sparca i missili, figa! Dai, vediamo i titoli di oggi prima che ci facciano fuori tutti con il grande reset!
4: Ok la pandemia, ok la guerra, ok l'Italia fuori dai mondiali, ma vuoi mettere i pollini? Eh sì, perché anche quest'anno, come ogni volta, l'Italia si è fatta trovare tragicamente impreparata a questo dramma stagionale, che secondo le statistiche del sindacato autonomo costruttore di Nacchere, colpisce ogni anno 4 miliardi di persone. E dove? Nei paesi liberi tipo Inghilterra, Russia, Florida e Monte Carlo? Ovviamente no, in Italia, perché il governo, manco a dirlo, non fa un cazzo e pensa solo a far sposare i sodomiti. Ma questa volta c'è chi non ci sta. Come il signor Guglielmo Anafilattico, che da 20 giorni vive incatenato ad un pioppo senza cibo e senza acqua per dire basta ai pollini. Una battaglia sacrosanta seguita da una raccolta di firme che ovviamente fa storcere il naso ai sinistri, da sempre al soldo dei produttori di antistaminici. E intanto dagli archivi della RAI spariscono le stories del bar mitzvah di Hitler. Chissà come mai.
3: Ma come si fa ad abbandonare così i cittadini italiani? Ma è possibile che un governo che ti ruba il 98% di quello che guadagni non abbia due soldi per impedire ai pollini di volare? Ma cazzo, ma sparateli, ma dateli fuoco, figa! Cioè, l'inceneritore in centro a Roma va bene, perché lo dice il PD. Però un luogo a quattro pioppi di merda, no, sono tutti ambientalisti per i pioppi. Cazzo ci fai con i pioppi? Cosa servono i pioppi? Dici, ci fai la carta? Ma la carta non si usa più! Adesso è tutto digitale, figa! Io mi pulisco il culo con l'iPad a casa! Dai, altro pezzo.
4: Insalata di tonno, parente di troia, tossici illuminati. E questa è solo la cima dell'iceberg. Eh sì, perché da quando il governo guerrafondaio ha castrato il cognome del padre, uccidendo per sempre il maschio, le tradizioni e la storia dell'uomo, sono decine di milioni le persone che per colpa del doppio cognome obbligatorio non possono più uscire di casa per la vergogna. Eh sì, un'altra volta, perché purtroppo chiamarsi Sereni non sarebbe un problema se tua madre non si chiamasse Bocchini. E nemmeno il signor Duro era mai stato a disagio perché sua madre si chiama Gazzo, almeno fino ad oggi. Così i preti ricconi Bamba Amara e Sedano Arculo d'Italia e tanti altri come loro si sono radunati sotto Montecitorio per chiedere l'abolizione di questa legge comunista che ha distrutto per sempre le loro vite e quelle dei loro figli. Perché col doppio cognome un conto è se ti chiami Umberto, viva Gesù! Un conto è se invece ti chiami Gianluigi Bomba Atomica.

fuori dal culo torna la prossima settimana su Rete 4, il canale che manda in onda mezz'ora di comizio del ministro degli esteri russo e dice che è giornalismo. Vabbè, comunque, fantastico, dai. Oh, oh, senti questa. Se chiudi gli occhi forte, forte, forte, forte, anche la male è una fica, eh. Però devi chiuderli forte, dai, dai, ciao, dai, dai. La prossima settimana qui a Fuori dal culo, Pippo Baudo e Piero Angela che si mettono le mani addosso in un cerchio di fuoco. Non perdete, ciao, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto
2: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il
3: culo? No, no, no, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, no, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
5: Amore, io esco!
3: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
7: Sì!
3: Sì!
7: Sì!
3: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza.
8: Porca troia!
3: Ma che schifo!
8: Aria!
3: Ma che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
3: Sì, dai.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
6: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Oddio, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati. Tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
10: Ho scelto di fare l'idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
11: Bob e Jim, due amici. Due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
12: Jim e Bob.
11: Loro sono i Forgiacose.
13: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
14: Diamine, la notte degli Oscar?
13: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
14: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
13: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
14: Eh già!
13: È ovvio che li grigliano prima! Sveglia, credulone!
14: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina. Anche se non sono ricco.
9: Per forgiare una chiave del 16, i forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
8: Forgia! Forgia! Forgia!
14: Ehi, hey Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
13: Semplice, dall'accento.
14: Scusa, ma non ho capito.
13: Ti faccio vedere. Che ore sono?
14: Le 4.
13: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
14: Ok, Jim. Ehi, scusi, Mandriano?
12: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
13: Che ha detto?
14: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
13: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
14: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
13: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
8: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
9: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
10: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
14: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini intendo.
10: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
13: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
10: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
14: Anche a me.
13: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
10: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata. Vero, porcellina?
9: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
14: Ma quella è mia sorella Lizzie.
13: Certo che è piccolo il mondo.
10: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia.
13: Aia, ai, aia, ai. Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
14: Non lo so, per gelosia, credo.
13: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
14: No, di lui.
13: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente tu sei ricchio...
14: Lizzie! Lizzie! Trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
9: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
11: Jim e Bob, i forgiacose.
15: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
16: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
17: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
16: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
18: Non dirmi niente. Vada.
19: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi no, da mangiare no, la no, tua no, merda no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
18: Si è lasciato un po' andare.
16: Come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
19: Quindi parlo, cioè parto lento e...
18: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce? Ecco.
20: No.
21: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no. No, non lentamente come il ritmo.
16: Puntata numero 5. Il paziente strongoloide.
19: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
21: Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, ma che fa rutta? Ma che fa rutta mentre l'altro sta a fare il monologo?
19: Mi scusi, quella che cucina mia moglie è una roba...
21: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro?
19: C'ho proprio un reflusso...
21: Ma lo sento, scusa, pingavisco, non c'ha...
19: Ce l'avete?
5: Ce l'ha, voglia, tieni, amore.
21: Può portare gentilmente...
19: quello che si ciuccia, quello che si beve.
21: Può spegnere sto cazzo del microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
22: Ma in realtà di solito il mio...
21: questo lo conosce lei.
22: Questo te l'hai detto l'ultimo.
19: Le presento mio cugino.
21: No, il cugino.
22: Come
21: si chiama?
22: Riccardo.
21: Molto piacere. Sì. Signor Riccardo, vedete non ricalcare le orme del suo cugino.
22: Va bene, quale devo leggere? Questo?
19: Poi, ma come legge? Registra, gli ho insegnato io.
21: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
23: Buongiorno, dottore.
21: Vabbè, ma così è incurabile.
22: Ha detto m***oide.
19: È perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
23: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
22: Sai che mi è venuto da pensare quella...
21: Ma non è una scampagnata!
22: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa...
21: Ti scusate, dico... scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morire di un male orribile.
19: Ho detto che era uno stronzo.
21: Ma chi io?
22: Però è simpatico, è simpatico.
21: Le dispiace.
22: Mi faccia fare, si sposti per favore.
21: Come si sposti? Allora, sono regista io.
22: Facciamo le cose serie.
19: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
22: Sì, sì, io...
21: Ah, pure, prego.
23: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con...
21: Se ne va lei, dottore. Se ne va in giro con un maiale.
23: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
21: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice! Non è una stireria bulgara, è un...
22: È stronzo, come hai detto proprio.
21: No, lui è Paolo Stronzo.
22: No, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
19: No, non l'ha mai detto.
21: Ma scusi, ma suo cugino non c'ha lavoro?
19: Cosa?
21: Non ha un lavoro, un'attività?
19: Sì, adesso è in malattia.
21: Ah, è perfetto per far il paziente.
22: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
23: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
21: Sene, come bene?
19: È matto,
22: Matto.
21: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
22: Ma ti pagano, sì.
23: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro...
21: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
23: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
21: Questo è il dottor Stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
23: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino, lui.
21: Non indichi, no, è la finzione.
22: Faccia gli auguri, si sposano.
21: Ma chi se ne frega?
22: Vabbè, vado, va.
21: Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno,
19: Non ho chiesto niente.
23: Va! In realtà...
21: Che cazzo grida? È un paziente moribondo che opera il cervello.
23: Ma in realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire qui.
21: No, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
23: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
21: Sarà lunghissimo.
22: Mi è venuto a ridere, dai. Perché se l'altra sera si è detto giocare a carte, cioè ammazzati proprio. L'ho battuto,
21: Ma non me ne frega un cazzo. Vabbè.
23: Ma...
21: No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
5: Ha detto pasta incasciata?
21: No, ho detto un caffè, una tisana.
5: Scaldo?
21: Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodologino Knaus.
19: Sono l'artista del gruppo.
21: Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo del microonde!
16: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori.
24: Radio 105.
25: Hey! 105.
26: Hey! Lo Zoo di 105.
21: Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli, siamo per spegnere Catanzaro.

0: Guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo. C'è stato un calo di tensione perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, porco. Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito. In realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre è Biancaneve.
0: No.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente, adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della Terra di Mezzo. Infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già la dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché è mezzo brutto nano, mostro. Faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. Un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato. Da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico. Quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde. Tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli.
2: Gemelli,
0: regia gemelli. Di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero, proprio zero.
2: In questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti la gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo.
0: No.
2: Hanno rotolato, schiacciato con un camion, e allora lì ci si distingue un po' di più, perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali,
0: no.
2: Ci inguliamo in una roulotte per ore, solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante e mi mette un braccio in culo, a un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul vate. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono. diciamo orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame, una vita infame, anche perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale, quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa ma non ho il cazzo, quindi è tutto un problema psicopatico quello che ha scritto il film, un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Ho preso i soldi, l'ho fatto.
0: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La fontana dell'amore, molto bello.
2: E qui sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto senti, non è che posso fare la figura adesso mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, cioè. E faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh. E quando diciamo spruzzo, se posso dire in televisione,
0: certo.
2: Quando proprio c'ho questa fontana proprio ora, urlo proprio un pazzo che mm-hmm. quando viene cioè inizia il film che mi sto masturbando, dopo 20 minuti vengo mm-hmm. e 45 minuti sto ancora venendo, non riesco a fermarmi.
0: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobelson.
2: Eh sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
0: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
0: Cioè. Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o poi svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
0: No, no.
2: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare. Soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne, io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per sbagliare, mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora, se sto svenendo, riesco a sbagliare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli,
0: però certe sbagliate
2: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
3: Sbomeriggio live.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me. Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me.

0: Vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head, they keep falling. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
3: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giudas, caro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
0: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività! Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
5: Papà, dammelo soldi, dava dai subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Jackflix, presenta La famiglia Murphy.
1: Puoi scommetterci il culo.
0: La famiglia Murphy.
2: Faccia di merda.
3: C'è qualcuno qui?
4: Chi va cercando, scusa, eh?
3: Mi ascolti, devo parlarle.
4: Cosa?
3: Sono io, Frank Murphy.
4: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
1: Mi stai prendendo per il culo?
4: Basta adesso.
1: Che cosa hai detto?
0: La famiglia Murphy.
5: Pronto?
6: Cosa? Cosa mi hai detto?
5: Di nuovo, io mi dite le fede che è finanziere. Ma chiamo il direttore del finanziere di Fascarsè.
6: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
5: ma
6: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
5: Non va bene, non così, esagimente a me.
3: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
5: Ah! Oh.
3: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana.
5: Beh,
3: non mi serve nessuna...
5: Ma tu da che telefono sempre?
6: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
5: Me.
3: Ah, lo sapevo.
0: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
3: C'è qualcuno qui?
7: Pronto?
3: Faccia di merda.
7: Ma vatti in crete.
0: La famiglia Murphy.
8: Pronto?
6: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
8: Come?
6: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
8: A chi parla?
6: Eh? Eh?
8: E va a farti un metro in c***o.
3: Ah, lo sapevo.
0: La famiglia Murphy.

0: C'è qualcuno qui?
1: Tu chi parli?
0: Sono io, Frank Murphy.
1: Ma vaffanculo.
2: Puoi scommetterci il culo.
3: La famiglia Murphy.
4: Pronto?
0: C'è qualcuno qui?
4: Pronto?
0: Mi ascolti, devo parlarle.
4: Chi vuole lei?
0: Sono io, Frank Murphy.
4: Sì, ma io non lo conosco.
0: Vuoi che ti accenda il condizionatore? Coglione.
4: Io non capisco niente.
0: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
4: Dite.
0: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
4: Vai a fanculo.
0: Ogni volta è così.
4: Vai a fanculo.
0: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
3: La famiglia Murphy.
0: C'è qualcuno qui?
5: Pronto?
0: Mi ascolti, devo parlarle.
5: Pronto?
0: Sono io, Frank Murphy.
5: Non si sente?
0: Mi stai prendendo per il culo? Faccia di merda.
5: Pronto?
0: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
5: Razza di merda.
0: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
5: Coglione.
0: Figlietto di puttana.
5: Che cazzo vuoi?
0: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
5: Ma che cazzo ti prende?
0: Piccolo succhia c***i. E usa un tono rispettoso.
3: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
2: Puoi scommetterci il culo.
6: Ma chi parla?
0: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
2: Oh merda.
6: Pronto?
0: Va bene, hai ragione.
6: Allora...
0: Che
6: noi
0: perdita.
6: Abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
0: Se passo.
6: Hai capito?
0: Se passo. Sono io, Frank Murphy.
6: Chi?
0: Sono io, Frank Murphy.
6: Franky Mara.
0: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
6: strumento. Culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
0: Faccia di merda!
3: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
0: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Fammi vedere che cosa significa morare.
4: Morire, non morare, si dice morire, porco...
3: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Finalmente la produzione di Doc è arrivata ad una svolta. Mentre il dottor Fanti inizia a recuperare la memoria e a riprendere confidenza, il dottor Stronzo entra in un vortice di blasfemie e peggiora sempre di più la sua imbarazzante prestazione. Puntata numero 8, Supercomparsa e la scomunica.
5: Allora, questa è la scena clou di tutta la faccenda che stiamo mettendo in piedi. Questa è la scena in cui il dottor Fanti, che è il protagonista, ormai si è capito.
4: Aspetti, che prendo la carta e la penna.
5: Non serve.
4: È per prendere gli appunti, se no.
5: Non prenda appunti, non servono. Dicevo, questa è la scena più importante, nella quale il dottor Fanti, dopo essere stato privato in modo violento della memoria, la riacquista e quindi ritorna in possesso delle sue normali facoltà. Scena importantissima, quasi. Cerchiamo di non sbagliare. No, dica lei, dico. Stronzo.
4: Chi?
5: No, lei,
4: dottore. Ah, è il dottore.
5: Dottore, stronzo. Non sbagli, mi raccomando.
6: Il dottor Lebra in dermatologia. Il dottor Lebra in dermatologia. Il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Cacca è morandería! Il dottor Cacca è morandería!
3: Paolo! È successo! È successo!
4: Andrea! Cosa è successo, Andrea?
3: Ma perché solfeggia, scusi? Perché? Questo andazzo?
4: Pensavo che trasformarlo anche un po' in un musical. Visto anche il passo.
3: No,
4: che
3: ma
4: fatto.
3: Questo è un dramma medicale.
4: Ma va molto di moda.
3: Ma non me ne frega
4: niente.
3: Se
4: vogliamo puntare a Broadway.
3: Non vogliamo puntare da nessuna parte. Noi dobbiamo puntare, arrivare alla fine di questa puntata. È già la prima battuta, mi sta già a romper cazzo.
4: Mi sembrava una buona idea.
3: A lei, a me no, che so io il regista. Chi è il regista?
4: Lei.
3: Io, ecco. Non è un paese democratico questo set.
4: Meno male che non ha fatto la battuta chi è lo stronzo.
3: Ecco, infatti. Era, sarebbe stata pedissequa e pleonastica.
4: Chi è pedofilo?
3: No, dico pedissequa e pleonastica.
4: Sono sorelle?
3: No, sono due termini della lingua italiana. Pedissequa che consegue, pleonastica che aggiunge il troppo.
4: Sembrano due nomi da stronza.
3: È il troppo. Se fa due figli, le chiami pleonastica e pedissequa, che si addicono alla sua personalità.
4: Vado.
3: Paolo, è successo.
4: Andrea, che è successo, Andrea?
3: Credo che mi stia tornando la memoria.
4: Davvero? Come fai a dirlo, cazzo?
3: No, meno concitazione. Perché
4: sono venuto in moto, c'ho ancora l'adrenalina.
3: Ma pinavo e bussavo la prossima volta. Faccia guidare sua moglie.
4: Meno?
3: Meno, molto meno, sì.
4: Davvero? E come fai a dirlo?
3: Con la voce, Paolo.
4: Con le mani.
3: Con i piedi. Vaffanculo. Ecco, vada lei. No.
4: Era divertente, vede che il musical ci sta.
3: Non ci sta il musical, non ci sta. Non si fa, non è Broadway questo è Cinecittà. Se fa il dramma medicale ci sono i medici. Vada avanti.
4: Andrea, cos'è successo, Andrea?
3: Credo che mi stia tornando la memoria.
4: Porca...
3: No, ma no, ma finito le sbottà, scusi. Ma perché deve impregare?
4: Perché nella commedia moderna...
3: Ma non è una commedia, è un dramma medicale, questo è stato sparato in testa.
4: Lei non ha visto I Soliti Idioti 3, dicono un sacco di parolacce e funziona.
3: Ma sì, ma noi stiamo a fare un'altra roba, siamo un dramma medicale.
4: Come fai a dirlo, Andrea?
3: Questa sfumatura blasfema che lei dà al personaggio non è coerente.
4: Ma perché questo dottore me lo immagino un po' aggressivo, un po'...
3: Ma perché?
4: Passivo, aggressivo.
3: E allora sia più passivo. Mi tolga l'aggressivo e rimanga il passivo, prego.
4: Davvero, e come fai a dirlo?
3: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
7: Io non l'ho capita.
4: Anch'io.
3: Ma signora, ma lei se fa i cazzi suoi? Ma è la barzelletta, è cosa del testo.
7: Beh, che... ma io sono un po' come dire il testo del pubblico, no?
3: No, lei è un infiltrato che non voleva nessuno e che nessuno capisce che ci fa qua.
7: Intanto i miei panzerotti li vogliono tutti.
3: Sì, ma non è contestuale. Se non ci fossero i panzerotti ci sarebbe il cestino.
7: Che schifo.
3: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto.
8: Riprendiamo dalla risata del coglione.
4: Stronzo, non coglione.
5: Bravo, ha fatto bene a sottolineare. Prego. Troppo poco. troppo. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, vedi una risata, cioè, da compagnone, vedo.
4: Da compagnone?
5: Da compagnone.
4: Forza proletaria!
5: No, non quel compagnone, nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
4: Hai!
5: No, ti tengo giù quel braccio.
1: Non perdere la prossima puntata di Doc, intitolata Fritta, è buona anche la merda.
9: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
10: Barbara pronta! Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia!

0: Ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani, dai su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento. In tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete. Molto bravo, velocissimo, che è capace di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nato, nato a Los Angeles.
2: Sono nato a Baghdad, sono marocchino, anche mezzo tunisino. Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi anni 90 poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara, bellissima.
2: Sì, là ero un bestemmiatore. Bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e mi piglia pugni in faccia, mi sfigura.
0: Mi sfigura
2: di giorno, nel sonno anche mi tira i piedi, sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto che bestemmio. Più mi picchia, più bestemmio.
0: Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri di una bellezza da bambino, quando partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che non c'ha una lira, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca, finché lo licenziano perché dicono, ma minchia, ma mettetelo un completo, e lui si veste fissato con i jeans, Fonzi, tutto quel mondo lì.
0: Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i cazzi. Sì, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: In cui sono un criceto. Sono il criceto Critter. E mi hanno truccato bene, cioè, tutti i peli sulla faccia. Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, busto, solo il busto e la faccia con un carrello sotto con le ruote. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio
0: Allora abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato diciamo strafamoso sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vinci tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma. Diciamo che negli anni 90 io in America l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché diciamo allora erano brutte.
0: Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90 e 70. Mi sono ingulato una 33 per 14 anni. Proprio se la tenevo in garage, gli ho sbattuto tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, perché ho subito 18 operazioni per riportarla a una forma normale.
0: Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, questo film è fatto da questo negro, Cameron, che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare
0: la nave più grande del mondo che si schianta.
2: Piena, proprio, infatti ce ne sono tantissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia. E si vede proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste, invadono questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
0: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg.
2: Ancora, Titanic colpisce ancora il seguito fatto in cui c'è la stessa barca, la rimettono apposta e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese. Di pescatore di tonno, poverini, li abbiamo presi nella notte. Perché per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente. Proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso. Una roba orribile, proprio stata. Mi viene da piangere perché è stata una cosa, una macchia della mia carriera. Io non volevo farlo, Poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate. Una roba orribile. Proprio.
0: Senti, allora.
2: Brutto.
0: Leonardo. Leonardo DiCaprio con noi
2: ancora
0: oggi.
2: Ancora davanti quelle manine che basta, la faccia mentre gli affondi i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator.
2: Quello,
0: tu sei
2: divieto,
0: il proprietario della divieto. TVA, compagnia,
2: sì, esatto,
0: aerea,
2: esatto,
0: famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo, no, che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto. Cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no? Le donne non possono essere
0: Aviator.
2: Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto. No. un pazzo che vieta tutto a tutti, e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo, è stato un bel film.
0: Grande Gatsby,
2: esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un bugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco, vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo vuole.
0: No.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby e proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Davvero? E come fai a dirlo?
4: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
5: Io non l'ho capita.
3: Anch'io.
4: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, è una risata, cioè, da compagnone, vedo.
3: Da compagnone?
4: Da compagnone.
3: Forza proletaria!
4: No, non quel compagno nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
3: Hai!
4: No, ti tengo giù quel braccio.
1: Nonostante le vergognose performance di Supercomparsa, siamo riusciti ad arrivare alla puntata numero 9, intitolata Willy Wonka era palesemente pedofilo. Motore partito e azione.
4: Faccio una risata di circostanza, ecco. Troppo di circostanza. No, non deve cambiare la tonalità, non è un problema di intonazione. La barzelletta. Troppo squillante. Troppo poco. No, no, che è Satana. No. Sì, è il mostriciato delle giabba di Hutt. No, non rida. Faccio solo. Perfetto, bravo così. Nella scena 4 lei viene inculato da un maniaco super dotato. Ah, vede che ride. Ti è piaciuta la barzelletta, eh?
3: Va bene così.
4: Bellissima. Scena 4 lo stesso.
6: Facciamo entrare il maniaco arrapato.
3: No, scusi, non è neanche coincidente con la storia. Dov'è il maniaco? Cosa c'entra?
7: Dopo. Ciao.
4: Visto come ride bene lui.
3: Ammazza come ride bene. Poi si vede.
7: Bel ragazzo che sei.
3: Adesso abbiamo fatto conoscenza.
7: Volevo fare. Quando è che lo inculo? Quando è che lo inculo? Regista.
4: Guarda, quando vuole. Noi facciamo tutto una barra. Poi prendiamo le parti migliori.
3: Ah, okay. Facciamo un piano sequenza unico.
4: Sì.
7: Allora, fermo così e... Ah! Ah! Ah!
3: Ah! Ah! Ah! Credo che la mia reazione forse non era coincidente con lo sforzo che ha fatto il maniaco. Però sono ancora scioccato.
6: In bocca, in bocca.
4: Benissimo, adesso il maniaco può tornare nel suo istituto. Se va a lavare i denti, la prego.
1: Interno giorno. Interno giorno. Ospedale Santa Forfora. Il dottor Fanti viene chiamato in fanteria. Ad attenderlo tutto solo e in lacrime c'è il dottor Stronzo. Quando il dottor Fanti chiede spiegazioni sullo stato emotivo del collega, il dottor Stronzo gli confessa che, prima dell'incidente in cui Fanti ha perso la memoria, loro due avevano una relazione omosessuale. Il dottor Fanti si mostra sconvolto, ma anche un po' ricchine.
4: Lei se scopre froggio. LGBTQI.
3: No, non lo leggo.
4: No, dico LGBTQI.
3: Chi?
4: Quello è la sigla, è l'acronimo.
3: Ah, va bene.
4: Vabbè, insomma, andiamo avanti. Adesso ho quattro battute del cazzo. Dai, forza, cominciamo con l'interfono, via.
8: Il dottor Pane in salumeria. Il dottor Pane in salumeria. Il dottor... Il dottor Orco... In blasfemia. Il dottor Orco... In blasfemia. Il dottor Fanti in infanteria. Il dottor Fanti in infanteria.
4: Che è? La rinite allergica? Che è sta roba?
3: Sto piangendo con, come è scritto qua, con estremo contegno.
4: E questo è l'estremo contegno? Questo è l'estremo saluto a lei che ha la tubercolosi?
3: Faccio una roba più...
4: Più intima, più sofferta.
3: Come lo vuole? Un pianto...
4: Greco. Pianto greco.
3: Scapadopoulos.
4: No, Scapadopoulos, scusi. Ma che è Scapadopoulos? No. Troppo, meno.
9: Dottor Stronzo, ti vedo in lacrime. Qualcosa ti turba?
3: Sì, Andrea. C'è la cosa del tuo passato.
4: Una.
0: Sì, Andrea, c'è una cosa del tuo passato, o meglio, sul nostro passato, che devi assolutamente sapere.
9: Sono tutto orecchie, dottor Stronzo.
0: Chiamami Andrea.
9: Preferisco Stronzo. Non siamo ancora così intimi.
4: Che è sta roba? Che è il tacchino? Che è?
3: È il groppo in gola.
4: Lei così groppa in gola?
3: Non lo so.
4: No, è una sensazione di occlusione deve dare. Troppo occlusione così, no. Meno, una sensazione più. Le parole rimangono strozzate, capisci, nella laringe, quindi escono a fatica.
3: Ok, allora. Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
9: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
3: No, non avanti.
4: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca.
3: Cioè, la pattizia.
4: Ho capito.
3: Figa, mi è venuto anche
4: vuole
3: duro.
4: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se.
3: Mi è venuto duro.
4: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
3: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
4: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Il dottor Fanti si lascerà andare alle provocazioni del dottor Stronzo, magari finendo a lingue attorcigliate e qualche stantufata nel c***o. Non perdete la prossima puntata di Doc, dal titolo molto inclusivo, Rettoscopia col cazzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sto entrando nello studio, prendo il microfono in mano e do gli schiaffi. Torna Wendell, tornano le voci del signore, quello che grida. Sì, proprio lui.
2: Chiude. La scimmia di sto cazzo.
1: E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente. Pronti? Andiamo.
3: Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
2: Ma fangolo, qui!
3: No! Pronto?
2: Ma fangolo, qui!
3: Si sente bene?
2: No! Ma lei è qui?
3: Ho bisogno di un medico.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane.
4: Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
4: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
2: Io non capisco niente.
4: Merito cretino, il stronzo che non sei altro. Vuoi affangulo a tu e chi è che non ti rimanda pure? Cretino che non sei altro, stupido.
2: Giù!
3: Pronto?
2: Affangulo, qui!
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Ma sei stupido, scusa?
2: Io affondo sogno.
3: Cosa?
2: Io Alfonso sogno.
3: Beh, vedi se ne io a cacava.
2: Ma lei qui?
3: Merda.
2: Ma lei qui?
3: Sa, vedi la tua cazzata iena.
2: Non c'è niente.
3: Che dormata.
2: Io non capisco
3: male.
2: Niente. Non è niente di attentare. Non faccio niente.
3: Pronto?
2: Vaffanculo, qui!
3: Vedi che c'è il telefono sotto controllo?
2: No!
3: Vedi che io ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
2: Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ma lei qui?
3: Chi?
2: Ma che cosa vuole, si può sapere?
3: E non voglio un cazzo, chi è?
2: Vaffanculo, qui! E lei qui, a quel cazzo telefono tu?
3: Che cazzo vuoi?
2: Nascivo ma l'arrogato, perché che cosa vuoi? Nascivo ma l'arrogato, nascivo.
3: Ma chi è?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
3: Che c'è un cazzo da fa?
2: Giù! Ciao! Puttana di...
3: Pronto?
2: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
3: Pronto?
2: Io Alfonso sogno.
3: Qui si è sbagliato, guardi.
2: No. Non faccio niente. Ma qui?
3: Pronto?
2: Ma lei qui?
3: Guardi che qui ha sbagliato.
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: Ma io non voglio niente. Lei che sta telefonando. Ma chi è lei?
2: Ma scimmia di sto cazzo.

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché voglio
4: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
0: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie! Dai.
8: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Ajazzone!
1: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
1: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
1: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
1: Oia!
8: No!
1: No!
8: In culo giù!
1: In
8: culo giù!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Caparbietà.
6: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
3: Buonasera.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sarta?
3: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno, salve.
5: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto, me lo finisco io.
4: Fai tu. Signora, buongiorno, sono Giovannino di Abbiate Grasso, salve.
3: Sì.
4: Che ride?
3: Sei Giovanni Medici?
4: No, sono Giovannino, io. Giovannino. Senti, Talpa.
5: Alla.
4: Mi senti?
3: Sì.
4: Ok. Mi servirebbe vestito. Aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate, però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai. Macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante, limitrofe, dai. Palpebra laterale, evangelistica, sai che ti talpo, ti sento tutta carognata, ti sento modificabile. Come proprio ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Ti succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incaragliando? No.
3: Ok.
4: Ok. Senti, sta prendendo la cista. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia così.
3: La sarta.
5: Un cazzonante.
4: La sarta. Sei simpatica proprio, sei incredibile.
3: Senti, simpaticissimo.
4: Lo so, sartaia. Senti un attimo, allora, come ci mettiamo d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova che tu mi guardi tutto,
3: certo,
4: io tutto.
3: Ovviamente dobbiamo fare la prova.
4: Certo.
3: Prima che dopo.
4: Prima che tutta possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in
3: In un razzo missile.
4: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
3: Con circuiti di mille valvole.
4: Vai. Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
3: Grazie tante.
4: Sì.
3: Io ti aspettavo lunedì.
4: Sì.
3: Meno male che ho finito per l'anticipato.
4: Basta, con chi stai parlando?
5: Oh, vedi se c'è un'amica per favore.
4: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
3: No,
4: che vengo
3: allora
4: giù.
3: Dal lunedì al venerdì, 8:30, 18, orario continuato. Adesso.
4: Ma sei fica?
3: Sì, lo so.
4: Ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, eh. Mi piace, ti stai incarognando. Mi sto incarognando anch'io, vediamo di chiudere sta telefonata.
5: Come tu piace?
4: Come tu piace, Ukaiz. Ciao, senti, allora passi in negozio?
3: Sì.
4: Fantastico, come ti riconosco? Che sei. Come sei? Tutta.
3: In carne.
4: Sei tutta in carne.
5: Allora.
4: Colore dei capelli castana.
3: Sì, sì.
4: Allora sei tutta talpa. Ci sentiamo, eh?
3: Ciao.
4: Allora facciamo la prova del vestito. Strappiamo una cosa tutta camogli. Tutta camogli, dai. Autogrid, dai. Panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's. Per i bambini, dai. Ciao. Ciao, grande. Oh, ciao, grande.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frollo con il dottor Fanti.
5: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
3: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
5: Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
6: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
5: No, non avanti. Oh. Oh.
6: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca, scusi.
5: Sarà pattizia.
6: Ho capito,
5: sì, è venuto anche
6: vuole
5: duro.
6: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
5: Mi è venuto duro.
6: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
5: Metto un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
6: Ma cosa c'entra? Lei no, ma scusi.
5: Non so cosa sia, si vede che entro tanto nel personaggio.
6: Troppo entra nel personaggio.
5: Allora...
6: Meno.
5: Esatto. Proprio vicendendo.
6: No. Vicendevolmente.
5: Esatto, proprio vicine giovento.
6: No, giovento no. Vicendevolmente.
5: Esatto, proprio vimingesnento.
6: Non è chiaro. Vuole farlo a pezzi? Facciamo vicendevolmente?
5: Sì.
6: Prego. Esatto, proprio vice.
5: Esatto, proprio vice.
6: Ndevo. L mente. Benissimo. Così l'abbiamo, le attacchiamo, poi ci penso io in montaggio, eh? Mm. Bene.
5: Esatto, proprio vice. Ndevo. Il mente.
6: Non so che dire. Dottor Stronzo, sono sconvolto, ma se devo essere sincero, non del tutto sorpreso. È un po' di tempo che mi domando come mai la merda mi scenda dal culo con così tanta facilità. Ora è chiaro, perché me l'hai spanato per bene.
5: Però così mi fa schifo, mi perdono.
6: Anche a me.
5: Così è un po' troppo.
6: Pensi io che lo devo vedere grosso così nella telecamera.
5: Cioè, non so chi ha scritto sta roba, però è forte.
6: Quello con la voce rauca di prima.
5: Adesso è un po' troppo.
6: Troppo.
5: Però,
6: però anche Brokeback e Mountain l'hanno fatto così, eh.
5: Cosa ha detto, scusi?
6: Dico, anche Brokeback e Mountain l'hanno fatto così.
5: Una media per me.
6: Cosa c'entra? Perché me l'hai spanato per bene.
5: Con tutto il mio amore, Andrea.
6: No, senta, scusi, però non si faccia venire i conati.
5: Scusi, questo è forte.
6: Anche questa è la scena in cui voi capite il vostro retroterra, arcobaleno e limonate come i pazzi.
5: Ma chi?
6: Baciami, stronzo.
5: Ma vai a fanculo.
6: Come vai a fanculo?
5: Scusi, mi è venuto distinto, proprio...
6: Ma cioè, no, ma un bacetto. Metta le labbra in fuori.
5: E così?
6: Così, sì.
5: Adesso cosa devo fare?
6: Niente, stia così, adesso Fanti la bacia.
5: Uè! Culatone!
6: Manca ancora la scena del ridar culo, tra l'altro. Facciamo domani. Retrogrado.
5: Cosa?
6: Il pubblico vuole questo, vuole storie con l'omosessualità. Sono moderne.
7: Omofobo di merda!
6: Senta l'autore.
5: Ma non è che sono omofobo, è che non sono predisposto.
6: Se non voleva da limonare con uomo, non doveva accettare la parte.
5: Ho capito, però c'ho bisogno di soldi.
7: Il dito unto è pronto, siamo pronti per girare l'ultima scena. Pronti, motore partito, azione!
6: Baciami, stronzo. Sì. Non parlante. Quanto se muove.
7: Neanche me l'avete chiesto. Grande dottor Manone, ottima interpretazione.
8: Salve Manone, un po' che non ci vediamo, eh.
9: Vuole stringermi la manona? L'altra però.
3: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc, Medici Senza Cervello, ma con i culi spanatissimi.
10: Radio 105.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Uè, ciao bella.
3: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
2: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
0: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
4: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
2: C'è il nonno.
4: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
2: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
0: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
3: Cielo, mio marito!
2: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo!
5: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
2: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
3: No, lui è il mio amante!
2: Amante nel senso che te lo butta in culo?
3: È innamorato di me!
2: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba! Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis!
0: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
4: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
2: No, e che cucina poi?
0: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
2: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
4: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
2: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
0: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
2: Quella troia è mia.
5: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
2: Ah, ok, pazienza, va bene.
4: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
2: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
0: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
4: Ehi, mamma!
3: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
4: Cazzo, sono contento, ma...
2: Hai fatto la cosa giusta.
4: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, eh. Ma non è che ce l'hai il cuscino?
2: No, devi soffrire, brutto finocchio.
0: E allora non perderti Scorrettezze. La serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
4: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
2: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
4: Ti prostituisci, pa?
2: No, do via tua madre per i soldi.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, ci tengo a pentirlo! Schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Ciao bastardi! Fate uno scherzo a mia madre, che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso, il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andorra,
2: sì,
1: qualche tempo fa, per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera,
2: sì,
1: di un balcone, corretto?
2: Cane.
1: Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, okay. Cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, d'accordo? Grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro...
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi, che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, signora, aspetti, signora, non mi aggredisca, che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi. E la ragazza qua sotto, che lavora ai pompieri di Albenga, ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ah, certo,
2: perché
3: certo.
2: Perché sennò il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo. Io non ero in sede, però me l'hanno raccontata, che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro. Che adesso
2: cosa?
3: Sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso... Vabbè,
2: no, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
4: Per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
2: A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata
2: sì,
3: a mano. Quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata. Quindi si informa,
2: no,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno.
3: Guardi,
2: perché io non ho ritirato niente. Se
3: guardi,
2: c'è
3: signora,
2: la mia firma vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane. Perché tanto io 3.500 euro non ce li ho. Quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi. Adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso
2: sì,
3: che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali, dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì?
2: Okay.
3: Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma
3: se...
2: io non ho chiamato 6 persone, cioè,
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi
2: l'aperitivo? No, secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: A parte che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando
3: ma
2: posso.
3: Signora,
2: venire.
3: Abbia pazienza.
2: Quando ho gli orari le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo
2: sì,
3: capiti. Guardi,
2: no,
3: che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene.
2: Cosa vuole che le
3: ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha...
2: E quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta, le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, cioè anche il modo di trattare. Non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa.

0: risolvere un problema. Sono qua che le spiego.
1: Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
0: Ma grazie a cazzo a questo punto, non... scusi.
1: Ecco, continuiamo. Andiamo avanti.
0: No, andiamo avanti con l'appuntamento, che già vedo che lei è una. Io l'ho capito. Okay. Guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
1: Va bene,
0: allora,
1: perfetto.
0: Mi dia... Allora, oggi è... aspetti un secondo, che sì, guardo sì. L'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
1: Va bene.
0: Ah, che ora le viene più comodo?
1: Quando vuole.
0: Mattino o pomeriggio? No, ma no, se mi dice così vuol dire che non viene.
1: Io lavoro.
0: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
1: No.
0: Ah, bene. Nessun giorno alle 14?
1: No.
0: Cazzo. Perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo Zoo di 105, signora. E dove si trova lei adesso?
1: Ma fanculo, chi è sto stronzo? Chi è sta merda?
0: È tuo figlio.
1: Come mio figlio?
0: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
1: No, io ho tre figlie femmine.
0: Allora, tua figlia, Jenny.
1: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
0: Comunque, la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
1: Siete veramente delle brutte persone.
0: Ma non è vero, tua
1: figlia. Siete delle brutte persone.
0: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
1: Vaffanculo, minchia, 3.500 euro.
0: Ma no, ma minchia.
1: Ne compravo altri 4.
0: Ma no, ma che persona sei, Romina?
1: Vabbè, grazie.
0: Grazie a te.
1: Gentile, oh,
0: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
1: Volentieri, guarda.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, la guest star della serie, Clint Eastwood, incazzato per la pessima recitazione di super comparsa, era andato in camerino e si era tirato 4 grammi di cocaina, risultando totalmente handicappino e un pelo spasticabile.
3: Ma aveva una strana faccia il signor Eastwood.
4: E beh, anziano.
3: No, non ha la faccia da anziano in questo momento.
4: Dai, lei non si preoccupi, vada, di la battuta.
3: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
5: La cocaine. Gnam gnam gnam. Buona la bomba di Milano.
1: Storpiettoso e decisamente mangiato dagli effetti della bamba trovata nel camerino, la produzione di Doc decide di cambiare la trama. In questa puntata il dottor Stronzo è implicato di corruzione. Motore partito, azione.
6: Dottore, soffro. Se sto seduto per più di un anno di fila, poi mi fanno male le gambe.
3: Ho la soluzione per lei. Prenda 100 gocce di Corrutin, prima e dopo i pasti. Vedrà che tornerà come nuovo.
7: Dottore, ho un problema. Ogni volta che mi masturbo con la carta vetrata, soffro di copiosi sanguinamenti vaginali.
3: Non si preoccupi. Ora le prescrivo del Corrutin in pastiglie. Ne prenda 7 scatole al giorno per i prossimi 5 anni. Se dopo 2 minuti non vede alcun miglioramento, triplichi la dose.
8: Dottore, quando accadono terribili tragedie nella mia vita, sento come una sensazione di tristezza.
3: Me.
4: No, stop. Cosa? Che sta a fa la moto? Che è Valentino Rossi?
3: Qua ci sono
4: È una persona che riflette. Riflette, come l'uomo.
3: Rifletto?
4: Rifletta. Lei riflette così?
3: Sì.
4: E che sta a pensare?
3: Adesso?
4: Ah, fregna.
3: Eh sì.
4: La faccia si vede. No, non rifletta. Vada a degetto.
3: Ah!
4: No, non degetto de sperma.
3: Ah, scusi.
4: Che ha capito?
3: Stavo si era collegato alla
4: non
3: fine.
4: Era...

0: collegato mai. Ah, okay. No, non rifletta, va dritto con la battuta. Togliamo questo momomo. Togliamo.
1: Okay. Prego. Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corruttine dopo ogni respiro. Nel giro di un lustro si sentirà come nuovo.
0: No, che è questo lustro?
1: Non conosco. Cos'è, inglese?
0: Lustro è un periodo.
1: Ah, è uno dei sette nani?
0: No, è neanche uno dei gemelli diversi.
1: Sono nastro.
0: Nastro, azzurro. E
1: no,
0: Tony.
1: Faccia lo stupido.
0: Ah, io faccio lo stupido. Lustro sono 5 anni. In periodo dei 5 anni si dice che c'è lustro.
1: Ah, quante cose si imparano.
0: Vuole dire 5 anni?
1: È un termine marinaresco?
0: No, ma perché dovrebbe? Scusi, uno che sta 5 anni al mare.
1: Vado.
0: Prego.
1: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corruttine dopo ogni respiro. Nel giro di un lustro si sentirà come nuova.
2: Grazie mille, dottore.
1: È la mia missione curare le malattie. Dopotutto ho fatto il Gnartar di...
0: Gnartar? Eh? Che è Gnartar?
1: Ah, è un'ombra sul foglio, scusi.
0: Ma lei legge? Ma perché legge?
1: Ho sempre letto io.
0: Ma non deve leggere, deve mandare a memoria, sono 4 battute cacate.
1: Il foglio è attaccato sulla schiena di quel signore lì.
0: Ma il signore è una comparsa, ma che c'abbiamo? Una comparsa che va in giro che gli voglia dalla schiena.
1: Grazie Giacomo, potresti levarti dall'ombra. È uno che mi dà una mano.
3: Ricordati che mi devi dare anche 1000 lire.
1: Va bene, dopo te le prendo.
0: Lo pago col vecchio conio. Eh sì, ma infatti mi sembra una persona brillantissima, cerchiamo di non inquadrarlo però. Signor Giacomo, si muova, stia un po' più a sinistra.
1: Ecco, così per...
0: No, lei però non strizzi gli occhi quando fa la battuta, perché si vede che legge.
3: Ah, signor super comparsa. Sì. Ma aveva promesso un'orzata ieri,
1: Dopo le pago l'orzata, non si preoccupi. Ce l'ho in camerino l'acqua.
3: E non si dimentichi le 1000 lire.
1: Ma ci mancherebbe altro, guardi, fresche di conio.
0: Scusi, una domanda. Sì. Può sembrare... Come ha fatto a far evadere il signore dalla struttura?
1: Si vede tanto.
0: Ma c'è ancora il lenzuolo rotolato in mano.
2: Grazie mille, dottore.
1: Di nulla, è la mia missione curare le malattie. Dopotutto ho fatto il giuramento di Ippocrita.
4: Dottor Strunz, potrei parlarle un attimo in privato?
1: Andrea, mi stavi spiando, Andrea?
4: Sì, dottor Strunz. Non ho potuto fare a meno di notare che ultimamente stai prescrivendo a tutti i pazienti questo nuovo farmaco, il Corruttine. La cosa mi puzza, dottor Stronzo.
1: Andrea, è chiaro che tu soffri di paranoia post pallottole in faccia. Andrea, tieni, ti prescrivo una cura di Corruttine. Prendine 3 capsule ogni volta che stai per iniziare un pensiero.
4: Basta, questo è troppo. È chiaro che ti sei fatto corrompere dalle case farmaceutiche per prescrivere il Corruttine. Confessa, quanto ti pagano?
1: Non è come sembra, Andrea. Non ho avuto scelta, mi stanno ricattando.
4: In che senso?
1: Mi hanno fotografato mentre andavo dal paptaptato.
0: Chi è questo tappatappetato?
1: Optammota.
0: No, omeopata, il medico omeopata.
1: Omanauota.
0: No, non sa di omeopata, ma veramente.
1: È un'altra di quelle parole che dopo l'incidente non so più.
0: Ma che cazzo, ma questo come
1: cos'è, inglese?
0: No, è italiano, anzi...
1: Omnopata.
0: Omeopata.
1: Omnopata.
0: No. Omeopata.
1: Omeopata.
0: Non lo sa dire.
1: È proprio gutturale.
3: Lo so dire persino io, omeopata.
0: Anche il signore sfortunato.
1: Vabbè, capito.
0: Lo facciamo dire al signore sfortunato.
1: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
0: Ecco, allora lei faccia, mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
1: E io continuo la frase.
0: Esatto, perfetto. Sì. Beh, passiamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
1: Mi hanno fotografato mentre andavo dal...
3: Omeopata.
0: Questa roba è veramente Ionesco ci fa una pippa, prego.
1: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
4: Cosa? Tu vai dal...
3: Omeopata?
5: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
6: Omeopatico! Omeopatico! Lo so dire anch'io! Dai, dai, porco! Tirate fuori la bamba buona di Milano! Sono Clint Eastwood! Ah!
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
9: Hey! Lo Zodi 105.
10: Scorrettezze.
11: Scorrettezze.
10: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
12: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
13: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
12: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, dai, pa, dimmi.
13: Alla Blue Whale.
10: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna Scorrettezze.
12: Ehi, pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana a scuola guida, cazzo!
13: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
10: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
12: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
13: Per prendere la patente, eh?
12: Sì, pa.
13: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
10: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
12: Che stai facendo?
13: Non lo vedi? Sto cementando.
12: Vedo, vedo. Ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
13: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
12: Aiuto! Aiuto!
13: Mannaggia, che sbadato!
12: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
13: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dargli una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
10: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
12: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda, guarda!
13: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
10: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
7: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
12: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
7: Bene.
12: Poi ci mettiamo la cintura.
7: Bene.
12: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
7: Perché?
12: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
7: Complimenti, promosso subito. Ecco la sua patente.
10: E allora non perderti Scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
12: Ehi, pa, io ho sospetto che la mamma beve, eh.
13: Si dice ingoia, figlio mio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, Giuseppone, l'assistente di studio con evidenti problemi mentali,
3: omeopata,
1: è stato chiamato in scena per pronunciare la parola omeopata, perché super comparsa non era in grado.
4: Tranquillo Andrea, ora ti prescrivo un corroutine.
3: Omeopata!
5: No, scusi, signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione, bastava solo la risata.
3: Scusa.
5: Grazie, lei è molto gentile. Può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia, meglio sulle spalle. Okay. Grazie, prego.
1: Puntata numero chi cazzo se lo ricorda? Il dottor Stronzo viene indagato perché ha prescritto un medicinale pericoloso a diversi pazienti che stanno morendo di continuo. Motore partito, azione.
6: Dottor Stronzo, c'è un signore con l'impermeabile e gli occhiali da sole che desidera parlarle.
5: Ma che è Jenna Jameson questa?
7: È brava, eh?
5: Molto brava, meglio di lei.
7: Ha imparato coi porno.
6: Aspetta, poi faceva...
5: No, questo non serve. Va bene parlarle, fermiamoci lì. Dottor Stronzo, prego.
7: Ora non posso. So assist.
5: No. Senta, scusi, il numero di parole che lei non riesce a pronunciare si sta moltiplicando.
7: È il cracker.
5: Mm. Vuole sputare? Le prendo un fazzolettino?
7: Giotto.
5: Ah, ecco, bravo, prego.
7: Ora non posso. Sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di pneuno...
5: Ma sul serio, dove sta lo sceneggiatore? Ma che cazzo ne verrà? Pneunopleropericardiectomia.
8: Salve, mi avete chiamato?
5: Scusi, adesso Burrasconi, lei mi dice che sa dire pneunopleropericardiectomia.
8: Certo, l'ho scritto io.
5: Ah, lei è lo sceneggiatore?
8: Sì.
5: Ora mi spiego il successo altalenante di questa serie.
8: Pneudopleuropericardiectomia.
5: Ecco, allora vuole dirlo lei? Posi i pastelli a cera, non se li metta nel naso.
8: Allora facciamo come l'altra volta, lui arriva fin lì, lo dico io?
5: Sì, prego, okay. Sì.
7: Grazie, Burrasconi.
8: Prego.
7: Ora non posso, sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di...
8: pneumopleuropericardiectomia.
5: Non si preoccupi, dottor Stronzo, vada pure. La parte difficile della pneumopleuropericardiectomia è già passata. Posso andare avanti da solo.
7: Come vuoi, Andrea. Allora ti auguro una buona...
8: pneumopleuropericardiectomia.
1: A questo punto il dottor Stronzo abbandona l'operazione di pneumopleuropericardiectomia e raggiunge l'agente segreto.
7: Buongiorno, voleva vedermi, eh?
5: Scusi, che è? Voleva vedermi?
7: Mie.
5: Perché mie?
7: Mie.
5: No, quello è il punto interrogativo.
7: Ah.
5: Il gancetto è il punto interrogativo.
7: Ah, non significa... Non significa pirata.
5: No. Significa... da un'intenzione, perché è una domanda, capito?
7: Pensavo che fosse un pirata, quindi...
5: No, non è un pirata. Non c'entra niente, siamo in un ospedale.
7: Buongiorno, voleva vedermi, non sono un pirata.
5: No, il segno non vuol dire che non è un pirata. È da un'intenzione interrogativa. Capito?
7: Quindi mi chiedo se sono un pirata?
5: No, chiede alla... No! Chiede all'altro se voleva vederla.
7: Ah.
5: Ecco.
7: Chi è l'altro?
5: La gente.
7: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Anche se non sono un pirata.
5: No, non deve... Non aggiunga! Non c'è... Il pirata non ha niente a che fare con la serie. Siamo in un ospedale. Al massimo dice, non sono un chirurgo, però non è contestuale.
7: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se sono un chirurgo, ma non sono un pirata.
5: Ma perché aggiunge questa roba? Non c'è scritta!
7: Buongiorno, voleva vedermi?
5: E lo fa dentro. Questo mugu... Non deve... Buongiorno, voleva vedermi? Stop!
7: Buongiorno, voleva vedermi? Stop!
5: No, senza stop! Allora, faccia... Buongiorno, voleva vedermi? E si ferma come... È come tipo...
7: Ah, tipo Kung Fu!
5: No, tipo freno a mano.
7: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Crack!
5: No, per la mano non funziona. Non so, buongiorno, voleva vedermi? E scompare.
7: Buongiorno, voleva vedermi?
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco d***o e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
4: Ma ovviamente manca...
3: ancora l'indirizzo. E quindi...
4: ci spacceremo per operatori di...
3: mucche in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
5: Ma non è che si arrabbia.
6: Pronto?
7: Pronto? Sì, salve, signor, lei, signor Ennio?
6: Ennio!
7: Perfetto, io sono il centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
6: Le buche!
7: Esatto.
6: C'è stata
7: segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
6: Una mucca bianca e nera?
7: Sì, sì. Come ce le ha le mucche, scusi?
6: Sono rosse!
7: Bianca, nera e rossa,
6: legate,
7: sì.
6: Sono legate!
7: No, controlli. Controlli bene perché forse ne è scappata una,
6: Ma che l'ha scappata una?
7: Mi sa di sì.
6: Dove l'hai vista?
7: L'abbiamo trovata sulla tangenziale. Adesso c'è il mio collega sulla macchina, è collegato via radio.
6: Sono nel campo! Devo andare a vedere!
7: Beh, glielo sto dicendo io, sono scappate.
6: Legala!
7: Infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1!
8: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
7: Mucca in fuga SRL.
8: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a
7: mucca in fuga.
8: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5 4 3 2 mucche in fuga da oggi casa 3 2 4 5 4 3 2 1 0
9: Pronto?
6: Chi sei?
9: Chi sei?
6: Sono...
9: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba. Lei è il signor Ennio...
6: Hai detto quel bastardo che hai visto una vaca?
9: Sì, allora...
6: Hai visto una vaca in tangenziale?
9: L'abbiamo legata a un albero... Mio collega la sta seguendo con adesso con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
6: Dove l'ha trovata?
9: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente. Come si chiama? Signor Ennio.
6: Vada,
9: intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
6: La vacca?
9: Che nome?
6: La vacca si chiama vacca, che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
9: Ce l'ha davanti?
6: Devo andare a vedere la vacca,
9: Quante zampe ha?
6: Quattro zampe!
9: Allora aspetti che dico al mio collega. Che colore ha i capelli?
6: Con una macchia per gli occhi.
9: Macchia? Allora metti macchia sui capelli.
6: Ma no, sui capelli, ma che non c'è la mica i capelli, c'ha il pelo rosso.
9: C'ha il pelo rosso.
4: Barabba, guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
2: Nella prossima puntata.
8: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
6: Chi sei? Chi sei?
8: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Scoprilo nella nuova puntata di Dove abita Ennio?
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Ma che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburg Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburg Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburg e Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi?
10: No,
9: Tom
10: Pim.
8: Allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può acquistare prodotti online in contanti. Gesù ha camminato sulle acque. Elon Musk ha fatto surf sull'Aperol. Elon Musk vuole così bene ai suoi due gatti che, come sabbietta per i bisognini, gli ha comprato il Sahara. Elon Musk può usare il touchscreen coi guanti da box. Da giovane, Elon Musk ha girato il mondo in autostop in 24 ore, fermando i Boeing. Elon Musk non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. Una volta, con due graffetti e un chewing gum, Elon Musk ha costruito MacGyver. Elon Musk assume cannabis come rimedio contro la miopia e funziona. Elon Musk può cambiare segno zodiacale. Cleopatra faceva il bagno nel latte d'asina. Elon Musk fa canottaggio nel caviale di giraffa. Elon Musk ha un debole per le bionde. Per questo, in occasione della sua visita, il Louvre ha fatto i colpi di sole alla Gioconda. Per radersi accuratamente, Elon Musk si riflette nello specchio del bagno in 3D. Tutti abbiamo un cugino che ha fatto cose incredibili. Tutti, tranne Elon Musk. Infatti, Elon Musk è il cugino di se stesso. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti.
8: Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
9: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
8: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da Super Comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti.
10: Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua pneumopleuropericardioctomia. Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare?
11: No, di nuovo Troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Cos'è? Il cardiotogo? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante con le mani nel sacco.
3: Ah, mi ha beccato.
11: Eh sì, e quindi lei fa non mi pare, come per dire, cioè, se discolpa, capisci?
3: Ma mi pare!
11: Ma cosa urla? Ma che è una portinaia è diventata? No,
3: ho fatto 700.
11: Perché, scusi? È una persona nata nel 74 questa, perché è settecentesco? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego.
3: Non mi pare!
11: Che cazzo è, Enrico Ruggeri?
3: Musicale.
11: Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare.
3: No, non mi pare.
10: Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin, solo nelle ultime settimane.
3: Ah, sì?
11: Che si è spaventato?
3: L'H.
11: Ah, sì,
3: ora ricordo. Sa, lo stress per la
10: pneuropleurocardioctomia.
3: A volte gioca brutti scherzi alla memoria.
10: Lei è sospettato di aver causato la morte di almeno 5 pazienti. La dichiaro con l'accusa di omicidio colposo. Ha diritto a chiamare un avvocato.
8: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
10: Fermo! Fermo, sparo!
8: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto Grandi Sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
11: Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza!
3: Andrea, come ti senti, Andrea?
5: Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite.
3: Mi lasci starmi! Lo devo vederlo!
12: Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto, purtroppo, però va bene.
11: No, non aggiunga! Ma perché fa queste incidentali? Non aggiunga! Vada dritto!
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio...
11: No.
3: Ma questo è difficile.
11: Vabbè, ma lei si prepari però un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose
3: cranio
11: di...
3: Tommy Appennacchio.
11: Non è Tommy Appennacchio. Chi è questo Tommy Appennacchio?
3: Guarda che è difficile.
11: Ecco.
5: Se no, se volete lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe.
11: Quello nella foto chi è?
5: Alfredo, mio cugino.
11: E che sta sulle parole incrociate?
5: Me le so fatte da sola.
3: Sì, è una...
11: È una persona con dei problemi. Giustamente.
10: L'avete chiamato?
11: No, burrascone, stia.
3: Meno
11: stia.
3: Problemi, pensiamo.
11: E facciamo fare alla signora, prego. Però, signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flauti se li sta mangiando.
5: Sì, scusate, un lavorino.
11: Ripartiamo dalla battuta.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di
5: graniotomia pneumobariedale.
11: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesce a dire cranio con la C, dura.
5: Granio.
11: No, cranio.
3: Si dice cranio, scusa.
11: No, si dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli.
3: Ti faccio,
11: 20
3: ti faccio
11: euro.
3: Un segno io.
5: Bravo.
11: Faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
11: No, sei fischio. Ma che è Pierino. Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so, o faccia un movimento con le sopracciglia.
3: Ok. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
11: di... Si è mangiate le parole.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
11: Che è? Che è sto qua? Cos'è, Franco Franchi? Che fa?
3: Ha fatto l'occhiolino.
11: Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare.
3: No, perché è una disfunzione. Quando muovo un occhio.
11: Allora non faccio l'occhiolino, scusi.
3: L'occhiolino.
11: Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che. È mai scopato lei in vita sua.
3: Eh no.
11: Infatti. No, no, qui troppo. È una cosa più.
3: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
11: Gli è cascata la pena.
3: È il segnale.
11: Ma è un segnale che. Cioè, confonde. Confonde. Non so, alzi una spalla. Alzi una spalla.
3: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
11: No, vabbè, ma se me la lei ma se.
3: Perché alzando la spalla, sono scivolato.
11: Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, faccio io il segno, va
2: io
11: bene?
2: Io credo di aver capito dove devo entrare.
11: Ecco, va bene. Scello Calafregna, prego.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti
2: sopravvissuto. Grande Antonio, bravo, bravo maritale!
11: Troppo presto, troppo presto, troppo presto.
13: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
1: Trombone, ci ho avuto un piccolo incidente di percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh.
2: Pronto?
1: Pronto, eh?
2: Sì.
1: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
2: Che?
1: Cosa, chi? Ah, sta leggendo un settimanale. O leggo anch'io ogni tanto. C'è pure gente, novella 2000, tu vi vussori sei cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
3: Sì, pronto?
1: Pronto?
3: Chi è?
1: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
3: Dica.
1: Dico, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
3: Ma che cazzo dice?
1: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni sanitari, tazze?
3: Lo devo dire a lei?
1: E io, se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare.
3: A lei non te lo dico che vendo io.
1: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zam. Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
4: Buonasera, sono Romina.
1: Buonasera, Romina, sono Zanfo Zanfagni, da redazione di Scrocchignolo Mediaset.
4: Dica.
1: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
4: Lei, mi scusi, non ho capito.
1: Cosa non ha capito?
4: Che mi sta chiedendo, scusi?
1: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze, va a merda. Sì, ce l'ha?
4: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
1: buonasera.
4: Come si permette di parlarmi in questo modo?
1: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
4: Buonasera.
1: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
4: È la ditta s***i, buonasera, con chi parlo?
1: Ho capito che siete sbaffi, fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone o sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
4: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
1: No,
4: perché...
1: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi, ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
4: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo, perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
1: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei 15 tazze del cesso?
4: Sì, sì, sì.
1: In questo...
4: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
1: E servizio? Che se metteva la magnata dentro al cesso? Che me da pure posate lì?
4: Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
1: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
4: Arrivederci.
1: Arrivederci di che? Senta, a lista nozze.
4: Ha sbagliato numero, mi scusi.
1: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
4: Sì, ce le abbiamo.
1: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
4: Ecco.
1: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi.
4: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
1: Una tazza del cesso, una tazza per cacà.
4: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi.
1: Due
4: abbiamo
1: sale mostre.
4: Tutti i tipi che vuole.
1: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio. Proprio li tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa. Ascoltaci, signore. Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo mi hai chiamato? In Ambiguaran Perù mi hai chiamato.
5: Buonasera.
1: Sì, buonasera.
5: Sì.
1: Come sta? Sta bene, sì.
5: Bene, chi è che parla?
1: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è? Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
5: Mi dica.
1: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
5: Scusi.
1: Cosa? Che mi ha fatto?
5: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
1: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
5: La saluto.
1: È un capopopolo.
5: Arrivederla.
1: Chi è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa.
6: Buonasera,
1: Sì, buonasera, do Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
6: Sì, voleva?
1: Sì, volevo, no, voglio. Perché usare l'imperfetto, visto che io sono somma e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
6: Sì,
1: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
6: È una registrazione, è vero.
1: È una registrazione di che?
6: Mi sembra...
1: Che la stanno intercettando? Ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
7: Ha sbagliato numero.
1: E come fa a saperlo lei? Che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
8: This is the zoo, only for you. 105, 105. Lo zoo di 105. Radio 105.

0: 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Pachitaviro! Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi metto la mano in. Come mai che la guardia era con la guarnizione? Ma che sta guarnizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amo, ma stai tremando?
3: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
2: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
3: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
2: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, la sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
2: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
3: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
2: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
3: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
2: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
5: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
6: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
4: Ehi, infatti!
7: Buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile, che non si può?
6: Ma no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. E no, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No, mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
8: Riccardo, hai saputo?
6: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
8: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
6: Che senso?
8: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
6: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
4: Ehi, infatti!
7: Due.
6: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
2: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
7: Assassino!
5: Eh già, cazzo può succedere ancora?
9: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
7: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
9: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno.
7: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri.
9: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
7: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
9: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo.
7: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo.
4: Ehi, infatti!
2: Ah, sì, amore, di più!
6: Ah,
2: così,
6: spacco.
2: Così, dai! Così, sì, di più!
6: Ah, che faccio, di più. Che faccio di più?
2: Il macina pepe, il macina pepe!
6: Sì, te ciappo, balorda, te ciappo nel culo!
2: Ah, che bel regalo!
6: Dopo gli mando uno ciappolo per ringraziarlo!
2: Sì, grazie!
5: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Qualche settimana fa Mazzoli ha chiamato nel suo studio Wender perché voleva chiamare Ennio per farsi fare un piccolo insert nel blocco di studio aperto.
3: Sono i tuoi pazienti questi.
4: Ehi!
5: Ennio?
4: Aspetta!
5: Ennio?
4: Porco! Porco! Porco!
5: Come andiamo? Tutto bene? Ma perché? Ma perché? Ma dove l'hai trovato? Ma che cos'è sto robo? Non è umano. Non è umano.
2: Mazzoli sconcertato inizia a capire che Ennio è veramente fuori di testa.
5: Poi, allora, o rispondi e parli o non rispondere.
2: E ritenta la chiamata con Wender al mixer.
4: Basta!
5: Ennio! Ennio! Volevo... Allora, la chiamo da studio aperto, il telegiornale, mi sente? Ma neanche ti lascio... Ma perché?
2: Mazzoli inizia a capire che chiamare Ennio non è un gioco.
5: Sì, è faticoso, eh? È un lavoro chiamarlo.
2: E ritenta nuovamente.
4: Pronto!
5: Sì, buonasera, salve, la chiamo da...
2: E dopo essersi fatto dire quello che voleva...
4: Compro te sa!
5: Ok, perfetto, la ringrazio tantissimo.
2: Ha iniziato ad imbarcarlo, proponendogli di andare a burrare con qualche vecchia.
4: Andiamo a burrare?
5: Io sono di Piacenza, magari ci troviamo in centro e andiamo a burrare.
4: Ma c'è ancora le donne, le vacche da burrare? C'è il posto delle donne da burrare?
5: Se ha voglia andiamo insieme.
4: Porca la... Ma io sono già la vecchia del paese da andare a burrare, puttana la... Non ti fanno più vedere!
5: Ennio!
4: Non ti fanno più vedere la vecchia bastarda!
5: C'ho una
4: giornata. Dove sei? Dove sei? Brutto bastardo, dove sei?
5: Sono a Piacenza, Piacenza centro.
4: Portala! Non sei mica vicino! Non sei, io sono vicino! Sono a Reggio Emilia! Sono a Reggio Emilia!
5: Ah, cazzo!
4: Puttana la...
5: Perché c'è. Mi faccia parlare, c'è questa giornalista di
4: Mi voglio la donna da murare.
5: Mi faccia parlare, c'è questa

0: Wender sa che Ennio non sa pronunciare la parola uova e allora lo dice a Mazzoli che parte all'attacco.
1: Hai per caso delle uova?
2: Uova! Cosa vuoi fare?
1: Eh no, perché a questa qua gli piace gli piace farsi infilare le uova nella
2: porca la della figa.
1: Le uova.
2: Le uova, ho capito.
1: Uova, Ennio, uova.
2: Le uova.
1: Ce l'hai?
2: Voglio la vecchia da burrare.
1: Allora, senti, stasera. Tu c'hai la macchina?
2: Dove c'ho la palla marrone?
1: E vieni a Piacenza.
2: Devo venire a Piacenza.
1: Vuoi che ti faccia venire a prendere dal mio autista?
2: Non so chi sia.
1: Io lavoro per Studio Aperto, il telegiornale. Ennio, lei se fosse in diretta adesso a Studio Aperto, cosa direbbe all'Italia intera?
2: Puttana la...
1: Bravissima. Senta, facciamo così. Lei scenda in paese a Reggio Emilia e poi la faccio venire a prendere dal mio autista.
0: Altra parola consigliata da Wender Amazzoli, Geronimo.
2: Ci
1: vediamo davanti al bar Geronimo.
2: Bar Geronimo. Dov'è?
1: In piazza a Reggio Emilia.
2: Casa dei Zeminga. Quando devo scegliere?
1: Stasera, che ore sono adesso?
2: Stasera.
1: Sono le 5:30.
2: Ma io finisco tardi nel capo della merda, adesso sono vicino alle bestie.
1: Lavati.
2: Per 2 o 6 ore. Oh.
1: Lavati il cazzo, però, non mi arrivare puzzolente di.
2: Certo che mi lavo. Con secchio. Mi lavo come. Dai.
1: Col secchio?
2: Ma non so dove mi dare io. Mi lavo con un po' con acqua del secchio, ma puttana la.
1: Ma dove cazzo?
2: C'ho la gomma dell'acqua.
1: Cos'è la gomma dell'acqua? Cazzo è.
2: La canna! Tutto spaccato nel bagno, ce l'avevo fuori in bagno!
1: Ah, ho capito, ma non c'è.
2: Adesso c'ho la gomma!
1: Ma a te piace?
2: C'ho spaccato la gomma dell'acqua!
1: Adesso Ennio, bisogna cambiare. Entro il 2030 ti prenderai una bella Tesla, immagino, elettrica.
2: Che cos'è?
1: La Tesla, quella macchina a forma di uova!
2: La macchina telefonica di uova! Porco di.
0: Nel frattempo, Johnny sta indossando il vestito da Arnaldo per dargli il colpo finale.
2: Ma non la voglio,
1: vabbè, Ennio. Ennio, allora facciamo 7:30, ti faccio venire a prendere dal driver. Te lo passo così gli dici.
2: Dal driver, l'autista.
3: Ennio!
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Infausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti!
1: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore
2: Culone. Mi fai cagare!
1: Senti, senti, guarda, grazie, signor giudice, mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus, complimenti!
0: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
1: Grazie! Buona, signore Culone, buona.
3: Io non posso favorire! Scusate, allora sbrighiamoci. Devo tornare in ospedale.
1: Cosa è successo?
0: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente d'aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
3: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
0: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Guardi che schifo, signor giudice.
0: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone,
1: È una storia molto triste, signor giudice.
4: Non mi faccio piangere, sì. Già il tono di voce mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
1: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
4: Sì, sì.
1: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni, certo. A parte il polmone sinistro.
4: Oddio.
1: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
4: Oddio, che storia sarebbe lacrime. Sono commosso. Tenga sta chianca, se non Infausto.
3: Ma quale trauma? Io sto morendo. Sto morendo.
0: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa. Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi riga, super riga alla pubblicità. Ehi tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
5: Sì!
0: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
5: Certo, dimmi tutto.
0: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
5: E che cos'è? Cos'è?
0: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore. Fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
5: Sto s***ando.
0: Bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto per un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere.
1: Grazie.
0: Dell'autogrill.
1: Grazie.
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene. Obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
4: Non ci arrivo al 2088.
0: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
4: Porco.
0: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
3: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
1: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
0: No.
1: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Bubussate te! Manny, la pancetta non la compra più nessuno! È il momento di cambiare!
3: Sì, ma Sid, come sappiamo che piacerà il guanciale?
2: Perché il pianeta intero ha capito che nella carbonara ci va il guanciale!
3: Ma stanno andando tutti verso sud! Perché noi andiamo verso nord?
2: Perché è a nord che riusciremo a differenziarci nella produzione!
3: Sid, mi stai rincoglionendo con le tue follie! Abbiamo sempre prodotto pancetta!
2: Manny, è in arrivo una nuova era! Non capisci?
3: Sarà!
1: L'era guanciale.
4: Tenente John J. Dutt, qui dice che lei è assegnato alla festa di confine.
5: Sì, signore, è vero.
4: La festa di confine è territorio dei bambini di 5 anni. Cosa ha fatto di male per essere trasferito qui?
5: A dire il vero, sono qui su mia richiesta. Voglio vedere la festa prima che finisca.
4: Ah, sì? Che Dio possa proteggerla.
6: E adesso balliamo tutti insieme! Questo è il pallone qua qua, tarararara, questo è il ballo che fa qua qua qua qua.
1: Balla coi pupi.
7: Cos'hai visto, Bill?
4: Lì c'è qualcosa che ci sta aspettando.
7: Qualcosa!
4: Ho visto un'ombra. Ma...
7: Cosa? Cosa?
4: Mi è sembrato di vedere dei tacchi e una borsetta bellissimi. Erano troppo alla moda.
7: Eccolo lì! L'ho visto! Wow, avevi ragione! Hai visto che vestito? Era spettacolare!
6: Ma siamo nella giungla! Ma che cazzo si veste così?
4: È un essere di un altro mondo.
7: Ma è strastiloso!
6: Ma chi cazzo è?
1: Predator. Filmotti e Seriotte.
0: Lo Zoo di 105.
4: Ragranok. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
8: Ehi, Lepez, ma tuo fratello cacchiolone dov'è?
9: Ninzo, non mi frega. Lui mi ci litigo sempre perché dice che sono retrocrato. Perché ci critico che baci gli uomini.
8: Ah, minchia, sei proprio antichetto. Adesso è normale fare roba con gli uomini.
9: Sì, ma io non ho problemi. Che mi dà fastidio che ci baci gli uomini checchi davanti agli bambini.
8: Ah, ma adesso si fa gli limoni con Ciccio Culotto?
9: Chi?
8: Ciccio Culotto, il checco longo figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark.
9: Ma chi?
8: Frate tuo.
9: Vuol dire che frate mio si frega lo culatello di Ciccio Culotto?
8: Sì, ne.
9: Il figlio di Aknar, cugino di Fregwink, nipote di Payark.
8: Sì, ne.
9: No, mo ci devo parlare. Non mi sta bene. Quello è uno tutto strano. Non va bene. Quello è drogatello. Brutta gente.
8: Ah, perché ci frega lo culo è normale.
9: Vabbè, quella che c'entra. So gusti.
4: Picco Frock.
9: Oh, dove sei? Sei in camera?
10: Vieni, vieni, Lepez. Mi stavo preparando per uscire.
9: Permesso. Scusa se ti disturbo, ma devo parlartella.
10: Dimmi, dimmi, intanto mi preparicchio.
9: Ma quella che è una mutanda rottarella?
10: Non è, è Nipirizomo.
9: Nipirizomo, ma è da film.
10: Non è, questo è da Homo.
9: Che ci stanno i pirizomi da Homo, mo?
10: Sì, ne. anche le autoreggendelle.
9: Eh no, che ti mette anche le autoreggendelle?
10: Sì, ne che oggi devo essere sexy perché mi vede col mio spasimando.
9: Appunto, proprio di questo ti volevo parlartelo. Niente, niente, esci col figlio di Aknar, cugino di Freguink, nipote di Paiark, quello drogatello.
10: None.
9: Ah, oh, meno male.
10: Ci scopacchielle e basta.
9: Eh no, ci fai cose di culo standuffo.
10: Sì, ne bello bello.
9: In che senso?
10: E ci ficchiamo bello bello.
9: Che vuol dire bello bello?
10: Che ce lo pianiamo.
9: Mamma mia, ma quello non è un debosciato, drogatello. Ti impongo di non vederlo più.
10: Ma fregati in culo.
9: Ehi, ma che madre dire uni, sono maggiore, io decido.
10: Che siamo medievali, tici? Tu non sei proprio una cazza, sei solo un mangalone mongolicchi retrocraterrone. Mo esci che devo fare alla perezza.
9: La perezza? Che fai, ti troghelli a bracciotte?
10: No, mica la perella del bracciotte, la perella dello culo, mi faccio bello bello.
9: No, pure la perella dentro lo culo, ma è troppo, dammi sta perella. Niente la fai la perella dello culo no.
10: Smettila, mi stai facendo... Scende rompi cazzella, mo, Dai che mi devo farmi la perella, scemo, scemo, mangala che non sei altro. Dove vai con la mia perella? Vieni qua!
9: Te la butto fuori dalla porta!
10: No, la mia perella!
11: Ragnarok!
12: Ecco, questa è la casa di quel delinquente maledetto che mi sta rovinando la vita. Adesso ci penso io a vendicarmi. Adesso gli piaccio questa bomba davanti alla porta di casa.
13: Ridammi la perella, Lippe!
9: No, ne la butto fuori!
12: Ti odio, maledetto!
14: Ai, culo!
9: Oh, Faustino, scusa, che ci fai davanti alla porta? A pecorella!
14: Che male!
10: Ma che hai fatto, Lipez? Ci hai cacciato nella culetta al vecchiarello la mia perella! Ma sei proprio un mostro!
9: Ha lanciato la perella e c'era un culo fuori dalla porta! Io che c'entro? È lui che era qua, pecorella! Svenutel!
10: Va bene, che se ne freghi, io mi vado a fare la perella, che tanto ce n'ho un'altra, mo mi sono ricordata.
9: Vabbè, entri in casa anch'io, Se c'hai bisogno, suona, Fausti. Ciao,
11: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrive un'altra cosa con la trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Petrellizia.
2: Vai, dai!
3: Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda, merda, merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Schifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
3: Il tubo.
2: Di tubo.
1: Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
4: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo ho.
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotto i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio.
2: Tubo.
1: Non farei dal tubo, scusi. Non...
4: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guardi, il tubo si può usare anche sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso
2: un visto? Hai fa riderissimo.
1: Brucio molto la
4: riga. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo.
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, bestianic, dai, anche in inglese.
5: Tu sei una di quei persone stronzi.
1: Sa perfettamente dare il segnale.
0: Dai, dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco. Nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto. Il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Sono nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, senti, senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
5: Merda, questo.
0: Merda, merda. Sì. Anche in americano si dice
5: sì,
0: così.
5: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovinati. Tubo.
0: Dai, dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirà una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non puoi fare, murolo.

0: Vi sta sanguinando il buco del culo. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è uno schifo.
2: Bene, bene. Lo capisco perché fate così a Boccelli è piaciuto un sacco.
0: Bene, vai a fare il culo tu e Sandro Boccelli. Va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Ah, quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante. Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego.
4: Ciao. Ho la pelle d'oca.
3: Buono. Bravissimo, bravissimo.
5: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla A alla Z? Ho un'ora.
5: Sì, beh, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Anche io.
5: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
5: Mio padre ha perso le orecchie, tutti e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Wow. Prendiamocelo un bel angolo in famiglia.
5: C'è una sorella tossicodipendente, mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: Oh. E quindi tutti e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siriga.
5: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
4: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
5: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
5: Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
5: Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero.
3: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
5: Poro po pero poro. Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù. Poro poro po po.
3: Gran finale Perù. Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione di La Verità.
4: Su TikTok.
0: Sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna. Campione!
5: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
3: Ho vinto.
0: Non fare il modesto Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti. Ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori, diamo appuntamento alla prossima puntata su Italias
5: Rai 2.
0: No Italias
5: Rai 5.
0: No Italias No Talent. Slegate il merda, dai.
4: C'è uno che non applaude lì,
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
2: È stata un'esibizione agghiacciante e non è lì...
0: Aprite gli idranti addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana!
3: Dai,

0: Nuovi programmi, nuovi speaker, più techno, più collegamenti, più tanto. Oggi ascolterete alle 8, traffico dal Veneto.
1: Su sta città piena di merda di...
0: Alle 10, le confessioni di Moana Pozzi. Ore 12, Cristo inchiesta, Satana ha una compagna? Ore 13, preti che mangiano, in diretta dalla chiesa di San Lorenzo. Ore 14, la Cristoteca, con il DJ Angelo della Morte. Ore 17, Padre Pollo. Ore 18, dove sono finiti i mongoli? Ore 20, TGG Cristo. Ore 22, i filmissimi del Cristo. Questa sera in programmazione, il film 2001, Gli Apostoli nello Spazio. Radio Maraia, una radio della Madonna.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Da oggi una grande novità. Chiameremo direttamente noi di Radio Maraia, la gente a casa, e pregheremo insieme con il nome del Signore che ci accompagna in questa vita difficile. Via con le linee. Adesso Suor Cavalla sta per fare i numeri, la vedo da qui, se per favore ti puoi coprire, ci si vedono le tette di fuori, per favore, grazie. Buonasera signora, sono Padre Pollo. Sto chiamando da Radio Maraia. Che il Cristo sia con noi.
4: Hai sei sorte, sei tu, la croce hai sei, mamma, tocchi di sorte. No. Tocchi di mogliere, tocchi di parenti, tocchi da croce.
3: Signore,
4: sì. Cornuto, che non ti faccio, la croce è mamma, te la puttana te è merda.
3: Pronto, sono un prete io, pronto.
5: Pronto?
4: Se mi manda il sei sorte, sono pronto, se no no, cornuto.
5: Uè, terone di m***a. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh! Boscimane di me!
3: Pronto?
4: Se non c'è nome ne è merda, lo sai che fai?
3: Eccoli.
4: Ma tu se nome ne è merda o non c'è nome ne è merda, mandami il tuo numero giusto, che ti chiamo io poi.
3: Il Signore.
4: Se non sei il nome, ma siccome che sei un coglione merduto.
3: Il Signore.
4: Figlio di puttana, cornuto,
3: signor...
4: e tutti i maneri.
3: Ah.
4: Allora non dai il tuo numero, dammi un numero tuo che ti chiamo io, stupido che non sei altro, contro le tutto.
3: Il Signore.
4: E non venire lo... coglione alle gente che dorme, con l'ordine merda.
3: Sarai punito, certo, perché lei dorme alle 4 del pomeriggio, ignorante bastardo, figlio di. Cristo ti punirà. Bene. Bene, come avete sentito, anche oggi abbiamo parlato con i fedeli della Chiesa e ci sentiamo al prossimo appuntamento qui su Radio Maraia. Ricordo a tutti quanti che se avete qualche anziana a casa tranquilla che vuole pregare con Padre Pollo, può scrivere gentilmente una mail a pippopalmieri@105.net. Buona giornata.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
3: Con soli 25 euro.
2: L'articolo recita:
4: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
2: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
5: Buonasera, servizio clienti. Sono Monica, in cosa posso esserle utile?
6: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi sono a Margherita di Savoia, ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
5: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
6: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì che le rubano e la ri...
5: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
6: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita avevo un nuovo sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
5: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi tagliamo.
6: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
5: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma
6: ma lei
5: che
6: non,
5: è avvenuto furto...
6: Lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
5: No, perché se non è installato il nostro dispositivo non è
6: no, scusa, perché non me ne intendo molto, cioè tipo allora, non ho capito cos'è, cioè tu, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate. Cioè lo dico, a me forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
5: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
6: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè...
2: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: No, ma noi non recuperiamo le auto, poi non c'è il nostro dispositivo.
6: Quindi questo è un...
5: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
6: Ma
5: e
6: un'altra auto? Come la ritrovo, mo, la macchina?
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo. 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
9: Ehi, hey Finch! Hai sentito di Levenstein?
10: No.
9: Pare che sia morto infilando il cazzo in una crostata calda.
10: Ma che dici? Io sapevo fosse morto di infarto facendosi la madre di Stifler, quella bella tettona.
9: Eh sì, la mamma di Stifler è tanta roba, ci morirei anch'io volentieri.
11: Ma no, ragazzi, è morto infilandosi in culo la tromba di Michelle.
9: E tu che cazzo ne sai, Myers?
12: Sì, sì, eravamo al saggio della banda, si è infilato la tromba nel culo. Ha fatto una morte orribile mentre intonava l'inno americano.
9: Che dispiacere. Vabbè, io vado a farmi la mamma di Stifler.
8: American Die.
13: Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento.
14: Rosa.
13: Come dici?
14: No, scusa, è che è stato un attimo. Non ho... Cosa dicevi?
13: Stavo dicendo, devi cogliere l'attimo. Cogliere la rosa quando è il momento.
14: Momento.
13: Ma stai bene?
14: Sì, sì, per la prima volta nella mia vita so cosa voglia di fare e per la prima volta ho intenzione di farlo.
13: Bravo ragazzo. Così si ragiona. Carpe diem.
14: Carpe diem.
13: Ma che cazzo ti succede?
14: Non lo so, un attimo, poi passa tutto.
8: L'attimo demente.
15: Madamma, che caldo fa oggi, Homo habilis. Dimmi, Rudolf Ensis. Sai mica che ore sono? Il sole alto sarà... sarà... che freddo fa! Faceva un caldo assurdo fino a 20 secondi fa! Sì, adesso infatti... aspetta, fammi mettere la pelle del mammut! Sì, ma... freddo! Non mi hai ancora detto che ore sono! Tu dovevi dirmi che ore sono, io te l'ho chiesto.
13: Ma scusa, sto tremando. Mancavano 20 secondi a quell'ora lì.
15: Vabbè, ma che cazzo di ora è che fa così freddo?
8: L'ora glaciale. Filmotti e Seriotte.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
16: Merda! Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Benvenuti a Italia's No Talent!
1: Senti il tubo, senti il tubo!
0: Il tubo! Mi fa sempre tanto ridere lui col suo tubo, ma abbiamo anche una fantastica giudichessa!
2: Ma buongiorno! Se continuate col tubo non posso smettere di ridere!
0: Bene, bene, tanti concorrenti, tanti incapaci. A proposito, facciamone entrare uno subito. Che c'è? Che succede?
1: Tanti concorrenti, tanti giudici, ma un solo tubo! Senti, ce l'ho io!
2: Ti prego, smetti!
0: Ma allora, potresti scorreggiare su quella panchina che ti abbiamo installato? Perché a me fai tanto ridere.
1: Ma non so dove lasciare il tubo. Lo vuoi tenere tu?
0: Posso?
1: Non me lo usare però, eh?
0: Posso?
1: No, vedi che... Lo vedi che sei tentato di usare il tubo mio?
0: Sono...
1: Non lo devi girare.
0: Va bene, promesso.
1: Tienilo bene in verticale.
0: Allora,
1: vado sulla panchina a scorreggiare.
0: Vai e...
1: No! Adesso devo ridere pure io.
0: Guarda, guarda, sta entrando un paffuttello.
3: Stronzo grasso.
4: Salve a tutti.
2: Brutto!
0: Merdo!
4: Non...
3: Una brutta presentazione questa.
4: Ho avuto un sacco di...
0: Ma scusa, scusa, non avevi un costume da indossare, una maschera, qualcosa? Allora non vorremmo fare body shaming, però sei brutto come la cacca.
3: Sei massimo body shaming.
4: Questo è soltanto uno dei mille problemi che ho. Infatti volevo dirvi che è tutto a posto in famiglia.
3: Hai per caso una storia triste da raccontare?
4: No, sono anche
3: peccato.
4: Ricco.
3: Peccato.
4: Sono ricco, ho una famiglia bellissima. Ci amiamo tantissimo.
3: Faccio delle domande importanti per sapere se puoi vincere un talent show. Sei stato rapito?
4: No.
3: Sei mongo?
4: No.
3: Sei zoppo?
4: No.
3: Hai una malattia incurabile?
4: No.
3: Sei stato lasciato da poco dalla fidanzata?
4: No.
3: Tuo padre ti picchiava?
4: No.
3: Hai problemi di droga?
4: No.
3: Allora come cazzo lo vinci un talent show?
2: Almeno sei sordo?
3: Hai un tubo?
4: No. Però sono molto bravo a cantare.
0: Dai, dai, dai, cosa ci canti, coglione?
4: Allora, io... Coglione mi sembra un po' troppo, però va bene. Comunque, va bene, se avete finito con le vostre angherie, io andrei con la performance. Scusate, sì, che appoggio il mio violino.
3: Ehi, l'ha appoggiato sul tubo?
4: Cosa?
3: L'ha appoggiato vicino al tubo,
4: eh? No, no, non mi permetterei mai. È uno, è due, è tre. Is this the real life?

0: mia, che schifo, che schifo! Vergogna!
1: Suonato quattro strumenti contemporaneamente.
2: Vado a buttarmi nel Vesuvio.
0: Vergognati, è un insulto per i musicisti che vengono qua a esibirsi ogni sera. Vergogna!
1: Sono l'unico al mondo che suona quattro
2: strumenti. Tu hai risparato a Kurt Cobain.
1: Visto che ride prima di insultarmi.
2: Hai ordinato anche una vasca su Amazon. E tu hai questa vasca?
0: Tu hai prescritto le droghe Elvis Presley, merda!
1: Morto di infarto.
2: Bastardo, guidavi tu l'aereo dei Lynyrd Skynyrd, bastardo!
1: Questo... sì... potrebbe anche...
0: Dai, fuori dai coglioni! Facciamo entrare il secondo concorrente!

0: Ciao.
1: No, ti prego. No, non lo dire di nuovo, perché qua sono tutta un bollore già.
2: Ma sai che anch'io che sono maschio sento come un prurito in mezzo alle gambe.
0: Io sono Giovanni.
1: No, ti prego, no, fermati, ti Giovanni. Prego, ti prego.
0: Ho tanti problemi. Sì, tanti problemi. Giovanni, tanti problemi. Ho 10 dita.
2: Porca miseria.
0: Un solo naso.
2: Porca miseria.
0: Ho gli occhi marroni. E quando canto però mi sento vivo.
1: Questo Giovanni,
2: una roba veramente mi ha toccato.
1: Aspetta, tiriamo giù col tubo un po', perché se no...
3: Ah, col tubo avevo già buttato giù 3 righe, me le faccio tutte io.
2: Senti Giovanni, guarda,
3: anzi me le faccio col tubo.
1: Che ridere.
2: Giovanni,
3: sì, non guarda, cantare neanche. Giovanni ha già vinto.
2: Cos'hai preparato per noi, anche se non
0: una
2: serve?
0: Una frittata che ho portato per
1: è
0: voi.
1: Il mio piatto preferito.
3: Io ho suonato
1: Giovanni.
3: 4 strumenti contemporaneamente.
2: Muori merda.
0: Che devo fare?
2: Cantare, prego. Il pubblico è tutto tuo, vai.
0: Canto un pezzo dei Queen.
2: Prego.
3: Canto un pezzo di dei Queen.
0: Mi manchi quando fa finta di star niente, ma mi manchi. Posso andar via né morire, ma non
3: anche in italiano non sono i Queen,
0: perché quel viso che ora mi manchi.
2: Capolavoro, signori, è inutile che stiamo qua a perdere tempo, credo che siamo tutti d'accordo.
3: Ma non ha cantato qui!
2: Sto per premere il tasto d'oro perché lui è campione del mondo! Campione di Dio!
1: Bravo Giovanni!
2: Campione della Madonna! Campione dell'universo! Campione di sempre, per sempre e di sempre ancora! Ma porca bravura!
3: Con calma, perché stanno comunque bambini.
0: Non è andata bene.
3: No, hai vinto,
0: E vai.
3: Scusate, io ho suonato 4
1: ancora
3: strumenti.
1: Ancora tu!
3: Ma non dovevamo vederci più.
4: Fa pure le battute.
2: Dai, ragazzi, non perdiamo tempo, lasciamolo qua da solo. Vai, ciao.
3: Allora, esercizio.